0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per giovedì 18 giugno, McGill Road, McGill, Harris Road, Vale Park, Fitzroy Terrace, North Adelaide, Raglan Avenue, Edwardstown, and South Terrace, Adelaide.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Lostreva, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti, 400 grammi, $1.60.
3: Radioton 2026 è arrivato!
2: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
3: Come? Partecipare è facilissimo!
2: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
3: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
2: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
3: Weekend esclusi.
2: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
3: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
2: Ogni $5 ricevi un numero.
3: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
2: Radioton 2026 è arrivato!
3: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
4: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day, domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A, Ogie Road, Klemzig. Non mancare!
5: Radio Italiana, fa...

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414 815806. Venerdì 26 giugno, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
5: Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10 e 3 minuti.
2: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è giovedì 18 giugno 2026. Apriamo con la politica federale. La leader di One Nation, Pauline Hanson, ha dichiarato che abolirebbe la rete SBS e ridurrebbe il ruolo della ABC se il suo partito arrivasse al governo. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante un intervento al National Press Club e hanno suscitato un acceso dibattito in tutto il paese. Restando sul tema, Hanson ha anche sostenuto che l'Australia dovrebbe diventare una società monoculturale. Le sue parole hanno ricevuto forti critiche da esponenti del governo, dell'opposizione e da numerose organizzazioni che rappresentano le comunità multiculturali australiane. Passiamo ora ai trasporti. Qantas ha annunciato un nuovo rinvio del progetto che prevede voli diretti tra Sydney e London senza scali. La compagnia ha spiegato che i ritardi nella consegna dei nuovi aeromobili hanno costretto a posticipare il lancio del servizio, che ora è previsto per il 2027. In Sud Australia, il Parlamento statale ha respinto una proposta che avrebbe introdotto nuove restrizioni sugli aborti oltre le 25 settimane di gravidanza. Il voto mette fine, almeno per il momento, a una delle questioni più discusse degli ultimi mesi nella politica statale. Chiudiamo con lo sport e i media. La copertura della FIFA World Cup 2026 continua a portare ottimi risultati a SBS. Le partite del torneo stanno registrando ascolti molto elevati, in particolare tra il pubblico più giovane, confermando il forte interesse degli australiani per il mondiale di calcio. Ed ecco il meteo per il Sud Australia. Adelaide avrà una giornata in gran parte soleggiata, con temperature comprese tra circa 8 e 18 gradi. Possibili nebbie nelle prime ore del mattino nelle zone interne, mentre i venti resteranno generalmente leggeri durante la giornata. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata.
1: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Felce azzurra, profuma la tua vita.
4: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce Azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chopley Foodland e nei Chemist Warehouse.
5: Nubini Piccianini.
6: Tralalelo tralala.
7: Trippi troppa troppa trippa.
5: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
8: 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Mamma, il frigo è vuoto!
3: Ed io ho finito la farina e il pane.
4: Ma in questa casa manca tutto!
3: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
5: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Penham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.

0: cerotti sopra l'anima.
1: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Lostrevar, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Emport Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti, 400 grammi, $1.60.
2: Hai voglia di un pasto delizioso? Proprio come lo preparava la nonna. Nonna's Cucina consegna i pasti caldi o congelati direttamente a casa tua, in tutta Adelaide. Preparati da chef qualificati e consegnati con cura da fantastici volontari. Puoi scegliere tra un tradizionale menù in stile italiano oppure il nuovo menù stile della nonna. Nonna's Cucina supporta con orgoglio clienti privati e partecipanti ai programmi My Aged Care e Support at Home, aiutando gli anziani a mantenere la propria indipendenza a casa. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
3: Zio, hai sentito la notizia?
4: Oddio, mi devo sedere.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
4: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
3: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
4: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
3: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
4: Si fa festa allora!
3: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
5: Il mondo della donna
6: è sponsorizzato da
5: CFC Australia.
6: Fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
7: Buongiorno, buongiorno cara Paola, buongiorno, benvenuti a una nuova puntata del Mondo della Donna.
8: Buongiorno cara Sara, buongiorno, benvenuta anche tu nel Mondo della Donna.
7: Benvenuti. Nel mio
8: mondo. Abbiamo due mondi diversi, Sara è molto più giovane, quindi insomma è una ragazzina.
7: Ma allora, grazie per la ragazzina Paola, che mi piace molto, ma non più ormai.
8: No, voglio dire, lo so che sei mamma e tutto, però l'apparenza è così, da ragazzina. Quindi
7: l'apparenza inganna.
8: No, non inganna, perché tu sei molto giovanile. Qualcuno mi ha detto anche molto bubble. So, non so
7: bubble?
8: Perché...
7: Sì. Cosa vuol sai dire
8: le
7: bubble? Quelle,
8: le bolle di sapone. Quelle...
7: Allora, potrebbe essere qualcosa di positivo, ma anche di negativo.
8: No, ma era positivo.
7: Era positivo, perché un po' la bubble poi dopo un po' scoppia e ciao, insomma.
8: Vabbè, però si scoppia sempre, comunque, anche senza la bubble. No, è veramente ha azzeccato la tua personalità.
7: Bubble mi piace, Paola, grazie.
8: No, appunto.
7: Mi piace molto bubble.
8: Non è... uscito da me, è uscita un'altra persona che mi ha riassicurato dicendo no, è veramente molto carina, molto così allegra,
7: grazie, ringrazia, ringrazia.
8: Quindi, adesso basta, perché
7: no, basta, sennò poi mi agito così, insomma. No, allora,
8: chi la tiene più questa qui?
7: Potrebbe essere bubble un po' come spumeggiante,
8: sì,
7: no?
8: Spumeggiante, ecco, ma forse mi spumeggiante, mi piace, perché grazie. Infatti lo champagne che cos'ha questa spuma,
7: bubble,
8: questa
7: bubble
8: che
7: esatto,
8: esce prima,
7: che esce,
8: appunto.
7: Va bene Paola, dopo questo bubble diamo un benvenuto a tutti i nostri radioascoltatori.
8: Certo.
7: Volevo ricordare, prima di iniziare la nostra puntata, ricordiamoci che questa è la settimana del Radiothon 2026, che è partito il 15 giugno e finirà il 24 giugno. Okay. Con la nostra cena di chiusura al Fogolar Furlan alle 6.30, vero Paola? Che tu
8: sì.
7: sarai con noi.
8: Sì.
7: Quindi volevo dire che la radio italiana da oltre 50 anni ci informa, intrattiene, racconta le vostre storie, tiene viva la cultura italiana.
8: E soprattutto fa tanta compagnia.
7: Tanta compagnia gratuitamente. Per continuare a farlo abbiamo bisogno del vostro aiuto, quindi è quel momento dell'anno. Vi chiediamo... di fare una donazione piccola, non importa quando, potete quanto, potete telefonare in radio, passare in radio ogni mattina, perché noi siamo qui da lunedì scorso fino a mercoledì prossimo, noi saremo qui con le porte aperte, vi aspettiamo per bere un caffè. Stamattina tra l'altro è venuto un signore carinissimo, abbiamo bevuto un caffè, ha fatto la sua donazione, abbiamo chiacchierato. Insomma, passate di qua, anche perché oggi c'è un sole meraviglioso.
8: Esatto, approfittatene perché magari domani piove a catinelle.
7: Esatto, non si sa mai.
8: Non si sa mai.
7: Oggi c'è questo sole, io e Paola siamo qui. Venite qui, vi facciamo anche entrare in studio. Dai,
8: se volete, facciamo anche mettere la cuffia, perché tanto lei le fa mettere a tutti le cuffie.
7: Le cuffie vanno messe, Paola.
8: Se tu sapessi come...
7: E come diceva qualcuno, scusami, che tu hai le mani sulle orecchie, sembra che stai rispondendo a qualche quiz, voi non la vedete, Paola.
8: E per me è altro che qui se aveste ste cuffie è una tortura, ma per amore della radio lo faccio,
7: si fa
8: in silenzio.
7: Bravissima. Quindi ricordatevi anche un'altra cosa bellissima, che ogni $5 di donazione entrerete nella Big Raffle. Avendo un numero, più numeri avete, più potete vincere dei fantastici premi che saranno estratti il 24 pomeriggio. Sosteneteci, sostenete la vostra radio e ringrazio tutti quanti, vero Paola? Tu hai già fatto la tua donazione, vero Paola?
8: E come no?
7: Bravissima, la prima, è la prima, è la prima, Paola ha fatto la sua donazione per prima.
8: No, ho portato veramente le donazioni delle amiche.
7: Esatto. Questa cosa è molto bella e ringrazio le tue amiche, Paola.
8: Va bene, le ringrazio anch'io personalmente, poi dopo la donazione verrà.
7: Oh, assolutamente.
8: No, non ti preoccupare.
7: No, no, io non mi preoccupo, sai che io sono qui e segno tutto, Paola, mi raccomando.
8: No, cioè, tutto segnato. Tranne le cose che ci dimentichiamo di scrivere. Ma comunque,
7: e va bene, pazienza. Ma noi improvvisiamo. Detto ciò, oggi non improvvisiamo nulla perché abbiamo un ospite eccezionale stamattina.
8: Esatto.
7: Rimanete con noi perché abbiamo lo chef Gabriele Pezzimenti che ci racconterà che cosa bolle in pentola. Quindi ci risentiamo a tra pochissimo, esatto, con lo chef Gabriele Pezzimenti. A tra poco.

0: Benvenuti al Mondo della Donna, rieccoci in studio e ci ha raggiunto il nostro ospite, Gabriele Pezzimenti. Buongiorno e ben arrivato al Mondo della Donna.
1: Buongiorno, grazie per avermi.
0: Grazie a te per essere venuto qui con noi. Eri già stato qua da noi, se ti ricordi.
1: Sì.
0: Quando hai fatto quella collaborazione con lo chef Luca Ghiotto.
1: Sì, l'anno scorso per...
0: L'evento in collaborazione col consolato, corretto?
1: Sì, la settimana della cucina italiana nel mondo.
0: Bravissimo, ero venuta ed era stato un bellissimo evento.
1: Grazie.
0: Complimenti. Allora, Gabriele, oggi siamo qui perché è arrivata la stagione invernale e quindi cosa succede? Cambiamo anche il menù, corretto?
1: Giusto.
0: Facciamo un piccolo excursus un po' per chi non ti conosce, ma credo che ormai ti conoscono ad Adelaide. Tu sei di Bergamo, corretto?
1: Originario, sì.
0: Originario e hai viaggiato un po' per il mondo prima di venire qui ad Adelaide.
1: Sì. Io ho iniziato a cucinare che avevo 15 anni in un paio di posti nella Bergamasca. Mm-hmm. E poi a 18 sono partito per la prima avventura in Germania e da lì poi... girato un po' il mondo e continenti fino ad arrivare al 2019 quando sono arrivato ad Adelaide. Mm-hmm.
0: E ti sei fermato? Sono fermato,
1: chiamo casa, Adelaide è casa, famiglia, figli, moglie.
2: Qual è il continente che ti ha soddisfatto di più per il tuo tipo di lavoro? Cioè, visto che hai girato tanti continenti, ci sarà qualcosa che ti ha soddisfatto maggiormente, insomma, che... hai capito che la popolazione apprezzava la tua cucina o insomma ti ha dato una spinta per continuare a questo tipo, perché non è facile, cioè a un certo punto uno
0: ogni paese poi sappiamo che la cucina è diversa in ogni
1: apprezzano diversamente,
0: però credo che tu hai sempre portato le tue radici, no? Nel tuo lavoro.
1: Sì, una cosa che non sono mai riuscito a fare è sconvolgere completamente il mio approccio culinario per appagare le masse.
0: Ma noi siamo fan di questa filosofia, almeno io.
1: Io sono, vabbè, qua lo chiamano soul food, però io sono per piatti gustosi, ma semplici da vedere, semplici da apprezzare e che poi sono ti rimandano direttamente indietro con la memoria quando eri bambino. Non proprio cucina della nonna o cucina della mamma, però
2: piatti
1: i sapori
2: autentici.
1: Yeah, i
0: la
1: sapori,
0: base, diciamo, la base deve
1: almeno
0: essere
1: la base
0: quella.
1: I sapori dovrebbero dovrebbe essere un po' comfort, farti sentire
0: bene
1: a te stesso e bene, non che stai rigido al tavolo, che ti puoi rilassare,
0: ti puoi godere. Ci piace questa filosofia, Paola.
2: Sì, è vero.
0: Noi siamo fan assolutamente della cucina italiana, quindi Gabriele,
2: sì, no, appunto.
0: Purtroppo io ho questo difetto.
2: In
0: faccio fatica ad apprezzare altre cucine.
2: No, vabbè, ci sono tante cucine che si apprezzano, ti piacciono, però insomma...
0: Però
2: in fondo
0: dopo un po' tu hai
2: le tue radici, esatto,
0: di tornare lì, non so come dire.
1: Sì.
0: Quindi questa filosofia la sposo... proprio in pieno.
2: Ma per rispondere... è comunque la nazione, lo stato?
1: Sì, sì, per rispondere alla tua domanda, sì. Io direi Adelaide, Australia, Adelaide. Per me che sono bergamasco, Adelaide è la città o il luogo, diciamo, più vicino alla cultura generale e gastronomica di quello che è l'Italia per sé e chiaramente per me Bergamo. Chiaramente a Bergamo non c'è il mare, però abbiamo le colline, le montagne, fa freddo, fa caldo, ci sono tanti brasati.

0: che cambia, ti porta più a cambiare anche il cibo durante l'anno. Quindi anche secondo me è una città che richiama un po' il nostro passato, sì. Ecco, le nostre radici.
1: Poi io prima di qua ero a Dubai, che non c'entra
0: esatto,
1: niente.
0: Esatto, perché fa caldo 12 mesi all'anno, quindi...
1: E prima di quello era a Tenerife, che in Italia non c'è niente.
0: Forse la Germania, io ho vissuto in Germania, per okay. esempio, a Monaco, 5 anni, e beh, simile, insomma, un po' all'Italia, ovviamente, sì, insomma, sì, come sì. clima in Europa, più o meno.
2: I climi si assomigliano.
0: Va bene, facciamo una piccola pausa, rimanete con noi, con lo chef Gabriele Pizzimenti, fra pochissimo.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our center-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
5: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
6: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
5: Tutto incluso?
6: Certo, come tutti gli anni.
5: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
6: Abruzzo,
5: Altavilla,
6: Campania,
5: Sant'Eufemia,
6: Sicilia
5: e Fogolar Furlan.
6: Uniti insieme
5: per sostenere la tua radio.
6: Prenota chiamando Ufficio Radio 8340 2806.
5: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
6: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
5: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
7: Ciao, sono Anna di Amarin Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manura Street, Greenacres, o chiamami al 83679099. Amarin Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.
0: Dove sarai bella e coccolata, brava Paola. Eccoci tornati in studio al Mondo della Donna. Siamo qui con lo chef Gabriele Pizzimenti, che ci raccontava, prima di arrivare ad Adelaide, dove ha vissuto e che cosa le è piaciuto e che cosa non gli è piaciuto, come hai chiesto tu, Paola.
2: Sì.
0: Allora, arriviamo ad Adelaide, quindi nel 2019 sei arrivato ad Adelaide, o sbaglio?
1: Sì,
0: no, me l'ho consegnato.
1: Sì.
0: Perfetto. E cosa fai?
1: Che faccio?
0: Raccontaci.
1: Sto qua. No, sono arrivato io. Lavoravo già per Intercontinental Hotel Group quando ero a Dubai per Crown Plaza, quindi sono entrato in contatto con
0: qui c'è anche, no?
1: Con i colleghi
0: sì.
1: di South Australia e ho trovato lavoro a Intercontinental, dove mia moglie tuttora lavora.
0: Ah, ok. Vi siete conosciuti qui?
1: No, ci siamo conosciuti a Dubai.
0: Ah, ok.
1: Sì, lavorando per la stessa compagnia, lavoriamo tutte e due per la stessa compagnia dal 2014, sì, e poi dopo il Covid, che abbiamo chiuso e riaperto l'albergo, la compagnia stava aprendo un altro hotel nei Central Markets, che è Hotel Indigo Adelaide Markets, che è un po' più una, chiaramente un brand differente, una boutique hotel.
0: Un boutique hotel un po' più piccolo,
1: ha 148 camere invece che le 300 e passa di Intercontinental.
0: Le grandi catene, certo.
1: E poi questo è tutto riguardo al vicinato, al neighborhood story, e local suppliers.
0: Okay.
1: È più gastronomico. Il più gastronomico, la libertà è tutta con...

0: tutta con gli chef, a patto che si rispetti quello che è il local, quindi tra le camere, i poster nelle camere, i bicchieri, le posate, è tutto South Australia.
1: Okay.
0: E anche il 60-70% del menu, sia delle bevande che del cibo, deve essere di provenienza locale.
1: Quindi è questa filosofia, proprio di questo albergo è nato con questa filosofia.
0: Sì.
2: Senti, ma il nome è da dove
1: No,
2: viene?
1: Dentro questo albergo c'è questo ristorante che si chiama Market and Meander.
0: Market and Meander. Yeah.
1: Ed è dentro l'Hotel Indigo, giusto?
0: Sì, il nome era stato già prestabilito, perché come dicevo deve riflettere l'esperienza locale. Market and Meander vuol dire andare in giro per i mercati.
1: E infatti ci stavamo chiedendo da dove derivasse questo nome.
2: Questa parola perché veramente non è una parola, cioè, non è comune.
1: No,
0: no,
1: esatto.
0: No. Ed è, abbiamo due outlet, il ristorante è Market and Meander, quindi essendo davanti è Central Market,
1: sì.
0: Praticamente il ristorante dovrebbe riflettere l'esperienza dei market, quindi andando in giro tra i mercati,
1: sì.
0: Quindi è uno spazio aperto dove la reception, il ristorante e il caffè sono tutti nello stesso luogo. E poi nel 16° piano sul tetto c'è Merrymaker.
1: Sì, la terrazza col bar, no?
0: Vuol dire, che vuol dire essere felici. E quindi hai le due esperienze che rappresentano un po'.
1: La terrazza è bellissima, devo dire. Sì. Sono venuta alla terrazza, al ristorante non l'ho mai mangiato, ma la terrazza è proprio una chicca, insomma.
0: Sì.
1: È un
0: posto felice.
1: Sì, perché no, ti dà questa sensazione. Comunque siete in una zona molto caotica, no? Perché c'è la della Central Market, c'è Chinatown, insomma, proprio in pieno centro. Poi tu sali questo posto e ti sembra di essere da un'altra parte. Quindi
0: sì, esatto.
1: la vibe è proprio positiva, devo dire.
0: Sì, grazie.
1: Sì.
0: E una volta che abbiamo aperto, dopo pochi mesi che il concetto era Modern Australian, ancora non deciso da me, ci siamo guardati e abbiamo detto sì, però c'è lo chef, c'è l'executive chef italiano, questo dovrebbe essere un ristorante italiano.
2: Esatto. Perlomeno con influenze italiane.
0: Sì,
2: ecco.
0: Quindi abbiamo detto no, si cambia e sarà un ristorante italiano. Da quando quello è successo, che era... Abbiamo aperto il primo di marzo nel 2021, dopo 6-8 mesi abbiamo cambiato il concetto, passato ad Italian Restaurant e poi da lì siamo andati a decollo, ed è andata sempre meglio e meglio. E abbiamo fatto un piccolo workshop con altri colleghi da Sydney il mese scorso e abbiamo identificato che il cuore dell'hotel è il food and beverage e specificatamente il ristorante.
1: Okay.
0: Il ristorante perché? Perché parlando ancora dei locali, della provenienza locale, di tutto quanto, adesso non mi ricordo precisamente in che anno, ma subito il dopoguerra, in West End, quindi quest'area,
1: sì,
0: fino ad arrivare ai Markets,
1: sì,
0: c'era tutto il settlement del popolo italiano e i Central Markets poi sono stati iniziati dalla popolazione italiana.
2: Ecco. Ma guarda che la popolazione italiana è dappertutto in Adelaide.
0: Sì, solo sì.
2: Non è, io dove abito io praticamente.
1: Sì, però all'inizio forse era...
2: No, ti era posso dappertutto. Garantire.
1: Però questo concetto di mercato ce l'abbiamo noi come,
0: sì, sì,
1: come italiani, perché loro
2: però,
1: non, cioè,
2: però,
1: nella cultura inglese, nella cultura australiana andare al mercato non
2: esiste.
1: Non c'è. È una cosa che mi manca tantissimo, ma non solo per il cibo, anche perché noi compriamo tantissime cose nei mercati,
0: sì,
1: sai, quelli che ci sono nei paesini.
0: Il mercato del lunedì.
1: Sì, il mercato del lunedì, il mercato del martedì. Sì, sì. Bello, quindi... e quindi è diventato un ristorante italiano?
0: Sì.
1: Insomma, basando sempre su questa filosofia del local, quindi
0: sì,
1: prodotti locali, bere locale,
0: sì,
1: eccetera. E tu sei lo chef executive?
0: Sono l'executive chef che si prende cura di tutto, di tutte le due cucine, più banchetti e in-room dining.
2: Function as well.
0: Function as well.
1: Okay.
0: E adesso da un annetto a questa parte sono responsabile del servizio, non il manager, ma è sotto la mia responsabilità, e poi abbiamo differenti colleghi che si prendono cura.
1: E senti, quindi è un ristorante in cui è aperto a tutti, perché ed è aperto tutti i giorni?
0: 7 giorni a settimana. Chiaramente, essendo in hotel, dobbiamo offrire colazione, quindi colazione,
1: immagino,
0: pranzo e cena.
1: Okay.
0: La cucina apre alle 6:30 di mattina e chiude alle 9 di sera.
2: Vabbè, insomma, non è male.
1: Vabbè, perché sì, avendo anche l'hotel, ovviamente dovete provvedere anche agli ospiti dell'hotel.
0: Sì, sì. Le colazioni sono dalle 6:30 alle 10:30 e poi dalle 12 il ristorante apre. Facciamo un paio di ore di pausa nel pomeriggio, però c'è sempre lo snack menu con pizza, arancini e cose per se qualcuno vuole avere una birra o un bicchiere di vino, qualcosa
1: un aperitivo,
0: da accompagnare.
1: Come si dicesse, come si direbbe da noi.
0: Un aperitivo, sì, prima delle 4 del pomeriggio.
1: Esatto, perché da noi avviene alle 6-7 l'aperitivo, invece, come sappiamo, qua bisogna andare a bere
2: come
1: prima.
2: Come dice
1: Paola,
2: mia nipote, lo snack.
1: Esatto, insomma è solo l'orario che è
2: l'orario,
1: un po' traslato,
2: sì,
1: prima
2: lo snack è alle 4 quando escono da scuola,
1: sì, sì, e c'è l'aperitivo alle 4.
2: Sì. Senti un'altra cosa, qual è il tuo piatto preferito, cioè il tuo proprio, quello che tu hai realizzato e che lo fai, lo proponi a tutti come piatto,
1: un piatto del cuore
2: speciale,
1: tuo.
2: Un piatto del cuore,
0: piatto del cuore, io direi una pappardella con un brasato di guancia, che è sempre finita con del pecorino, che è sempre
2: naturalmente la pappardella fatta a mano, non
0: sì,
2: è
0: sì,
2: che...
0: pappardella fatta a mano, tagliata al coltello,
2: va bene, grande, tagliata,
0: sì,
2: larga,
0: sì.
2: Esatto.
0: Nel menù precedente avevamo avuto delle tagliatelle col ragù di guancia, dopo 2 anni che non riuscivamo a toglierle, adesso l'abbiamo
2: cambiate.
0: Con questo menù abbiamo fatto un lamb shoulder, una spalla di agnello.
1: Ecco, arriviamo quindi al menù
2: attuale,
1: nuovo, perché è quello invernale, ci dicevi.
0: Sì, sì.
1: Raccontacelo, che siamo curiosi, perché vediamo se poi ci invoglia a venire a mangiare.
2: Con
0: proviamoci.
1: Sentiamo Paola, non ci agitiamo, noi quando parliamo di cibo ci agitiamo.
2: Molte persone dicono il guanciale, ma il guanciale?
1: No, il guanciale lo devi sapere cos'è.
2: Appunto,
1: non è
2: ma
1: che,
2: se non lo sai, non lo fai, non l'apprezzi.
0: Giusto.
2: No, se non conosci, perché capisco che voi chef avete le vostre maniere di presentare i piatti, di battezzarli anche, però a un certo punto... La persona che ci ascolta è la massaia che in cucina sta facendo, non so, il ragù normale, oppure sta facendo, non so, la polenta, 2 funghi,
1: non so. Quello che vuoi.
2: Quindi,
1: può fare a quest'ora.
2: Molto semplificato, anche se è bellissimo come suona, hai capito? Perché pappardelle al ragù di guanciale.
1: Sentiamo lo chef come
0: challenge
1: ci presenta. Esatto.
0: Ok, per continuare a finire a rispondere alla domanda.
1: Sì.
0: Poi abbiamo cambiato
2: argomento.
0: Con una pappardella fatta a mano, ma con un ragù di spalla di agnello cotto a bassa temperatura. E quello per ora ancora, anche se cambiamo la preparazione uguale, ma abbiamo cambiato la carne,
1: okay.
0: è ancora il più venduto.
2: Ancora più venduto.
0: Sì.
2: È quello che piace comunque a te personalmente, no? Cioè
0: giusto,
2: il tuo cuore,
0: giusto.
2: Il tuo piatto preferito.
0: Sì.
1: Pappardella.
0: Quindi stavamo parlando prima di che iniziassimo la trasmissione about economia e la gente quanto spende, quanto non spende,
1: il prezzo
0: della benzina. Quindi abbiamo rivisto anche un po' la proposta culinaria che facciamo per dare opportunità a tutti di... venire al ristorante, visitare, scegliere un po' che cosa vogliono mangiare, quindi invece che fare piatti grandi con un prezzo importante. Abbiamo deciso di dividere pane, bread and beginnings, che sono gli stuzzichini, che i prezzi vanno dai 10 ai 14 dollari al massimo, e poi ci abbiamo gli antipasti, che sei sui 20, tra i 10 e i 20, e poi abbiamo le paste, poi abbiamo i mains e i sides, e poi la nostra sous chef, che è la ragazza che gestisce poi la cucina. Mm-hmm. Nel vivo dell'operazione lei è stata pasticcera per 15 anni.
1: Caspita. Quindi si occupa dei dolci.
0: E quindi lei, inoltre a gestire la cucina, ha fatto anche un bellissimo menù dei dolci qua.
1: Ok, allora
0: solo
1: Gabriele...
0: 5 però fatti bene.
1: Ok, allora adesso noi mandiamo una piccola pausa e poi vogliamo sapere
2: il menù.
1: Il menù, assolutamente.
2: Fai conto che io vengo da te, tu mi spieghi
1: il menù
2: della
1: va bene
2: giornata.
1: State con noi e aspettiamo il menù dello chef Gabriele Pezzimenti. A fra pochissimo.
3: Radio Italiana 531.
4: Sono le 11:02. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è giovedì 18 giugno 2026. Apriamo con la politica federale. La leader di One Nation, Pauline Hanson, ha dichiarato che abolirebbe la rete SBS e ridurrebbe il ruolo della ABC se il suo partito arrivasse al governo. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante un intervento al National Press Club e hanno suscitato un acceso dibattito in tutto il paese. Restando sul tema, Hanson ha anche sostenuto che l'Australia dovrebbe diventare una società monoculturale. Le sue parole hanno ricevuto forti critiche da esponenti del governo, dell'opposizione e da numerose organizzazioni che rappresentano le comunità multiculturali australiane. Passiamo ora ai trasporti. Qantas ha annunciato un nuovo rinvio del progetto che prevede voli diretti tra Sydney e London senza scali. La compagnia ha spiegato che i ritardi nella consegna dei nuovi aeromobili hanno costretto a posticipare il lancio del servizio, che ora è previsto per il 2027. In Sud Australia, il Parlamento statale ha respinto una proposta che avrebbe introdotto nuove restrizioni sugli aborti oltre le 25 settimane di gravidanza. Il voto mette fine, almeno per il momento, a una delle questioni più discusse degli ultimi mesi nella politica statale. Chiudiamo con lo sport e i media. La copertura della FIFA World Cup 2026 continua a portare ottimi risultati a SBS. Le partite del torneo stanno registrando ascolti molto elevati, in particolare tra il pubblico più giovane, confermando il forte interesse degli australiani per il mondiale di calcio. Ed ecco il meteo per il Sud Australia. Adelaide avrà una giornata in gran parte soleggiata, con temperature comprese tra circa 8 e 18 gradi. Possibili nebbie nelle prime ore del mattino nelle zone interne, mentre i venti resteranno generalmente leggeri durante la giornata. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Il mondo della donna
1: è sponsorizzato da
2: CFC Australia.
6: Felce azzurra, profuma la tua vita.
7: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: questa bellissima canzone torniamo in onda al mondo della donna e, con lo chef Gabriele Pezzimenti che ci stava raccontando il suo nuovo menù in vista dell'arrivo dell'inverno, anzi è già arrivato l'inverno, quindi da un po'.
1: In vista della primavera.
0: No, questo è in vista dell'inverno. E quindi allora Gabriele, che cosa mangiamo se veniamo da te?
1: Cosa ci proponi?
2: Allora, io vi proporrei di fare quello che chiamiamo Feed Me Menu, che è praticamente un menù a tre corse. Può essere a scelta, noi consigliamo dei piatti, che se la focaccia fatta in casa, olive, kingfish, e poi come pasta abbiamo dei bigoli fatti in casa. Bigoli veneziani.
0: Raccontiamo cosa sono i bigoli, perché magari no, forse
1: perché
0: qualcuno
1: i veneti lo sanno.
0: È un tipo di pasta.
2: Sì, un tipo di pasta. Noi facciamo solo semolina e acqua. Quindi è un tipo di pasta lunga, un po' più lunga del normale, quindi siamo sui probabilmente 40 centimetri. Stessa forma dei bucatini,
0: ecco,
2: senza il buco.
0: Senza il buco, hai capito Paola?
1: Sì, sì, lo so,
0: senza
1: riconosco.
2: Questa è la maniera più facile per da descrivere. Sì. Con salsicce e broccoli e parmigiano. Uno dei nostri partner è Bottega.
0: Ok.
2: Bottega, direi che il 60% dei nostri prodotti secchi
0: o
2: di prodotti di caseificio arriva da loro.
0: Ok, salutiamo gli amici di Bottega.
2: Ciao Andrea. Poi pollo, io come italiano non metterei il pollo nel menù, però continuano a chiederlo.
0: Chiedono.
1: E come lo fate questo pollo?
2: Questo lo facciamo brine prima, quindi facciamo un bagno di ghiaccio, sedano, carote, cipolle per ammorbidire la carne, e poi lo porzioniamo e lo mettiamo sotto vuoto. E quando l'ordine arriva, sale, pepe, olio extravergine sulla griglia e viene morbidissimo. Lo serviamo con un purè di zucca e dei funghi trifolati.
0: Sarà anche
1: purè
0: solo pollo,
1: di zucca,
0: però
1: fantastico.
0: A me è venuta un po' la colina, devo dire.
1: Sì, anche a me.
0: Perché il pollo è quella cosa che uno dice, ma sì, sempre pollo. Però se cucinato, secondo me, bene, ha il suo perché, insomma. Per me sì, a me piace, devo dire.
1: No, anche a me è una carne, insomma, visto che il coniglio qua non si trova, o si trova raramente, il pollo è quello
0: pollo
1: che
0: è buono,
1: si avvicina un po' di più. C'è un butcher, adesso, un macellaio che vende i conigli suoi, però quando li ha
0: un po', certo.
1: Cioè bisogna trovarli, perché non è facile.
2: No, qua non è facile.
0: No, non lo mangiano loro.
2: No. Mia mamma lo faceva tutte le domeniche.
1: Coniglio
2: al vino rosso.
0: Sì, oppure con le olive, mia mamma lo faceva, pomodori.
1: Ma voi sapete il perché non c'è il coniglio?
2: No.
1: Perché
0: tantissimi
1: anni fa qualcuno portò i conigli in Australia e ci fu un'invasione. Sai che i conigli si moltiplicano.
0: Sì, beh, certo.
1: Quindi alla fine è diventata come una specie di peste. Dovevano proprio ammassarli perché si erano sparsi dappertutto nelle campagne. Sai, una cosa fuori dal comune. Quindi da allora i conigli sono praticamente spariti negli allevamenti.
0: Okay.
1: Per cui adesso c'è qualche macellaio, qualche contadino forse che li ha.
0: Però non è comune.
1: Cioè, non è comune, capisci? Non è un
0: no, ma non si trovano in nessun ristorante.
1: L'unica volta che mangio il coniglio quando vado alle Marche Club, perché la Katie sa che a me e qualche un altro piace il coniglio. Lei non so dove lo trova, ma mi fa il coniglio.
0: Mi fa trovare il coniglio. Va bene, bello.
1: Il coniglio è eccezionale, però.
0: Sì,
1: la
0: carne. Buonissimo, è buonissimo, morbido.
1: E questo è il motivo perché.
0: Babini. Andiamo oltre il coniglio, allora. Sentiamo che cosa c'è dopo il pollo.
1: Scusa.
2: Serviamo con un contorno di carote caramellate con il miele. E poi una panna cotta al tè.
1: Al tè.
0: Particolare al tè.
2: Sì. Con un crumble di cioccolato.
0: Paola, noi ci viene fame.
2: Se vuoi...
1: Se noi dobbiamo andare, insomma, prenotiamo.
2: Se
1: per
2: vuoi
1: oggi.
2: Una pork chop alla pizzaiola, puoi aggiungere per quello che è meno di metà prezzo.
0: Ok.
2: Però questo generalmente è un feed me menu che facciamo per due persone, quindi chiaramente tanto cibo sì. Per 75 dollari.
1: Come la fate, per curiosità?
2: Ma quando l'ordine arriva lo facciamo espresso. Direttamente espresso in padella, origano, usiamo l'origano secco per il momento, anche un po' meno forte, però ancora dall'idea, e costruiamo la salsa. Quindi facciamo la pork chop, facciamo sempre il brine, così sta morbida. E poi facciamo grigliata, finita magari giusto in forno, un paio di minuti. E poi servita tagliata e servita su un letto di pizzaiola, così quando tagli prendi la carne
1: col
2: hai
1: sugo.
2: Tutto il sugo insieme. Anche quello è un piatto nuovo, classico.
0: Beh,
2: che
0: per
2: non
0: noi
2: ho messo
0: è classico.
2: Sul menù per almeno 10 anni.
0: Okay.
2: Quindi abbiamo provato, però la gente apprezza.
0: Apprezza? Sì, sì. Ah, beh, bello. Beh, per noi la pizzaiola è un piatto...
2: Per me è un po' una sorpresa, perché dicevo, è un piatto di casa, però...
0: Piace
2: la
0: qui?
2: Gente
0: piace. Ah, vedi? Piace, sì. Senti, quindi c'è questo feed menu, però si può ordinare anche alla carta?
2: Alla carta, sì.
0: Okay.
2: Sì. O se vuoi cambiare qualche piatto del menu, chiamalo menù fisso.
0: Ok, sì. Sì, non lo chiamiamo menù fisso.
2: Si può.
0: E qualche altro? E la pasta la fate sempre in casa, giusto? La, fate
2: la
0: voi?
2: Pasta, abbiamo le pappardelle all'uovo che facciamo in casa, i gnocchi di zucca che facciamo in casa, i tonnarelli al peperoncino, questi li compriamo da bottega da Rustichella,
0: okay.
2: Che per me è ancora brand migliore di pasta.
0: Tonnarelli, ricordiamo la forma, perché non so se...
2: Questo è uno spaghetto un po' più corto.
0: Un po' più grosso anche dello spaghetto, rimane un pochino...
2: No, è un po' più, è veramente un po' più come uno spaghettino.
0: Ah, uno spaghettino,
2: un
0: ok.
2: Un po' più fine,
0: okay.
2: Un po' più fine, non un po' più corto. Sei sui, sei 25 centimetri.
0: Ok, quindi più corto, sì.
2: Giusto un paio di centimetri in meno. Questi sono infused, quindi chiamiamolo spaghetto.
0: Sì, chiamiamolo.
2: La pasta viene proprio rossa. C'hanno un retrogusto di piccante, però non troppo forte. No. Quelli li facciamo con una salsa di gamberi, pomodori freschi, pomodorini freschi e poi bottarga e basilico e un po' di limone.
1: Andiamo al lunch.
0: Che dire?
1: Andiamo a fare?
0: Andiamo a mangiare.
1: Questo fa le 3, ora di andare via. Andare a mangiare,
0: Buono.
1: Molto buono.
0: Sì. Ingredienti sempre, quindi, local.
2: Sì.
0: Di stagione, perché
2: sì.
0: Anche prima parlavi di broccoli, quindi... Ingredienti invernali.
1: E ci puoi dare un po' i prezzi così indicativi, non solo piatto per piatto, ma
2: sì.
1: Perché questo è anche importante per gli ascoltatori.
0: Per dare un'idea, certo.
1: Hanno un'idea, magari sai com'è, non sapendo il
2: Ovviamente.
1: Posto, non essendoci mai stati, uno si preoccupa e dice, ma sì, andiamo lì, un piatto, $60, mangi quello, poi vai a casa.
0: Poi non paghi e scappi, Paola.
1: Come fece quello là, no, io non pago.
0: Niente.
1: ma quello me lo ricorderò tutta la vita, vabbè, andiamo.
2: Allora, il feed me menu, come dicevamo, sono $75 per persona, è un minimo di 2 persone, chiaramente. E poi c'è abbiamo chiamato pane per bread and beginnings, quindi focaccia, olive, arancini alla porchetta, un piatto di affettati o delle crocchette con gamberi, lì sei sui 10, tra i 10 e i $14. Antipasti, che hai un cavolfiore fritto, un crudo di kingfish, un carpaccio di bresaola wagyu, lì sei su i 20. Tranne le ostriche, che sono disponibili solo durante il weekend, quello è $10 per due. I primi sei sui 30, pappardelle, gnocchi, tonnarelli, bigoli e un risotto.
0: Diciamo che sono dei prezzi assolutamente competitivi. Insomma, mi sembrano assolutamente
2: decenti,
0: abbordabili, sì. Quindi sono dei buoni prezzi.
2: I secondi, come mains, abbiamo il pork chop, pollo sono quasi 400 grammi, un po' più di 400, 450 grammi.
1: Si mangia un po' l'intero, più o meno.
2: E filetto di pesce, market fish, adesso abbiamo barramundi con acqua pazza, lì sei sui 40, tranne la bistecca, che quello il prezzo io non ci posso fare nulla,
0: vabbè,
2: quella
0: sei
2: sui 70, quello è uno, è l'unico. Però sì,
0: ma è giusto.
2: Paste sui 30, le paste i primi sui 30, i secondi sui 40.
1: Cioè più o meno è
0: giusto,
1: meno,
0: sono
1: più
0: prezzi
1: meno sono
0: giusti.
1: I prezzi generali.
2: Generali,
1: cioè, se
2: sì.
1: Vai in un buon ristorante adesso paghi il prezzo lì.
2: Dai. I side, contorni, sei sui 13-14, però comunque...
0: Delle belle porzioni.
2: Una porzione che effettivamente giusta. Io che puoi condividere con due persone, okay, comodamente. E poi i dolci, come dicevamo prima.
1: Che non li hai ancora nominati, veramente.
2: No,
1: sono devi sui dirseli questi dolci
2: 16,
1: particolari. 16.
2: 16, sui $16, porzioni importanti. Allora, dicevo che Jerry, la nostra sous chef,
0: ricordiamo che era pasticcera, quindi
2: era pasticcera.
0: Forse ne vale la pena mangiare un bel dolce.
1: Esatto.
2: Matcha tiramisù.
0: Matcha tiramisù?
2: Matcha tiramisù con un biscotto al sesamo. Una...
0: No, questo matcha tiramisù mi incuriosisce.
1: Sì, perché il matcha è un tè. Cioè, cosa fate? Un
0: no,
1: tè?
0: Il matcha non è un tè. Beh,
2: più o meno.
0: Sì, beh,
1: più o meno è un tè. È un
0: sì,
1: tè.
0: Sì, sì. Beh, ma ormai fanno un po' tutto col matcha. Matcha
2: sì,
0: latte,
2: sì,
0: matcha,
2: quello è anche un trend, quindi l'abbiamo messo
0: esatto,
2: dentro. Però
0: quindi,
2: vediamo sei mesi.
0: Ma lo vedo verde questo tiramisù.
2: È verde.
1: Per forza, il matcha è verde.
2: È verde.
1: Non può essere.
0: Devi convincermi su questo tiramisù matcha.
2: Saresti sorpresissima.
0: No, no, io sono aperta.
1: Ascolta, ieri sera in MasterChef ho visto una che ha fatto un gelato al finocchio. Finocchio.
0: E qua siamo in silenzio, Paolo.
1: No, siamo
0: questo
1: in silenzio.
0: Gelato al finocchio ci hai proprio zittito.
1: Guarda, ti giuro che era favoloso. Ha detto degli
2: sì?
1: chef che l'hanno
2: okay.
1: provato.
0: No, no, ma io sono curiosa. A me piace questa...
2: Potete passare per uno snack.
0: Ecco.
1: Yes, dobbiamo passare per
2: un...
1: Hai ragione. Dobbiamo
2: un caffè.
1: Comunque,
0: facciamo un caffè
2: pomeriggio.
0: E un tiramisù matcha. Cosa
1: sì. Tiramisù matcha.
2: Poi tortino al cioccolato col cuore fondente. Quello
0: piace
2: classico.
0: Sempre.
1: Piace sempre.
2: Per l'inverno con... gelata alla vaniglia,
0: un classicone.
2: Poi abbiamo dei pistacchio puff, cioè, quindi dei profiterol ripieni di crema al pistacchio.
1: Buono.
2: La panna cotta Earl Grey,
0: che dicevi
2: la panna
0: prima
2: cotta
0: al
2: tè.
1: Vabbè, un altro.
2: E poi seasonal fruit crumble
1: sì,
2: col gelato
1: crumble,
2: fatto in casa.
0: Ah, buono.
2: Sì.
1: Tipo apple crumble, quelle cose lì.
2: Sì, questo è un dessert. Quindi abbiamo due dolci caldi.
1: Caldi.
2: La lava cake, il tortino, okay. Che d'inverno due dolci caldi sono sempre apprezzati.
0: Sì, sì, sì. Sì.
2: E
0: è
2: poi
0: vero.
2: Il tiramisù e la panna cotta che sono un po' più semplici e è comodo anche da dividere.
0: Quindi direi... Ce n'è per tutti i gusti, sì. Anche sui dolci.
1: Esatto.
0: Allora, facciamo una piccola pausa, poi torniamo con il nostro chef, così ci salutiamo e a fra poco.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
5: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
6: Ciao, sono Anna di Emeron Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini.
7: colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manure Street, Green Acres, o chiamami al 83679099. Amaran Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.

0: Sulle note di questa canzone di Venditti siamo tornati in studio per finire questa intervista con il nostro chef Gabriele Pezzimenti, esatto, che ringraziamo ancora per essere stato con noi. Allora Gabriele, abbiamo riassunto questo winter menu.
1: Sì.
2: Che ci hai fatto venire l'acquolina in bocca.
0: Che ci hai fatto venire.
3: Bisogna venire.
2: Bisogna venire a provare.
3: Anche per pranzo.
0: Ecco, vedi Paola, anche per pranzo.
2: Giusto.
0: Giusto.
2: Ah, perché io molte volte vado a pranzo, sì.
0: Vedi,
3: pranzo
0: allora...
3: facciamo qualcosa di diverso.
2: Sì.
3: Pranzo facciamo $19. Ah. È una scelta di una pasta, un'insalata o un panino, perché abbiamo comunque tanti uffici intorno. Quindi la gente
0: giusto,
3: può,
0: no,
3: può
0: bello
3: scegliere.
0: Però,
3: $19 qualsiasi, cioè, quindi,
2: qualsiasi pasta.
3: Prezzo fisso, c'è una pasta del giorno, che è più settimana. Adesso abbiamo una lasagna cotta in una terracotta, e poi abbiamo un panino, un'insalata con la pork chop slice, quindi affettata, e un panino. Adesso è un panino col tonno, settimana scorsa era panino con affettati, burrata, eccetera.
2: Allora, tutto questo per $19?
3: Sì, no. Sì.
0: Più il bere sarà.
3: Con acqua o un soft drink.
0: Ah, ok. Quindi, allora, ce n'è per tutti i gusti, Paola.
2: Caspita,
0: possiamo
2: no,
0: fare un giro a pranzo. Vediamo com'è.
2: $19.
0: E poi anche a cena, devo dire che il menù è ampio, è buono, con ovviamente lo chef italiano che supervisiona, abbiamo capito, tutto ciò che esce dalla cucina. Quindi siate tranquilli, siete sicuri di quello che
3: provo,
0: mangiate.
3: Prova
0: tutto. Quindi non avevamo dubbi, Gabriele. Allora ricordiamo il ristorante dove lavori, Market and Mender,
3: yes,
0: di Adelaide, Hotel Indigo, aperto tutti i giorni, 7 giorni su 7, è in zona Adelaide Central Market, quindi raggiungibile.
3: Is in Market Street.
0: Market Street, quindi non avete dubbi, non avete scuse.
2: No.
0: Dobbiamo andare
2: senz'altro,
0: al ristorante. Io ringrazio ancora una volta lo chef Gabriele Pezzimenti per essere stato qui con noi.
3: Grazie a voi.
0: Ti aspettiamo
2: sta primavera.
0: Qualsiasi volta che hai qualche novità, hai un menù primaverile, noi siamo qui.
2: Estivo,
0: noi ci
2: siamo
0: piace
2: qui.
0: Sempre parlare di cibo. E quindi un grazie a te per essere stato qua con noi a condividere il tuo lavoro e questo nuovo menù. Grazie Gabriele,
3: grazie mille,
0: alla prossima.
2: Ciao, ciao.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Speed camera locations per giovedì 18 giugno, McGill Road, McGill, Harris Road, Vale Park, Fitzroy Terrace, North Adelaide, Raglan Avenue, Edwardstown and South Terrace, Adelaide.
6: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
7: Da oltre 50 anni,
6: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
7: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
6: Romeo,
7: 3X,
6: Foodland,
7: Coles,
6: IGA,
7: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
6: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
7: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
6: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
7: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
6: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
8: Il mondo della donna
9: è sponsorizzato da
8: CFC Australia.
10: Malizia, profumo d'intesa.
11: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
12: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontare raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno.

0: E dopo questa oretta in cui abbiamo parlato di cibo, Paola?
1: Soprattutto di cibo.
0: Stranamente, non ne parliamo mai.
1: Sì, è vero.
0: No, è stato grazie ancora allo chef Gabriele, perché ci ha illustrato questo menù interessantissimo, devo dire.
1: Esatto, sì.
0: Sia per pranzo che per cena.
1: Soprattutto per pranzo, se vi trovate nella
0: esatto,
1: zona del
0: molto
1: mercato.
0: Interessante.
1: Molto interessante.
0: Molto interessante. Esatto. Ma anche per cena. Questo menù invernale mi fa venire voglia di provarlo, devo dire. Perché no?
1: No? Infatti.
0: Buono, buono.
1: Poi dicevi tu che l'ambiente è carino.
0: Sì,
1: sì, quindi...
0: molto carino il posto. Già stavo pensando a queste pappardelle così. Continua ad avere questa idea.
1: Ti hanno colpito le pappardelle con la, col guanciale, com'era? Aspetta, com'era
0: con la spalla.
1: Una con la spalla
0: sì, e l'altra era col guanciale
1: agnello,
0: sì.
1: Ma l'altra era col guanciale
0: sì,
1: ma un brasato di guanciale
0: di
1: non era proprio
0: cotto a bassa temperatura sì. Buono buono,
1: non quello tagliato.
0: D'altronde noi ci avviciniamo sempre all'ora di pranzo a un certo punto.
1: No, poi
0: quindi...
1: noi italiani di che cosa parliamo onestamente?
0: Di cibo,
1: soprattutto
0: di cibo.
1: Donne, perché noi donne siamo quelle che praticamente sorvegliano la cucina o lavorano in cucina, quindi
0: ci viene da pensare.
1: Il cibo è la cosa molto importante.
0: Assolutamente, assolutamente. Ma adesso ti
1: adesso.
0: Sorprenderò
1: yeah.
0: perché ti parlerò di... della farmacia che cura l'anima.
1: Ecco,
0: con le
1: che,
0: poesie.
1: Ma l'avevamo
0: ne avevamo parlato settimana scorsa, sì. Ma poi non abbiamo avuto tempo di capire che cos'era.
1: Esatto.
0: Allora, si chiama The Poetry Pharmacy,
1: sì.
0: La farmacia della poesia. Leggevo della questo poesia. Articolo l'altro giorno, in cui in alcune città del mondo, accanto alle medicine tradizionali, vengono prescritte delle poesie per aiutare le persone ad affrontare dei momenti difficili. Poesie, libri, tutto personalizzato, perché tu arrivi lì e racconti come stai. Quindi già questa cosa bellissima.
1: Perché se tu vai in farmacia ovviamente stai male, non vai in farmacia per
0: allora,
1: raccontarti.
0: Ovviamente
1: vai in farmacia
0: ti
1: per
0: dici ho mal di testa, ho mal di pancia, ho mal d'orecchio.
1: Sono depressa.
0: No, allora in queste qui invece racconti lo stato d'animo, non
1: ecco.
0: La malattia fisica. E quindi puoi raccontare
1: perché la depressione
0: hai...
1: è una malattia di stato
0: beh,
1: d'animo.
0: La malattia sì, di stato d'animo, però c'è anche lo stress, la tristezza.
1: L'ansia, la solitudine.
0: Solitudine. E quindi tu racconti come ti senti e il farmacista ti prescrive una poesia che secondo lui è adatta a quel momento.
1: Caspita, ma deve essere prima di tutto molto istruito a conoscere poesie a non finire, perché non è facile.
0: Però tutto ciò si rifà a un concetto,
1: dimmi,
0: ovvero a quello della lettura,
1: della lettura
0: che cura l'anima.
1: Esatto,
0: come
1: è vero.
0: Un benessere, ti dà un sì. Benessere. Perché la poesia ovviamente non è che sostituisce la medicina. Va bene. Però... può dare quello che noi in quel momento abbiamo bisogno, può dare un po' di conforto al tuo animo, può aiutarti magari anche a vedere con una prospettiva diversa.
1: Ti può dare anche allegria, perché certe poesie di
0: sì,
1: Trelus sono allegre.
0: Sono
1: quindi...
0: allegre, ma soprattutto perché leggere...
1: Fa bene,
0: non solo fa bene, ma ti rilassa, ti riduce lo stress e proprio a livello psicologico è stato studiato che aumenta il benessere.
1: Ma io penso di sì. Forse perché io leggo moltissimo. Insomma,
0: anche io leggo.
1: Praticamente un libro o due alla settimana. Sì. Mi piace leggere, leggo in inglese, leggo in italiano. Delle volte non me ne accorgo neanche. Cioè non mi accorgo di leggere...
0: Ormai sei diventata bilingue, Paola.
1: No, non sono diventata bilingue perché il mio inglese fa pena. Però quando lo leggo è
0: lo
1: un'altra
0: capisci.
1: Cosa, lo capisco. E trovo che veramente... a volte è molto più simpatico che l'italiano, perché hanno questo...
0: humor.
1: Yeah, questo humor, okay. Non mi veniva la parola.
0: Allora, leggere va bene in qualsiasi lingua.
1: Sì, anche
0: italiano,
1: in
0: tedesco,
1: spagnolo.
0: Io, per esempio, preferisco leggere in tedesco che in inglese, vedi un po'
1: vedi,
0: come
1: perché
0: funziona.
1: Se vedi che ti è entrato nel cuore.
0: Mi è entrato dentro,
1: esatto,
0: molte cose, so molte più vocaboli in tedesco che in inglese, ma comunque...
1: Da tu parli il tedesco bene, comunque.
0: Lo parlavo molto bene, perché...
1: Vivendo 5 anni in Germania, a un certo
0: punto. Sì, poi comunque a differenza... cioè, il tedesco non ama parlare inglese, quindi tu
1: devi
0: se vuoi
1: tedesco.
0: Essere integrato devi parlare tedesco, assolutamente, quindi sì, l'ho studiato
1: te lo
0: molto
1: sei
0: bene.
1: Fatto, te
0: l'ho
1: lo sei studiato
0: sì.
1: E lo sai parlare bene.
0: Lo so parlare. E quindi dicevamo, leggere ti rilassa tantissimo, soprattutto io leggo prima di andare a letto.
1: Anch'io.
0: Quindi molto meglio spegnere schermi, TV, cellulari,
1: esatto. Soprattutto
0: eccetera.
1: Adesso che freddo, guarda.
0: Sì, io magari leggo anche solo una o due pagine perché poi sono stanca, però mi concilia il sonno, mi dà proprio quel momento di benessere in cui riesco ad addormentarmi.
1: Ti capisco perché io sono qua. Addirittura io mi sveglio generalmente alle 5 e leggo.
0: E leggi, vedi.
1: E alle 6 mi riaddormento.
0: Beh, vedi, poi, invece che prendere delle pastiglie, esatto, che la gente poi prende goccine, tu, beh, ecco, consigliamo anche
1: questo. Chi si sveglia, se ha un bel libro che appunto le interessa, la fascina, quello che vuoi, leggete, vi riprende il sonno, vi riprende la stanchezza.
0: Vedi? Ma tu leggi romanzi, Paola?
1: Leggo
0: o...
1: di tutto.
0: Di insomma, tutto?
1: Sono una chiavica.
0: No, perché? Scusami.
1: No, mi piace thriller, mi piacciono i libri di spie, mi piacciono i romanzi, mi piace
0: tutto. Brava, anche a me, devo dire, però mi piacciono molto anche i libri storici, io leggo molto.
1: Ecco, a me quello invece un po' meno. Perché forse perché ho delle amiche che continuano a dire: ma come poteva succedere una cosa del genere? Ma ragazzi, è un libro storico, è scritto così, ma
0: è romanzato,
1: non è che... Hai capito? Allora mi sta diventando un po' antipatico il libro storico, perché se è storia vera non mi dispiace, ma se è una storia un po'...
0: Ho letto l'ultimo, quello dei Leoni di Sicilia, non
1: no,
0: so se l'hai
1: letto.
0: Questa
1: è un'altra cosa, questo è un capolavoro, sì, sì, è scritto bene, è un bel libro.
0: Vero.
1: No, io parlavo, sai, di quelle dame dell'Ottocento,
0: no,
1: del
0: vabbè,
1: 600.
0: Libri storici, io intendo anche libri che si basano su fatti storici, esatto, che raccontano cosa è successo, e siccome l'ho letto ultimamente, quello nuovo che è uscito, L'Alba dei Leoni, che racconta proprio prima che cosa è successo, io devo dire che è stato un libro che mi ha colpito così tanto che l'ho fatto fuori in 3-4 giorni.
1: Sì.
0: Meraviglioso, meraviglioso. Ecco, libri del genere mi piacciono tantissimo.
1: Sì, sì, ma quella è una storia romanzata.
0: È una storia romanzata basata
1: su
0: fatti.
1: La famiglia Florio,
0: esatto, però basata su fatti che
1: veri.
0: Sono venuti.
1: Sì, infatti io me lo ricordo.
0: Bellissimo.
1: Tu no, ma io me lo ricordo. Quando andavo, io avevo un amico che andava a fare la targa Florio giù in Sicilia.
0: Ah, ecco,
1: proprio
0: vedi.
1: Perché un amico della famiglia, insomma, di mio
0: sì,
1: marito.
0: Sì, sì.
1: Lui correva in macchina e lui raccontava appunto che andava sempre giù in Sicilia tutti gli anni quando c'era la targa Florio. Quindi quando mi sono riletta la storia della targa Florio ho detto: ma guarda, se ci fosse al mondo, poverino.
0: Vedi?
1: Che insomma, è un libro bellissimo, il primo e il secondo sono
0: tutti
1: e
0: due bellissimi, sono tutti e due bellissimi,
1: veramente
0: trovo
1: belli.
0: Molto
1: però
0: belli.
1: Quelli sono capolavori che escono una volta ogni tanto.
0: È vero, hai ragione.
1: Non è che escano.
0: Poi per assurdo mi piace, dopo che leggo dei capolavori così, cado in qualche giallo.
1: Ma i gialli sono belli,
0: però alla fine sono belli.
1: Guarda, ti tengono a vinti. E poi a me c'era un periodo che mi piacevano i libri delle spie, sai, quella
0: sì.
1: Che era la spia, c'era una mole nella...
0: ti tiene un po'
1: ti tiene un po', ma chi sarà, chi no,
0: esatto.
1: Ma pensi che quello poi è tutta un'altra cosa, è veramente, io amo leggere soprattutto libri così, no,
0: libri
1: non
0: così.
1: È che mi,
0: va bene, quindi
1: leggete,
0: andate, leggete.

0: Ma quindi, tu pensa alla Divina Commedia.
1: Ah sì.
0: La Divina, che è una cosa favolosa, eh.
1: La però... nebbia agli urticolli, quella te la ricordi, sale sotto il maestrale.
0: E per le vie del mamma mia.
1: Va bene, che cultura stamattina, Paola. Allora, sì, volevo ricordare a tutti, Radioton 2026, è partito lunedì, andiamo avanti fino al 24. Venite in radio, le porte sono aperte, beviamo un caffè, chiamateci, donate, anche un dollaro, tutto contribuisce a portare avanti la radio che vi
0: la
1: tiene compagnia.
0: Radio, esatto.
1: Quindi, chi non ha ancora prenotato, venite alla cena, mercoledì prossimo alle 6:30 al Fogo Largo.
0: Ma ci sono ancora posti?
1: Pochissimi, io ve lo dico.
0: Quindi,
1: pochissimi,
0: datevi da fare, signori, affrettatevi, perché esatto, vi perderete uno spettacolo unico.
1: Unico, una serata unica, e ve lo dice Paola.
0: Dopo il weekend ve lo dico.
1: Poi
0: io
1: non vi lamentate, ah, ma ho chiamato, non c'è più posto, dovete aspettare l'anno prossimo, mi dispiace.
0: Quindi datevi da fare, anche perché sarà una serata allegra, in compagnia,
1: assolutamente,
0: con musica, con
1: poi si mangerà
0: cibo,
1: bene, perché ci sono, esatto, i cinque club italiani che abbiamo messo insieme
0: cibo,
1: e cucinano, procurano cibo, cucinano, quindi
0: poi
1: non
0: ci
1: potete
0: sarà
1: mancare.
0: Sara che allega la serata.
1: Oh, beh, assolutamente, quindi non potete assolutamente mancare.
0: No, vi aspettiamo numerosissimi.
1: Assolutamente sì. Vi aspettiamo, intanto vi auguriamo un buonissimo weekend, godetevi la giornata di sole, perché oggi c'è il sole, ma domani non si sa.
0: Appunto.
1: Cara Paola, grazie
0: noi ci
1: mille,
0: salutiamo,
1: ci
0: grazie
1: salutiamo
0: a te.
1: E ci sentiamo giovedì
0: e buona giornata
1: prossimo.
0: A tutti, lasciamo il posto
1: al nostro
0: Giovanna e alla musica classica.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao.
2: Radio Italiana 531.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
5: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
6: Ciao, sono Anna di Amaran Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manura Street, Greenacres, o chiamami al 83679099. Amaran Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.

0: State ascoltando Radio Italiana 530, la vostra radio.
1: È mezzogiorno.
2: Il mondo della donna
3: è sponsorizzato da
2: CFC Australia.
4: Malizia, profumo d'intesa.
5: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
6: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
7: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
8: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è giovedì 18 giugno 2026. Apriamo con la politica federale. La leader di One Nation, Pauline Hanson, ha dichiarato che abolirebbe la rete SBS e ridurrebbe il ruolo della ABC se il suo partito arrivasse al governo. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante un intervento al National Press Club e hanno suscitato un acceso dibattito in tutto il paese. Restando sul tema, Hanson ha anche sostenuto che l'Australia dovrebbe diventare una società monoculturale. Le sue parole hanno ricevuto forti critiche da esponenti del governo, dell'opposizione e da numerose organizzazioni che rappresentano le comunità multiculturali australiane. Passiamo ora ai trasporti. Qantas ha annunciato un nuovo rinvio del progetto che prevede voli diretti tra Sydney e London senza scali. La compagnia ha spiegato che i ritardi nella consegna dei nuovi aeromobili hanno costretto a posticipare il lancio del servizio, che ora è previsto per il 2027. In Sud Australia, il Parlamento statale ha respinto una proposta che avrebbe introdotto nuove restrizioni sugli aborti oltre le 25 settimane di gravidanza. Il voto mette fine, almeno per il momento, a una delle questioni più discusse degli ultimi mesi nella politica statale. Chiudiamo con lo sport e i media. La copertura della FIFA World Cup 2026 continua a portare ottimi risultati a SBS. Le partite del torneo stanno registrando ascolti molto elevati, in particolare tra il pubblico più giovane, confermando il forte interesse degli australiani per il mondiale di calcio. Ed ecco il meteo per il Sud Australia. Adelaide avrà una giornata in gran parte soleggiata, con temperature comprese tra circa 8 e 18 gradi. Possibili nebbie nelle prime ore del mattino nelle zone interne, mentre i venti resteranno generalmente leggeri durante la giornata. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata.
6: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
7: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
9: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
10: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
9: Tutto incluso?
10: Certo, come tutti gli anni.
9: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
10: Abruzzo,
9: Altavilla,
10: Campania,
9: Sant'Eufemia,
10: Sicilia
9: e Fogolar Furlan.
10: Uniti insieme
9: per sostenere la tua radio.
10: Prenota chiamando Ufficio Radio 83402806.
9: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
10: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
9: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
11: Ho visto
1: la tua radio, la tua casa. Radio Italiana 531.
3: Aiutami a

benvenuti a Radio Italiana 531, è il programma Musica Classica. Oggi in compagnia con me Antonia, Giovanna non può essere con noi, tanti saluti Giovanna. Il numero per le vostre richieste è 83 40 7700. Buon ascolto.

Bentrovati con Radio Italiana 531 e con il programma Musica Classica. Apriremo il programma con un overture dal compositore Franz von Suppe. L'overture è della opera Piquet Dame, ovvero Regina di Piquet, è interpretata dalla Hungarian State Symphony Orchestra.

Dall'opera Piquet Dame, Regina di Piquet, abbiamo ascoltato l'Overture, interpretato dalla Hungarian State Symphony Orchestra, il compositore Franz von Suppé. Ed ora passiamo all'opera Don Giovanni di Mozart. Andiamo al primo atto, ascoltare Madamina, il Catagolo e questo, interpretato da Cesare Siepe, insieme all'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

1003. 1003. Apre questi contadine, camerieri cittadine.

Dal primo atto, dall'opera Don Giovanni di Mozart, abbiamo ascoltato Madamina, il catalogo è questo, interpretato da Cesare Siepi insieme all'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Passiamo al secondo atto e ascoltiamo De Vieni alla finestra, interpretato da Bryn Terfel insieme a London Philharmonic Orchestra.

Dal secondo atto dall'opera Don Giovanni di Mozart abbiamo ascoltato De Vieni alla finestra, interpretato da Bryn Terfel insieme al London Philharmonic Orchestra. E sempre dal secondo atto andiamo a ascoltare Mitradi, quell'alma ingrata, interpretata da Kyrie Te Kanawa insieme al Paris Opera Orchestra.

Dal secondo atto dell'opera Don Giovanni di Mozart abbiamo ascoltato Mi tradi quell'alma ingrata, interpretata da Kyrie Te Kanawa insieme al Paris Opera Orchestra. Andiamo a un brano musicale di Mozart, In Klein e Nacht Musik, un po' di musica notturno.

Dal compositore Mozart abbiamo ascoltato un po' di musica notturno. E passiamo alla prima richiesta, la richiesta di Agnello, e lui ha scelto Torna a Sorrento, interpretato da Pavarotti.

Abbiamo ascoltato Torna a Sorrento, interpretato da Luciano Pavarotti, che era la richiesta di Agnello. Ed ora passiamo alla richiesta di Maria Teresa, che ha lasciato la scelta a noi. E noi abbiamo scelto dal terzo atto, dall'opera Il Lombardi alla prima crociata di Giuseppe Verdi, un coro, Gerusalemme, che è interpretata dall'orchestra di Dresda e coro dell'opera di Stato di Dresda.

opere I Lombardi alla prima crociata di Giuseppe Verdi, abbiamo ascoltato un coro Gerusalemme, interpretato dall'Orchestra di Dresda e coro dell'Opera di Stato di Dresda, che era la nostra scelta per Maria Teresa. Ritorniamo al programma e andiamo all'opera La Gioconda di Ponchielli. Andiamo a ascoltare dal primo atto Voce di donna o d'angelo, interpretato da Fedora Barberi insieme all'Orchestra Sinfonica di Milano.

Dall'opera La Gioconda di Ponchielli abbiamo ascoltato Voce di donna o d'angelo dal primo atto interpretato da Fedora Barbieri insieme all'Orchestra Sinfonica di Milano. Passiamo al secondo atto e ascoltiamo Cielo e Mar interpretato da Luciano Pavarotti insieme al New Philharmonia Orchestra che ha la sede a Londra.

Dal secondo atto dall'opera La Gioconda di Ponchielli abbiamo ascoltato Cielo e Mar, interpretato da Luciano Pavarotti insieme alla New Philharmonia Orchestra. E passiamo al quarto atto e ascoltiamo Suicidio in questi fieri momenti, interpretato da Maria Callas insieme all'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano.

Dal quarto atto dell'opera La Gioconda di Ponchielli abbiamo ascoltato Suicidio in questi fieri momenti, interpretato da Maria Callas insieme all'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Ed ora andiamo ad ascoltare un brano musicale del compositore Karl Orff da Carmina Burana, Fortuna in Peria Trix Mundi o Fortuna.

Dal compositore Karl Orff abbiamo ascoltato Carmina Burana, Fortuna Imperatrix Mundi o Fortuna. E ritorniamo alle richieste, andiamo alla richiesta di Italia Vella che ha scelto Parlami d'amore Mario, interpretato da Luciano Pavarotti.

Abbiamo ascoltato Parlami d'amore Mario, interpretato da Luciano Pavarotti, che era la richiesta di Italia Vella. E passiamo alla richiesta di Clara, che ha scelto qualche brano dall'opera La forza del destino di Verdi. E abbiamo scelto dal quarto atto Pace, pace mio Dio, interpretato da Angela Gergogiu, insieme all'Orchestra Sinfonica di Milano.

Dal quarto atto dall'opera La forza del destino di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato Pace, pace, mio Dio, interpretato da Angela Georgorgiou insieme all'Orchestra Sinfonica di Milano, che era la scelta di Clara. E passiamo alla scelta di Diodoro, e lui ha scelto E lucevano le stelle dal terzo atto della Tosca di Puccini, e questa versione è interpretata da Giuseppe Di Stefano.

Abbiamo ascoltato E lucevano le stelle dal terzo atto dell'opera La Tosca di Puccini, interpretato da Giuseppe Di Stefano, che era la scelta di Diodoro. E passiamo alla richiesta di Maria Crisanti. E lei ha scelto Rondine al nido, e questa versione è interpretata da Jonas Kaufmann.

Abbiamo ascoltato Rondine al Nido, interpretato da Jonas Kaufman, che era la richiesta di Maria Crisanti. Ritorniamo al programma, all'opera Il Barbiere di Siviglia di Rossini, e andiamo ad ascoltare dal primo atto La Cavatina, interpretato da Tito Gobbi insieme alla Filarmonia Orchestra.

Di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, dalla parrucca, presto la barba, volo sanguigno, presto il biglietto, e mi chiedono, e mi vogliono, e mi vogliono, e mi vogliono, dalla parrucca, presto la barba, presto il biglietto, e Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Dal primo atto dall'opera Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato la cavatina interpretata da Dido Gobbi insieme alla Filarmonia Orchestra. Sempre dal primo atto andiamo a ascoltare una voce poco fa, è interpretato da Maria Callas insieme all'orchestra della Scala Milano.

Dal primo atto dall'opera Il barbiere di Siviglia di Rossini abbiamo ascoltato una voce poco fa interpretata da Maria Callas insieme all'orchestra della Scala Milano. E sempre dal primo atto andiamo a ascoltare La calugna è un venticello interpretato da Ruggero Raimondi insieme all'Orchestra Sinfonica di Londra.

Dal primo atto dall'opera Il Barbiere di Siviglia di Rossini abbiamo ascoltato La Calunnia è un venticello, interpretato da Ruggero Raimondi insieme all'Orchestra Sinfonica di Londra. E passiamo all'overture di questa opera, e questa versione è interpretata dal Georgian Simi Festival Orchestra.

Dall'opera Il Barbiere di Siviglia di Rossini abbiamo ascoltato l'ouverture interpretato da il Georgian Simi Festival Orchestra. E andiamo alla richiesta di Marina, che lascia sempre la scelta a noi, lei è sempre in ascolto. Abbiamo scelto la Paloma interpretato da Benigno Gigli.

Abbiamo ascoltato La Paloma, interpretata da Beniamino Gigli, che era la nostra scelta per Marina, che è sempre in ascolto. E con il prossimo brano, Mari Chiaro, interpretato da Tito Schippa, salutiamo a Maria e Raffaele Muscitelli.

Abbiamo ascoltato Mari Chiare, interpretato da Tito Schippa, che era per Maria e Raffaele Muscitelli. Abbiamo tempo per un altro brano, che è dall'opera La Cavalleria Rusticana, che è un'opera in un atto di Mascagni. Andiamo ad ascoltare Viva il vino spumeggiante, interpretato da Mario Delmonico insieme all'orchestra e coro dell'Accademia di Santa Cecilia.

Dall'opera Cavalleria Rusticana di Mascagni abbiamo ascoltato Viva il vino spumeggiante, interpretato da Mario Delmonico insieme all'orchestra e coro dell'Accademia di Santa Cecilia. Siamo alla fine di questa puntata di Musica Classica. Grazie per la vostra compagnia e la nostra Giovanna manda un grande saluti a tutti. E restate in ascolto con Radio Italiana 531 e dopo dello stacco ci sarà Michele Giglio che presenta il programma L'Italiano allo Specchio. Buon ascolto, ciao ciao.

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per giovedì 18 giugno, McGill Road, McGill, Harris Road, Vale Park, Fitzroy Terrace, North Adelaide, Raglan Avenue, Edwardstown, and South Terrace, Adelaide.
2: È tempo di salame da Banquet Foods!
3: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
4: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
3: veneto,
4: abruzzese,
3: calabrese,
4: dolce o piccante.
3: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
4: e tutto il necessario come il budello,
3: sale,
4: pepe,
3: finocchio,
4: spago per legare
3: e vari tipi di peperoncino.
4: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
2: È tempo di salame da Banquet Food!
5: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
6: Radio Italiana.

0: Gentili ascoltatori, benvenuti all'ascolto di Radio Italiana 531, l'italiano allo specchio. Dopo questo magnifico programma fatto da Antonia, e naturalmente speriamo di trattenervi un pochettino anche a voi. Saluto la nostra Albina che è con noi. Allora Albina, come va?
1: Non c'è male, grazie Michele.
0: Nonostante il raffreddore.
1: Il raffreddore sono...
0: Lascialo sul microfono.
1: Basta che sono cose di passaggio.
0: Sempre cose di passaggio, ok. Allora volevo salutare il team di persone che sta sempre a prendere il caffè. Parlo di Antonio, parlo di Giovanni, Vincenzo, Michele, Mario. Sono tutti questo gruppo di persone che sono fedelissimi della Radio Italiana, sì. E specialmente dell'Italiano allo specchio, il nostro programma. E poi naturalmente Franco Leo e Luciana Leo, e poi anche Antonio Lavista, e i famosi e carissimi
1: Filippo e
0: Filippo e Assunta. E Santino sempre con noi.
1: Sì, sì.
0: Santino adesso forse sta in viaggio per Vita Abba, comunque metteremo una canzone.
1: Ieri
0: per lui
1: non era Vita Abba,
0: ma comunque sì. Quello che sia, lui ci ascolta in ogni caso, o in macchina o a casa. Comunque buon viaggio Santino. E per quello che riguarda gli altri gentili ascoltatori, un bel abbraccio anche a tutti voi. Per il momento vi mettiamo subito una canzone, abbiamo un programma piuttosto intenso, parleremo di un pochino di grammatica, dopodiché faremo una piccola escursione nella storia romana per sapere quanto lavoravano. I romani lavoravano poco.
1: Pochissimo. E credo che ancora è lo stesso.
0: Vabbè.
1: Non hanno cambiato tanto.
0: Loro, ma appena arrivano in Australia subito si mettono a lavorare. Comunque, per quello che riguarda noi, gentili ascoltatori, adesso vi mettiamo una canzone in modo che così potete in qualche maniera seguirci con calma. E naturalmente uno dei nostri favoriti è sempre Lucio Dalla, come sapete, e vi facciamo ascoltare appunto Caruso di Lucio Dalla. Tutto per voi.

0: Magnifica questa interpretazione, bellissima, molto bella, vero?
1: Sì, sì, sì, mi piace molto. Questo.
0: Allora, Albina, adesso parliamo un attimino di grammatica. Sì. Mi raccomando, pigliate appunti, eh?
1: Eh sì.
0: Scrivi.
1: Scriverò.
0: Però, no, veramente, Albina è pronta a scrivere per le donazioni. Vorresti ripetere quello che dovrebbero fare le persone se vogliono contribuire a Radioton, per favore?
1: Sì, se fanno una telefonata, che fanno una telefonata e ci dicono quanto vogliono donare, non scriviamo... scriviamo tutto giù e dovete darci il numero di telefono, perché ogni $5 che voi donate ci sarà una lotteria con bellissimi premi. E allora avete
0: ogni quanto?
1: Ogni $5.
0: Ah, ogni 5, quindi se uno dà $50 ha 10 possibilità.
1: Sì, sì, sì.
0: Caspita.
1: Very good. Sì, yeah. Sì. Ci sono bellissimi premi.
0: Benissimo. Allora dovete solamente telefonare e dire quanto volete pagare.
1: Sì. 8340 7700.
0: Albina è pronta qua. Sì. Allora adesso parliamo un attimino di preposizioni. Sai perché ne parlo? Perché spesso sento dire allora io ero sul telefono. L'hai sentito mai questo qua?
1: Sì.
0: Sì. Non si può dire ero sul telefono.
1: No, perché sei caricato sopra il telefono.
0: O sei cascato sopra o ci stai sopra. Si dice al telefono,
1: yes.
0: Va bene? Allora vogliamo precisare alcune cose, perché se volete ascoltare, se non volete ascoltare, sono fatti i vostri, a noi non ci interessa. Però lo dobbiamo dire. Allora, quando volete indicare che qualcosa appartiene a qualcuno, dovete dire di... Questa è la casa di Mario. Questa è la penna di Albina. Mi raccomando, Albina, non la perdere.
1: No.
0: Poi, se volete dire, per esempio, chi è che ha fatto qualcosa, lo stesso. Questo è un disco di Pavarotti, l'abbiamo ascoltato prima.
1: Bellissimo, sì.
0: Oppure possiamo dire anche, specificare di che cosa si tratta. Questo è il di. La preposizione di è una delle più importanti. Allora... Questo è una lattina di birra, va bene?
1: Sì.
0: È un disco di ceramica, va bene? È un uomo di ricotta.
1: Questo non l'ho mai sentito.
0: Detto anche ricottaro.
1: Beh, ricottaro sì.
0: Allora specifichiamo che tipo di uomo. Vabbè, a parte gli
1: andrebbe
0: scherzi.
1: Bene un po' di ricotta, oppure, fresca.
0: Ma quella buona però.
1: Quella buona, sì.
0: Allora, poi per esempio anche l'età. Un vecchio di 90 anni, perché poi dicevano che vecchio è 90 anni, c'è Mario Angelo che c'era 94, è ancora giovanissimo,
1: bellissimo,
0: secondo
1: yes.
0: noi, lo ascolteremo più tardi in uno dei suoi racconti. Poi Silvia mi ha parlato del suo viaggio, allora questo invece indica l'argomento di cui si parla. Allora, se volete usare il di, appunto usatelo per possesso, casa di Mario, per autore, un disco di Pavarotti... Per specificazione, una lattina di birra, un vecchio di 90 anni, l'età, oppure di paragone, oppure di argomento. Silvia mi ha parlato del suo viaggio. Allora, questo è i casi in cui si usa la preposizione di. Poi a. Allora, a si indica il complemento di termine, si dice, no? Significa che termina a quella persona, cioè se io dico ho dato l'invito a Giuseppe, Giuseppe è il termine a cui l'invito è rivolto e quindi si chiama complemento di termine. State attenti perché in inglese molto spesso le cose non sono
1: lo stesso,
0: non sono le stesse, anzi le preposizioni sono quelle che danno più fastidio perché sono quasi tutte idiomatiche. In altre parole, l'uso è idiomatico. E perché è idiomatico? Perché la lingua cambia continuamente. E in latino non c'erano le preposizioni.
1: No.
0: Cioè c'erano, ma molte erano assorbite dalle declinazioni. Quindi a causa di questo, quando si è arrivati al volgare, e poi al volgare latino, e poi all'italiano, molte preposizioni sono sparite ed altre si sono incorporate, quindi stiamo attenti. Ora il A indica anche un complemento di mezzo. Sono venuto alla radio parliamo di mezzo, non c'entra niente il mezzo, parliamo del sapore, tipo di ricetta. Un piatto di spaghetti al burro, o un gelato al limone. Allora, complemento di termine oppure complemento di sapore, di qualità. Da, il complemento da, è un complemento appunto che indica lo scopo. Ho comprato un costume da bagno, quindi specialmente questo periodo a farsi il bagno è molto bene.
1: E ci sono gente che lo fanno durante tutto l'anno, sai.
0: Stamattina sono andato al mare, facevo un freddo, però bel tempo.
1: Sì, bellissimo.
0: Poi c'è anche il da, usa anche la causa. Ieri ho pianto dalla rabbia. Appunto, questo è stato la causa del mio pianto, dalla rabbia. Oppure complemento di causa efficiente oppure agente. La Divina Commedia è stata scritta da Dante, quindi è un agente o causa efficiente. Poi parliamo delle preposizioni con. Domani esco con Natalia. Complemento di compagnia, quindi con si usa in questo caso. Luigi parla con un accento calabrese, quindi significa che è un modo con cui lui parla. Un bimbo con i capelli ricci, complemento di qualità. Mi piace bere un bicchiere di vino senza ghiaccio. con o senza ghiaccio.
1: Si gusta di più senza ghiaccio.
0: Senza,
1: no?
0: È il contrario. Allora, ieri ho visto un film su Malcolm X. Ieri ho visto un film su Malcolm X, è un complemento di argomento. Su Sandra è ormai sulla trentina, è un complemento di approssimazione. Però non dite mai io ho risposto sul telefono, perché non c'entra niente. Per bisogna lavorare per vivere, è un complemento di fine. Ho comprato una macchina usata per 10.000 dollari, un prezzo. Poi abbiamo un complemento fra e tra. Tra i libri che ho letto, Cristo si è fermato a Eberly è il più interessante. Questo è partitivo. Allora, questi sono i complementi che abbiamo detto, che si usano in italiano. Ma quello di cui abbiamo parlato all'inizio era il complemento del telefono, che non c'entra niente. No. Adesso mettiamo un'altra canzone e dopodiché torniamo all'argomento che stiamo parlando. Questa è una canzone di Carosone, che è sempre un appassionato, uno dei più comuni e uno dei più gettonati italiani.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: L'Anzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
4: Bene, allora stanno facendo tutti i 50 anni,
5: meno sì, male. Quasi tutti i clubs.
4: Poi io parlerò anche del mio coinvolgimento con Radio Italiana, perché tutti noi dovremmo, magari tutti noi che facciamo i programmi, dovremmo un po' elencare da quanto tempo siamo qua, cosa abbiamo fatto, perché io sono 45 anni da quando ho cominciato. Non è che sono stato sempre qui, però ho cominciato 45 anni fa e quindi la radio ancora era insieme all'IBA. Comunque ne parleremo. Allora, per il momento parliamo dell'imperfetto o passato prossimo, perché si possono chiamare tutte e due, e il passato remoto. Allora, cos'è l'imperfetto? L'imperfetto serve per esprimere un'azione passata non compiuta. Per questo si chiama imperfetto.
5: Sì.
4: Perché non è perfettato, non è, is not perfect.
5: No.
4: Difatti, il passato remoto in inglese si chiama perfect.
5: Yes.
4: Past perfect. Significa che è completo. Mm. Quindi state attenti a queste parole, perché hanno un significato importante. Allora, l'imperfetto, un'azione passata che naturalmente non è compiuta, oppure un'azione che continua nel passato. Io il sabato andavo in palestra, questo è un esempio. Quindi, mentre guardavo la televisione è andata via la corrente. Speriamo che non succeda durante queste partite che stiamo vedendo. Quando è arrivata sua madre, Luca dormiva. Quindi dormiva è l'azione che stava facendo e che è appunto un'azione imperfetta. Dormiva. Non è che ha dormito, dormiva. Quindi stava compiendo un'azione. Quindi un'azione in svolgimento, va bene? E un'altra che è interrotta da un'altra. Quindi un'azione che si interrompe l'altra. L'imperfetto si utilizza anche per esprimere più azioni contemporanee prese in svolgimento. Mentre lui guardava la televisione, sua moglie leggeva un libro e il piccolino dormiva. Ora, queste sono tutte azioni in svolgimento e questo è l'imperfetto o passato prossimo. E poi c'è invece il passato remoto. Il passato remoto esprime delle azioni che sono completamente compiute, che sono finite, che non si usano più. Cioè, parliamoci chiaramente, il passato prossimo è un passato del linguaggio parlato, si usa quando si parla, mentre invece il passato remoto è un passato che si usa quando l'azione è completamente finita e praticamente non ha niente a che fare col momento in cui stai parlando. Tutto qua. Mm. Bene, gentile, non voglio oberarvi di più, perché in fin dei conti non è il nostro compito quello di darvi tante lezioni, però se volete ascoltare quello che dico, se volete approfondirlo, ci sono moltissime grammatiche online, e se non volete andare online fatevi prestare la grammatica da qualche nipote, da qualche zio, da qualche amico. La grammatica italiana ce ne sono molte, e sono, e quello che vi suggerisco anche, più che leggere la grammatica, leggete qualche libro in italiano, perché leggere il libro in italiano non fa altro che farvi vedere esattamente come funziona la lingua scritta. Sì, sì, sì. Scritta.
5: Sì.
4: Però ci sono anche dei sistemi per ascoltare i libri, mm. No, dei libri che sono registrati. Sì. Anche quelli sono interessanti.
5: Sì, saranno molto interessanti.
4: Quindi
5: sì.
4: Quello che potete fare, se non avete a disposizione la grammatica, andate in biblioteca. In biblioteca hanno moltissimi libri italiani, specialmente
5: sì.
4: A Findon.
5: Sì, sì, ci sono
4: a Findon
5: tanti,
4: c'è una sezione
5: sì.
4: Molto ampia mm. Di libri e anche riviste, anche audio tape in italiano, videotape. Andate lì e facilmente potete diciamo prenderne uno, lo portate a casa e lo leggete con calma. Perché leggere è essenziale. Se uno non legge, non approfondisce la lingua. Questo è essenziale. Bene, adesso mettiamo un'altra canzone e rispondiamo al telefono.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coppi, sinonimo di luce e poesia. Un sorso alla volta, Rio Coppi ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 dal lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.

0: Tom, mi senti? Tom, mi senti?
1: Sono pronto.
0: Hello?
1: Sì, sono qua. Tutto a posto?
0: Pensavamo di avere qualcuno al telefono, ma mi sa che non c'è più. Vabbè, allora, gentili ascoltatori, solamente un attimo. Vediamo un po' se riesco in qualche maniera a trovare a Tom Padula che ci ha chiamato, ma al momento non sembra che sia ancora in linea.
1: Sono in linea.
0: È in linea?
2: Sì.
0: Mi senti?
2: Mettiti.
1: Sì, sono vicino alla...
0: Pronto Tom, allora sei in linea? Allora, ascolta. Abbiamo al telefono Tom Padula, io stavo al telefono invece che al microfono. È oggi una giornata di quelle proprio, è uscito il sole, Tom. Non ti preoccupare se piove a Melbourne, ma domani sarà bello come oggi, ok?
1: Va bene, allora...
0: Abbiamo in linea Tom Padula da Melbourne, come si dice?
1: Va bene, io oggi ho scelto, perché abbiamo parlato con Michele Giglio, ho scelto dal mio libro Amica Poesia. È una poesia, questa poesia qui si chiama Il piccino del poeta, praticamente l'ho scritta durante gli anni 70, però parlavo degli anni 60 quando ero più giovane.
0: Sei stato pure tu più giovane? Ma non lo sapevo che eri più giovane una volta.
1: Il piccino del poeta, era a Montemuro, quindi...
0: Montemuro sarebbe il tuo paese, che è vicino a Matera.
1: Nell'aria fresca. Ma questo va bene.
0: Hai cominciato questa poesia o no?
1: Il piccino del poeta. Nell'aria fresca della primavera gli uccelli volano liberi come lo spirito del poeta che solca l'eternità profumata di vita. I fiori sbocciano presto al mattino mentre la brina li bagna d'amore. Sono belli i petali quando i primi raggi del sole li tingono di nuovo. La notte sparisce, la pace ascolta il mattutino, la gente a poco si desta, s'alza, va. È tutta una vita che cresce e la speranza si colma nel cuore dei giovani che cantano il rallegrare degli uccellini. I primi raggi del sole attraversano la finestra del bambino e cantano le rondinelle mentre fanno il nido ai piccini sotto i balconi e le grondaie. Il contadino cammina, la massaia fa il pane, la dolce campana della chiesa madre chiama la gente a Dio. Se ne vanno i sogni della notte, ritorna la gioia del vivere col primo chiamare del mattino. Il tempo se ne va, il poeta non dorme la notte, un angelo lo chiama a tavolino che la musa gli è vicina. Lui ricorda quegli anni lontani, sente la gioia nel cuore, la sente vicino. Ed allora si desta quel piccino che tanti anni or sono aveva la testa sul cuscino, mentre la primavera suonava lieta con l'alito pieno di vita. Quindi è un po' classica questa poesia.
0: Molto classica, hai preso molte immagini dall'infanzia, anche dalla natura, molto interessante. Ascolta, puoi darci il tuo numero di insegna? Perché se qualcuno volesse comprare qualche libro, tu hai forse la raccolta di libri.
1: Un momento,
0: ma fammi finire. Tu forse hai la raccolta di libri italiani più grande d'Australia, perché io sono stato nel tuo magazzino e ho visto che hai migliaia di libri. Quindi se qualcuno volesse comprare qualche libro e tu ce l'hai, cosa devono fare?
1: Il migliore di questi tempi, non il telefono, l'email, insegna@bigpond.com.
0: Allora, insegna...
1: Insegna... chiocciola@bigpond.com.
0: Eccolo, è abbastanza facile. Insegna come la parola insegnare, insegna
1: chiocciola, no?
0: Chiocciola, allora insegna chiocciola
1: bigpond.com.
0: Perfetto. Allora insegna chiocciola bigpond.com.
2: Yes.
0: Tutto qua. Allora, voi se volete qualche libro italiano, potete mandarlo attraverso questo questo email.
1: Quando poi ricevo il vostro email, io ritorno, rispondo e ci mettiamo d'accordo allora.
0: Ho capito, comunque il nostro noi abbiamo un accordo con Tom, che chiunque di Radio Italiana che ha ascoltato questo programma e ha ascoltato Tom, se lui parla con Tom, Tom gli farà un buono sconto sui libri italiani che vuole. Poi hai molte grammatiche italiane.
1: Michele, io ce li ho anche su online. Se loro vanno ad insegna.com, quello io un 4.000 libri sopra lì, incluso la parte italiana e 20 altre lingue. Quindi se loro vanno a insegna.com,
0: allora insegna.com, lì vedi tutto quello che c'è.
1: C'è non tutto quello che c'è, un pochettino di quello che c'è, però c'è una grande scelta nell'italiano, perché ci sono poi
0: e anche video, mi pare, vero?
1: L'ho diviso in temi. Fiction books, libri, romanzi, libri per bambini, libri per l'istruzione, libri che abbiamo pubblicato qui a Melbourne, in Australia, e c'è una grande varietà.
0: Sì, a questo per informarvi, dal punto di vista culturale è molto importante, anche perché questi libri non li trovate in nessun'altra parte altro che alla insegna. Allora Tom, questo è stato veramente importante. Adesso ci volevi leggere una poesia di Celentano, vero?
1: Ma c'è un altro punto che voglio dire. Io, cioè, anche dal punto di vista importante della cultura, se voi andate su YouTube, io voglio che le persone mi seguono su YouTube, si devono sottoscrivere, subscribe su YouTube, sul grande screen, e io sono lì con il mio canale Tom Padula TV. Tom Padula TV su YouTube, e lì ci sono quasi 2000 programmi praticamente.
0: Sì, perché Tom è praticamente un essere che continuamente produce qualcosa, quindi è in televisione anche a Melbourne, alla stazione 44, periodicamente, ha fatto un sacco di programmi culturali sull'Italia, quindi è importante che qualcuno lo segue. Se voi siete in ascolto, gentili ascoltatori, Tom Padula su YouTube, Tom Padula TV.
1: Se vanno su Google e mettono soltanto Tom Padula,
0: sicuramente
1: pagine e pagine intere di attività che ho fatto e che sono là anche presenti. Quindi non c'è solo insegna.com, non c'è solo Tom Padula TV, poi ho le canzoni su Spotify che canto.
0: Va bene Tom, adesso ti devo interrompere perché abbiamo la pubblicità. Ci sentiamo la prossima settimana, Dio vuole, va bene? Qui ad Adelaide abbiamo il Radioton al momento. Quindi qualora che, anche da Melbourne, se qualcuno vuole fare qualche offerta, basta telefonare a Radio Italiana 531 e raccogliamo qualsiasi offerta per il Radioton. Va bene, allora Tom, io ti ringrazio della collaborazione, tanti auguri per intesa.com
1: mio piacere.
0: Okay. E per la prossima volta ci risentiremo alla stessa ora. Chiama quando vuoi, in qualche maniera ci arrangiamo, ok?
1: E poi parliamo durante la settimana pure per altre cose.
0: Sì, certo? Anche perché tu sei corrispondente di Allora, il giornale che viene da Sydney.
1: Esattamente, io volevo menzionare Allora, il giornale.
0: Ne parliamo la settimana prossima. Adesso devo mettere un po' di pubblicità, perché anche la radio vive di pubblicità. Ciao, grazie Tom. Ciao.
1: Saluto a Deadline e a tutti quelli che abitano a Deadline.
0: Ciao, ciao. Ciao.
2: Radio Italiana 531.
3: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
4: Davvero? Ma come ha fatto?
3: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
4: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
3: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178, o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
4: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
2: Australia Legal Migration Agents.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
5: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e

0: E questo è Adriano Celentano, speriamo, gentili ascoltatori, che siate in ascolto e che questo programma vi sia appunto interessante. Allora, torniamo un attimino ai Romani, perché avevamo lasciato i Romani e dicevamo che appunto a Roma le feste erano praticamente ogni due giorni. E una delle feste più importanti erano i Saturnali, che si svolgevano dal 17 al 23 dicembre, quindi lo stesso periodo di Natale.
1: Sì.
0: Quindi la festa di Natale era una festa antica, già esisteva. E in quel giorno praticamente i Saturnali si fermava la città e la celebrazione consisteva in un grande sacrificio seguito da un banchetto pubblico in onore di Saturno, che era il dio della semina dei campi, quindi questo era importante.
1: Sì, perché...
0: E tu puoi pensare che bisogna seminare e quindi ci vuole una grande festa. E i Romani credevano che facendo la festa per gli dei potessero propiziare le persone e quello che facevano. Quindi il dio della semina e dei campi. E poi Saturno era un dio molto particolare, perché fu cacciato da Giove, dall'Olimpico, e si rifugiò in Campidoglio per poi diventare re del Lazio. Quindi praticamente i Romani avevano questo grande discendente, discendevano da un dio, ti pareva? Dopo che sono diventati grandi, sono tornati indietro e dice: ma che eravamo pastori, eravamo contadini, allevavamo i porci, le pecore. No, noi discendavamo da un dio. Questo è venuto fuori dopo.
1: Sì, sì, sì.
0: E beh, purtroppo questo succede.
1: Sì.
0: E allora che è successo? Che la festa aveva l'obiettivo di far rivivere un tempo mitico attraverso il ribaltamento dell'ordine sociale. In quella settimana pensa che gli schiavi possono considerarsi uomini liberi e andare in giro come se fossero cittadini romani. E naturalmente a casa, nelle taverne, venivano serviti gli schiavi con tutti gli onori dai loro padroni. Quindi era uno di quei casi in cui le funzioni si invertivano, i padroni diventavano servi, i servi diventavano padroni.
1: Proprio come si fa a Natale.
0: Solamente a Natale così si fa.
1: Ci sono tanti che lavorano per i padroni e quando viene Natale gli danno i holidays, no?
0: Certo,
1: comunque, sono liberi.
0: Durante Saturnale la vita pubblica si fermavano i processi nei tribunali, pure le condanne a morte, i combattimenti nel Colosseo, tutto. In compenso si chiude un occhio sul gioco d'azzardo e sull'ubriachezza, che del resto naturalmente un periodo come questo qua bisogna scusarle queste cose. A casa e per strada tutti si danno alle gozzoviglie più sfrenate, ovunque si trovano attori, musicisti, ballerini pronti a dare spettacolo, gli scherzi.

0: sono all'ordine del giorno. È una specie di carnevale caotico e festoso nel quale i romani si scambiano particolari doni, soprattutto statuette di terracotta, di cera, di pane sagomate con forme umane e soprattutto con i falli. Tu sai il fallo?
1: Cosa
0: che
1: sono
0: cos'è?
1: I falli?
0: Non sai che cos'è il fallo? No. Non hai mai visto un fallo tu?
1: Non so cos'è.
0: Non lo sai, adesso te lo dico. Dopo che chiudiamo il microfono te lo
1: spiego.
0: Okay,
1: mi spieghi.
0: Perché i romani per il fallo avevano, era una specie di scongiuro, lo portavano appresso e quindi c'erano statueste, eccetera, eccetera. Poi c'era anche l'estrazione a sorte di chi veniva eletto re delle celebrazioni, il Principes Saturnalicius, a cui si insegna ogni autorità. Per la durata della festa questa persona indosserà delle maschere e abiti dalle tonalità sgargianti, naturalmente soprattutto rosso. Quindi, passata la Bardoria, dal 24 dicembre tutto torna come prima. Hai capito?
1: Sì.
0: E questi erano i romani. Allora, come abbiamo detto, adesso mettiamo un'altra canzone e poi parliamo di qualche cosa di più eccitante, soprattutto di musica, perché volevo farvi ascoltare anche un racconto. Adesso mettiamo un'altra volta Carosone, perché c'è stato qualcuno che mi ha chiesto, e poi dovremmo mettere anche qualcosa per Santino.
1: Sì.
0: Sono tre. Penna Nera, le colline sono in fiori, e poi è il pompiere di Vigio.
1: Sì, uno di questi tre. Pure, sì.
0: Se Santino ha delle preferenze ce lo dice, altrimenti facciamo noi. Va bene, adesso ascoltiamo Sarracino di Carosone.

0: O Sarracino, che bella sta canzone. Sì. Adesso volevo parlare un attimino del coinvolgimento storico di Michele Giglio con la Radio 531, perché io ho cominciato a prendere parte a trasmissioni radiofoniche già da Melbourne, ai tempi della radio etnica FAZZ, che mi pare ancora esiste. Quello lì era patrocinato da Al Grasby, te lo ricordi Al Grasby?
1: Sì.
0: Eravamo molto amici, l'ho conosciuto e apprezzato. Arrivato ad Adelaide, sono arrivato qua nel 1979 e mi ritrovai coinvolto nella comunità subito come autore del libro Voci Nostre, che è un'antologia di scrittori italo-australiani che poi fu usata per diversi anni come testo nei corsi di italiani per l'esame di Stato, di Matriculation Exam. E poi la Jill Blewett, defunta, mi convinse a venire ad Adelaide e qui mi ritrovai coinvolto nella radio etica FAVBI. Erano nel 1980. Io ho cominciato nel 1980 con la FAVBI, che era radio italiana, faceva parte della FAVBI. Trasmetteva da uno studio di Fortuna a Myland.
1: Non sapevo che erano a Myland.
0: All'inizio erano lì, le IBI.
1: Sì.
0: Fu Ilario Nesci, compianto Ilario, che vi ricordo con tanta tenerezza, che mi suggerì di partecipare al programma da lui diretto il venerdì mattina insieme a Padre Nazareno. Te lo ricordi, Padre Nazareno?
1: Per nome, a me non l'ho mai conosciuto.
0: A colloquio col padre e Guido Cavallin, che è ancora in gamba,
1: sì,
0: a tu per tu con l'assistenza sociale. Io mi occupavo della parte culturale del programma, con nozione di storia, geografia e naturalmente nozione di lingua italiana. Mi ricordo che siccome abitavamo tutti vicini, ci alzavamo presto la mattina e a turno portavamo, arrivavamo appunto a Myland. La cosa durò alcuni anni, poi la EBI si trasferì negli studi attuali, che si trova appunto in città, e ampliò i programmi fino a 8 ore settimanali. Prima avevamo pochissime ore.
1: Una ora mi sembra, per ogni lingua mi sembra che era quei tempi.
0: Il programma del venerdì cambiò fisonomia e io ottenni un programma tutto per me, al quale partecipava il professor Aldo Cinzio. Non so se ti ricordi, Aldo Cinzio c'aveva a bookshop in Hindley Street. E poi quando Aldo terminò la sua partecipazione, la moglie Anna, sono tutte e due compianti, e lei diventò la mia partner principale. Successivamente fu Mirella Mancini la mia partner abituale del programma, che andava in onda giovedì sera. Quindi io e Mirella per molti anni abbiamo fatto un programma il giovedì sera. Mi ricordo che uno degli scoop del programma fu l'intervista che facemmo a Claudio Villa durante una delle sue visite in Australia. Adesso mettiamo un po' di pubblicità, poi ritorniamo a noi.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
4: Speed camera locations per giovedì 18 giugno, McGill Road, McGill, Harris Road, Vale Park, Fitzroy Terrace, North Adelaide, Raglan Avenue, Edwardstown, and South Terrace, Adelaide.
5: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala, domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine, domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
6: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
0: Bene, torniamo a noi. Allora, abbiamo detto che dopo che sono tornato ad Adelaide, dal 1980 ho partecipato ai programmi radio e naturalmente poi ci sono state delle pause, ma ho contribuito anche alla Radio Italiana come insegnante in 2 occasioni, nel 2014, nel 2014 e nel 2014-2018 mi fu chiesto di redigere un corso di fonologia e enunciazione per migliorare la pronuncia dei nostri volontari, ma soprattutto per aiutarli a leggere correttamente usando il respiro, e rispettando la punteggiatura e quindi rendere più comprensibile la lettura. Quindi ho fatto questi corsi, mi fu richiesto di farli, eravamo a Wright Street a tempo, nel 2014 e 2018, l'ho fatto due volte e hanno partecipato moltissime persone, ancora tutti gli appunti. Perché abbiamo fatto questi corsi? Per aiutare queste persone che facevano i programmi a migliorare la loro enunciazione, cioè il modo con cui parlavano.
1: Si deve fare pure ancora?
0: Non lo so, perché il corso per le prime settimane tutto andava bene. Poi si sono scordate. Il corso ebbe un certo successo e forse questo episodio del corso mi hanno cominciato a chiamare professore. Comunque, negli ultimi anni ho questo programma L'Italiano allo Specchio, il cui scopo è quello di far sì che gli italiani in ascolto si ritrovassero, trovassero se stessi nei contenuti del programma e quindi riflettessero sulla loro cultura e fossero stimolati a leggere ed approfondire ciò che ascoltavano. Partecipavano al programma Giovanni Cusano, che saluto, spero che sia in buona condizione, spero di andarla a trovare, che era uno storico soprattutto delle vicende australiane, e anche Giorgio Oliveri, grande amico, lui era etiopico, figlio, mamma etiopica e padre italiano, che ha scritto un libro molto interessante sulla sua vita in Etiopia, in Italia e poi in Australia. Adesso continuo questo programma, naturalmente con me c'è stata prima Donatella, che adesso si trova in Italia, l'ho ascoltata due o tre volte, la sono andata anche a trovare in Italia, vi mando i suoi saluti e spero di tornare in Australia a novembre. Speriamo di averla qua al programma, se c'è qualcosa da dirci.
1: Quindi lei avrà sempre qualcosa da dire.
0: Sì. Ora, naturalmente, se vogliamo lasciare una traccia della nostra presenza in questa nazione e del contributo che noi abbiamo portato, che è stato molto notevole, dobbiamo parlare delle nostre esperienze, così che i nostri figli e nipoti possano essere orgogliosi di noi. Ed è per questo che io sono qui alla radio, per questa ragione, per incoraggiarvi a scrivere, lasciare la vostra presenza qui in Australia. Torneremo fra poco con le nostre poesie, adesso mettiamo un'altra canzone che naturalmente si addice al momento di ciò di cui stiamo parlando.

0: Allora, torniamo a noi adesso. Molto gentilmente Rita Foresto ci ha dato delle poesie molto interessanti e le leggiamo volentieri. Grazie Rita. Qualora voi aveste delle poesie da leggere, questi sono di Guerino Floreani. Una la leggiamo, Luna di miele. E se è bello.
1: Sì.
0: Te la ricordi Luna di miele?
1: Sì,
0: io ne ho fatte 4-5.
1: Certo, me le ricordo. Vai, 4-5. Non ti credo.
0: No. Luna di miele. Vieni, mio tesoro, posati sul mio petto. Son così felice averti sul mio letto. Sento il tuo cuore che batte col mio. È meraviglioso essere soli, tu ed io. Di te è tutto bello. Bello il tuo nasino in su, la tua faccia rosea, i tuoi occhi blu. Le tue labbra rosse cercano l'amore, si incontrano con le mie con forza e calore. Niente più bello nella via per me sapere che mi ami e io amare te. Passerà il tempo, ma mai quell'amore che sentiamo oggi nel nostro cuore. Ma la luna di miele ha breve durata, la vita reale è già tornata.
1: È tornato subito.
0: È bella questa poesia.
1: Bellissima, sì.
0: È molto bella. Ringrazio Rita di nuovo. Ne leggerò un'altra più tardi. Adesso volevamo farvi ascoltare qualcosa di molto interessante, perché abbiamo una poesia, abbiamo una canzone, Vecchio Scarpone, che vogliamo mettere perché questo è il momento a cui pensiamo a Santino. E siccome Santino ha già contribuito con $50, bisogna fargli una canzone.
1: Sì, certo.
0: Tutti quelli che danno $50 gli dedichiamo una canzone.
1: Per sicuro.
0: Che dici tu? Va bene? Ok. Allora, vediamo un po' se lo troviamo. Vecchio Scarpone, eccolo qua.
1: E questa la mando pure per Giancarlo Danese, che a lui gli piace molto questa pure.
0: Ah sì? Ok, sì. Allora pure per Giancarlo, vai.
1: Si sta ascoltando?

0: Bene, speriamo che Santino è il tuo, come si chiama?
1: Giancarlo Danese.
0: Benissimo, sì, abbiate gradito questa canzone.
1: E speriamo.
0: Allora, cara Rita, ti ringrazio per questa poesia che è stata molto bella. Ne voglio leggere bella, un'altra, sì, sempre di Guerino Floreani. Sono belle poesie, veramente.
1: Sì, sì.
0: Che dice...
1: Non deve mettere la pubblicità?
0: Sì, allora mettiamo la pubblicità, che è più importante. È importante quanto...
2: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
4: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
5: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414 815806. Venerdì 26 giugno Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
0: Torniamo a noi, gentili ascoltatori. Adesso abbiamo detto che volevo dire che Rita ci ha dato questa poesia e la dobbiamo leggere. Ci sono altre due poesie oltre la Luna di Miele. Una è Mezza Età. Noi siamo a mezza età o siamo alla terza età?
1: E speriamo che siamo a mezza età.
0: Metà fra metà, la terza. Poi c'è anche l'età finale, ma quella non ci interessa.
1: No, no. Quella dopo ci deve interessare di più quella lì invece.
0: È quella dopo i 90 anni. Mezza età. Com'è bello ricordare quei tempi d'amore, che oggi è sparito anche il sapore. La moglie sfiorita, il marito indurito. Cos'è successo di quell'amore infinito? L'amore è in pericolo che sia già finito. Se non si va ai ripari, viene sostituito. Il marito non sa che fare, cerca qual è la causa, si interroga preoccupato, che sia menopausa. Si arma di pazienza, cerca di sopportare, ma la moglie si infuria e comincia a gridare. Accusa il marito che si è fatta l'amante. Il clima è teso, è una lotta costante. Passano gli anni, la menopausa è finita, è tornata la pace e l'amante è sparita. Carina questa, carinissima.
1: Pure quella bella, sì.
0: Queste sono poesie molto molto,
1: sì,
0: carine,
1: sì.
0: E fa piacere anche leggerle. Sono brevi, sintetiche,
1: sì.
0: E vanno subito,
1: e danno pure un messaggio.
0: Danno un messaggio, vanno subito al dunque, esatto, come dici tu. Allora, questa è una canzone di Cotugno, che è una delle nostre favorite, ve la facciamo ascoltare con piacere. E dopo metteremo qualcosa di Angelo Mario.

0: Allora, torniamo a noi, gentili ascoltatori, e praticamente vorremmo che adesso ascoltate quello che dobbiamo dirvi, perché siamo in periodo di Radioton e quindi se volete che la radio continua dovete
1: andare avanti, ci dovete sostenere, perché abbiamo molto bisogno dei vostri fondi, delle vostre donazioni, le vostre offerte.
0: Sì,
1: allora, dal 15 giugno fino al 24 giugno torna il nostro Radioton. 10 giorni dedicate a sostenere la vostra radio comunitaria. Da oltre 50 anni, Radio Italiana 531, a voce che informa, intrattiene, racconta le vostre storie e tiene viva la lingua e la cultura italiana. Per continuare a farlo abbiamo bisogno del vostro aiuto. Potete fare una donazione telefonando in radio, oppure passate in radio ogni mattina in questi giorni fino al 24 giugno. Ogni contributo, piccolo o grande, fa davvero la differenza. Ricordate anche che la Big Raffle, ogni $5 di donazione corrispondono a un numero. Più numeri avete, più possibilità avrete di vincere uno dei 10 fantastici premi che saranno estratti il 24 giugno pomeriggio. Sostenete la vostra radio, sostenete Radio Italiana 531. Grazie a tutti i nostri sponsor, ai volontari e a voi ascoltatori che ogni anno rendete possibile questo straordinario appuntamento. Potete chiamare al telefono dello studio 83407700 oppure all'ufficio, che se telefonate al numero dell'ufficio potete pagare pure con la carta di credito direttamente.
0: Sì, però la cosa importante è di telefonare quando c'è qualcuno.
1: Sì.
0: E in genere è preferibile prima delle due.
1: Sì, perché ore sono già andati via quelle
0: dalle 9 alle 2, sì.
1: Però il numero dell'ufficio è 834028 06. Lo ripeto, 834028 06, oppure quello dello studio 83407700. Se voi non avete possibilità di uscire di casa, se voi chiamate lo studio o l'ufficio, magari qualcuno di noi possiamo passare a prendere la vostra donazione. Siamo a vostra disposizione.
0: Sì, la cosa importante è che questa donazione sia anche corroborata dovete anche ricordare che bisogna essere membri di Radio Italiana, non per donare, ma anche perché essere membri di Radio Italiana è molto importante.
1: Sì, perché quei fondi che uno paga per la tessera sostiene la radio, no?
0: Sì, mi raccomando.
1: E più membri siamo, più meglio è.
0: Certo, certo. Poi è importante perché, come avete visto, la radio funziona benissimo. Al momento abbiamo addirittura due persone a tempo pieno, quindi stiamo veramente andando sul professionalismo. Anche per quello che riguarda i programmi, stanno sempre migliorando, vero?
1: Sì.
0: Sei d'accordo?
1: Sì, molto.
0: Specialmente i programmi in italiano, quelli che facciamo noi. Gli altri programmi sono anche interessanti, ma io non li sento, quindi non so. Ma Lorenzo lo sento spesso.
1: Sì.
0: Tu e Lorenzo, anche la sera. Anche
1: quello
0: Marisa,
1: lì, perché sono dediche, molta gente le ascolta.
0: Anche Marisa, che parla del Friuli, del Trieste. Marisa e Katie, che sono molto brave anche, parlano un ottimo italiano.
1: Sì.
0: Se volete ascoltare cose in italiano, sapete quali sono i programmi, soprattutto.
1: Sì.
0: Poi Giovanna, l'opera, eccetera. E poi naturalmente la mattina c'è da ascoltare qualcosa.
1: Sì, c'è tanto da ascoltare, veramente, sì.
0: Allora, fra poco vi leggo l'ultima poesia, La terza età. Va bene?
1: Ok, questa è la terza età.
0: Siamo l'età nostra.
1: La mezza età l'abbiamo fatta, ora è la terza età.
0: Si sono amati un giorno la coppia dei vecchietti, è calata la sera e ora sono più stretti. Ogni giorno viene sera, ogni sera viene notte, si guardano i vecchietti e ricordano tante lotte. La vista sta calando, l'udito ancor di più, si presentano gli acciacchi e si prega il buon Gesù. Di non chiamarli ancora, che sia lor clemente, lasciarli ancora insieme in mezzo alla lor gente. Ma non hanno tempo i figli di star vicino a loro, e la corsa per la vita è l'impegno del lavoro. Si guardano l'un l'altro con certa simpatia. Chi dei due prima toccherà andar via? È brutto questo.
1: È brutto sì a pensare quello.
0: È calata la sera, il faro si accende che mostra la strada dove il Signore li attende. Ahimè.
1: Pure questa.
0: Ahimè.
1: Amen.
0: Sono veramente belle poesie. Sì. Io ringrazio Guerino Floreani e ringrazio soprattutto Rita Foresto e anche Gianni che ci hanno portato questa poesia. Bene, adesso mettiamo un po' di pubblicità, dopodiché ascolterete Il vino cotto di Angelo Mario. Angelo Mario ha scritto un libro bellissimo, purtroppo non ce ne sono più copie, però se volete lui può mandarvelo anche all'internet. Mm-hmm. È un libro di i racconti del nonno sono,
1: Saranno belle, sì.
0: Sono molto belli perché parlano anche del secolo scorso. Mm-hmm. Lo faremo ascoltare dopo questa pubblicità.
2: Radio Italiana 531.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400. E organizza un tour personale.
4: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
5: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe. E vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
6: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
7: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
8: Radioton 2026, Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
9: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
8: Tutto incluso?
9: Certo, come tutti gli anni.
8: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
9: Abruzzo,
8: Altavilla,
9: Campania,
8: Sant'Eufemia,
9: Sicilia
8: e Fogolar Furlan.
9: Uniti insieme
8: per sostenere la tua radio.
9: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
8: Radioton 2026 Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
9: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
8: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.

il vino cotto. Il 6 o 7 dicembre 1943, dopo un periodo di sfollamento di circa un mese a sud del fiume Sangro in Abruzzo, ci eravamo riavvicinati al nostro paese ormai semidistrutto nei tre giorni precedenti che avevano segnato l'inizio della battaglia del Sangro, che doveva durare sei lunghi mesi. Continuammo ad essere degli sfollati in campagna per circa un mese, ospitati in una cascina in contrada cornice, perché ciò che restava delle nostre case era occupato dai soldati indiani dell'ottava armata che avevano liberato il paese dai tedeschi. Qui erano rimasti a presidiarlo per alcune settimane, finché furono di nuovo inviati in prima linea sul fiume Moro, ma tornavano da noi per regolare i turni di riposo. Verso metà dicembre 43 fui coinvolto in una vicenda che avrebbe potuto avere tragiche conseguenze. Quella casa di campagna ospitava, oltre la famiglia del proprietario Palmorino, altre due, la mia e quella di un mio zio. Una sera, verso il crepuscolo, arrivarono trafelate e terrorizzate tre ragazze ventenni che chiedevano aiuto e riparo. Esse, come noi, vivevano ospitate in una casa a 50 metri dalla nostra. Due indiani sikh, ubriachi, avevano tentato di violentarle. Il nostro padrone di casa le fece entrare e chiuse immediatamente la porta col paletto. Furono subito radunati donne e bambine e mandati a nascondersi nel rifugio antiaereo che Palmorino stesso aveva scavato nel vigneto dietro casa. Mio zio e mio padre erano saliti fino al paese, perciò l'unico adulto maschio era il vecchio Palmorino. Questi, a forza, mi portò indietro nella casa per dargli aiuto in caso di bisogno. Inutili furono le proteste di mia madre. All'epoca non avevo ancora 12 anni, ma ero un ragazzo alto e robusto. Rientrati in cucina da una porta sul retro, udimmo gli indiani imprecare ad alta voce mentre tempestavano la porta d'ingresso con calci e pugni. Il vecchio si affrettò a nascondere su una sedia sotto il tavolo una piccola scure ed un corto ramo d'olivo. «Se si mette male», mi disse, «ad un mio segno, prendi il bastone e colpisci in testa quello più vicino a te, io penserò all'altro. Devi colpire forte perché i sikh hanno il turbante». Ero già in trepidazione e le sue parole mi arrivarono assurde. Non so se in caso di un imminente e grave pericolo sarei stato capace di tanto. Avvertivo un tremore continuo nelle mani ed il cuore pareva volesse uscire dal petto. «Va bene, vengo ad aprire», gridò Palmorino mentre si affrettava a rimuovere il paletto dalla sede. La porta si spalancò sotto la spinta dei due soldati che irruppero in casa con le armi in pugno gridando «Signorina, signorina!». Fingendo di non capire, il vecchio li invitò con calma a sedersi ed indicò la caraffa del vino vuota. «Vino, vino buono!» risposero. «Ok, vino, vino!». Rimasi solo con i due per qualche minuto. Quei turbanti su due facce nere, le lunghe barbe, i due mitra Thompson posati sul tavolo, il loro parlottare da ubriachi, la sensazione di pericolo anche a causa della propaganda nazista che ci aveva descritto gli indiani come selvaggi e crudeli,
avevano provocato un tremore in tutto il mio corpo. Forse non sarei mai stato capace di usare quel bastone. La caraffa ripiena non tardò ad arrivare ed i bicchieri vennero ricolmi. «Questo è vino cotto», mi sussurrò il vecchio. Il vino cotto è un tipico vino abruzzese ed è marsalato con la bollitura, molto dolce ed aromatico, ad alta gradazione. Non fu necessario offrirne dell'altro perché gli indiani lo pretesero ed il vecchio fu più che felice di accontentarli. Nonostante il vino stesse facendo effetto, l'idea delle signorine era ancora ben presente in loro. Si alzarono e, reggendosi a vicenda dietro uno sguardo intorno, avvistata la scala che portava al piano superiore, chiamando con voci impastate dall'alcol, «Signorina!», si accinsero a salire le scale, dimenticando i due mitra sul tavolo. Il vino cotto stava facendo il miracolo. Io ed il vecchio ci guardammo negli occhi e la decisione fu immediata. «Questo è il momento», mi disse afferrando un mitra. «Prendi l'altro e fuggiamo». Non me lo feci ripetere. Presi l'altra arma ed insieme corremmo attraverso l'aia fino alla strada. L'aria frizzante della sera di dicembre, o forse la sensazione d'aver evitato il peggio, aveva calmato alquanto il mio tremore. Tendendo l'orecchio verso la casa, li sentivamo farfugliare e di tanto in tanto gridare «Vino! Signorina!». Ormai donne e bambini erano al sicuro nel rifugio e gli indiani erano disarmati ed ubriachi. Il pericolo era stato sventato e soprattutto per merito del vino cotto che aveva dato il colpo di grazia ai due Sikh. Dopo una breve attesa sulla strada, tirammo un sospiro di sollievo quando arrivarono mio padre e mio zio. Essi furono messi al corrente dei fatti e, nascoste le armi nel cortile, con prudenza entrammo in casa. Li trovammo che si reggevano appena in piedi, barcollando. Penso che, a parte l'effetto del vino, dovevano essersi resi conto di essere nelle nostre mani, tanto che, senza neppure chiedere delle armi, si lasciarono accompagnare senza la minima resistenza fin sulla strada, dove, reggendosi a vicenda, si avviarono verso il paese. Il giorno dopo, le armi avvolte in una coperta furono recapitate al comando della MP, Military Police, inglese, che volle ignorare la nostra denuncia, come d'altronde facevano sempre ogni qualvolta sorgeva un problema con gli indiani. Un mese circa successivo a questi fatti, poco distante dalla casa di Palmorino, in contrada Vallone, un padre venne ucciso con una raffica di mitra da tre Sikh ubriachi che volevano violentare sua figlia. I tre soldati non vennero mai scoperti, forse segretamente trasferiti altrove. Gli inglesi non volevano ulteriormente inasprire i loro rapporti affatto cordiali con gli indiani. Questi episodi di guerre, armi, odi, sangue sono il frutto del fallimento della ragione. In India, per esempio, Mahatma Gandhi, da solo, senza armi, stava vincendo la sua guerra contro niente meno che l'impero britannico. Guerra che ha vinto. Questo
ci deve far meditare.

0: Bene, gentile ascoltatore, abbiamo ascoltato una magnifica storia che è anche storicamente molto interessante. Perché? Perché tutto ciò che noi ascoltiamo in questo momento e che viene da questo libro è qualcosa che è stata veramente vissuta da Angelo Mario. Quindi è un po' come un racconto che spesso vediamo
1: della
0: in televisione.
1: Della
0: vita che ha vissuto lui e di cose che sono successe.
1: Sì.
0: Perché era proprio al fronte, al confine, la linea Maginot mi pare che si chiamasse. E il paese di Mozzagrogna, il paese appunto di Angelo Mario, in Abruzzo, era proprio su quella linea. Quindi i tedeschi stavano da una parte e gli alleati dall'altra.
1: Sì.
0: E loro stavano in mezzo. E quindi conoscevano queste persone come esseri umani. E poi a vederli morti non è
1: terribile.
0: Non è bello. Che la guerra purtroppo non ha... L'unica cosa che fa è di uccidere.
1: È terribile. Io sto leggendo un libro sulla guerra di Vietnam.
0: Per carità.
1: Terrible, quello che hanno passato. In quei tempi, sai, mandavano... l'America non diceva niente alla gente. Diceva solo bugie.
0: Sfortunatamente sì. Ma anche adesso...
1: Sì, non sappiamo mai preciso.
0: Non entriamo in politica. Perché poi diventa una cosa complicata. Allora, gentili ascoltatori, siete in ascolto di L'Italiano allo Specchio, è un programma di Radio Italiana 531. Volete fare questa donazione? 83 40 77 00. Per il radio non mi pare che è quasi tutto esaurito, quindi non so, se dovete farlo sbrigatevi, perché la settimana prossima più di un certo numero non prendono, perché prima...
1: Fino al 24 giugno accettano.
0: Sì, però non possono...
1: Ma lo possono dare anytime, really, pure dopo del 24, no, non gli diciamo di no.
0: Sì, però io parlo della serata che
1: sì,
0: sarà
1: fatta. Sì, sì, la serata, sì.
0: Io penso che i numeri sono quasi chiusi.
1: E credo che sì.
0: Perché non possono mettere più di 300 persone,
1: no.
0: Altrimenti diventa insostenibile.
1: Sì, troppo.
0: Comunque,
1: troppo.
0: La cosa importante è che potete fare ancora la donazione telefonando qui 83 40 77 00, oppure durante l'orario di ufficio, io direi dopo le 9 della mattina fino a mezzogiorno, 83 40 28 05. Questo è il
1: 06.
0: Numero... Oh, scusate, 06.
1: 83 40 28 06.
0: Very good. Ok, un po' di pubblicità.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82 34 55 50 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
5: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
6: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day, domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A Ogie Road, Klemzig. Non mancare!

ti fa bella l'amore. Non ti serve quella roba in viso, dammi retta, coi tuoi anni

dicesti solo, io sono qui. Ti fa bella l'amore, l'espressione della tua fronte misteriosa, la dolcezza con la quale ti sei arresa,

fa bella l'amore. E stasera io vorrei ricominciare.

0: Bene, gentili ascoltatori, su queste note vi ringraziamo dell'ascolto, tutti quelli che ci hanno telefonato, mi raccomando, continuate l'ascolto di Radio Italiana 531, donate se potete, più possibile, per aiutare la radio a restare sempre sulla cresta dell'onda. Telefono qui in studio 8340 7700 e in ufficio.
1: Sì, ufficio 8340-2806.
0: E con questo io ringrazio Albina, grazie Albina.
1: Grazie,
0: nonostante il raffreddore sei venuta lo stesso.
1: Sì.
0: Salutiamo un augurio anche a Giovanni, un ringraziamento anche a Angelo Mario per appunto la sua disponibilità di quello che dei suoi racconti. E naturalmente ringraziamo anche di nuovo Rita Foresto per quelle belle poesie. E con questo ce ne andiamo.
1: Arrivederci alla prossima settimana.
0: Alla prossima settimana.
1: Bye. Ciao.
2: Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Giovedì 18 giugno, McGill Road, McGill, Harris Road, Vale Park, Fitzroy Terrace, North Adelaide, Raglan Avenue, Edwardstown, and South Terrace, Adelaide.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: Signori e signori, cari ascoltatori di Radio Italiana 531, benvenuti a una nuova puntata della Mangusta. Oggi, come ogni puntata, parleremo di pugili leggendari e di rap italiano underground e, come mi piace dire, bando alle ciance,

E dunque, cari ascoltatori di Radio Italiana 531, dopo aver ascoltato questa splendida sigla, io non perderei tempo e andrei avanti al prossimo argomento. Avete presente quel tipo di rispetto che non ha bisogno di urlare per farsi sentire? Quella grandezza assoluta, talmente cristallina da fare quasi paura, ma che la storia a volte si dimentica di mettere in copertina? Bene, alzate il volume perché oggi vi porto a bordo ring, New York, Yankee Stadium, anni 50. C'è un uomo che si muove tra le corde come un predatore silenzioso. Non parla molto, non ama i riflettori, ma quando colpisce, beh, la terra trema. Signore e signori, oggi a Radio Italiana 531 celebriamo il mito di Ezzard Charles, il cobra del Cincinnati, considerato da molti storici della box come il più grande peso medio massimo di tutti i tempi e uno dei pugili pound for pound più devastanti della storia. Ezzard Charles è stato un autentico capolavoro in movimento, un artista della difesa e della precisione chirurgica. Poteva schivare un pugno di millimetri, ruotare il corpo e piazzare una combinazione di 5 colpi prima che tu potessi persino battere le ciglia. Nato nella povertà della Georgia nel 1921, cresciuto a Cincinnati con la nonna e la bisnonna ex schiava, Charles ha usato i guantoni per riscrivere il suo destino. Ha battuto leggende immortali, Archie Moore, Joey Maxim, e ha persino tolto la corona al leggendario Joe Louis, diventando campione del mondo dei pesi massimi dal 1949 al 1951. Ma la sua non è stata una vita facile. Nel 1948 una tragedia sul ring. Un suo avversario, Sam Barudi, muore dopo il match, un dramma che segnerà Ezzard per sempre, spingendolo quasi ad abbandonare lo sport. Eppure è tornato, ha combattuto persino contro Rocky Marciano in due match epici, indimenticabili, dove ha mostrato un cuore grande quanto il ring stesso. Ezzard Charles non cercava il baccano dei tabloid, era un uomo mite, un appassionato di musica classica e di jazz, un uomo che suonava il controbasso e camminava a testa alta in un'America ancora ferita dal razzismo, guadagnandoti il rispetto e l'ammirazione di tutti per la sua straordinaria umiltà. La sua sfida più dura, però, è arrivata fuori dal ring, quando una terribile malattia, la SLA, lo ha costretto sulla sedia a rotelle fino alla sua scomparsa nel 1975. Ma il Cobra non ha mai smesso di combattere, affrontando il dolore con lo stesso identico sorriso e la dignità di quando era sul tetto del mondo. Oggi la International Boxing Hall of Fame lo custodisce tra i più grandi di sempre, un uomo che non ha mai avuto bisogno di fare il bullo per essere un re. Se vi capita, andate a cercare i suoi vecchi filmati in bianco e nero, guardate come si muoveva. Quella non era solo box, amici ascoltatori, quella era poesia. Rimanete con noi, la grande musica e la grande storia tornano tra pochissimo e ora andiamo ad ascoltare Se la scelta fosse mia di Marracash e i Co-San qui su Radio Italiana 500.

0: Carissimi ascoltatori di Radio Italiana 531, siamo sempre qui a parlare di box e di rap, ma questo è il momento del rap italiano. E sì, perché se pensate che il rap sia solo un mucchio di parole messe in fila al ritmo, oggi vi farò cambiare assolutamente idea. Perché l'artista di cui parliamo nei prossimi tre minuti non scrive semplicemente i testi, incastra sillabe come se stesse risolvendo un cubo di Rubik, mentale in frazioni di secondo. Dunque, state bene sintonizzati sulle nostre frequenze, perché oggi vi raccontiamo la storia di Alessandro Gomiero. Ma se bazzicate i club o i festival indipendenti della penisola, per voi c'è solo un nome possibile: Mr. Man. Nato a Treviso, classe 1976, questo MC ha preso la lingua italiana e l'ha piegata al proprio volere, diventando uno dei pesi massimi indiscussi della tecnica e del wordplay, i giochi di parole nel nostro paese. La sua biografia affonda le radici negli anni d'oro dell'underground nostrano. Mr. Man inizia a farsi notare negli anni 90 con il suo gruppo i 113, ma la vera svolta arriva all'inizio degli anni 2000, quando stringe un sodalizio artistico monumentale con un altro pilastro del nord-est, e sto parlando di DJ Sciocca. Nel 2001 pubblicano Colpi in Aria e da lì in poi la carriera di Mista diventa un manifesto di coerenza. Album come Parole del 2005 e Anni senza fine del 2008 ridefiniscono gli standard del rap d'autore in Italia. Mentre il mainstream inizia a guardare al pop e alle classifiche facili, Mr. Man fonda insieme ad altri alfieri del genere il collettivo Unlimited Struggle. È un grido di resistenza culturale. Nel 2012, ancora con Sciocca, firma La Scatola Nera, un disco che per i puristi del genere, è una vera e propria reliquia sacra dell'hip hop italiano. Ma limitare Mr. Man alla nostalgia del rap vecchio stampo sarebbe un errore madornale. La sua biografia è una costante evoluzione concettuale. Dischi come M-Theory, Realtà Aumentata o L'Universo Non Esiste dimostrano una maturità pazzesca. Mista sposta lo sguardo verso la filosofia, la fisica quantistica addirittura, l'impatto della tecnologia sulle nostre vite grigie. Resta un rapper per rapper, stimatissimo da colleghi che vanno da Bassi Maestro a Caparezza, fino alle nuove leve che studiano le sue metriche al Rallentatore per capire come faccia a far incastrare rime asindetiche e doppi sensi senza perdere un briciolo di musicalità. Nel 2022 è tornato a scavare nei meandri della psiche con Dentro la mia mente, a dimostrazione che il viaggio non è ancora finito. Mr. Man è la prova vivente che si può fare rap per oltre 20 anni mantenendo l'asticella della dignità e della tecnica a livelli inarrivabili, senza mai svendersi, diventando un punto di riferimento per chiunque decida di impugnare un microfono. E ora passiamo ai nostri sponsor e poi ascolteremo un esempio di Mr. Man.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
4: E mi fai pazzire.
0: E allora, per celebrare questo scienziato della parola, ci ascoltiamo uno dei pezzi dove la sua penna taglia letteralmente in due l'aria. Restate collegati,

0: monster.
1: Radio Italiana 531, eccoci di nuovo qua. E sapete che a me piace fare un passo a sinistra e una a destra. E dunque, dopo aver parlato di rap, ora ritorniamo all'argomento box. E sì, perché ho da parlarvi di un'altra leggenda, ladies and gentlemen, Sonny Liston. Nessuno ha mai saputo con certezza quando fosse nato, e già questo è strano. Forse nel 1930, in una baracca dell'Arkansas, 24esimo di 25 figli di un contadino violento. Sonny cresce con le cicatrici sulla schiena e la rabbia nel sangue. Non sa né leggere né scrivere. A 16 anni è già al St. Louis, un gigante che cammina per strada e finisce dritto in prigione per rapina a mano armata. Ed è proprio dietro le sbarre del penitenziario del Missouri che un cappellano gli mette i guantoni alle mani. Lì dentro scoprono un mostro della natura. Liston ha due mani enormi, un jab che sembra un colpo di mazza ferrata e uno sguardo che, da solo, svuota le vene degli avversari prima ancora che suoni il gong. Quando esce il mondo della box si accorge di lui, ma lo fa anche la mafia. Controllato dai boss di Philadelphia e New York, Liston diventa una macchina da guerra inarrestabile. Nel 1962 demolisce Floyd Patterson in soli 2 minuti e 2 secondi, diventando campione del mondo dei pesi massimi. L'America puritana è terrorizzata, il campione del mondo è un ex carcerato che non sorride mai. Poi l'incontro con il destino, anzi con Cassius Clay, che diventerà poi Ali. Due match leggendari nel 64 e nel 65, finiti nel caos, tra sospetti di scommesse clandestine, minacce delle Black Panthers e quel famoso pugno fantasma che lo mandò al tappeto nella rivincita. Da quel momento, per il mondo, Sonny Liston diventa il gigante caduto, il cattivo perfetto sconfitto dall'eroe. Ma la fine è il vero enigma. Gennaio 1971, Las Vegas. Sua moglie, Geraldine, torna a casa dopo qualche giorno e lo trova morto a letto. Overdose di eroina, dice la polizia. Eppure Sonny aveva il terrore degli aghi. Omicidio della mala, un regolamento di conti, non lo sapremo mai. Sulla sua rapide a Las Vegas ci sono scritte solo due parole: Amen, un uomo. Niente titoli, niente record, solo un uomo che ha combattuto contro i pugni degli avversari, contro la povertà, contro i suoi stessi demoni e contro un mondo che voleva vederlo solo come un mostro. Questo era Sonny Liston e noi oggi gli restituiamo l'onore delle armi. Restate sintonizzati, la linea torna alla musica e ascoltiamo Ripartire da Zero di Inoki, sempre qui su Radio Italiana 531.

0: Ed eccoci di nuovo qua, carissimi amici di Radio Italiana 531. Inoki ci ha ricordato che a ripartire da zero si fa sempre in tempo. E dunque ora alziamo il volume, perché oggi vi porto sul ring della storia. Vi porto nell'epoca in cui la box non era solo uno sport, come abbiamo già detto varie volte, ma era una questione di sopravvivenza, di stile, di pura magia. E se vi dicessi 132? No, non sono solo i chilometri orari che può percorrere la vostra amata auto, ma 132 è il numero di volte in cui un solo uomo, con un solo colpo, ha spento la luce i suoi avversari. Parliamo del record assoluto di KO nella storia del pugilato professionistico, e quell'uomo ha un nome che profuma di leggenda: Archibald Lee Wright, ma per il mondo semplicemente Archie Moore. Lo chiamavano The Old Mangus, un po' come me, la vecchia mangusta, perché Archie non era solo un picchiatore, era un genio degli scacchi con i guantoni. Ha combattuto per 4 decenni attraversando la Grande Depressione fino agli anni 60. Ma sapete qual era la parte pazzesca? Ha dovuto aspettare ben 16 anni di professionismo e oltre 150 match prima di avere la sua grande occasione. Troppo forte, troppo pericoloso, tutti i campioni lo schivavano come la peste. Ma la mangusta non ha mollato. A 36 anni, un'età in cui molti pugili sono già in pensione, sale sul ring contro Joe Maxim e boom, diventa campione del mondo dei pesi medio massimi. Un titolo che terrà stretto per 10 anni. 10 anni di dominio assoluto, bluffando persino sulla sua verità e prendendosi in gioco dei giornalisti. Ho 40 anni? O forse 43? Chiedetelo alla mia ombra, diceva ridendo. E le sue battaglie? Epiche. Ha fatto tremare il leggendario e imbattuto Rocky Marciano, buttandolo al tappeto al secondo round. Ha affrontato un giovanissimo e sfrontato Cassius Clay, prima che diventasse Muhammad Ali. E dopo il ritiro, Archie Moore non è rimasto a guardare. È salito all'angolo come allenatore, insegnando i segreti del mestiere proprio ad Ali e più tardi plasmando la furia distruttiva di George Foreman. Ma c'è qualcosa di più profondo. Fuori dal ring, Archie combatteva per i diritti civili dei neri d'America, al fianco di giganti come Martin Luther King e Malcolm X, e ha creato la fondazione Any Boy Can, per strappare i ragazzi della strada dalla delinquenza, insegnando loro che la rabbia si trasforma in disciplina. Archie Moore ci ha lasciato nel 1998, ma la sua lezione è immortale: non importa quante volte la vita ti mette all'angolo e non importa se l'occasione arriva tardi, tu tieni alta la guardia, studia l'avversario e quando meno se lo aspetta, colpisci. E ricordate, siate come la vecchia mangusta, leggeri, furbi e immortali. E ora un po' di pubblicità e ci vediamo fra pochissimo.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
3: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagioni, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
0: E ora ascoltatori di Radio Italiana 531, è l'ora di mettersi un po' di carica addosso e ascoltiamo DDA di Lazza dell'album Zala del 2017. Via!

0: Ed eccoci ritrovati sul programma urbano più graffiante del South Australia, amici. E dunque mettetevi comodi perché oggi vi racconto la storia di un sopravvissuto della parola. Un artista che ha fatto del buio la sua più grande luce e della malinconia un manifesto generazionale. Se masticate il rap italiano, forse sapete già di chi parlo. Se invece siete qui per scoprire qualcosa di nuovo, beh, aprite le orecchie. Oggi accendiamo riflettori su Andrea Molteni, o meglio, per tutti, Axos. La storia di Axos non è quella del classico rapper che cerca il tormentone estivo. È un viaggio iniziato nel silenzio. Fin da ragazzino, a 11 anni, si chiude in camera a scrivere fogli su fogli, ma è un tipo un po' introverso, timido, tiene tutto per sé. Poi la svolta arriva nel modo più crudo possibile, a 19 anni molla tutto e parte da solo per la Germania. Senza una casa, senza un soldo, un vero e proprio viaggio da vagabondo. Scrive un intero album per strada, ma sapete qual è la beffa? Perde tutti i testi, tutto sparito. Eppure, quella fame e quel voto gli cambiano la vita. Tornato a Milano, decide che la musica è l'unica via. Nel 2016 scoppia la bomba, esce Mitridate, un album crudo, violento nella scrittura. Salmo lo nota, lo vuole con sé ed entra nella leggendaria Machete Crew. Sembra il picco del successo, ma Axos è un'anima troppo libera. Non ci sta dentro i confini di un'etichetta, cerca qualcosa d'altro. Lascia la Macete e si prende il titolo di comandante della Sad Army, l'esercito dei tristi, perché Axos ha avuto il coraggio di fare una cosa che nel rap spesso fa molta paura: mostrare le proprie fragilità. Canzoni come Emily accumulano milioni di streaming semplicemente perché sono vere. Il suo stile si evolve, abbraccia il rock, il metal, si apre alla lo-fi e alla spiritualità con un disco pazzesco come Anima Mundi. E sapete qual è la notizia fresca fresca di quest'anno? Dopo anni di sperimentazioni, cambi di pelle, l'album Manie e la LP 17.5, Axos è tornato esattamente alle sue origini. Ha appena pubblicato Mitridate 2, il sequel del suo cult d'esordio. È tornato quel rap hardcore ricercato, tagliente, arricchito da collaborazioni con il meglio della scena underground italiana. Axos ci dimostra che non serve fare i pagliacci o inseguire i trend di TikTok per lasciare il segno, serve l'anima. E la sua, state certi, sanguina ancora su ogni beat. E ora andrei ad ascoltare uno dei miei pezzi preferiti del suo ultimo album e andiamo ad ascoltare Ragazzi Tristi feat. Johnny Marsiglia dell'album Mitridate 2, uscito proprio quest'anno. E vai con Axos!
1: Più risplendo, più rifletto ombre. Ho mille luci in testa come Tesla. Guarda mia figlia, a volte mi confonde. Il mondo marcisce, lei diventa bella. Dio deve visitarmi come Porfirio. Ho parlato dei miei drammi con Siri. Nel mio letto Venere che fa l'amore con Sirio.

0: kitesurfing.
1: Ragazzi tristi, battesimati dentro il whisky durante eclissi.
0: Papà lavora sempre, sembra Atlante, vede Atlantide dentro i miei abissi.
1: Sono un'isola su cui di notte le sirene vanno a piangere. Fuori dall'acqua abbracciano la morte viva.

Più risplende più ricordo il buio. È quel dolore che ti dice dai ti porto in studio. Bevevo più del dovuto, mangiavo appena per riempire il buco. Ma è stato bravo nel chiedere aiuto. Mentre KD stava scioccando il mondo. Era a Varese da solo e stavo toccando il fondo. Sarò un mio limite, ma non capisco ancora come posso invecchiare se sto ancora imparando.

0: Radio Italiana 531 è l'ora di ritornare ai nostri amati pugni. E sì, perché se pensate che la box sia solo una questione di muscoli, rabbia e sguardi feroci, vi farò cambiare idea. Vi racconto la storia del campione più insolito, sensibile e paradossale che abbia mai calcato il ring. L'uomo che metteva i KO i giganti, ma che subito dopo si chinava per aiutarli a rialzarsi, scusandosi per il colpo. Sintonizzatevi sulle frequenze del mito, perché oggi parliamo di Floyd Patterson. La storia di Floyd inizia nel buio. Un ragazzino tormentato, nato nella povertà più assoluta della Carolina del Nord e cresciuto a Brooklyn. Era così timido e insicuro che non riusciva a guardare le persone negli occhi. Finisce in un riformatorio ed è lì che incontra la sua ancora di salvezza. Una palestra di box e un allenatore leggendario, Cas D'Amato. Sì, proprio lo stesso uomo che anni dopo avrebbe scoperto Mike Tyson. Cas vede in quel ragazzo d'oro qualcosa di speciale e gli insegna lo stile peekaboo. Guanti alti a proteggere il viso, oscillazioni continue del tronco e una velocità di mani devastante. Floyd vola. A soli 17 anni vince l'oro olimpico a Helsinki e a 21 anni, boom, diventa il più giovane campione del mondo dei pesi massimi della storia fino a quel momento. Ma la gloria, si sa, ha un prezzo altissimo. Nel 1959 lo svedese Ingemar Johansson lo abbatte per ben 7 volte in 3 round, strappandogli la cintura. Chiunque si sarebbe arreso, ma non Floyd. Patterson si chiude in palestra, medita vendetta e un anno dopo mette a segno l'impossibile. Manda KO Johansson e diventa il primo uomo nella storia del pugilato a riconquistare il titolo mondiale dei pesi massimi. Eppure, dietro quella furia sul ring c'era un uomo d'altri tempi. Sapete cosa faceva Floyd quando perdeva? Era così tormentato dalla vergogna e dal dispiacere per i suoi tifosi che usciva dallo stadio camuffato con barbe finte, baffi e occhiali scuri per non farsi riconoscere. Ciononostante, ha affrontato i più grandi mostri sacri dell'epoca d'oro della box: la potenza distruttiva di Sonny Liston e la classe divina di Muhammad Ali. E proprio lì che lo prendeva in giro chiamandolo il coniglio, anni dopo ammise: Patterson era un grande combattente, il brivido più grande è stato combattere con lui. Floyd Patterson ci ha lasciati nel 2006, ma resta l'emblema del gentiluomo del ring, un uomo che ha dimostrato al mondo intero che si può essere dei guerrieri spietati tra le corde, rimanendo persone profondamente umane e gentili fuori da esse. Ricordatevi di lui la prossima volta che la vita vi manderà al tappeto. Ci si può sempre rialzare e riconquistare la propria corona. Dunque, restiamo sintonizzati perché la musica torna adesso con Lewandowski 4 di Hernia, contenuto nell'album No Hooks EP del 2016.
1: Tutti questi rapper nuovi fra sono miei figli. Ho della truppa, quindi fra non accetto consigli. Se fai le

Matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali matali, matali

0: battent les couilles, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, le couille, le couille, je m'en bats les couilles. Couille. Je m'en bats les couilles.
1: Oh. E guantoni e rap, e rap e guantoni, e questo è il momento del rap, popolo dell'hip hop e amanti della buona musica, perché non parliamo semplicemente di musica adesso, ma parliamo di fondamenta. Parliamo di quell'uomo che ha preso il rap italiano quando era ancora una cosa per pochi e l'ha trasformato in una scuola, in un culto, in una dinastia. Se oggi l'hip hop in Italia riempie gli stadi è perché quest'uomo ha gettato le prime solidissime pietre. Ladies and gentlemen, stasera celebriamo il saggio, il padrino, Davide Bassi. Per tutti, Bassi maestro. La storia di Bassi è una storia di pura devozione. Classe 1973, cresciuto tra i quartieri di Milano, Davide si innamora della cultura hip hop quando in Italia era praticamente un oggetto misterioso. DJ, beatmaker e rapper, Bassi non si è mai limitato a fare una cosa sola, ha voluto fare tutto e lo ha fatto al meglio di chiunque altro. Mentre il mondo scopriva il rap, nel 1996 lui se ne usciva con un album intitolato Contro gli estimatori, un manifesto di indipendenza. Ma è nel 1998 che la storia cambia per sempre. Esce Foto di gruppo, un disco intimo, tecnico, con una cura per i campionamenti e per le rime che diventerà una pietra miliare per chiunque abbia mai voluto prendere in mano un microfono in Italia. Sentire Bassi maestro rappare è come guardare un artigiano che scolpisce il marmo. Ogni incastro è perfetto, ogni sillaba è al suo posto. Ma sapete qual è la vera grandezza di Bassi? Non si è mai seduto sul trono a fare il nostalgico, ha attraversato le epoche, ha collaborato con i pionieri come gli Sottotono e la Cricca dei Balordi, ha cresciuto la nuova scuola producendo e tenendo a battesimo talenti del calibro di Fabi Fibra e Mondo Marcio, fino ad arrivare ai pesi massimi di oggi. E quando tutti pensano che avesse già detto tutto, dopo aver pubblicato oltre una dozzina di album solisti, che fa? Si reinventa ancora. Nel 2019 lancia il progetto Nord of Loreto, tuffandosi nella musica electro-funk, nella scia della Italo Disco anni 80. Perché per Davide la musica non ha barriere, è un flusso continuo di groove. È un collezionista di vinili seriale, un custode della cultura, uno che se lo metti davanti a due giradischi sa ancora come far saltare un intero club, che sia rap, funk o house. Bassi maestro è la dimostrazione vivente che le mode passano, i tormentoni estivi svaniscono, ma la classe e la fotta, quelle che non invecchiano mai, ci saranno sempre. E lui, beh, è il professore che non ha mai smesso di studiare. Quindi andatevi a riascoltare i suoi classici, lasciatevi cullare dal boom bap e portate rispetto a chi ha scritto la storia. Andiamo in pubblicità e rimanete qui con me, la musica di qualità non si ferma mai su Radio Italiana 531. A tra poco.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
4: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
5: Davvero? Ma come ha fatto?
4: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
5: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
4: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
5: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
6: Australia Legal Migration Agents.
2: In questa notte Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.
7: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
1: E ascoltiamo Bassi Maestro e DJ Sciocca, Fit Gammon, L'amore dov'è, contenuta nel joint album tra Bassi e Sciocca, Musica che non si tocca, 2010.

Amici di Radio Italiana 531, purtroppo siamo arrivati alla fine di questa puntata piena di argomenti. Abbiamo parlato di Ezra Charles, Sonny Liston, Archie Moore, Floyd Patterson, inoltre di altri rapper fuori classifica underground quali Mistaman, Axos e Bassi Maestro. E direi che per oggi è tutto e ci vediamo alla prossima puntata.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Looking for a delicious meal? Just like Nonna used to make? Nonna's Cucina delivers hot or frozen meals straight to your home, right across Adelaide. Prepared by qualified chefs and delivered with care by amazing volunteers. You can choose from a traditional Italian-style menu or the new grandma-style menu. Nonna's Cucina proudly supports private clients, my aged care and support at home participants, helping seniors maintain their independence at home. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
0: Radio Italiana 531.

aspetto che spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerò il mio disco dal finestrino.

0: the world.
1: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.
2: Mi han detto aspetta che arrivi il mattino.
3: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai! E vai, woo!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
3: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Siamo tornati con l'appuntamento del giovedì dalle 6 alle 8, Numbereg Q, che stasera ha un guest ospite speciale che introduciamo subito, però per dover di anzianità. Nonnetto, buonasera!
1: Buonasera anche a te, Michi.
0: Lascia stare le tue carte.
1: Senti, tu ogni settimana cambi il titolo della canzone, del programma. No, non vorrei che Q o non vorrei Q. Se plurale o singolare.
0: Giovanni, dove sei? Ti prego, torna presto che non lo reggo più veramente. Hai, a sto scassa.
1: A me mi ha chiamato Umbrelli oggi, verso le 5.
0: Voi avete il filingo.
1: Appunto.
2: Avete il filo.
0: Eccolo qua, è arrivato. Ragazzi, buonasera Marco.
2: Buonasera a voi. Eccomi qua oggi in qualità di ospite speciale. Mi faccio ospitare da Giuseppe. Grazie Giuseppe per avermi invitato e grazie Michi.
1: Però ti ho dato 5 mandarini per farti venire.
2: Allora, così mangio sto zitto.
0: Allora, non è un tetto a tetto, devi parlare al microfono, Nonnetto. Non abbiamo attaccato bene questa sera, ci vuole un po' ripigliare, dai.
1: Vabbè, tu devi sapere che è l'anzianità che avanza, hai capito?
0: A proposito di anzianità, posso farti gli auguri in ritardo?
1: Oh, dopo 6 mesi.
0: Con la condizionale, no. Do una notizia perché l'ho scoperto grazie a Facebook. Non sono molto social, a differenza del nonno che manda messaggi su... Cos'era? Messenger l'altro giorno. Ma che è Messenger sto qua?
2: C'hai pure Facebook, Giuseppe? Non me l'avevi detto.
1: Cos'è?
2: C'hai Facebook?
0: No, è fesse e basta,
1: Io sto su Facebook.
2: All
1: right. E io parlo con lui, mi devo guardare negli occhi.
0: Allora muovi il microfono, non è tu. Niente, non ce la possiamo fare. Faccio gli auguri in ritardo al nonnetto che ha compiuto 171 anni l'altro giorno. Come complimenti. Pensa alla torta, quante candeline c'erano sopra. Hai finito fatto soffiare tutte quante in un colpo o non really?
1: C'aveva tre piani.
0: C'era tre piani? Sempre dispari, vero? Mai pari.
1: No. Appunto.
0: Ce l'avete anche voi quella tradizione a Molfaut?
1: Ma che Cristo ne so.
2: Un numero per piano ha messo, insomma.
1: Non lo so.
0: Che torta era?
1: Era come la...
0: Era come?
1: E fammi pensare come era. Non me lo ricordo più. È passato 6 mesi già.
2: Hai pensato a mangiarla tu allora?
1: Appunto, io ho cominciato di sotto, ho cominciato io, poi i bambini da sopra.
0: Cioè manco la gioventù che avanza, il nipotino, le figlie, no, lui. Mamma mia, egocentrico.
1: E vabbè, chi era il festeggiato? Sono io che devo tagliare la torta.
0: Mamma mia. Io provo a immaginare le 171 candeline come hanno fatto a starci su tre piani di torta.
1: Non ti preoccupare che ce l'ha fatta. Poi i bambini con la mano mia, io c'avevo il coltello in mano, e i bambini, i miei nipotini, hanno messo la loro manina sulla mia manina, hai capito?
0: Oh, che bello. Hai capito? Hai fatto il desiderio?
1: Non me lo ricordo più.
0: Niente, lo stiamo perdendo, mi dispiace, però è bello sveglio. Nonnetto, ti ricordi, che poi mi ha chiamato, mandami sto numero. Il numero per chiamarci live, in diretta.
1: 83 40 77 00.
0: Scrivitelo sulla mano così la prossima volta, invece di chiamarmi mentre sono in meeting con gli altri manager, ti arrangi, sorry Nonnetto.
1: Io ho chiesto 50 volte a lui, non me l'ha dato.
2: Ma io manco lo sapevo.
1: Non è vero, sei bugiardo. Hai detto che stavi facendo un programma e c'avevo in quella cartina con i numeri.
2: Non mi ricordo questo giorno dove ero, quando mi hai chiamato.
1: Stavi facendo un programma.
0: Non lo so, c'è poco da fidarsi, specialmente quando lo chiami che... Secondo me appena vedi il mio numero nascondo oppure schippa oppure.
2: Ma poi lo chiami, sono impegnato, ma che vuoi da me oggi?
0: E poi mi chiede perché è da solo il nonnetto. Nonnetto, è
1: difficile. Ma ha chiamato mentre guidavo venendo qua. Faccio a risponderlo io?
0: Ok, io mi sono immaginato che mentre venivo qua, che ho Bluetooth, ti ho chiamato, sento, magari mi richiama back e aspetta. Invece era qua, si sta facendo il caffè, il grappino.
1: Lo sapeva che tu dovevi arrivare.
0: Devi campare 100 anni, Nonnetto. A proposito di campare 100 anni, noi vi ricordiamo che siamo in diretta dallo studio Sanremo al 215
1: Port Road.
0: Aymar. Mi è rimasto la prima volta che ho fatto il programma insieme. Aveva questo accento strano, ma detto, questo qua non me lo racconta, giusto? Ma deve essere pugliese.
2: Ma questo è molfettese, porco.
0: No, Molfettaus.
2: Molfettaus, ok.
0: Molfettaus si dice.
1: Non si dice così.
0: I don't understand, I don't speak Molfettaus.
1: Io non se non speak Molfettaus, che c'ho io a fare la bocca aperta.
0: Ah, vedi, I don't speak Molfettaus. Abbiamo provato una volta, sinceramente, l'hai fatto una live in diretta, abbiamo messo su Google Translate Molfettese e detto, sorry, I don't understand. Manco Google ti capisce, non niente. Ci vuole solo un po' di pazienza. Io direi che visto che è una bella giornata e oggi ha fatto, nonostante un po' di vento, una bella sole, mettiamo la canzone con terrano tuo.
1: Un paesano mio?
0: È un paesano tuo.
1: Quasi, non è tanto lontano.
0: Vabbè.
1: Domenico Modugno.
0: Mamma mia.
1: Volare.
0: Cosa hai messo nel caffè, nonnetto?
1: C'è una canzone intitolata Ma cosa hai messo nel caffè? Mandalo in onda dopo, così ti dice tutto ciò che ho messo nel caffè.
0: Non è, parti da una cosa e finisci dall'altra.
1: Ma io, tu hai nominato una canzone che è da anni che non l'ascolto.
2: Ma lei è un uomo poliedrico dalle mille culture.
0: L'abbiamo messa l'altra settimana, non se lo ricordo. Nonnetto, ci vuole pazienza. Siamo qua per supportarti, vedi? Facciamo un po' io e un po' Marco.
1: Non parlo più.
0: Come non parli più?
1: Non parlo più. Mi avete deluso.
2: Senza di te noi non saremo qui.
0: Mi avete deluso, nonnetto. Noi siamo qua per portarti in alto e farti cadere in basso. E invece...
1: E farmi cadere in basso. Di testa in giù pure.
0: Andiamo a volare. Voilà. Che tutti italiani vuoi volare, diceva mio nonno. Quando mio nonno, marinaio di lungo corso, italiano, tutta la gente fa, italiani, sempre volare italiani. Che manca la World Cup, siamo arrivati che pure il boss inglese mi sta prendendo per i fondelli. Mannaggia la patata, ne parliamo subito dopo, voilà. Voliamo, voilà.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
1: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
3: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
1: Tutto incluso?
3: Certo, come tutti gli anni.
1: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
3: Abruzzo,
1: Altavilla,
3: Campania,
1: Santa Eufemia,
3: Sicilia
1: e Fogolar Furlan.
3: Uniti insieme
1: per sostenere la tua radio.
3: Prenota chiamando ufficio radio 8340 2806.
1: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
3: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
1: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
4: E bentornati in diretta dallo studio Sanremo in compagnia di Giuseppe, Marco e Miki. Abbiamo ricostruito il terzetto magico in preparazione dell'arrivo finalmente di Gianni, che prossima settimana tornerà a farci compagnia. Quindi non lo so, io manderei via il nonnetto, così siamo noi tre.
5: Tu hai sentito cosa ha detto Miki? Marco,
6: che cosa?
5: Hai sentito cosa ha detto?
6: Che cosa ha detto?
5: Ha detto che arriva Giovanni finalmente.
6: Non sei contento?
5: No, è lui che non è contento di me.
6: Ma va là, non è vero, hai capito male.
5: Sì, ha capito male, sono sempre io quello che ho capito male.
4: Eh no, stavolta mi dispiace, Marco è minoranza, hai capito bene, non ho detto. Le cose è meglio dirsene guardandosi negli occhi. Anche se i miei occhi sono quattro occhi.
5: Dove parlate degli occhi?
4: Mamma mia, non netto. Mi è sparato un commento nemico. Allora, ragazzi, Coppa del Mondo, la World Cup, che sta giocando in Canada, Stati Uniti e Messico. È iniziata la prima giornata e l'Australia ha subito fatto la sorpresa, piazzando due belle pappine alla Turchia, allenata dall'aeroplanino Montel. La Turchia ha dominato, hanno fatto le barricate, gli Aussie in difesa, parate su parate l'estremo australiano, due contropiedi, uno peraltro di un ragazzo che è cresciuto a Salisbury, Iran Kunda, che gioca in Inghilterra, e la seconda rete invece è arrivata così, mentre sembrava che la Turchia stava per pareggiare. Bello.
5: Bellissimo.
4: È bellissimo perché noi possiamo parlare dell'Australia, perché se parliamo dell'altro argomento, Italia...
6: meglio tacere.
4: Ci fanno tacere perché è un continuo. Allora, vi faccio. Allora, amici australiani che ovviamente tifano i Socceroos, giustamente. I sudamericani, guai a toccargli il calcio. Il boss è inglese, quindi figurati come sono messo bene io tra amici e lavoro, non netto. Sono guaiato.
6: prese in giro
4: dalla mattina alla sera, esatto. Non posso neanche parlare di calcio, che ne so, con l'amico giapponese, perché il Giappone è mondiale, fa anche una bella figura, peraltro. Deve stare zitti e abbassare la testa.
6: Diciamo che non possiamo parlare con nessuno quest'anno.
4: No, no, esatto.
6: Pure le squadre più piccole, le isolette, sono andate ai mondiali.
4: Curaçao, la più piccola paese della storia, 155.000 abitanti, che è più piccola di Molfetta a momenti, ho visto. Ed sono ai mondiali loro. E invece...
6: Italia.
5: E che poi ci puoi fare niente, Michi. Perché io personalmente, sa cos'è che penso? È che in Italia ormai è diventata una banca di soldi. Perché per giocare in Italia li pagano i milioni, perché loro pensano di aver comprato uno dei campioni. Il campione non è che è venuto a giocare in Italia per essere... E perché in Italia pagano ancora di più di tutte le altre nazioni.
4: Questo è, si può dire, è un ragionamento che andava bene 30 anni fa, non netto.
5: Ma
4: in Italia si è cambiato tutto adesso.
5: Ma che...
4: I giocatori italiani, yeah. I giovani, perché c'ho mio cugino, lui ha fatto la stessa trafila, ha fatto. Presi dai vivai costano di più di un giocatore straniero, quindi li evitano e li mettono da parte. Loro magari preferiscono prendere... lo straniero, senza dire la nazionalità, che magari costa di meno, lo paghi, butto lì, $5,000, lo vai a rivendere a 100 volte tanto, quando si diventa qualcuno, e loro fanno profitto. Gli italiani della primavera, che comunque se l'Italia ha vinto l'Europeo Under 19 qualche giorno fa, cosa fanno? Costano di più e cosa fanno? Se ne vanno all'estero. Molti giocatori hanno scelto di giocare in Inghilterra o in Germania, che pagano di più, e... Non è come in Italia, che c'è passato mio cugino, c'è passato, che fa tutta l'altra fila. Loro, il primo mese sono nella squadra primavera. Se va bene, la seconda mese sono già in prima squadra, giocano in Serie A o in Serie B. Quando mai vedo un ragazzo di 19-20 anni in Italia che gioca in Serie A a momenti? Anzi, e ti dirò, per la prima volta nella storia dello sport italiano... Una squadra, il Como, ha praticamente giocato solamente con stranieri e solo gli stranieri hanno fatto gol per il Como. Ma stiamo scherzando? Una squadra in Italia, arrivata quarta peraltro, che non ha neanche un italiano, neanche un Cristo Santo che ha fatto gol di nazionalità italiana. E siamo arrivati al caso opposto. Prima l'Italia dava da mangiare. Il più bel campionato del mondo e i migliori vengono a giocare in Italia. I migliori appena vedono in Italia, cosa dicono? Mi conviene a me. Con lo stesso parità di livello, una Serie A in Inghilterra o in Germania pagano di più, pagano. E giustamente cosa fa il giocatore? Se ne va a giocare di là.
5: Io pensavo fosse all'incontrario, perché...
4: Lo pensavo anch'io, non netto, però è così purtroppo. Ma... è cambiato tutto, è per quello, non per la prima, non per la seconda, ma per la terza volta l'Italia non è mondiale. Una roba assurda. Pensa che un bambino, magari che ha 14-15 anni, non ha mai visto giocare l'Italia ai mondiali, che per noi era l'appuntamento sacro ogni 4 anni. Le pizzate, le partite al maxi schermo, fuori, in piazza, in giardino, era la festa, era vedere l'Italia. Ci hanno tolto anche quello, non netto. Te che pensi, Marco, che sei più giovanotto di noi?
6: Penso che ci dobbiamo accontentare e guardare le altre squadre, è l'unica cosa da dire. Comunque però... sì, molto bella la tua valutazione su quello che hai detto. Cioè, è chiaro, praticamente tutti anche i giovanissimi, quelli talentuosi, vanno all'estero perché a parità di livello comunque riescono comunque a interagire meglio anche con le prime squadre, ad entrare ad alti livelli quasi subito.
4: Esatto, gli danno la chance subito di essere chiamati a giocare in prima squadra, che magari in Italia non hai la possibilità neanche di pensarci. Prima inizia la Serie D, poi se hai buon procuratore che paga, forse vai a giocare in Serie A e in Serie B, forse. C'è anche la bella spinterella.
6: Esatto, tra l'altro guardavo, avevo visto, mi sembra, un paio di interviste alle Iene che c'erano proprio manager dei giocatori che pagavano le squadre per far giocare le persone.
4: Esattamente, la stessa trafila ha fatto mio cugino, ha firmato per una squadretta, ma piccolina, si chiama la Lazio, ed è rimasto fregato per 5 anni.
6: Beh, una squadretta, non mi...
4: Yeah, lui aveva vinto tipo un Guerin d'Oro Under 18, quindi boom. Ragazzone alto 1,85 m, ma un colosso, rapido, veloce, buono di testa, bravo. Un contratto gli ha rovinato la carriera. Lui, sapete che ha detto? Io ho chiuso col pallone, mi do alla musica. Però aveva il procuratore buono, aveva la gente buona, l'hanno spinto per giocare. Ha fatto un buon provino, è andata bene, però non ha mai visto il campo per 5 anni.
6: Perché secondo me in Italia ormai chi riesce ad andare ad alti livelli o perché è raccomandato,
4: esattamente,
6: una buona raccomandazione, o perché magari ha la pila, come suol dire, i soldi, yeah, per poter accedere a livelli alti. Perché...
4: E poi ci lamentiamo perché i vivai non ci sono. A proposito di vivai, questa è una cosa bella. L'anno scorso ha vinto la squadra il Lecce, ha vinto il Lecce Primavera, il campionato italiano, quindi dei giovani. Ha fatto un record, ha vinto la Primavera italiana senza avere un italiano titolare in campo.
5: E non è mica l'unica.
4: È assurdo.
5: Ce ne stanno assai.
4: È assurdo, cioè dove sono i ragazzini, dov'è il vivaio? Per quello che poi aspetta e non vengono mai. Mentre giocatori, mi viene in mente l'Inghilterra, Germania, anche se non so magari i nomi, 17-18 anni sono in prima squadra. Cioè, è una roba veramente spettacolare. Poi i vivai, la forma che hanno loro, cioè è per far crescere il giovane. Come ai tempi nostri, noi siamo cresciuti col mito dell'Ajax. L'Ajax, squadra olandese, ha fatto della scuola calcio una scuola di vita. Prendeva tutti i ragazzi che erano interessanti, li ha presi nei loro centri sportivi e cosa hanno fatto? Li hanno fatti crescere col tempo. Ha detto: tu non devi andare bene solo sul campo, deve andare bene fuori sul campo e a scuola. Se hai la buona condotta, se a scuola va bene, puoi giocare, se no vieni qua e non ti vogliamo più. L'Ajax, che è stata probabilmente una delle prime scuole talento in tutta l'Europa, che ha insegnato anche adesso, come Manchester City, c'è il Melbourne City, difatti è una filiale succursale con il Palermo anche, che praticamente cosa fanno? Investono con gli stessi giocatori, quindi fanno un po' girare dappertutto. Quindi faccio un esempio: se non vai bene magari per l'Inghilterra, te ne vai in Germania, non in Germania, vieni in Austria. Vai in Austria, vai a Palermo, che è diventata la succursale del City. Fanno queste cose per fare crescere. Giustamente lo fanno per una questione di soldi, però ci sono tanti bei talenti che vengono fuori così dal calcio. È un business, non netto, è un business.
6: Ma forse il vivaio è... comunque richiede tempo, sai, forse quello che non va bene è che richiede tempo, investimento di soldi, mentre magari a loro conviene più comprare un giocatore dall'estero, magari svincolato,
4: a quasi a zero,
6: lo fanno giocare un po', vedono che va bene e magari lo rivendono dopo un anno a 10 milioni di euro.
4: Esatto, la politica in Italia è chiamata la politica dei Pozzo, che sono i presidenti della squadra, si chiama Udinese Calcio. L'Udinese Calcio è stato molto smart.
6: Ha un ottimo vivaio, tra l'altro, l'Udinese, eh?
4: Yeah, per un semplice motivo: perché loro ogni anno prendono carrettate di giocatori da ovunque, Est Europa, Nord Europa, Africa, Sud America, Oceania non ancora, perché hanno ottimi talent scout. Vedo questi giocatori che potrebbero interessare e li mandano subito in prima squadra. In prima squadra cosa fanno? Non è che vanno a giocare in Serie A, li fanno un po' crescere, poi giustamente se hai certe doti te la meriti di giocare o in Udinese o nel Granada in Spagna, e loro prendono a poco e rivendono a tanto, e con questa politica fanno sempre soldi.
6: So che anche l'Atalanta investe molto nel suo vivaio.
4: L'Atalanta Calcio è uno dei migliori vivai al mondo, addirittura neanche in Europa, al mondo, eppure gli italiani contano sulle dita di una mano. Ci vuole pazienza, Nonetto, ma tornando alla Coppa del Mondo, la stai guardando, Nonetto?
5: Sì.
4: Yeah. Sei pronto? Sei sveglio? Ti faccio qualche domanda?
5: Vabbè, no, non ne fa domande, no, perché no. Io guardo chi è che vince e chi perde.
4: E i pareggi, no? Che stanno facendo pareggi una volta uno dietro l'altro, ne stanno facendo.
5: Vabbè, mi interessa di più vedere le vittorie, hai capito?
4: È bello anche vedere il bel calcio, dai, ci può stare.
5: Vabbè, logico, no? Perché con gli altre nazioni del mondo, diciamo, sanno esatto. Giocare, che non è che l'unica cosa che ho visto, come mai la palla con un calcio vola? Hanno cambiato i palloni di quei tempi miei? O...
6: Oh, sicuramente, adesso credo che quella palla lì è una palla tipo speciale, abbia dei sensori all'interno.
4: Gli è molto più leggera, ultra compatta, che ti calcia Lolli e Benji, per dire. Gli è, non è, sono cambiati i tempi del pallone super duro di cuoio che ti lasciava il tatuaggio ti lasciava, mamma mia, che era poi, era impossibile. Io ero una schiappa mortale a calcio, quindi mi mettevano sempre in porta, mi mettevano e me la cavavo, anche se sono nanerotto. Però quando arrivava quella bella palla di cuoio in faccia, cioè proprio vedevi,
6: bellissimo,
5: vedevi la Sterling,
4: esatto, andavi a fare la dolce, c'era il tatuaggio del cuoio.
5: No, erano duri e pesanti pure.
4: Non è, è cambiato lo sport, adesso è più veloce, più dinamico.
5: Vabbè, ma i giocatori, you know, diventano anche più veloci.
4: Oh yeah.
5: Ecco, un calcio di quello là, la palla non è che fa 10 metri, vola, la vedi volare fino a quando cade giù di nuovo, la prendono e cominciano di nuovo. È un perdi tempo, in poche parole.
4: E adesso ancora di più, perché con questi nuovi mondiali sono due nuove regole, che ne parliamo subito dopo un piccolo stacchetto. Ricordiamo il numero, non ho detto, a chi ci vuole telefonare, anche parlare di calcio, why not?
5: Cos'è che vuoi?
4: Anche chi vuole interagire con chi noi, vuole parlare di calcio, mondiali.
5: Vabbè, deve solo chiamare 8340 7700.
4: Non ti abbiamo messo, Marco, nostra colpa, non abbiamo messo il telefono al nonnetto.
6: Ci penso io faccio il passatelefono.
4: Neanche se ne
5: accorto. Ma fai rispondere a lui.
4: L'importante è che non rispondo io, perché la mia voce al telefono è bruttissima, scusate.
7: Radio Italiana 531.
8: Speed camera locations per giovedì 18 giugno: McGill Road, McGill, Harris Road, Vale Park, Fitzroy Terrace, North Adelaide, Raglan Avenue, Edwardstown, and South Terrace, Adelaide.
9: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
10: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
11: All'Alta Villa Club, naturalmente. C'è il Friends of Alta Villa Lunch.
10: Ah, sì. E cosa fanno?
11: Un pranzo di quattro portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
10: Ma che bello! Tutti i giovedì?
11: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
10: Ok, prenotiamo allora.
12: Friends of Alta Villa Lunch. Prenota all'83310631.
10: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di quattro portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare, chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine, domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.

0: E invece adesso di aspettare solo la domenica c'è il calcio tutti i giorni, perché adesso per un po', un altro mesetto buono, abbiamo i mondiali di calcio, caro Nonnetto, quindi mettiti le cuffie, riaddrizza le antenne.
1: Ma io non ti voglio ascoltare.
0: Ti tocca, Nonnetto, questo passa con vento. E la cosa buona che...
1: Dimmi.
0: Non so se ve ne siete accorti, c'è una novità quest'anno nei mondiali che subito mi ha colpito. Io non sono un esperto di calcio, lo seguivo molto quando ero più ragazzo, adesso quasi niente. L'hydration break.
1: Cos'è che?
0: Che praticamente ogni metà del primo e del secondo tempo, al minuto 22 più o meno, fanno la pausa di andare a bere acqua, di andare a idratarsi.
1: Oh sì, ho visto.
2: Così possono mettere pubblicità, o no, amici?
0: Eccola lì. Donald Trump ha colpito subito. Difatti, questa è la verità. La prima cosa che mi ha colpito non è stata vedere i ragazzi che andavano a bere, a idratarsi. Subito, i slogan pubblicitari. E c'è, non posso dire ovviamente in diretta, subito parte una di queste catene di fast food, subito l'hanno chiamato il break di Macca, bla bla bla, esattamente, una questione di soldi. Che poi addirittura, seguendo i mondiali, che qua, quando lo dico con i miei amici, dicono, oh, come fai, dammi il link. La SBS manda i mondiali in Australia in diretta, chiaro su tutto. Se la Rai sceglie quale partite mandare, quello che vuole loro, tipo hanno preso il 40% delle partite, quindi pochissime, SBS è in chiaro live per tutti quanti, quindi che sia alle 4:30, che sia alle 11 o all'1, uno se la può vedere tranquillamente in diretta.
1: Ti posso chiedere una cosa?
0: Anche lui, Nonnetto.
1: No, non parlo adesso di calcio, ma hai sentito... No, non parliamo del...
0: Dimmi.
1: Ho dimenticato adesso.
0: Ok, intervengo io. Che addirittura quando uno sente le telecronache in inglese hanno stroppiato anche il calcio, Marco, non so se l'hai visto anche te. La prima cosa che ho visto, penso durante la partita, Australia-Turchia, neanche ha detto hydration time, è finito il primo quarter del calcio. Ho detto, oh mamma mia, hanno chiamato quarto.
2: No,
0: non si può sentire, si può sentire nel football australiano, si può sentire nella pallacanestro. Hanno chiamato il primo quarto, no way, è stata una cosa bruttissima.
2: No, però vabbè, secondo me è molto brutto il fatto che chiamano, cioè dovrebbe essere una regola fatta per aiutare i giocatori, le squadre, invece alla fine è diventata, cioè hanno usato questa scusante per vendere qualche sponsor in più e guadagnare più soldi.
0: Perché gli americani non sono pirla, anche se sono rappresentati da Donald Trump. Cosa fanno loro? Cichi. Sanno che a loro di calcio gliene importa, perché non so se lo sapete, in America il calcio, soccer, è lo sport d'eccellenza per le donne. Quindi lo sport numero uno per le donne in America è il calcio, una fortissima nazionale. Hanno giocato, perché c'è una mia cugina che stava lì, giocava lei, ha avuto la borsa di studio per Arizona State University per giocare a calcio, perché lì vanno fortissimo. E cosa fanno? Creano un business. Quindi il stadio, vai a bere, vai a mangiare e paghi. Per arrivare allo stadio paghi. È tutto un giro di soldi. Difatti sembra che sarà l'edizione che avrà più introiti della storia del calcio. Anche perché poi è la prima volta che fanno i mondiali a 48 squadre. E ci ha preso per il naso anche il presidente della FIFA, Infantino, facendo una bella dichiarazione, Nonnetto. Ha detto, l'Italia, ha detto, vediamo se si riuscirà a qualificare quando facciamo il mondiale a 64 squadre.
2: Una bella presa in giro, eh?
0: Esatto, il telecronista è un po'...
2: Da uno svizzero, poi.
0: Esatto. E poi ha stizzito il giornalista italiano, come ha cambiato espressione, fa, no, non vi preoccupate, un giorno riusciamo a fare qualificare anche l'Italia con 208 squadre ai mondiali. Cioè, ci ha trattato come il San Marino o il... O Guam ci ha trattato.
2: Oh, noi stiamo ancora aspettando che la Svizzera si qualifichi. Comunque, vorremmo dire a Infantino.
0: Però se uno pensa, esatto, pensa anche alla Svizzera. Io ho visto la nazionale della Svizzera, no? Avessi trovato più di 5 nomi svizzeri: Tariq, Mustafa, Abdel, Kursur, Amrik. Non mi sembrano svizzeri, perché sai, i svizzeri sono un po' francofoni, un po' tedeschi, un po' italiani. No, Tariq, Mustafa, Abdullah. Vabbè.
1: E ritorniamo al primo discorso.
0: Dica.
1: No, dico, con quei nomi noi ritorniamo al primo discorso, che sono i soldi che fanno parlare.
0: Che brutta roba, Nonetto.
1: Ma io ti devo fare una domanda adesso.
0: Spara, Nonetto.
1: No, tu hai parlato di SBS.
0: SBS, yeah.
1: Ma hai sentito, forse non avrai sentito, l'hai sentito, che, come si chiama quella del... One Nation Party vuole eliminare SBS,
0: yeah.
1: Quella là la vuole eliminare. Allora, se noi perdiamo SBS, con quale canale dobbiamo vedere le partite?
0: Non è si parla di in futuro per. Non è che capita l'oggi al domani, anche perché dietro la CBS ci sono persone che lavorano, diritti, soldi che girano. Pauli Hanson, ne parleremo anche più tardi, perché ultimamente è venuto fuori anche un po' dalla cronaca, è venuta fuori. Ma... la leader di One Nation. Però ci potrebbe anche stare, dai.
2: Beh, io non sapevo neanche cos'era SBS, quindi l'ho scoperto adesso, grazie mille.
0: Yeah, yeah, è un emittente che comunque sia, fa anche molto... fa parlare di sé, ha programmi in lingua originale, quindi per chi magari come i vecchietti italiani fa molto piacere ascoltare. Infatti l'altro giorno su SBS facevano tipo un film di Gianni Morandi, cioè mi sono meravigliato. Accendi la TV in ginocchio di te, aspetta, ma che sta succedendo? Mi sono detto.
2: Sbagliato canale.
0: Esatto. E poi magari ti trovi il news algerino, oppure ti parlano indiani, vabbè, è una cosa molto bella. Però tornando ai mondiali, Nonetto, visto che parlavamo... quanto è cambiato lo sport? Noi parliamo di SBS in inglese, ovviamente. Ai tempi nostri siamo Bruno Pizzul e Nando Martellini. Mamma mia, la storia!
1: Sì, io me lo ricordo quei due nomi, ma però diciamo, ricordo solo i nomi, ma ormai non è che sia chiaro la visione di quei due. La voce era
0: inconfondibile,
1: inconfondibile, sì, quello è vero, ma però. Devi anche pensare che, diciamo, non è che posso ricordare le cose di tanti anni fa, no?
0: Non ci siamo cresciuti, poi specialmente figli del Mondiale dell'82 in Spagna, diciamo che la voce Martellini ci ha accompagnato, mentre per, forse anche Marco sa, Bruno Pizzul,
2: sì,
0: la
2: sì,
0: voce
2: sì, sì,
0: per
2: ricordo,
0: eccellenza della nazionale azzurra, cioè, è immancabile. Azzurri, bandiera, Maxi Schermo, Bruno Pizzul, cioè.
2: Un altro morto l'anno scorso, credo.
0: È morto da poco, è peccato, la voce che ha veramente fatto la differenza.
2: Molto caratteristica, insomma.
0: Esatto, caratteristica. E poi, come capitava prima, i giornalisti, altro che Lele Adani, molto informati su tutto. Prendevano il bagaglio e tante, moltissime note, raccontavano anche cose molto belle. E difatti poteva capitare che magari ti innamoravi ancora di più di un giocatore perché magari ti ha dato fuori un aneddoto, ha parlato di come quando giocava da giovane, quello che ha fatto, e fa sempre piacere avere un qualcosa in più che ti raccontano dei giocatori, anche perché, come vi dicevo, in Italia il calcio resta ancora legge. Ma anche se l'Italia non è mondiale, abbiamo una bella rappresentanza di italiani ai mondiali, Nonetto.
2: Ah sì.
0: Nella nazionale australiana sono 3-4 nomi di figli di emigranti italiani, peraltro anche Volpato che gioca nel Sassuolo, quindi figurati che bello. Ma leggendo i nomi, Brasile, Argentina e Uruguay hanno la maggior parte di giocatori discendenti da italiani.
2: E anche allenatori italiani.
0: Esattamente, abbiamo Montella, abbiamo Cannavaro con Uzbekistan, come ricordava Marco.
2: Brasile, Ancelotti.
0: Mamma mia, quando l'ho visto l'altro giorno, un po' mi è dispiaciuto, perché non è un Brasile forte, non è un Brasile come, cioè, il Brasile,
2: come te lo immagini.
0: Esattamente, com'è. Adesso invece, peccato che col Marocco ha sofferto, ma mentre le pigliava pure, però, vediamo un pochettino. Ma tornando all'Australia, mi raccomando, in diretta, sabato mattina, alle 4:30, la seconda partita, Stati Uniti, Australia.
2: 4:30 del mattino.
0: 4:30 del mattino. Ehi, che vuoi che sia, Marco? Ehi. Giocano a Seattle.
1: Ti posso svegliare? Ti chiamo io.
2: Chiamami tu, Giuseppe, al massimo.
0: Se ne ricorda, secondo te.
2: Vieni a dare un bacino a letto, facciamo qualcosa.
1: No, io ti chiamo soltanto.
0: Vi lascio fare i vostri business. Non vi preoccupate, Quindi mi raccomando, 4:30. Tutti
1: sabato pomeriggio.
2: Sabato pomeriggio alle 4:30, hai detto.
0: Non mattina.
1: Ah, scusa.
0: Ah, è vero, il nonnetto allora. È australiano. 4:30 a.m. a.m., Michele.
1: Ma cosa sta dicendo?
2: 4:30 del mattino, Australia.
1: Esatto. Tu stai...
0: All'una del pomeriggio.
1: Tu stai...
0: All'una del pomeriggio, in diretta, dall'Adelaide Oval, Crows contro Melbourne. Go Crows.
1: Posso dire ciò che ho in mente?
0: Voi pensate a giocare a Collingwood?
1: No, io volevo...
0: Che sono 5 anni che non vincete
1: posso,
0: là.
1: Posso dire una cosa?
0: Ti do 20 secondi.
1: E chi se ne frega?
0: Marco, te lo vuoi portare con te a registrare dopo, please? Please, portatelo via, non reggo più.
2: Ma ascolta, vuoi che faccio questo annuncio e poi vai in... Va bene, andiamo. Allora, carissimi amici di Radio Italiana 531, è arrivato il momento più importante dell'anno, perché dal 15 al 24 giugno torna il nostro Radioton, 10 giorni dedicati a sostenere la vostra radio comunitaria. Da oltre 50 anni Radio Italiana 531 è voce che informa, intrattiene, racconta le vostre storie e tiene viva la lingua e la cultura italiana. Per continuare a farlo abbiamo bisogno del vostro aiuto. Potete fare una donazione telefonando in radio oppure passate in radio ogni mattina in questi giorni fino al 24 giugno. Ogni contributo, piccolo o grande, per noi fa davvero la differenza. Ricordate anche la Big Raffle. Ogni 5 dollari di donazione corrispondono a un numero. Più numero avete, ovviamente più possibilità avrete di vincere uno dei 10 fantastici premi che saranno estratti il 24 giugno pomeriggio. Sostenete la vostra radio, sostenete Radio Italiana 531. Grazie a tutti i nostri sponsor, ai volontari e a voi ascoltatori che ogni anno rendete possibile questo straordinario appuntamento.
1: Bravo. Pubblicità.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Penham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
6: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
7: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 26 giugno, Pizza Night al Molinara Club. 57 Lions Road, Windsor Gardens.
0: Sono le 6.49 e noi concediamo il super ospite. Grazie Marco della tua presenza.
2: Grazie a voi e grazie per avermi invitato per quest'oretta, e ora vi lascio alle vostre cose, eh? Va bene Giuseppe?
1: E te ne vai già?
2: Me ne vado.
0: Se tu vuoi portare a nonnetto, fai
2: piacere. No, te lo lascio.
1: ma scusa, è una domanda. Ma perché non puoi sopportare più a Mickey? È così.
0: Vedi? Della verità.
1: Ti capisco.
2: Va bene, ciao a tutti.
1: Ciao
0: Marco.
1: Grazie.
0: Vai Nomadi.

0: Nomadi, che ci hanno accompagnato fino alle 6:53 in diretta dallo studio Sanremo. È una bellissima prima parte del programma, stiamo andando benissimo, caro Nonnetto. Diciamo che abbiamo aperto tante belle parentesi, perché è bello fare informazione, divulgare un po' ciò che sta accadendo live anche qua in Australia, quindi sono cose che ci fanno piacere. Però permettimi di fare una piccola, dobbiamo stare più attenti, Nonnetto, stiamo perdendo troppe telefonate, stiamo perdendo. Wake up! Abbiamo perso qualche telefonata. Se volete chiamare, vi rispondiamo volentieri. Adesso.
1: Radio Italiano, buonasera.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute, un par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 19:01.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: State ascoltando Radio Italiana 531.
4: Ed eccoci qua, siamo tornati poco dopo le 7 di sera e ad Adelaide si gela veramente, c'è un vento molto forte che viene dall'oceano e la temperatura è scesa un altro po', siamo a 13 gradi, sarà tutta quanta una serata all'insegna della maybe pioggia dopo le 9:30 e farà freschetto anche stasera, la temperatura scenderanno, quindi copritevi. E specialmente per chi è un po' mattiniero come me ultimamente, mi raccomando anche domani copritevi, che il vento è abbastanza forte e tenderà a fare un po' fastidio. Il weekend sarà così, con un po' di sole la mattina e pioggia la sera, mentre la prossima settimana vediamo temperature in ribasso e ancora un po' di brutto tempo, quindi è la buona stagione non netto per farsi un po' delle belle minestre, farsi delle belle tisane, farsi un po' di tè e soprattutto andare a letto magari quando è ancora presto, perché come vedete alle 5:30 qua è già buio pesto, mentre la mattina fino alle 8 siamo ancora belli svegli, non netto.
5: Sì, è vero, io mi alzo presto la mattina perché non riesco a dormire e si vede già il risorgere del sole in certe mattine, ma in certe è proprio scuro che non si vede.
4: Anche stamattina c'era un cielo molto bello, rosso, sì, quindi rosso sì. Di mattina può essere una rovina, ed è stato vento tutto il giorno, praticamente un vento costante, molto freddo dall'oceano, che ha abbassato di molto anche le temperature, quindi bisogna aspettare un bel po' fino a che non venga il bel tempo, non netto qua. Come è stata fa?
5: Deve essere almeno in tempi, quando settembre, ottobre, una cosa del genere.
4: Non mi ci far pensare che poi basta che apri quei social e vedi gente che va al mare, gente che fa le passeggiate, papà che si lamenta di 35 gradi a Modena, c'è un po' di pazienza.
5: Ma non le guardare quelle...
4: Io le guardo perché poi...
5: Purtroppo... vabbè, ma... Mo che tolgono USBS non lo vedrai più, no?
4: Non ne ho idea, ma l'unica cosa che fa fastidio è tutti quanti quelle persone... un po' di gelosia, perché io adoro il mare, adoro le belle temperature, mentre se vai qua al mare, come capita di andare a Henley Beach ultimamente, devi metterti la giacca, il cappotto, sciarpa... Scaldacollo,
5: Le stagioni, le quattro stagioni devono...
4: Io ne voglio una, 35 gradi tutto l'anno, allora, è un po' troppo.
5: E allora dove lo
4: devo andare a Darwin?
5: A Darwin?
4: Che c'è la stagione calda e la stagione umida, quindi però...
5: Quella umida è brutta.
4: Wet and rain, wet and dry, Però è bella Darwin, però è bella.
5: No, dico la stagione, non sto parlando della città.
4: Mamma mia, non è... Sei stata a Darwin, te?
5: No.
4: Cioè, sono 150 anni che stai qua in Australia, non sei mai stata a Darwin?
5: Ma non c'era il bisogno. Perché c'avevo la famiglia e gli amici che ci riunivamo tutti a Wallaroo.
4: Sto Wallaroo, mamma mia.
5: Quella era la stagione nostra, no?
4: Ma sai che questa è anche la stagione degli australiani, come la chiamano qua?
5: Come?
4: Perché volano in Europa, volano. Qatar Airways ha riaperto la tratta ufficialmente per tornare in Europa direttamente da Adelaide, ma notizia delle notizie, Qantas Airlines il prossimo anno cosa ha tirato fuori?
5: Sì, il volo per l'Inghilterra, mi sa che...
4: Esattamente, sì. Da Londra a Sydney, tutta una tirata.
5: Io ti dico la verità, io non lo farei. Perché io quando l'ho fatto con la Qantas, sì, grazie.
4: Tratta estiva la chiamano?
5: Da Perth fino a Roma, 16 ore.
4: Mamma mia.
5: Vedi, erano pesanti.
4: Non lo so, io farei un po' come il nostro caro Giovanni, farei una tappa in mezzo. Così ti vedi una città, un paese nuovo.
5: Quello sì, ma io non ci avevo la minima idea. Quando siamo andati a prenotare, diciamo, la signorina che stava là, e sembrava che erano 16 ore, così in 4 ore arrivavi. Invece 16 ore sono 16 ore, sono lunghe.
4: Beh, dipende. Io parlo con uno che sull'aereo ci vivrebbe. Io adoro gli aerei, quindi figurati. Anche se per l'ultima vacanza non mi sono tanto divertito, perché l'aereo ha fatto un po' di turbolenza, una pendana terribile.
5: No, ma però quello che a me mi ha dato fastidio, sono queste persone che prendono e si spingono le sedie indietro e non puoi fare più né colazione né niente.
4: No, sono quelle cose che non si devono fare, anzi.
5: E te l'ho detto.
4: Anzi, pensa che, appunto, parlando di Qatar Airways, è stata la prima che ha fatto la policy per far star bene, tutelare le persone in aereo. Che ognuno ha il proprio spazio, seggiolini tirati su in decollo, atterraggio e quando si mangia.
5: Ma quando si mangia tutti lo dovrebbero fare.
4: È la prima,
5: Invece quando io sono andato a reclamare ho detto, vedi che io non riesco neanche a tenere più i piedi. Dice, quando noi passiamo a mangiare loro si devono raddrizzare. Dice, glielo devi dire tu. Ho detto, no, non è compito mio, è compito tuo di andare a dire a quelle là, una volta che è servito il pranzo o la cena, così quale sia, che la sedia si deve alzare e basta. Non che io devo farlo. E per che cosa? Bene, vai, lasciamo stare.
4: No, sono quei comportamenti che non dovrebbero mai esserci, secondo me, perché ci vuole, come tutte le cose, non netto, adesso apro un altro argomento. Quanto è scocciante le persone al volante. Te parli della maleducazione in aereo, è perché sulle strade?
5: Vabbè, sì.
4: C'è una cosa che, guarda, faccio fatica perché vengo da una città che comunque sia galoppiava, è molto veloce. Quando ci sono ai doppi semafori, le due strade che si da due corsie diventano uno,
5: sì,
4: dai la precedenza. O vigliacco cane, se ce ne fosse mai una volta che c'è qualcuno che ti fa passare tranquillo.
5: No, accelerano.
4: Tutti di fretta. Io invece quando vedo che magari già lo capisci, che subito arrivano ai 200 orari di fianco a te, io rallento e faccio passare. Ma cosa cambia un secondo di più?
5: Perché i passaggi pedonali che fanno?
4: No, lascia stare, non è tanto. A volte ti ringrazio, non pensavo che era una cosa che dovrebbe essere fatta a legge. Sai cosa hanno fatto? Questo me l'ha mandato un mio amico che vive in Canada. Questo è Fanny. Praticamente in Quebec, che è una regione francofona del Canada, nella parte est, cosa hanno fatto? Una strada purtroppo è stata teatro di molti incidenti. Allora cosa ha fatto il council cittadino? C'è la strada, le strisce pedonali, e ha messo da una parte e dall'altra dei mattoncini. Sai i mattoncini tipo della Lego? Se hai i brick, come li chiami?
5: Sì, i mattoni.
4: Esatto, da una parte. Così chi va lì lo prende e lascia la mano alzata come se mi vuole tirare addosso. Sono tutti costretti a fermarsi. Questa tattica ha salvato molte vite.
5: Sì,
4: è una cosa un po' funny, che non penso che va a tirare una mattonata, però le persone ci pensano un attimino.
5: Da una parte hanno perfettamente ragione, no?
4: Vabbè, però c'è solo da capire. Allora, il minuto non cambia la vita. Andare di fretta è pericoloso, specialmente perché ci sono alla guida tante persone che fanno veramente fatica a guidare o stare concentrati. Quante volte capita che le persone sono lì al telefono?
5: Vabbè, quella è un'altra cosa.
4: È una roba assurda. Te non vedi appena arrivano subito tu. Anzi, la cosa secondo me ancora peggiore sono quei disgraziati sulle strisce pedonali che oltre invece di guardarti stanno fissi con la mano, stanno con la faccia sul telefono. Non è cosa che ci costa un attimino a rallentare, non netto.
5: Quant'è la multa adesso quando...
4: Spero che sia tanta, compresi i punti della patente. Esatto. Perché comunque sia tutte le macchine...
5: $700 mi sa.
4: Non lo so, non vorrei dire...
5: Una cosa del genere mi sa.
4: Ben venga. Se uno ha la macchina nuova, o anche magari come me, una via di mezzo, attaccate i Bluetooth e lasciate stare. Non dovete stare con questo telefono H24, please. Non è il messaggio, non è la corsa, cioè...
5: Sono i discorsi interi.
4: Esatto, a volte vedi la cosa bella, le persone che vanno piano, accostano e sono al telefono. Mamma mia, ma fai... Non si fa, una volta fanno certe manovre che veramente... Cioè, magari quando ero ragazzo le facevo anch'io, perché in Italia non c'era la politica di non usare il telefono, lo facevano tutti fino al 2000 qualcosa. Poi dopo hanno cambiato perché incidenti e la distrazione era troppa. Però guardatevi un attimino, perché veramente... Fate come il nonnetto.
5: E
4: quando, quando è al volante e io lo chiamo, non mi risponde. E io ora penso a due cose, penso. O sta guidando o ha dimenticato la testa a casa.
5: No, il telefono a casa, non la testa.
4: Appunto, come diceva mia mamma, Michè ha detto, se non era perché c'è la testa attaccata al collo, la dimenticavo sull'autobus, l'ha dimenticato. Ci vuole pazienza. A proposito di pazienza, c'è una canzone che ci hanno richiesto e la mettiamo molto volentieri. Di...
5: Io la chiamo mamma Anna, ci telefona ogni settimana.
4: E noi la ringraziamo di cuore e la dedichiamo.
5: Il titolo della canzone è Notte Magiche.
4: Detta anche Un'estate italiana.
5: Un'estate italiana, sì.

0: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
2: Eccoci qua, siamo tornati poco dopo le 7:15 e tutto va bene. Nel periodo non collegato, quando eravamo impegnati al telefono, a un certo punto, dopo, è bello un po' di relax. Mi sta venendo fame, non netto. E sai, come le donne incinta, avrei voglia di do cuccolo.
3: Ma la colpa è stata tua, perché tu hai iniziato a parlarne.
2: Ma sai perché? Perché in questo periodo che non ci siamo visti, l'ho fatta a casa. Oh? Solo che ho sbagliato. Ho preso quello che devo fare, per preparare tutto quanto, l'ho fatta buona. Non vado a usare la teglia, si chiama teglia? Quella piccola. E mi è venuto fuori uno sbabballone like this. Cioè,
3: ma... Ah, era troppo piccolo. Ho capito.
2: Che ne ho due a casa, una media e una grande. Non, sai, a volte non ci pensi, spalmi l'olio, la fai tutti quanti i tuoi bei lavori. È venuto, esatto, un mattone.
3: Quella che usiamo noi, appena così alta.
2: Esattamente. Difatti mi è venuto in mente, quando vedevo nel forno che cresceva, mi sento, sta crescendo. Cresce bene. A un certo, mi sono preoccupato perché è cresciuta troppo.
3: Scusa,
2: prego.
3: Ma tu l'hai fatto crescere prima?
2: Sempre, l'ho tirata fuori dal frigo, l'ho lasciata bene crescere, messa vicino a una fonte di calore, non calda, giusto per fare in modo, sotto un canovazzo, ed è cresciuta parecchio, era bella fluffy proprio.
3: Ma la prima mattina?
2: 11 qualcosa,
3: non che stavi ancora a dormire e ti sei alzato per fare quel lavoro che hai fatto.
2: L'ho tirata via prima dal frigo, diciamo, durante il breakfast time, l'ho lasciata lì fuori, poi aspettava che cresceva.
3: Allora in quel caso fai come faceva la nonna,
2: cioè?
3: Che le metteva sotto le coperte di prima mattina, caldo caldo.
2: Mamma mia, anche mio nonno. Oh, mamma mia, che ricordi mi hai fatto venire, non netto. Però, guarda, sarà una ricetta facile, qualcosa di semplice, ma quanto è buono, ne parlai prima anche con Marco durante l'offer, quanto è bello quando ti prepari quella bella focaccia. Sai che c'è tante differenze, ovviamente, la focaccia molfettese, barese, quella genovese magari, tutte le varianti diverse. Oggi, mentre venivo qua, mi è arrivata la ricetta che fa un mio amico, lui è Varazze, vicino a Savona, loro fanno la focaccia genovese, fanno, oh mamma mia, ma che bella! Esattamente, molto alta, loro ci mettono molto origano anche loro e olive e cipolle.
3: Sopra. E vabbè, quella è un'altra. A me piace solo con i pomodori freschi tagliati.
2: Per colpa tua piace anche a me così.
3: Origano. E origano.
2: Esatto. E basta. Sale.
3: Io non metto neanche le olive.
2: No, secondo me dipende come uno la vuole fare.
3: Appunto,
2: però...
3: ognuno ha i gusti suoi personali, no?
2: Esattamente.
3: Io sono cresciuto con quella là.
2: Si è lievitato, diciamo.
3: Si è lievitato. Anche lo stomaco pure. Però puoi anche usare delle fettine di mortadella,
2: oh.
3: Però non sopra.
2: No,
3: le devi fare come sandwich.
2: Mamma mia.
3: Però quella mortadella con il pepe, a me piace quello. Il pepe. Quello è così. No, è buono. E com'è che lo chiamiamo noi? La focaccia?
2: O cuccola.
3: E che vuol dire?
2: Ah, è la forma della, o della teglia o la forma della...
3: No, la foglia della teglia, forma della teglia.
2: Ma lo sai che molti nomi, questo è bello, che l'ho scoperto anche nella cucina modenese, no? Molti nomi prendono da quello che ci somigliava, da qualcosa che ti aiutava a cucinare, da qualcosa che non mettevi. Mm. È bello, perché fa parte delle belle tradizioni fanno. Però, devo dire che a me, io tra le varianti, adoro il tuo tipo di focaccia. Sai perché? Che quando ci metti... quel bel il tomato in Roma di solito lo tagli e lo metti
3: ma deve essere fresco non come
2: non è ti tiro il telefono dietro ti tiro solo roba fresca a casa di Micchi
3: che fanno no perché certi
2: ed era assaporita
3: prendono i pomodori sani dai quei piccoli come si chiama barattoli
2: tirare via la cittadinanza italiana subito tirare via
3: no molfettese
2: molfettause mamma mia
3: ma in poche parole quella parola
2: la teglia la forma
3: ma da che nazione viene quella parola
2: no non è questa è roba tua io
3: è
2: sono
3: greca.
2: Vabbè perché sai la Puglia ha avuto tante influenze
3: hanno avuto la Puglia, Sud Italia, sono stati posseduti da altre nazioni e hanno lasciato quel dialetto. Ecco perciò noi quando parliamo molfettese parliamo un dialetto di quei...
2: E non solo, hanno lasciato anche la cultura e tutte le cose buone del cibo, perché se uno pensa qual è la migliore dieta al mondo è quella mediterranea, quindi tanta roba fresca, verdura di stagione, primizie ovviamente e... si mangia veramente equilibrato. Quando capita spesso, perché piace cucinare da me, piace preparare da me, porto roba fatta da me a casa per dire, no? Quando capita con i colleghi o con gli amici quando vai fuori magari, inizi a fare, noi non facciamo le differenze, la pizza è ovunque vai la trovi buona qua, devo essere sincero. Quando iniziano a dire, io la voglio, faccio un esempio, dico due nomi così, barbecue, pineapple, o meat lovers, tutti quei nomi strani,
3: sì.
2: Vegetarian, fa Mickey, margherita, e mi guardano come dire, questo viene da, sei italiano, è la base, perché tante volte capita che, io non disprezzo le altre cucine, anzi, ci sono certi tipi di cucine, tipo lo sto scoprendo ultimamente, la cucina libanese, è buonissima, fanno tanti, non dico miscugli, sono tanti piatti lavorati, non è che sono piatti facili, anzi sono lavorati, sono molto io soffro un po' di stomaco, sono molto delicati e sono anche buone, è mediterraneo ovviamente, ma più influenza araba ed è buona. Quando noi diciamo noi facciamo roba naturale, anche loro, la pizza base pomodoro, mozzarella e basilico. E invece poi iniziano a mettere pancetta, salsiccia, peperoni, come li chiamano qua.
3: Tu cos'è che hai detto? Basilico?
2: Yeah.
3: Sulla pizza?
2: Giuseppe, yeah.
3: Oh, ok.
2: Te non ci metti basilico sulla pizza?
3: No.
2: Ma sei Molfettaus o what?
3: Io sono nato a Molfetta.
2: Non vuol dire.
3: Se vuoi sapere la data te lo dico pure.
2: A giugno 1540 e qualcosa.
3: va bene.
2: Vabbè, ci vuole un po' di pazienza, però come la pizza, quella fatta naturale, non è purtroppo può capitare che quando facciamo le ordinazioni, a me semplice piace.
3: C'è un cugino che va matto per la pizza con il pineapple. Va matto. Tu vedi al commercio qualche volta quella vecchietta che... Sai che ho fatto io 3 settimane fa? Quando ho finito il programma mi sono andato a comprare una pizza. Poiché non c'avevo gli occhiali, non riuscivo a leggere...
2: Che hai combinato? Cosa hai combinato?
3: Ho chiesto la Supreme.
2: Supreme. E sarebbe con?
3: Tutto pieno di pineapple.
2: Mamma mia.
3: Meno male che ci stavano
2: come devo fare con te, nonnetto?
3: Ma non è stata mica colpa mia, no, diciamo, avevo bisogno di occhiali per leggere le, diciamo, com'era la pizza, cosa conteneva, roba vai. Ho detto dammi una Supreme per... e sono arrivato a casa e mia figlia ha cominciato a ridere. Dice, ma per carità fa, dice, vedi che là ci sta un pineapple. Ho detto no,
2: mi ha fatto bene. A me, sai cosa è successo invece? La prima volta che sono tornato in Italia da qua, cosa mi è capitato? Sono andato in una pizzeria molto buona da... ci ha visto crescere questa signora. Fa, ma io da un po' di tempo sapevo che tu dovevi tornare. E ma hai mangiato la pizza con l'ananas? E io devo essere sincero, sì. Sai che ha fatto la signora? Fa, non sei degno di mangiarti questa pizza. Mamma, che figura. E diamo uno stacchetto. E se anche voi avete assaggiato la pizza pineapple con l'ananas, che poi si chiama pizza Hawaiian, che non c'entra niente con la Hawaii, e le ha fatte un greco che è emigrato in America, che l'ha fatto perché non sapeva cosa dare ai clienti. Ma ha ammazzato la cucina italiana.
3: È riuscita da...
2: ha fatto una strage, ha fatto che non ci azzecca niente. Hawaiian, giusto per...
3: Senti, Michi, mio cugino, quello che piace la pineapple, quando...
2: È italiano?
3: No, è napoletano.
2: Ti ritira la cittadinanza napoletana.
3: Ascoltami. Allora ho detto io, quando lui è partito un paio di giorni prima, ho detto, e quando vai in Italia, dove vai a trovare la pizza con...
2: Col pineapple. Mamma mia.
3: Valeo, quello quando è ritornato, dice, sì, là si mangiano più pizza con il pineapple, no, la tradizionale pizza nel passato.
2: Io dopo questa do uno stacchetto e 83407700, fatemi sapere se anche voi avete mangiato la pizza con l'ananas.
3: L'ananas.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
6: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
7: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 82766011 dal lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.

0: Gran canzone, Renzo Albero e l'orchestra italiana Malanotte. Canzone che faceva parte di uno show spettacolare degli anni Ottanta che si chiamava Quelli della Notte. Era talmente fuori orario, ma tanta gente mi guardava. Cioè, era qualcosa che si aspettava sabato sera per vederlo. Pensa che la prima volta che ho sentito questa canzone in un netto, maybe era di questo periodo, sai cosa è successo? E qua apriamo un argomento. Eravamo a Foggia e si doveva sposare un parente di mamma. Solo che i matrimoni giù non sono i matrimoni, la festa, la chiesa e il ricevimento. A Foggia si iniziava sempre almeno 5 giorni prima. Scendevi giù, arrivavi, te non dovevi fare niente, dovevi solo presentarti là. Poi era tutto programmato. Non netto, era roba da mettere su 4-5 kg alla volta, ma era sempre roba buonissima, non potevi assolutamente dire di no. E la prima volta che ho ascoltato questa canzone, vedevo che il primo ristorante, questa canzone, ok, bella. Secondo ristorante, ogni tre canzoni mettevano questa qua. E che sta succedendo? La terza sera, boom! Perché in quel periodo andava sempre questa canzone, andava di Renzo Albero. E i matrimoni giù ne ha fatti, ho perso il conto. Ogni volta non netto era uno sfarzo, si dice così, a chi faceva la cerimonia più bella, chi affittava la casa più bella, chi ti metteva... competition! Però era una celebrazione che veramente sapevi quando iniziavi, ma non sapevi quando finiva.
1: Ma da noi, diciamo, avevamo l'invito ad andare in chiesa, dopo la chiesa...
0: Cosa avevi tu?
1: Un invito.
0: Non è tale, siamo in un'altra epoca, siamo.
1: Ma io sto spiegando della mia.
0: Parliamone.
1: Allora, no, andavamo in chiesa, si usciva dalla chiesa e in macchina e andavamo alla sala dove c'era un reception e aspettavamo fino a quando gli sposi ritornavano anche loro e per fare la celebrazione, come entravano coriandoli, danno un sacco e poi si mangiava.
0: Ok, è un classico matrimonio normale.
1: Così era da noi.
0: A Foggia è un po' diverso.
1: E non è mica tanto lontano.
0: Lo so, però sai, a volte cambiano.
1: Sì, lo so.
0: Faccio un esempio. Se il matrimonio, facciamo la data di oggi, era il 18 di giugno,
1: okay,
0: la partecipazione iniziava già a sentire che stava arrivando, perché giustamente, si sposa al canato, tuo figlio, tuo nipote, tuo compare.
1: Sì.
0: E forse, e ci invitano. Vabbè. 18 giugno? La partecipazione ti arrivava almeno, noi eravamo al nord, 5 mesi prima.
1: Ok.
0: E non era una partecipazione normale, era la raccomandata con ricevuta di ritorno.
1: Addirittura.
0: Sai qual è?
1: Sì.
0: È quella che devi firmare, quindi loro sanno che l'avevi ricevuta.
1: Appunto.
0: Quindi, mamma, fermi tutti. Il 18 giugno siamo a Foggia. E dicevo, andiamo a Foggia il 18. Non è mai il 18, è almeno 5 giorni prima, perché... devi prepararti, scendere, arrivare. So che poi inizia a farti tante domande. Perché un anno, faccio un esempio, metto due nomi, metto. Una volta andava a casa di zio Pinucci. Zio Elio si arrabbiava. Perché siete a casa loro? Il prossimo matrimonio siete a casa mia, siete. E se andava a casa di zio Elio. Se poi zia Bianca diceva, se andate da voi non siete venuti da me, ok, vitto, alloggio, era tutto pagato. E giustamente quando vai lì sai che è una festa a continuazione. Quando arrivava il momento della busta, a volte cosa succedeva? Che ci mettevi più soldi di quelli, però era giusto così. Io ho visto certe buste, non netto, 300, 400, 500 mila lire anni 90, quindi erano soldi. La prima volta che siamo andati noi, non senza i genitori, che magari ci hanno invitato i cugini lontani, A volte capitava che magari andavamo col treno, sai, siamo giovani, 20 anni, non è che vai, ti fai la Modena, vai giù. Col treno. Nonnetto, questi qua, è la bontà di cuore che ti mettevano. C'è ogni ora ti telefonano, e dove siete? È arrivato il treno. Ah, ma è quello del... A Foggia ci sono due treni che arrivano da Modena. Mm-hmm. Il primo è delle 7.40 di mattina e l'altro è delle 7.40 di sera.
1: Oh, addirittura.
0: Oh, nonnetto, non dico... Quando sapevano che arrivava Michele da Modena, non dico la processione, non dico, però come minimo c'ho 4-5 persone ad aspettarti alla stazione. Mm-hmm. Oh, siete arrivati, baci, abbracci, subito. Vi portiamo a casa che dovete riposare. Ma siamo arrivati. Vi portiamo a... Cioè, era una festa già dall'accoglienza in stazione a Foggia. Quindi capitava che volte magari non dico che mettevi più sole, però di cuore dicevi, ok, il matrimonio, che ne so, di Nadia o Stefania, ci mettiamo i soldi, ci mettiamo i soldi. Quando però iniziavano le date che non coincidevano, non era bello, perché comunque se sai... Ah, si sposa, ma tu sei andato a casa di quello, non vieni a casa nostra. Quando cresceva era difficile, non so, sai perché? Non è una famiglia da uno o due figli. I genitori avevano 5 sorelle e 7 fratelli. E se vai da uno vai dall'altro, auguri, nonnetto. E diventava un po' pesantina la cosa. Poi magari giustamente eri in vacanza, studiavi o non potevi andare. Sono cambiati i tempi.
1: Ma mica a quei tempi che stai parlando tu,
0: anni 90, non
1: sei sì, tanto diciamo 2000, gli invitati, yeah. Alcuni del paese, no? Oh, yeah. sto parlando, diciamo che non c'avevano la macchina, allora gli sposi mettevano le macchine,
0: yeah.
1: con l'autista, grazie.
0: Yeah.
1: E uno, diciamo, quello che conoscevano di più, andava con l'autista, andava a prendere gli invitati.
0: Esatto.
1: Sa cosa mi è successo una volta? A voi sentì?
0: Dimmi.
1: Allora, questa macchina è stata parcheggiata vicino, proprio di fronte al portone dove abitavano la gente che io dovevo prendere. Allora, quando poi... cominciato a scendere il portone, diciamo, dal primo piano,
0: yeah.
1: Hanno attraversato la strada, io per controllare loro sono andato ad aprire il portello di una macchina, di un'altra macchina,
0: oh.
1: E sono entrato io.
0: Mamma, che hai combinato, Giuseppe? Oh, mamma mia.
1: Basta che tutto è andato bene.
0: Yeah, oh, mamma mia.
1: Ma è stato come poi una barzelletta, che quello mi guardava e dice, ma tu che ci fai qua?
0: Yeah, in effetti, cioè, excuse me. E invece che noi, però, Foggia, città, non è magari paesino, c'era lo step successivo.
1: Oh.
0: C'era l'autobus che ti veniva a prendere.
1: Okay.
0: Perché a volte capitava che magari stava nella piazza principale o comandini, nei quartieri magari, non facevi 50 macchine perché io ho visto matrimonio da più di 400 persone in un netto, yeah. Cioè, mamma mia, roba, perché la famiglia di mamma era gigantesca, per dire, adesso ho perso il conto addirittura, però era sempre bello ritrovarsi. Quando capitavano invece i matrimoni modenesi, diciamo, oh, che bello, avevi solo il ricevimento, la chiesa e il pranzo.
1: Come
0: in una giornata facevi tutto.
1: Come nel sud, allora, diciamo, nel sud dalle parti mie.
0: Yeah, perché sai, magari la famiglia è grande, stavano bene con i soldi, quindi non è che si potevano lamentare, però capitava quei matrimoni non netto, Qua ne ho fatti anche qua di matrimoni, però è tutto diverso, perché la distanza, a volte vengono i parenti dall'Italia, ho fatto matrimoni greci, ho fatto anche greci, dalla Grecia, oh mamma mia, feste galattiche, poi hanno molto belle le sale qua, le sale sono bellissime qua, lo sfarzo, le luci, i colori, il cibo, non ne parliamo, non netto, però... Un po' mi mancano, sai perché? Che questo è tempo da nostre parti di matrimoni in Italia. Adesso con la bella stagione, maggio battesimi, comunioni e cresime, giugno, luglio, settembre, agosto, non really, tempo di matrimoni. Quindi può capitare che magari c'è il matrimonio in più. E l'ultimo che ho mancato, un mio buon amico, che non sono stato bene l'anno scorso, si è sposato a settembre e abbiamo avuto la partecipazione per andare, solo che sai, venivo da recovery, si dice recovery, mi stavo rimettendo, come si dice?
1: Ti stavo rimettendo.
0: Mi stavo tornando ed è difficile perché sai, se ti arriva l'invito da Roma fai fatica a dire sì, arrivo in 2 giorni, cioè devi un po' programmare prima. Ci vuole pazienza. Non netto, ma andiamo all'ultimo stacchetto, poi dopo siamo quasi ai saluti finali. È un po' mi dispiace sinceramente, sai perché?
1: Perché?
0: Perché next week torna Gianni, quindi...
1: E tu sai così, dicono in inglese, excited, che deve venire Gianni.
0: No, mi dispiace.
1: Perché?
0: Perché per tanto tempo eravamo io e te e io e siamo andati abbastanza bene, siamo andati.
1: E vabbè, con Giovanni...
0: Fino a che non ci pigliamo a capellate.
1: Con Giovanni sarà meglio.
0: Gianni o Giovanni?
1: Tutte e due.
0: Tutte e due.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezza Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezza Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezza Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezza Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conte Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
5: Radioton 2026 è arrivato.
6: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
5: Come? Partecipare è facilissimo.
6: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in 2 modi.
5: Chiama l'8340-7700 durante i programmi.
6: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
5: Weekend esclusi.
6: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
5: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
6: Ogni 5 dollari ricevi un numero
5: per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
6: Radioton 2026 è arrivato.
5: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.

Sì, ci voleva Gianni Morandi dopo tanto tempo ad illuminare la serata, caro Nonetto, perché ridendo e scherzando siamo arrivati alla fine del programma. Sono le 7:50 e dopo lasceremo spazio ai campani che vi delizieranno come sempre tutti i giovedì dopo le 8, rimarranno in compagnia

0: questo ritorno di Gianni?
1: No, voglio sottolineare che tornerà il nostro portabandiera. Cos'è Gianni?
0: Sì, il più alto di tutte e due.
1: Tu sei il contrammiraglio, io sono boh.
0: Tu no, sei il mozzo.
1: Io sono il omanaggero.
0: Omanaggero.
1: E vabbè, diciamo che ci farà compagnia molto volentieri nuovamente il nostro caro amico che è tornato dall'Italia. Beata lui che sta a mezza via, però tornerà a farci veramente compagnia. Nonnetto, ti ringrazio della bella compagnia.
0: Di niente.
1: Siamo divertiti stasera. Ringraziamo chi ha telefonato, ringraziamo chi anche ci ha ascoltato semplicemente per farsi così stare un po' in compagnia con noi, e noi ritorniamo la prossima settimana in diretta dalle 6 alle 8 col programma Numereg Q.
0: Non vorreg Q, plurale.
1: Esatto. Plurale, prima era non ti reg Q,
0: that's right, reg. Appunto.
1: Abbiamo fatto l'update, l'upgrade. Come
0: l'update.
1: Ok, Nonnetto.
0: Ok, tanti saluti a tutti, ci risentiamo la prossima settimana, stessa stazione, è sempre lo stesso numero telefonico, 83 40 77 00.
1: Stessa spiaggia, stesso mare. Buonasera,
0: buonasera a tutti, buon riposo.
2: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. È stato un grande successo, queste le parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in occasione dell'ultima giornata del G7 a Vienna. In serata il tycoon è stato ospite a Versailles per una cena voluta da Emmanuel Macron in occasione dei 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Anche la premier Giorgia Meloni si è espressa con parole di apprezzamento nel corso della conferenza stampa di chiusura. Parlando dello stretto di Hormuz, il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso la necessità di mettere in pratica il piano di libera circolazione che, ha detto, è la pietra angolare di questo accordo, favorendo la circolazione del traffico mercantile. Sul ruolo dei paesi europei nella regolazione del traffico nello stretto, se questa richiesta sarà formulata accanto alla Francia, sono pronti una ventina di paesi, ha aggiunto Macron. Circa mezz'ora fa hanno preso il via agli esami di maturità 2026 per oltre 527.000 studenti italiani. Il servizio della redazione.
4: La prima prova sarà quella tradizionale di italiano con 7 tracce tra cui scegliere, mentre venerdì sarà la volta della seconda prova scritta, specifica per ciascun indirizzo di studio. Debutta quest'anno una nuova impostazione dell'esame, pensata per valutare non solo le conoscenze teoriche ma anche le competenze, l'autonomia e il grado di maturazione raggiunto dagli studenti nel corso del percorso scolastico. Una novità che coinvolgerà centinaia di migliaia di ragazzi in tutta Italia.
3: Oggi a San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. A celebrare la funzione sarà Papa Leone XIV. Ex presidente CEI, era malato da tempo, caratterizzò i rapporti tra Chiesa italiana e politica negli anni 90 e 2000. Preoccupazione per le condizioni di salute di Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, il servizio della redazione.
5: La donna è stata ricoverata d'urgenza in ospedale dopo aver assunto una quantità eccessiva di farmaci. Secondo quanto riferito dal legale della famiglia, non è ancora possibile stabilire se l'assunzione sia stata volontaria oppure accidentale. I medici hanno sottoposto la donna ad una lavanda gastrica e le sue condizioni sono monitorate con attenzione. L'avvocato di Sempio ha parlato di un possibile campanello d'allarme, invitando ad abbassare i toni attorno ad una vicenda che continua a generare forti tensioni mediatiche sui social network, con lettere, messaggi e attacchi rivolti alla famiglia.
3: Tragedia in provincia di Lecce, una bimba di 4 mesi è morta a Castrignano del Capo dopo essere stata colpita da un malore improvviso. È stata ricoverata in codice rosso all'ospedale Panico di Tricase. La piccola si trovava in un asilo nido a Santa Maria di Leuca. A nulla sono valse le manovre di rianimazione effettuate dai sanitari, iniziate sin al momento dell'intervento e proseguite fino all'arrivo al pronto soccorso. Non sono ancora chiare le cause del malore che ha colpito la bimba, che, stando alle prime ricostruzioni, non soffriva di patologie tali da metterla in pericolo di vita. Lo sport, il tennis, si ferma al primo turno la corsa di Lorenzo Sonego al torneo sull'erba ATP 500 di Halle in Germania. Il 31enne torinese è stato battuto per 7-5-6-3 in 1:19 dallo statunitense Ben Shelton, numero 5 del ranking ATP. Intanto un breve video diffuso sui social da un account privato ritrae Jannik Sinner che si allena a Monte Carlo senza maglia. Dopo una doppia volée il campione si volta e sulla parte posteriore del braccio sinistro si vede un sensore bianco che monitora la glicemia, evidente controllo fisico per il campione che era al Roland Garros. Era stato costretto al ritiro da un malore e si era poi sottoposto a 2 giorni di accertamenti a Milano. Nel video diventato virale sui social si può leggere la scritta "Qualcuno guarda Netflix e io vedo Sinner che si allena dal mio terrazzo". Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
6: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
7: Anziano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anziano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anziano Club.

0: Buonasera, buonasera, good evening to you all. Buonasera a voi tutti, da dove voi state, per tutte le parti del mondo. Noi siamo qui nello studio Sanremo, a 215 Portroyd Hoymarsh, con la 531. Un saluto e un abbraccio a voi tutti. Questa sera è un poco tutto cambiato, speriamo che ce la usciamo bene. Diamo subito il buonasera al nostro conduttore tecnico, Andrew. Andrew, good evening and welcome to our first night show.
1: Buonasera.
0: I campani in Sud Australia.
1: Bellissimo, grazie mille. Mi è molto felice di essere qui.
0: Grazie.
2: Bravo,
0: Va bene.
1: Grazie.
0: Andiamo avanti. Diamo un saluto alla nostra Tilda, che non è potuta essere con noi. Diamo un saluto al nostro Francesco, che non è potuto essere con noi, però Andrew ha detto sì, io sarò felice di essere con voi. Andiamo subito alla mia destra, e questa sera ci dispiace molto che il nostro collega cavaliere Domenico Zollo, presidente della più grande festa della Madonna di Montevergine, non può essere con noi, e noi gli auguriamo che giovedì prossimo si rimette e ritorna, ma stasera ha affittato la sedia alla nostra Maria. Ciao Maria,
3: buonasera.
0: Non ci ha messo tanto per prendere l'opportunità. Io dal numero 3, ora me ne vado al numero 2.
3: Sì,
0: insomma, io buonasera.
3: Buonasera qua nello
0: Vabbè,
3: studio.
0: Vabbè, che fra di voi siete paesani.
3: Ci accomodiamo.
0: Si è accomodato tra
3: sì,
0: due.
3: Sì. E poi ci auguriamo che lui si sente, starà meglio per la prossima settimana e sarà ancora qua nello studio con noi.
0: Salutiamo a Domenico, ma salutiamo anche a Immacolata. E il tuo spuntino questa sera ci ha mancato, ma noi ci siamo accontentati con i biscotti di Maria. E andiamo subito a salutare anche Tony. Questa sera subito, boom, si è preso la sedia numero 3. Tony, buonasera.
2: Buonasera a tutti voi qua, a casa tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Dobbiamo un benvenuto anch'io personalmente a Andrew qua, che fa molto piacere. L'ho già sentito un po', però fa piacere esserci con noi. Maria altrettanto buonasera. Buonasera John, tutti quanti qua, e speriamo che facciamo una bella serata.
0: Va bene, 83407700, telefonateci, parlate con noi, perché noi, sai, siamo stasera, è un programma tutto nuovo, tutto differente. Restate con noi, che fra poco il grande Andrew, questa sera cominciamo da Trieste, perché i suoi parenti, i suoceri vengono da Trieste e Milano. Iniziamo Trieste, Milano, Bologna, Reggio Emilia, andiamo giù dopo in Puglia, poi in Calabria e in Campania, e finiamo con Roma. Andrew,
1: sì?
0: Andiamo a vedere questa canzone paesana di
1: Polenta e Baccalà.
0: Polenta e Baccalà. Cominciate a ballare tutti.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: È tempo di salame da Banquet Food.
2: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
2: veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per legare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
4: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
5: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
6: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
7: Ok, siamo in ritorno, siamo qui sempre nello studio con la 531. Andiamo a vedere chi ci abbiamo a telefono. Diciamo pronto, buonasera.
8: Pronto, buonasera.
9: Buonasera, com'è?
8: Comare, buonasera, come ama?
9: Molto bene, grazie.
8: Un bello saluto.
9: Tanti saluti anche a lui.
8: Grazie, bella, grazie.
10: Buonasera anche da me, Giovanna, sai.
8: Tony, buonasera pure a Tony, tutti quanti.
7: Allora, come John. Si va? Come si va? Tutto bene?
8: Si va bene qua, non c'è male, si va bene. Acca compliance. Senti, voglio mettere $50 per Radio Tonno, loco.
7: Ok. $50 dalla famiglia Giovanna e Pasquale, Giovanna e Pasquale Gallarello. Ci dovete dare il numero di telefono?
8: Un telefono 8?
7: 8
8: 336
7: sì 336 sì
8: 1
7: 01
8: W 2
7: Ok.
8: W29.
7: Allora abbiamo un numero di più.
8: Tu hai messo un zero, no? Che ce li va a mettere un zero.
7: Ok, o levamo. 8. 8 336 12 29. Va bene?
8: Domenico, cosa è successo? Mo?
7: È ciappato sotto a signora Zollo.
8: Oh my God!
7: So, Francesco lo stesso, sotto a signora Ventrice, Henry Tuch stasera è il libro, ma noi
8: Henry
7: abbiamo...
8: Tuch che parte, è caduto malato,
7: è caduta pure essa.
8: A te buono.
7: E poi ci abbiamo con noi questo bravissimo
8: bene, parlo bene.
7: Inglese, sì, australiano, sì. Euro mezzo italiano, perché sì, la moglie è italiana e sta con noi a fare il programma.
8: Anyway, facete un bel programma, saluta a tutti e mette una canzone per Domenica Immacolata.
9: Thank you very much, fate buona serata pure voi. Grazie
8: a voi, dopo
7: ci
8: va tutto bene.
7: Ci abbiamo pronto quella bellissima canzone che la dedichiamo anche a Domenico e la sua signora.
8: E la sua signora,
7: grazie,
8: sì,
7: per l'offerta dei $50.
8: Non c'è bisogno, dopo domenica di Don Gattiesi, va bene?
7: Va bene, grazie.
8: Ok, allora, facciamo un bel programma e good luck, va?
9: Thank you very much, come va, va?
8: Ok, ciao compa, ciao.
9: Ciao compa.
8: Ciao compa.
9: Ciao compa.
8: Ciao, ciao, ciao.
7: Ok, ne ho. Can we go on? Ok. Carissimi radiofon, amici di Radio Italiana 531, è arrivato il momento più importante dell'anno. Dal 15 al 24 giugno torna il nostro radiofon, 10 giorni dedicati a sostenere la vostra radio comunitaria. Da oltre 50 anni Radio Italiana 531 è voce che informa, intrattiene, racconta le vostre storie e tiene viva la lingua e la cultura italiana. Per continuare a farlo abbiamo bisogno del vostro aiuto, come ha fatto la signora Gallarello. Ok? Potete fare una donazione telefonando in radio oppure passate in radio ogni mattina. In questi giorni, fino al 24 giugno, ogni contributo, piccolo o grande, fa davvero la differenza. Ricordate anche The Big Raffle, ogni $5 di donazione corrispondono a un numero, più numeri, avete più possibilità, avete di vincere uno dei 10 fantastici premi che saranno estratti il 24 giugno pomeriggio. Sostenete la vostra radio, sostenete Radio Italiana 531, grazie a tutti i nostri sponsor, ai volontari e voi ascoltatori che ogni anno rendete possibile questo straordinario appuntamento. Ok, so, carissimi amici, come ha fatto la famiglia Gallarello, potete pure voi, che Maria sta qui a scrivere.
9: Prendo appunti.
7: L'appunti, le vostre donazioni, ci prendiamo i vostri numeri di telefono, così l'ufficio dopo vi può mettere in contatto e, come avete sentito la reclama, potete rientrare per la lotteria. Ok. So a questo punto ora, Andrew, we're gonna go from Trieste to Milano to un grande famoso artista. Andiamo ad ascoltare questa canzone. La cominciamo pure a dedicare pure a Domenico e a Immacolata.
9: Sì, perché pure va bene la signora Gallarello.
7: No, ma questo
9: ha detto che sì.
7: È una bella melodia.
9: Sì.
7: Andiamo ad ascoltare questa canzone con Boccelli.
11: Vivo per lei.
7: Vivo. Ah, lui, per lei. Domenico vive per la moglie.
11: Sì.
10: Quell'altro.
11: Yeah. You'll know when I'm not following, because I will just smile at you.
7: No, no, smile.
11: Sì. Yeah. Sì. Okay.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Emport Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti 400 grammi, $1.60.
3: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Ok, grazie, siamo sempre nello studio Andrew, Tony, Maria e John e voi tutti a casa. 8340 7 00. Allora, carissimi ascoltatori, avete visto, non so se voi avete visto cosa è successo, questo grande albero. Questo è stato mercoledì, mercoledì e oggi giovedì, vuol dire ieri. Questo grande albero ha caduto e non era uno di gam, era un pine. Maggiormente questi qui non cadono, però dobbiamo stare attenti di non parcheggiare, di non stare. Quando vedete che queste temperature, questa weather, ok? Qua dice giant root exposed tree collapsed and crushed, questa macchina che era una macchina classica del 1952. Dobbiamo essere molto molto attenti. Ora questo studente non c'ha la macchina, guardate come è caduto quest'albero. This tree fallen.
5: Io posso dire una parola proprio in dialetto, come
4: degli alberi,
5: dell'albero, come se sgraregata, proprio se sgraregata, no?
4: Tutto completamente,
5: yeah, sì, le radici sono uscite fuori da,
4: senza... No, perché vedi questi alberi, le radici vanno larghe, sì. Non vanno giù,
5: no. Allora camminano verticale, sì.
4: Ecco perché sui marciapiedi il comune prova di mettere alberi che le radici vanno giù un metro e mezzo, così si mantiene.
5: E non, se e no, non salgono i pives che mettono i pan, che salgono così e si rovinano.
4: Si rovinano tutto.
5: Però essendo che abbiamo avuto tanto di questa acqua, l'acqua veramente ancora ce ne vorrebbe, perché tutti i nostri reservoir sono ancora...
4: Vuoti
5: ancora.
4: Però
5: non
4: gli
5: riescono...
4: ultimi sì. giorni abbiamo avuto 30-40,
5: sì. E forse domani sarà ancora pure un'altra giornata piovana, come hanno detto. Allora ci dobbiamo stare attenti e poi queste, come si dice, Mother Nature, lei fa quello che vuole. Nessuno ce lo comanda.
4: Ma non ti mai potevi aspettare un albero così grande, accaduto, il vento se l'ha portato a terra. Yeah. Ok, andiamo, ci abbiamo una bella canzone che Tony vuole dedicare. Andiamo a vedere a Tony, a chi la dedica questa canzone che Andrew c'ha pronto.
6: Abbiamo fatto un bellissimo serata sabato sera era il compleanno del nipotino della mia amica compagna Maria, e ha detto che ascoltava la radio questa sera perché mi ha fatto le salsicce. Allora lui Isaac ha detto che I gonna listen to radio italiana, I wanna see I listen a song Italian for us. Allora per tutti gli ascoltatori, tutti i compaesani, amici eccetera, in particolare Isaac, la sua mamma Antonietta e Andrew, torna sorridendo.

0: people.
1: Yeah. Oh, yeah. So, just a close family. That's it. Yeah. Mm.
0: Oh, so nice. It was beautiful.
1: Yeah.
2: So how did you fit in into, I know she'd grown up here, into the Italian culture?
0: Well, all I needed was some earplugs. And then I could fit. I remember the first time I went to her sister's house, the Casa di Lei Sorella.
2: Casa della Sorella.
0: And there was 12 Italians at the table.
2: Mamma
0: and
2: mia.
0: My brother-in-law, so the
1: husband
0: of Sorella, is not Italian, Australian like me.
2: Oh.
0: And
2: had a door open.
0: And I just remember everyone was talking at once, and Steve and I, sort of we sat back in our chairs and looked at each other going, what is this all about?
2: Yeah. With a glass of wine or champagne?
0: I probably needed a scotch. Because not only are you all talking at the same time, you can hear each other and you know what's going on. Where I just get this tense conversation. But it's a beautiful thing to watch.
1: Yeah.
0: So, yeah. That was my... But no, that's the thing I like about it. Every single Italian person I've ever met has been very warm, open to me not being Italian, but welcomed me in here at the radio, my family.
1: Yeah.
0: I love it.
1: That's good.
0: The people at the Alta Villa Club, the Molinara Club, all the clubs I've been to there, I'm one of them, and that's all there is to it.
2: Oh, that's fantastic. That's good on you.
0: So grazie to the Italian community.
3: Bravo.
2: Allora, carissimi ascoltatori, avete sentito la sua quello storia che ci ha dato Andrew, la sua storia. Noi parlando che questa signora ha fatto sposare 37 persone, aveva sul telefono 3.500 persone. Ciò vuol dire c'è una necessità, però anche Tony e Maria... parlavamo noi che anche nelle nostre zone dove noi ci siamo nati, cresciuti, ci voleva sempre qualcuno che metteva le coppie insieme.
3: Sì, le sapevo tanto anche prima.
2: Non è una cosa nuova.
1: No. Qua lo fanno col telefonino, là lo facevano a voce, parlavano. Certe volte ci stava pure quelle che andavano dal prete. Sì, parlavano col prete e volevano sapere
2: la famiglia
1: com'ero, qualcosa, perché il prete paesano sapeva tutto quello che succedeva in paese.
2: Lui faceva i battesimi, poi faceva i sposalizi.
1: E allora se qualcuno anche veniva da qualche altro...
2: Ma prima non si andava in chiesa e dovevi pubblicare per 4 settimane
1: sì.
2: Chi era fidanzato e chi era fidanzato, non era facile,
1: dovevi fare tutte le cose giuste. Adesso non lo so come fanno, perché
2: il bello era se qualcuno veniva e quanto lui diceva voi avete qualcosa
1: da dire,
2: qualcuno dice no, quello non sa da sposare, io voglio sposare. E là veniva attacchi, io penso che ci sono stati.
1: Chissà, come tanti fanno vedere i film qualche volta che dicono che si devono sposare, qualcosa arriva quello davanti, no.
2: Ok, we're talking about...
1: Love, meeting Italian people.
2: There's someone on the phone, if you got to a little break, so you can answer properly. Ok, let's have a look.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: Sono le 20:57.
6: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414 815806. Venerdì 26 giugno Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
4: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.

0: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
1: Okay, grazie, thank you to people that I just rang.
2: Tony,
1: grazie.
2: E Vittoria, ciao.
1: Tony e Vittoria, vi siamo fatto sapere, conoscere la storia di Andrew, che è very sexy, the story.
2: Okay. Or is it just my, is
1: even,
2: it just my radio voice?
1: Anche se we old, we always go back, it's always excited to know what's going on, you know, what happened. Okay, so we were talking that Maria was going to talk to us about vino.
3: Sì.
1: Wine.
3: Allora,
1: ok, Maria,
3: c'è
1: tutto a te.
3: C'è questa compagnia De Bartoli. Questi hanno il vino, però adesso con tutta questa diciamo the Empire Chinese che si mettono in mezzo anche loro a coltivare il vino, fanno importazione qualcosa, questo De Bartoli è stato messo che in condizione che deve tirare tutte le vigne e andrà in fallimento, perché per crescere altre vigne ci vogliono altri anni da fare, portare avanti tutta questa tradizione di vini. E allora lui dice: come faccio a fare? Lui c'ha anche altri posti nel Yarri Valley, a Melbourne, a Vittoria, e allora lui si sente un poco smarrito perché deve distruggere tutte queste piante vecchie.
1: Ma quello vuol dire, Maria, che il taste, vuol dire che i vini che produce l'Australia sono un poco più forti di tanti vini europei.
3: E allora
1: sono spagnoli, francesi, italiani.
3: Sì, sì.
1: Ora vogliono proprio dare, piantare, per esempio, quando mai si sentiva questo prosecco? Ora sto prosecco sta venendo a moda,
3: sì,
1: perché
3: sì,
1: le donne lo bevono, ai function fanno cocktail, sì. Anche il fatto che la gente, quando va alle funzioni, stanno in piedi e fanno cocktail.
3: Yeah.
1: Tu vivi
3: sì, sì,
1: più roba, più leggera.
2: Più leggera, sì,
3: è così.
1: È vero?
3: Sì. E allora tutta questa roba che come siamo cartolati.
1: Tony, quando tu fai il vino e compri l'uva, il vino bianco costa meno del vino rosso? Cioè l'uva?
4: L'uva dipende dove vai, è quella che prendi. Come adesso, prima si usava tanto la Riesling, la Chardonnay, adesso come avete proprio di mio, io uso sempre adesso quello vermentino. Vermentino è molto...
1: Ma è italiano?
4: Sì, sì.
1: Ah, ha visto.
4: Nella stessa
1: allora
4: cosa.
1: Pure tu, dopo che è stato qua 40 anni,
4: ancora
1: più te ne aiuto, allora... De Bartoli c'ha ragione,
4: ma
1: e
4: anche
1: tante persone stanno cambiando i gusti del vino.
4: Come infatti sono state a un show una sera, non voglio fare nomi eccetera, che hanno fatto proprio queste prove a far provare i vini come Sangiovese, quello Fiano, tutti questi italiani. Sono molto popolari adesso quelle là.
1: Sono molto, il popolo
4: e
1: la usa.
4: E dimande, come ho sentito poco tempo fa, che quella parte di Passato Virginia, eccetera, 35 ecri di Grenache e Shiraz non l'hanno raccolta perché chiedono queste uve nuove adesso.
3: Allora,
4: chiedono come
3: allora,
4: quelle,
3: vedi, perciò lui è
4: Sangiovese, Sangiovese, questo Fiano.
1: Questo De Bartoli è una ditta molto grande nel Vittoria.
3: Sì.
1: Sono tantissimi anni e ora vedi piano piano, però fortuna che tanti nelle montagne, nelle hills e anche a McLaren's Valley hanno, gli ultimi 7-8 anni, hanno cominciato a piantare
3: nuovi
1: diciamo che rovinelli, però ora sono desiderati.
3: Yes.
1: Benissimo, ci hai dato una buona novità, che tutto si cambia.
3: Sì, però,
1: ma tu devi pensare, Maria, anche attraverso dove tu abitavi a Glynde prima, là prima, quando noi andavamo a visitare le famiglie, era tutto Kudring. Poi piano piano ora, quella mi fa ingrassare, quella non è buona.
3: C'era la Lloyd's che era sopra Dives Road, vicino a dove sta la fattoria della Gibbs che facevano le paste. Adesso c'è come Menzi,
1: sì, all'angolo
3: là. E più street, più giù a Henry Street, c'era la Schweppes.
1: Sì.
3: Allora tutto.
1: Vuol dire, vedi, anche
3: i soft drinks,
1: ha cambiato.
3: Ma certo, io veramente preferisco più un bicchiere di vino che un bicchiere di Coca-Cola.
4: Ma è normale quello, eh.
3: No, ma tanti
1: she likes more a glass of wine than a glass of Coke.
2: Of course.
1: Oh. Okay. Andrew,
2: yes.
1: We're going to go to Emilia Romagna, mia.
2: Allora,
1: what have you got?
2: Oh, Romagna mia.
1: What have you got?
2: I've got Gianni Morandi.
1: Oh yeah, what on?
3: Allora,
1: okay, we forgot.
3: Ora, prima che mandi la canzone, la voglio dedicare a questo signore che ho incontrato ieri a Drake Shopping Center. Si chiama Angelo e gli dedico questa canzone stasera. Ciao Angelo, ascolta.

0: Ok, siamo ritorno, siamo sempre qui nello studio Sanremo con Andrew, Tony, Maria e John. Allora, carissimi amici, Death Dealt in a Wall of Wheels. Allora, qui c'è in Adelaide, stiamo attenti perché quando si fanno i testamenti,
1: allora importante.
0: C'è un mucchio di problema. In Adelaide, death was suspicious and potential beneficial on his will, stood to profit from un attento to bend on the house. So, tante volte vedi quando succedono queste cose, noi pensiamo what and how, però chissà perché il problema succede che quello vuole bruciare la casa, perché questa casa, se quello succede che muore, allora finisce a quelli che so. Quando si fanno i testamenti stiamo attenti, perché ora fra marito e moglie, fra famiglie, ma anche le famiglie.
1: Famiglie stesse, è peccato veramente. Sai.
0: E poi c'è una cosa che io sto imparando quando vado a meeting delle case degli anziani. Quando per rientrare, prima cosa ti deve dare tutto l'approvo il governo federale, che è una legge uguale per tutta l'Australia. E la cosa principale è che noi anziani già dobbiamo essere pronti. Vogliono vedere le tasse che noi facciamo, perché tanti di noi non lavoriamo più, una cosa è nata, dice a me non mi serve più fare tasse. Invece loro vogliono un documento dove ti dice le case che tu hai, le proprietà che tu hai, quello che tu ricevi. Vogliono sapere precisamente tutto quello che tu hai.
1: Sì.
0: E se questi soldi te le danno dopo che la famiglia si è messa in accordo, non danno il refund. Se uno deve andare a una parte, ti costa da 500, 600, 750. Finché che non è fatto il probate e la famiglia è tutta in accordo, che quello che fa il probate scrive e dice sì, la famiglia sono tre figli, due figli o quello che sia, si hanno messo in accordo, sposta questi soldi in differenti conti, stanno fermo lì. Allora, carissimi amici, è importante, numero uno, che uno si prepara, perché quando uno arriva a una certa età, e già ora la nostra cultura, prima si faceva tutto possibile per avere gli anziani a casa. Ora tutti lavoriamo, tutti siamo busy, allora il governo prima dà l'opportunità di aggiustare il bagno, la casa, gli scalini, tutto quello che vuoi, e poi ti dà l'opportunità di restare a casa. Ma se ne puoi stare più a casa e devi andare a queste case, deve essere preparato. Allora quello che voi potete fare, preparatemi, perché se no, se uno non ha fatto le tasse perché uno ha finito di lavorare e dici io non le faccio più perché quello è molto molto importante. Se tu ti serve di necessità, che devi per forza preparare a un anziano che non può stare più solo, allora io dico alle famiglie: mettetevi pronto, non fate questione, fate chiaro, fatevi anche tanti genitori, devono essere chiari con i familiari di spiegarsi come sono i testamenti, perché tanti genitori, ci sono ancora tanti paesi nelle nostre zone dove danno l'antiparte al primo figlio, all'ultimo figlio, alla donna, al mascolo, non si capisce niente. Allora non sono semplici. Sono stati attenti perché vi consuma tutti i vostri sparagni che voi fate, il vecchietto non va fuori, non va al bar, non va a un holiday, poi vengono consumati perché ci sono la gente sta anni per aggiustare le cose.
1: Sì, tanti esempi si vedono veramente, Jonathan. È peccato perché in famiglia dovrebbero essere tutti uguali, comunicarsi d'accordo, eccetera. Però ci sta sempre qualcuno che... Io ho visto tanti esempi che... Peccato veramente, non dovrebbe succedere, però allo stesso tempo...
0: No, però uno dice, che le famiglie si devono preparare. Due è di provare di essere in accordo. L'altra cosa ancora importante per gli anziani, perché si dimenticano dove mettono i certificati della proprietà, dove mettono le carte dell'assicurazione. Se si brucia, se si fa, allora quello che voi dovete fare, fate delle fotocopie, tutto anche dei passaporti. Ora, chi è che una delle mie nipote, non mi ricordo cosa che voleva, la prima cosa che hanno detto, we want a copy of the passport. So dove sta? Non lo ricordo più. So che differenza fa che uno si fa tutto fotocopie, le dà un figlio, un parente, un amico. Sono fotocopie. Se succede qualcosa, tu hai tutte queste carte. Prima la banca se le manteneva, dove tu andavi.
2: Adesso non le vogliono più perché le banche le prima cosa le chiudono.
0: Nessuno vuole niente. So, allora noi dobbiamo essere più preparati, perché se non siamo preparati, prima cosa non ci assistono, non ci fanno niente, è un problema, perché un anziano quando è caduto malato non è che puoi dici aspetta
2: fare quello, certe volte non riesco nemmeno
0: we gonna get to Romagna. A chi la dedichiamo? Voi due
2: allora la possiamo dedicare alla signora Spinelli. Ciao signora.
1: Tutte quelle che lavoravano là, quella è una grande famiglia, veramente una grande famiglia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A Oji Road, Clemzig. Non mancare!
3: Ok, siamo in ritorno. Siamo sempre nello studio Sanremo con la 531-8340-7700. Andrew, Tony, Maria e John. Ok, allora, un paio di cose. Qui il comune di Henry, ok, il comune vuole approvare un building a 4 piani, già mezzo comune, perché cosa succede? Al comune c'è un comitato che guarda prima gli approvi, già loro l'hanno approvato. Ora ci sono 100 persone contro. Sono andato al comune a lottare che non vogliono che approvano in questa zona questo building a 4 piani. Cioè, avete visto a Giant Street, dove siamo andati noi a prendere Andrew, il dottore lì ha fatto il building a 5 piani. Perché da Glynde fino a Paradise Hotel comune ha dato la
4: precedenza di
3: la possibilità di costruire fino a 4-5 piani. So, allora tanta gente, se il comune già prova, ha già stabilito, cosa mi ora il governo a Biden, vedi qua dove noi passiamo, hanno levato Clipso e guarda quanta palazzi, e la gente le compra, e qui è aumentato 60%. Ciò vuol dire, se uno comprava un appartamento o lo comprava a un'altra zona, ha aumentato 10, 11, 20%, qui è aumentato 60%. Dove stava la birreria su Port Road, ora già sono pronti, il governo deve fare delle case, già la gente è pronto per comprarle, perché ora c'è questa richiesta.
4: Sì, quando loro già hanno la pianta che distribuiscono tutti questi appartamenti, qualcuno se lo può comprare, loro dicono sulla pianta.
5: Sì, ho sentito anche quello.
4: E allora tu tutto...
3: Senti, sì. Noi qui in Australia siamo vissuto altro modo gli ultimi anni, però in Italia come le compri? In Italia le compri sul progetto. Il progetto è approvato, il disegno, poi tu ti scegli quella roba di dentro, se hai la possibilità che devi comprare.
4: Sì.
3: E se no, tanti, io conosco tantissimi in Italia che decidono: noi la casa non la compriamo.
5: Perché c'hanno quelle storie.
3: Però la settimana al mare ci dobbiamo andare. E allora è un'altra mentalità.
4: Sì.
3: Poi c'è un'altra cosa ancora, che tanta casa in Italia, voi siete stati tutti e due in Italia, il plastica che cade, la pittura senza 10 anni, ancora con l'imbarcatura schifo per
4: aggiustare.
3: So, tu vai in Italia, poi ritorni fra 3-4 anni, sta ancora così. So, vuol dire che per loro quella passione, invece a me mi piace che quando
4: incominci si bisogna finire.
3: Iniziamo un progetto,
4: bisogna finirlo.
3: Start and finish.
4: Yes.
3: Ok. C'è un'altra cosa molto importante, l'Unione Europea, to start deporting migrants.
4: Se non
3: fatto degli immigranti ha cominciato Trump in America, che voleva mandare tutto
4: i messicani
3: o sudamericani via. E ora tutte le parti del mondo, anche qui in Australia, vedi come dicono, noi non vogliamo più molto culturismo, ci dobbiamo tutti assimilare. Ora qui vedi European politician are set to give final approval to migrant rule that will grant authority broader power di mandare questa gente via. So, prima tutta l'Europa, anche l'Italia, Germania, altre, non tanto la Francia, ma l'Inghilterra, prendevano questa gente. Ora si stanno a fare troppo stretti.
4: Che vogliono, non vogliono più dare più questa opportunità, li vogliono mandare di nuovo a casa.
3: Però, senti, non è facile. No, non è facile. It's not easy. After a few years you've been in a country... you got the family that grows up at such a place to move back where you're from, it's very difficult. Ok, carissimi ascoltatori, domenica 14 di questo mese, su Blackwell Box Drive al Campania Club si è giocata la Blackwell Funeral Cup, sponsorizzata dalla compagnia di Blackwell. Grandissima giornata, e andiamo a vedere a chi è che, come sono andato, grazie a Maria, grazie a Rocco, a tutti coloro che hanno collaborato. Grazie, un grande grazie deve andare a Gennaro, perché lui il referee. Tony, come mai che tu non hai partecipato?
5: C'avevo un altro impegno. Ho avuto un po' di qualche cosa. Okay.
3: Allora, i seguenti sono: i primi vincitori è Raffaele Zollo e Vince Marotti. Secondo, Franca Romano, Angelo Adabbo e Rocco Tropepe. Terzi, Achille Piccirillo e Tony Maio. Quarto, Giuseppe Minicozzi e Olindo De Eso. Grazie a Blackwell, che da tanti anni continuo a sponsorizzare The Bocce. So, Tony, tu partecipi ogni tanto, no?
5: Sì, la prossima volta spero, che sono già...
3: Vai ancora a allenarti?
5: Sì.
3: Quale serata? Dove vai ora?
5: No, lunedì sera...
3: Al mare, a McGill,
5: no,
3: a Fogo da Frulà, a Sicilia...
5: Lunedì sera andiamo a Sicilia Club, lunedì sera e venerdì mattina. Però martedì... venerdì mattina, però martedì mattina... Lo stesso vado sulla San Bernardo Road, sono con le lawn ball, però nel tappeto sopra.
3: Ah, sono uguali, insomma.
5: No, quelle sono differenti, le lawn ball sono là.
3: Ok, andiamo ad ascoltare Let's Go and ascoltare questa canzone. We'll ask you to start the dance.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
2: Radioton 2026 è arrivato!
3: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
2: Come? Partecipare è facilissimo!
3: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
2: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
3: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
2: Weekend esclusi.
3: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
2: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
3: Ogni 5 dollari ricevi un numero.
2: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
3: Radioton 2026 è arrivato!
2: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
4: Ok, we back, siamo sempre qui nello studio Maria e Tony. Andrew, did you follow the soccer at all or not?
5: I know nothing about any sport at all.
4: Well, an Australian guy don't know about sport. Australians are number one.
5: I know nothing.
4: Nothing.
5: Io so niente.
4: Okay. Andiamo a domandare a Maria. Maria,
6: sì.
4: So cosa hai sentito?
6: No, io ho
4: dopo
6: visto
4: della partita vinta domenica.
6: Sì.
4: Cosa tu hai sentito di questi giocatori? Dicono che ci sono 4-5 giocatori di Adelaide.
6: Sì, sì.
4: Okay.
6: E loro già giocavano con Adelaide City, Adelaide United, e dopo hanno, essendo bravi nel giocare nel pallone, sono stati presi da squadre dall'Inghilterra, dall'Europa. Dall'Europa. E invece adesso, perché questa è a World Cup, allora loro ritornano a giocare con l'Australia. E questo ragazzo ha giocato con, ha incominciato, è nato nei centri, come si chiama, venuto
4: in Africa,
6: è venuto con la sua mamma e papà che erano piccolini, sono venuti a Parahue Soccer Club, hanno incominciato.
4: Prima sono arrivati in West Australia per pochi giorni e poi hanno venuto qui,
6: sì,
4: a Parafield Garden.
6: Parafield Garden, dove lui ha incominciato a giocare con Paravista Soccer Club, e questo coach se l'ha preso sotto, ha visto che lui aveva potential di arrivare dove è arrivato oggi, perché per arrivare in una squadra australiana e giocare per l'Australia devi fare devi essere bravo, diciamo, no?
4: Ciò vuol dire che lui ha dedicato,
6: sì,
4: si è allenato,
6: sì,
4: continuato.
6: E quando è stato con Adelaide United, il coach Carl Viet se l'ha preso proprio, diciamo, under the wings, l'ha diretto nelle vie più migliori che lui poteva.
4: Senti,
6: più accise.
4: Tu che sei una sportiva,
6: sì,
4: quando gioca di nuovo l'Australia?
6: Sabato mattina.
4: Sabato mattina.
6: Quattro o quattro e mezza.
4: Tu ti alzi per guardarla?
6: Certo.
4: Certo. Come fai a dire così sicura? E se ti addormi?
6: E no, come se mi addormo? La caffettiera del caffè già è pronto, lo spuntino già è pronto. No, non ti preoccupare, no?
4: She's gonna get up at 4 o'clock to watch the World Cup.
6: Australia.
5: Yeah, yeah. Why?
6: Why? Oh,
5: yeah, we all do. We all do.
6: Or give me your phone number. Just ring you up, Andrew.
5: Radio Italiana, I'm sure they'll talk about it later on in the day. Oh, the yellow team won. The blue team.
6: It's not easy. It's not bad. It's not as nice as you,
4: do you,
6: as
4: know,
6: you watch it.
4: Maria, do you know where they're playing?
6: In America.
4: Yeah, which city?
6: I think giocano con l'America. Non mi ricordo il nome.
4: Giocano con l'America e in America.
6: Yeah, sì.
4: So on the coast.
6: Yes.
4: Okay. So hanno giocato in Canada.
6: Yes, Vancouver.
4: Yes. E poi devono ancora giocare 3-4 partite, no?
6: Eh sì, dipende come adesso c'è il girone G, H, I, tutti devono si devono giocare, sono 4 nel girone, devono far giocare tutte e tre. L'Australia deve giocare con
4: quattro
6: partite con quelle che sono là. E dopo si vede chi va fuori e chi va dentro e dopo si ricomincia da capo.
4: Fanno un altro girone
6: e si incomincia
4: che all'ultimo rimangono due squadre.
6: Sì.
4: Tu pensi che l'Australia potrebbe restare?
6: L'Australia io penso che può vincere con l'America.
7: Ha giocato domenica bene, veramente.
6: La difesa è stata molto precisa, perché quell'altra squadra ha provato anche di non andava dentro il pallone, ma ha provato, ma penso che con l'America ce la possono fare.
4: Sono uno sportivo come Andrew, però sono andato a questo compleanno, che ci diamo tanti saluti, stavamo lì a guardare la televisione, ho visto che il portiere ha salvato 10 volte,
7: sì, quello è mai
4: visto un portiere
7: così bravo, veramente. Anche io
6: e questo portiere è il 2 o 3 volte che gioca con l'Australia, ma se seduto sulla panchina, mai giocato in campo, è la prima volta che gioca così. No,
4: ma le parate che ha fatto, se io dovevo dare the player of the match, io le davo al portiere. Poi la mattina dopo, tu sai, noi ci riuniamo a prendere un caffè. Tutti gli altri dai sign the same thing, John. Ah, allora se tu,
6: io ho capito qualcosa,
7: no, ma lui è
4: però,
7: bene.
4: You gotta understand, even if you don't understand, and the ball goes that way, he grabs the ball, he's saved.
6: Yes.
4: Yeah. Ok, we gotta get to a break.
6: No, a song.
4: Andiamo a un song. What you got proposed for us?
8: Pensando a te, di Albano.
4: Albano.
7: Bravo.

0: Grazie Andrew, what a beautiful song you getting all very nice songs for us questa sera. Ok, carissimi amici di Radio Italiana 531, è arrivato il momento più importante dell'anno. Non vi dimenticate, dal 15 al 24 giugno torna il nostro Radiophone, 10 giorni dedicati a sostenere la vostra radio comunitaria. Da oltre 50 anni Radio Italiana 531 è voce che informa, attrattiene, racconta le vostre storie, le tiene vive la nostra lingua e la cultura italiana. Per continuare a farlo abbiamo bisogno, automaticamente, del vostro aiuto. Potete fare una donazione telefonando in radio oppure passate in radio ogni mattina in questi giorni fino al 24 giugno. Ogni contributo, piccolo o grande, fa davvero la differenza. Ricordate anche The Big Raffle. Ogni 5 dollari, Tony Liano, tu devi dare $5, $5, $5. Ogni $5 you are eligible
1: per un numero.
0: Un numero che puoi vincere. Ok, ricordate anche alla Big Raffle, ogni $5 donazione corrisponde a un numero, più numeri avete più possibilità avete di vincere uno dei 10 fantastici premi che saranno estratto il 24 giugno pomeriggio. Sostenete la vostra radio, sostenete Radio Italiana 531. Grazie a tutti i nostri sponsor, ai volontari e a voi ascoltatori che ogni anno rendete possibile questo straordinario appuntamento. Ok Andrew, so don't forget, every $5 that we give, every $5 that we give,
1: you get a
0: number. We are eligible to win a prize.
2: Oh, domande. If I donate $50, do I get 10?
1: 10. Yes.
3: Yeah, so it's not that's where, that's
2: okay, yeah. So I don't have to ring 10 times for $5.
1: No.
0: Perfect. No, you donate $50.
2: You get 10 biglietti.
0: 10 biglietti.
3: Sì, I thought it was, sorry, Rima.
0: You donate $100, 20 biglietti.
2: Sì.
0: So,
2: $1,000?
1: More biglietti.
0: Tanti biglietti.
2: If you donate $1,000, you get to come and do the panel with John one night. How's that sound?
0: Oh, mamma mia. Ok. Allora, Maria, noi ci abbiamo ancora alcune che dobbiamo accontentare con one more song, but tu c'hai qualcosa
1: un'altra
0: molto
1: storia. Questo
0: vogliamo vedere come ce lo presenti ai nostri ascoltatori.
1: Va bene, questo fratello e sorella hanno comprato 10 acri di terra, lavoravano in ufficio, si sono stancati di lavorare in ufficio e hanno comprato questa terra e hanno fatto hanno seminato verdure, hanno fatto tutto, e poi fuori dove hanno questa terra, questo garden, hanno messo roadside stall, che la
0: di
1: gente
0: vendere sul marciapiede.
1: Che allora loro crescono, tagliano e vendono. E così,
0: durante che vanno a fare le altre, quelle già vendute.
1: Infatti, quando, non so se voi andate certe volte a Handofo, queste porte, questi posti qua, tante volte ci stanno questi stall che hanno la cassetta con i soldi, non ci deve stare nessuno là. Ci sta la cassetta che tu puoi mettere i soldi, puoi prendere le mele, le pere, quello che vuoi. E metti i soldi là dentro, prendi il pacco di mele, di pere, qualcosa, e te ne vai. Le uova, certe.
0: Devi stare pure attento, che va qualcuno se piglia la cassetta.
1: Beh, quello c'è stato pure, però se uno è onesto non dovrebbero farlo. Perché
0: ma me,
1: queste...
0: no, onesto, io avevo capito che Blackwell Funeral aveva fatto i funerali a ha visto onesto. Allora non ci stanno più onesti.
1: No.
0: Ci sono.
1: Sì, sì.
0: Però è una buona idea, vedi?
1: Sì.
0: Si hanno stancati
1: di stare tra le quattro mura e rispondere.
0: Ma perché la gente oggi, di questi giorni, vuole mangiare e comprare più roba naturale.
1: Oh.
0: E la vuole comprare fresca, va proprio in giro, per esempio. Arrivano le mele e la gente vanno a comprare direttamente.
1: Sì.
0: Arrivano le ciliegie a Montechiuso, che non, non è troppo lontano da dove noi abitiamo.
1: Sì.
0: La gente va lì and buys everything fresh.
1: Sì, perché
3: ci sta anche le fragole che dovete raccogliere te stesso, là vicino a Marugia, Vergabra. Poi noi anni fa, sorry Maria, ti fermo. Anni fa noi c'era un posto qua in montagna, come le albicocche, pick your own. Ne prendevamo 3-4 box, facevamo 2-3 famiglie assieme, facevamo tutta la marmellata tutto l'anno.
0: Ah, facevate proprio la marmellata?
3: Marmellata, sì, sì. Anche quelle messe nei giar, sciroppate, eccetera.
0: Ah,
3: picchiorone.
0: Beautiful.
1: No, ci sono queste grandi che invece di farlo perdere sulle piante ti danno l'opportunità che tu puoi andare a cogliertelo e ci paghi quello. Noi certe volte andiamo anche noi a comprare le ciliegie, però te le puoi anche comprare, però quando andiamo là loro ti danno il secchio che puoi comprare e poi noi ci abbiamo chiesto e quelle che mangiamo, dice, quelle non le vediamo, quelle che mangiamo. Ah, allora potete mangiarle quando ne volete.
0: Ok, we gotta get to another song. Let's go and have a look at Andrew cosa ci ha proposto.

0: Ok, grazie alla signora che ha telefonato, però non la possiamo aiutare perché siamo pronti per chiudere il problema e poi non siamo qualificati di rispondere quello che la signora voleva. Allora, Maria, io ci ho visto, non so, Tony, tu sei andato alla festa di Sant'Antonio?
1: Sì, sì, sì.
0: Oh, e dove stavi? Guardavo.
1: No, sono andato, ecco perché vedete pure con Maria. Ho fatto una bellissima giornata là, e però era arrivata l'ora della partita, sono andato a casa a guardare la partita.
0: Ho capito.
1: Giocavano alle 2, mi sembra, e allora sono andato a casa giusto in tempo.
0: So, tu sei stato lì?
1: Sono stato là
0: alla grande messa
1: assieme alla mia compagna Maria, abbiamo fatto un pranzetto quick e poi siamo andati a casa e ho guardato la partita là.
0: Vuol dire, allora hai festeggiato Sant'Antonio?
1: Oh sì, no, a quello mai manco veramente, mai manco.
0: Maria, tu sì. C'eri?
2: Sì, io veramente sono andata sabato, che era proprio la giornata di Sant'Antonio. E dopo sono andata domenica, poi ho partecipato alla messa, dopo ho preso un po' di qualcosa da mangiare, sono andata a casa, ho guardato la partita e dopo sono tornata alla festa.
0: Ma era tardi?
2: No, la partita è finita alle 3:30, alle 4:00.
0: La festa è finita?
2: Alle 6:30.
0: Oh!
2: E c'erano ancora le zeppole, ancora la pasta, ancora dolci.
0: Solo dire, sei mangiato a casa e più la nuova festa.
2: Sì.
0: Mamma mia, io...
2: C'era la pizza, c'era il gelato, c'era tante cose. E Sant'Antonio ci ha fatto pure una bella giornata, devo dire.
0: Di com'era. Cioè, tu sei partecipato anche le sere prima?
2: No, sono andata durante il giorno, che hanno fatto durante il giorno. So,
0: prima della festa?
2: Sì.
0: Tu sei partecipato?
2: Sì.
0: Allora,
2: sì.
0: Quando sei andato?
2: E sono andata sabato e dovevo andare pure mercoledì, ma non ho potuto perché guardavo il bambino, dopo si è addormentato e non so potuto andare, ma ho partecipato, mi sono confessata, consolata, tutto.
0: Pure confessata?
2: Eh sì, perché c'erano le confessioni, c'erano i preti, tutti.
0: Fantastico. So, come ha trovato questo prete che è venuto da Padova?
2: Quello mi sembra che ce l'abbiamo qua tutti i giorni, mi sembra così.
0: Come uno di casa?
2: Sì, proprio che è stato qua.

0: nella sala parrocchiale che c'hanno la palestra, fanno le messe la domenica. Loro non fanno la messa perché i lavori devono essere fatti e devono continuare.
1: Però un bel colore chiaro che
0: mi sembra,
1: vede.
0: Più grande la chiesa, vero?
1: Sembra più grande. Ogni tanto
0: ci sembra una spruzzata, vero?
1: Ci serve. Ok, Tony, dobbiamo salutare. Ora, carissimi ascoltatori a casa, vi salutiamo. Tony,
2: va bene. Buonasera a tutti qua, un place to have Andrew Adassia, compagnia.
3: Piacere, Tony, piacere.
2: Tutti a casa, ascoltatori, speriamo che fate un bel weekend e speriamo che una bella partita anche sabato mattina che l'Australia vince. Va bene, buonasera a tutti e tante belle cose.
1: Ciao, ciao Tony, Maria.
0: Volevo dire anche io grazie a Andrew stasera, a Tony, a te. Se tutto va bene, ci sentiamo domenico. Pensa di stare meglio prossima settimana e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao, ciao.
1: Grazie Maria. Da parte mia, I want to thank everybody che avete ascoltato il nostro programma, anche se non l'avete ascoltato e qualcuno ve ne parla, ma in particolare voglio ringraziare Andrew, che è veramente fantastic, che ci ha accompagnato così preciso, così buono. Thank you and good luck.
3: Bye, pleasure.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: Come un vero?
1: Businessman. Businessman.
0: Sì, questo sì, era sì, dito sì. Nella piaga. Ci saluta Claudia dal Salento, che bello ritrovarvi compagni di viaggio tornando verso casa.
1: Verso casa. In Salento si parla così.
0: Ma adesso due.
1: Due.
0: È il nuovo album di Emanuele Colandrea. Buon pomeriggio,
2: ciao,
0: benvenuto al Mangiarista.
2: Ciao, ben trovato.
0: Ecco, grazie. Era lui quindi l'Emanuele di cui parlavi.
1: Hai capito?
0: Sì. E beh, due è il nuovo album che, come dicevi tu, giustamente segue uno. Senza, non c'è due senza.
1: Quindi aspettiamo il tre, Emanuele?
2: No.
0: Giusto, è giusto smentire subito, perché se no era troppo facile. Mi piace così. Due è un disco che ha una particolarità che, insomma, forse non avevo mai trovato in nessun disco prima di questo, e cioè che ci sono testi che prendono forma in, cioè uno stesso testo prende forma in due modi diversissimi dal punto di vista sonoro.
2: Esatto, sono cinque testi ma 10 brani. Però i brani, insomma, che hanno lo stesso testo sono completamente diversi, insomma.
0: Certo. Come diversi. Ti è venuta in mente questa idea?
2: Ma perché è una cosa che a livello, diciamo, quando a livello creativo, che è un parolone, faccio sempre. Cioè, per me l'importante è tirare giù un qualcosa che assomiglia a un testo e poi cominciarci a lavorare. Quindi spesso e volentieri, il 90% delle volte, la musica con cui lo scrivo non sarà mai quella che rimane fino alla fine.
1: È un album, tra l'altro, io avevo avuto già il piacere di ascoltarlo perché è uscito da qualche tempo,
2: sì,
1: è uscito
2: qualche
1: da qualche mesetto, e mi piaceva tanto il fatto che si aprisse con Tutta la vita di fianco, e se non ricordo male con uno parlavamo di Tutta la vita davanti, quindi c'è quasi questo scorrere della vita. Tra poco ce la lasceremo alle spalle correndo,
2: esatto.
1: Supereremo
2: bisognerà
1: la vita,
2: parlare del passato,
1: dovremo parlare del passato. Come si fa?
2: Parlare del passato è semplice in realtà. Già ne sappiamo tanto. Quello che abbiamo di fianco, se ce ne accorgiamo, lo sappiamo un po'. Quello di tutta
1: ci fermiamo a vedere quello che abbiamo di fianco, secondo te, o siamo troppo impegnati?
2: Io ci provo, insomma, poi parlo per me, che ultimamente non va di moda, parlo per sé. Però io parlando per me ci provo.
0: Come stare in treno, insomma, e guardare quello che ti scorre a fianco.
2: Sì, quello va troppo, magari troppo meglio guarda quello di
0: piano,
2: fianco, sì.
0: Non con una freccia, con un treno, un espresso. No, questa in fondo è, credo che sia una cosa che succede normalmente nel processo creativo, come dicevi tu, quella di non trovare subito la chiave giusta per un testo che scrivi e quindi di metterti a lavorare. Cioè, visto che siamo in un'epoca in cui escono un sacco di cofanetti che ripercorrono la storia di grandi dischi, capita spesso di trovare delle versioni alternative mai pubblicate che portavano quella canzone in una direzione diversissima, quindi probabilmente è anche il fatto di trovare, di cercare la via giusta, di fare tentativi finché una canzone non si soddisfa.
2: Sì, in quel senso sì, è una cosa difficile da fare, perché partendo da, cioè difficile, insomma, non è perché ci sono riuscito io, sia complicato, ci sono riuscito, poi non lo so se ci sono riuscito. È complicata perché spesso si parte dalla parte musicale, quindi spesso non cambia la parte musicale, perché sono le parole che si adagiano poi sulla musica. E invece io provo sempre a fare il contrario, insomma, a creare un mondo, ma proprio perché non mi piace poi dividere la canzone in mondo musicale e mondo letterario.
0: Sì.
2: Quindi provo a farne sempre un tutt'uno.
1: Ecco, infatti hai anticipato la domanda che volevo farti, perché dico, questa è un'operazione che si può fare quando ovviamente si parte prima con la scrittura e non si adatta un testo a una melodia che hai in mente.
2: Nel senso, lo si può fare, perché io sono un fan principalmente di come suonano le parole, quindi per me spesso e volentieri me lo dicono gli altri che cosa c'è scritto nelle mie canzoni, ecco, fondamentalmente. O comunque delle sfumature che io non avevo minimamente colto mi vengono messe in faccia da altre persone, e questa cosa mi piace molto. Io per primo non ascolto, cioè suono con altri cantautori, ma i testi sono, penso dopo 3-4 anni comincio a capire che cosa c'è scritto, cioè non è una cosa proprio a cui butto l'orecchio, insomma, ecco.
0: Ma io credo che questo però sia uno degli aspetti più belli dello scrivere canzoni, di pubblicarle e darle in pasto a un pubblico, no? E il fatto di poter scoprire come risuonano per chi le ascolta, cosa, quali corde vanno a toccare, e quindi scoprire potenzialità espressive di quella canzone a cui tu non avevi pensato.
2: Sì, soprattutto se le si pensa come un risultato finale, come questo progetto, questo disco 2 è stato fatto proprio con l'intenzione di non dire nulla nulla quasi, cioè farlo ascoltare, e il mio desiderio era quello che nessuno se ne accorgesse che ci avessero lo stesso testo. Il che
0: è successo.
2: Era fonte... sì, è successo. Che... cioè, persone mi diceva, questa canzone mi ricordava qualcosa, ma non se ne erano nemmeno accorti che c'era lo stesso testo.
0: Però se ti devo dire, al primo ascolto anche a me è successa questa cosa qua, cioè sì, sentivo, c'erano delle reminiscenze ma non avevo realizzato. Però
2: sembrava più un déjà vu che...
1: Questo testo l'ho già sentito.
0: Sì. No, oppure tornare su un argomento, no? Approfondirlo da altre sfumature, perché la musica ovviamente ti porta a non accorgerti fino in fondo che stai ascoltando le stesse parole. Probabilmente è quello l'effetto.
2: Ma sì, perché comunque la verità è che una canzone ti porta dove vuoi, cioè nel senso non è il testo della canzone che ti porta dove vuole, è la canzone che ti porta dove vuole.
0: Ascoltiamone una, direi. Sì. Apriamo l'ascolto di Due di Emanuele con Andrea. E la prima che ascoltiamo è Bentornato Settembre, così siamo un po' in anticipo
1: a
0: sui tempi. Siamo in anticipo.
1: Siamo un po' in anticipo.
0: Sì, eccola qua, lui è Emanuele con Andrea, questo disco è Due, e poi continuiamo a raccontarlo con lui, continuiamo a fare un po' di chiacchiere insieme.

0: Ora, se noi fossimo bravi, dovremmo far ascoltare anche l'altra canzone con questo testo, ma invece siamo cattivi
1: e non lo facciamo.
0: E lasceremo agli ascoltatori.
1: No, si andranno a comprare il CD di Emanuele con l'Andrea, se lo mettono e ascoltano.
2: Pure ascoltarlo semplicemente in rete, insomma.
1: O in rete, se sì, preferiscono sì. La forma liquida, se l'ascoltano e trovano qual è la sonorità che si confà più a dare il bentornato a settembre.
0: Esatto, che va aspettato in mutande.
1: Sempre, quello sempre. Ma anche altri mesi, volendo, si possono aspettare in mutande.
2: Sì, quello in mutande. Fondamentalmente. Sempre un outfit, insomma.
0: A fine estate, poi, insomma, col caldo, ancora un po' uno sta un po' rilassato. Poi mi viene in mente che Peter Gabriel sta facendo una cosa vagamente simile.
2: Ecco, lo sapevo.
0: No, aspetta. Perché lui adesso. Sta pubblicando una canzone al mese e il disco arriverà alla fine, ma di questa canzone pubblica due versioni, il Bright Side Mix e il Dark Side Mix, cioè le mixa in modo diverso, in modo che una sia
1: una più scura e una un pochino più luminosa.
0: Vedi? Ti ha copiato un'idea alla fine Peter Gabriel. No, vabbè, è parallela, era di fianco,
2: tutta l'idea di fianco.
1: Emanuele, come suona questo disco dal vivo? Come la studi la scaletta per portarlo in giro? Magari i brani con le diverse sonorità li metti accostati, li separi, uno non lo fai e l'altro lo fai?
2: Sì, cioè nel senso alcuni li faccio entrambi, alcuni no. Solo un paio mi sembra che stiano vicini, cioè nelle ultime scalette che ho fatto. Poi per quanto riguarda la formazione live, in realtà li cambio ogni volta, non li suono come il disco, ecco. Cioè spesso vengono, questo disco ultimamente lo sto suonando con la chitarra, questo brano che abbiamo ascoltato per esempio invece è fatto col pianoforte. Quindi
1: Però anche chitarra e voce secondo me suona benissimo.
2: Può darci.
0: Io mi fido.
2: Secondo me sì, però insomma. Ecco.
0: Della Marcella arrangiatrice, io mi fido sempre. Ci abbiamo un vocale, sentiamo un po'. Non lo so, sentiamo chi ci scrive vocalmente.
1: Ma.
3: Ciao amici, come va? Vi seguo con grande entusiasmo dalla mia cameretta studio. La vostra trasmissione è bellissima, vabbè, questo si sa.
0: Sì.
3: Emanuele. È un gigante, io sono un suo grande fan e vi voglio veramente bene. Vi abbraccio fortissimo e ci vediamo presto.
0: Sì, ma
1: sembra un
0: setac. Questa voce sì, mi dice qualcosa. È
1: questa
0: setac.
1: Voce cavernosa.
0: È il cantautore setac.
1: Dalla cameretta studio.
0: Sì, è setac che ci sta ascoltando e setac vieni a trovarci presto perché noi ti aspettiamo.
1: Ti aspettiamo, Nick.
0: Tu hai un legame particolare con Nicola.
2: Vabbè, sì. Cioè, per forza, cioè, a parte che se lo conosci poi ce l'hai un legame.
0: Per forza,
2: Nicola,
0: sì,
2: insomma,
0: sì.
2: Ti voglio bene pure io, Nick, tra l'altro.
0: Sì.
1: Da assuefazione, setac,
2: Ma sì, vero, insomma, sì. Poi non lo so se è la provincia che ci accomuna, che poi ci porta a condividere tante cose, oltre alla musica, insomma.
0: Eh sì, perché di musica ne condividete tanta, anche sui palchi, insomma, vi abbiamo visto insieme spesso e volentieri, ma allora, restiamo un attimo su questo disco, abbiamo detto di uno, abbiamo detto di due, prima scherzavamo chiedendosi se ci sarà un tre, poi proprio setac ha fatto una trilogia di dischi, esplorando varie fasi del la vita, tu ci stai pensando a un trio o per ora davvero non ce l'hai in mente?
2: Ma guarda, in realtà ce l'avevo in mente prima, ne volevo fare tre, questa era l'idea.
1: E poi che è successo?
2: E poi no, mi sono tirato un po' indietro, insomma, per vari motivi, ne volevo fare tre attaccati.
0: Eh certo, perché questi sono usciti a distanza di sei mesi poi
2: sei
0: praticamente.
2: Mesi, sì.
0: Quindi avevi già in mente tutto il progetto quando hai iniziato a preparare il primo.
2: Se no non chiami un disco uno, cioè che titolo è?
1: Ma carino però.
2: È bello, vedi?
1: Sì.
2: Ma secondo me no, però.
0: Però non ti dare addosso così.
2: No, vabbè. Nel senso poi ecco, a proposito di sfumature e sfaccettature, prima mentre dicevate due mi è venuta in mente una scena, non so se vi ricordate, i ragazzi della terza C che c'erano
0: che
2: era una cosa a cui non avevo mai pensato prima di oggi. Ma non lo so perché mi è venuto in mente,
0: non
2: quindi
0: so
2: c'era anche questa sfumatura in due.
0: Te lo dico perché ti è venuto in mente oggi, perché i ragazzi della terza C lo giravano nella struttura a fianco agli studi di Saxa Rubra.
2: Vedi?
0: Quindi c'è evidentemente nell'aria.
2: Poi c'è anche terza, comunque vedi che.
0: Certo, vedi che lo dovrai fare questo disco numero 3.
2: 3C, lo chiamiamo.
1: 3C.
0: Bello, molto bello. Che dite, ascoltiamo un altro brano?
1: Sì.
0: Una Leda, per dire, che ne pensi? Sì, allora eccolo qua, ancora Emanuele con l'Andrea e questa è la sua Leda.

0: E questa era l'Eda di Emanuele Colandrea.
1: Oh, mi hai beccato che parlavo con Emanuele di punture di insetti.
0: Ah, e di vampiri. Zanzare. Ti ha ispirato la canzone?
1: No, non mi ha ispirato la canzone, però parlavamo dei palchi estivi, ecco. Dove spesso si è soggetti a
0: parliamo
1: a incontri
0: di
1: ravvicinati
0: estivi.
1: Con le zanzare.
2: Ai pappadaci.
1: Ai pappadaci.
2: Nelle pubblicità.
0: Parlando di palchi estivi, dove ti troviamo live, Emanuele?
2: Guarda, per parlare di Roma, l'8 luglio a Roma all'Agnone Festival.
0: Bene, no. Bene.
2: E poi per altre informazioni dai social, eccetera, eccetera, si trova un po' di tutto. Poco, ma di tutto.
0: Bene, quindi seguitelo se vi va e così troverete anche altre date. E poi l'Agnone Festival è un festival molto carino nella zona di Montesacro che propone sempre un cartellone interessante, quindi sarà bello venirti a trovare là. Nel frattempo, per risponderti, Marcella...
1: Befo
0: da Pieve di Cento ci spiega che lì c'è una mostra in questi giorni, c'è
1: Pictures of You.
0: Sì, e lui sarà proprio lì venerdì e firmerà un po' di autografi, racconterà un po' della sua storia e risponderà ad alcune domande che gli farà non in veste di giornalista ma di appassionato e di abitante di Pieve di Cento. E poi ci dice che la canzone di Prince che abbiamo messo è bellissima.
1: È molto bella.
0: Ti è venuta in mente la domanda per Marchi Ramone?
1: No, perché ne avrei mille, cioè, forse raggiungerò Befo a Pieve.
0: Sì, va bene. Raggiungi Befo. Senti, recentemente mi è venuto a trovare a Serenotte Pier Cortese, che è un altro con cui hai combinato pasticci tu, Emanuele.
2: Sì, giocato a calciotto e sì. Quant'altro. Sì.
0: E Pier Cortese, con Pier Cortese abbiamo parlato di nostalgia a proposito di guardarsi indietro ogni tanto. E avete lavorato insieme a un disco con lui?
2: Al 3 dischi fa, sì. Prima di 1 e 2 abbiamo lavorato insieme a quello che si chiamava Belli Dritti sulla Schiena. Non mi ricordavo. Se ci andato verso Chiara per
0: Chiara cercare... Giorgi, che salutiamo, che ufficio stampa insomma ci ha portato qui Emanuele, ma poi c'hai anche degli amici immaginari con cui hai fatto dischi, insomma
2: nel periodo Covid, insomma mi sono immaginato degli amici che poi fortunatamente ho trovato anche tra i reali che hanno collaborato con me, un EP che ho fatto uscire.
0: Possono sembrare un po' immaginari Lucio Leoni, Roberto Angelini,
2: esatto, insomma.
1: Poi si trasforma anche in amici reali.
2: Sì, fortunatamente sì. Lo erano già prima, fortunatamente, altrimenti non li avrei nemmeno manco scritto. Ecco.
1: Com'è stato per te il periodo del Covid?
2: Guarda,
1: creativamente?
2: Parlavamo stranamente con Chiara prima. Io sto in provincia e per me è stato. Non vorrei di bello, perché non è stato bello per nessuno, però comunque. È stato un periodo,
1: è passato.
2: Non ci appoggio aggettivi vicino, è stato un periodo.
1: Però non fai parte di quella categoria di cantautori, di artisti che ha vissuto un blocco con il Covid. Per te invece è stata un'occasione per scrivere, per lavorare,
2: per fare
1: canzoni.
2: Perché io abito in campagna, quindi
1: per fare
2: l'orto. Ho riscoperto tante cose.
1: E continui a farlo?
2: Sì, da lì è partito l'embolo.
1: Per l'orto?
2: Sì.
1: Che coltivi?
2: No, solo pomodori, zucchine. Cose facilmente che vengono facilmente insalate.
1: Beh, ottimo.
0: C'è sempre lo spin-off culinario al Mangiadischi.
1: Sempre, perché io sono curiosissima.
0: Sì.
1: Quindi, curiosissima, no, mi stavo
2: a bocca piena.
0: Sì. Ma aiuta a farsi venire idee musicali lavorare nell'orto?
2: Secondo me, per farsi venire idee musicali devi fare tutto tranne suonare e frequentare musicisti.
0: Ecco,
2: cioè la prima cosa che devi fare.
0: Soprattutto...
2: Io la maggior parte del tempo che scrivo non è nell'ozio creativo così tanto declamato, ma è nella vita reale, normale, insomma.
0: È vero, perché spesso quando fai cose ti vengono idee su altre cose da fare.
2: Vabbè, sono gli stimoli, insomma,
0: sì,
2: li chiameremo semplicemente, per il momento li chiameremo stimoli.
1: Per scrivere bisogna vivere, quindi.
0: Ma assolutamente. Andiamo a pescare un po' di stimoli nella storia del rock, lo facciamo con i Cream e con questa meraviglia che è White Room.

0: White Room con i Cream, arriviamo alla fine di questa puntata del Mangia Dischi.
1: Breve vita per i Cream, però fonte di ispirazione di geni, ad esempio come Hendrix.
0: Esatto. Noi stiamo per partire per Macerata per raccontare le finali di Musicultura, di cui Emanuele Zuse è stato protagonista una decina di anni fa.
2: Dieci anni fa, esatto.
0: È stata una bella esperienza.
2: Sì, mi sono divertito perché poi stavo con la mia compagna lì, quindi sono stati soprattutto lì 4 giorni della finale, è stata una vacanza
1: bellissima.
2: Erasmus
1: in quel di Macerata.
0: Poi suonare allo Sferisterio è sempre una bella emozione, direi. Grazie Emanuele Colandrea per essere stato al Mangiadischi.
2: Grazie a voi.
1: Grazie.
0: Grazie a Luca Bernardini e anche un po' a Ludovico Suppa in regia, grazie a Gennaro Strazzullo in console e Federica Forni in redazione.
1: Ci siamo, tutta la squadra. Grazie Duccio Pasqua.
0: Ma figurati, grazie a te Marcella Sullo. E vediamo.
1: Un po' per uno.
0: Ci sentiamo domani sempre alle 13:30 con il Mangiadischi, saremo in piazza a Macerata, se volete passare da quelle
1: parti. Piazza Mazzini con il pullman vetrina, venite a trovarci.
0: Sì, ci vediamo lì e Mangiadischi, un po' di ospiti di questa 2 giorni di Macerata e così racconteremo come si deve questo festival a cui siamo molto legati. Tra poco il GR1 delle 15 e poi l'estate in onda e a domani.
1: Ciao,
0: grazie a tutti. Ciao.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: 3:15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Esame di maturità. Oltre 500.000 studenti questa mattina hanno affrontato lo scritto di italiano, una poesia di Pavesi, analisi del testo su Brancati e brani di Calabresi e Bianucci, poi la Costituzione con il discorso di Saragat, le riflessioni sulla difesa dei confini, il concetto di meraviglia. Ascoltiamo com'è andata a Napoli.
4: La prima maturanda a consegnare, Alice. Allora, innanzitutto, com'è andata?
5: Mi sento che è andata bene, mi sento di dire che dovrebbe essere andata bene. Sono soddisfatta di quello che sono riuscita a scrivere e dell'elaborato che sono riuscita a concludere.
4: Che traccia hai scelto?
5: La traccia C1, che parlava della persistenza del senso di meraviglia nel passaggio dall'età infantile all'età adulta.
4: Che perdiamo un po' questo senso della meraviglia.
5: Sì, diciamo, l'autrice del testo parlava di una perdita del senso della meraviglia e nel testo veniva chiesto se si era d'accordo o meno. Secondo me si può perdere, perché comunque con la società che abbiamo molto veloce, bisogna essere veloce, quindi si va un po' a perdere, però non tutto è perduto.
4: Esther Iaccarino, la vicepresidente della scuola, quali sono state le tracce più gettonate qui? Liceo classico, 130 maturandi.
6: La lirica di Pavese, che parlava del rapporto del poeta con la natura, ma anche il testo di narrativa di Brancati, che parlava del tema della memoria come collante tra le generazioni.
4: Francesca Ghidini, GR1.
3: Ai maturandi è giunto anche il messaggio di Giorgia Meloni: in bocca al lupo, ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, afferma la Premier in un video postato sui social. Fate una sintesi di tutto questo e portatelo con voi all'esame, dimostrate chi siete. Medio Oriente, dopo la firma a distanza del memorandum tra Stati Uniti e Iran, domani in Svizzera è previsto l'inizio della seconda fase dei colloqui sull'accordo, che prevede 14 punti. Ci sono ancora nodi da sciogliere che riguardano il nucleare e Hormuz, c'è anche il tema del conflitto in Libano. Tel Aviv ha ribadito che non intende ritirare l'esercito dal sud del paese di Cedri. Monito del Papa sui soldi sprecati in uccisioni: non posso fare a meno di pensare a quanto denaro venga sperperato da tanti che fomentano guerre, ha detto Leone XIV, rivolgendo il pensiero al doloroso esodo dei cristiani orientali dalle loro terre. L'instabilità è una piaga nata dalla guerra, ha concluso il pontefice all'assemblea plenaria della riunione delle opere per l'aiuto alle chiese orientali. Assemblea di Assica, l'associazione che riunisce le aziende del settore delle carni, un'industria in crescita, soprattutto sul fronte delle esportazioni.
7: Nel 2025 la produzione italiana di salumi ha sfiorato il 1.200.000 tonnellate, in crescita dello 0,6% rispetto all'anno precedente. Un valore complessivo di quasi 10 miliardi di euro, più 1,9%. Un settore in crescita, quindi, che guarda alle esportazioni con grande interesse. Lorenzo Beretta è il presidente di Assica, l'associazione che riunisce 180 aziende che producono carni e salumi.
8: Oggi presenti in più di 136 paesi. Nel 48 esportavamo 2 miliardi di lire, oggi abbiamo raggiunto il traguardo dei 2 miliardi e mezzo.
7: Export in aumento, più 5,3% in un anno, soprattutto verso l'Unione Europea. Consumi stabili in Italia nonostante le difficoltà delle famiglie. Assica festeggia gli 80 anni dell'associazione con il messaggio del ministro dell'Agricoltura Lollobrigida, che rivendica l'azione del governo.
9: 16,8 miliardi di euro solamente dal Ministero dell'Agricoltura per dare sostegno alle nostre imprese per affrontare mercati sempre più complessi e difficili.
7: Paola Nania, GR1.
3: A Foggia, gran finale il 20 giugno del Gio Festival Opera in scena, dedicato al compositore Umberto Giordano nella sua città natale.
10: L'opera scende in piazza a Foggia per rendere omaggio al genius loci, il compositore Umberto Giordano, con il suo capolavoro Andrea Chenier. Per l'occasione Mario Martone presenta l'allestimento che il 7 dicembre 2017 inaugurò con grande successo la stagione della Scala di Milano. Un incandescente dramma d'amore, morte, ideali e passione, ambientato con gusto ai tempi della Rivoluzione Francese. Il regista napoletano ama le sfide ed è entusiasta di trasferire lo spettacolo, opportunamente riadattato, dal Tempio della Lirica a una città del sud all'aperto.
0: Non solo mi piaceva l'idea di omaggiare Umberto Giordano nella sua città, ma trovo che Andrea Chenier sia stata una produzione particolarmente giusta per essere portata in una piazza. Era concepita in maniera aperta, la grande scenografia di Margherita Palli non era un contenitore ma un carro, quindi un'idea di piazza, e io credo che sarà particolarmente efficace di fronte alla statua di Umberto Giordano. Spero che gli piaccia.
10: A dirigere coro e orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari sarà Gianna Fratta, nei panni degli sfortunati amanti il tenore Jorge De Leon e il soprano Maria Agresta. Claudia Faiens, GR1.
3: Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
2: L'estate in onda.
11: Buon pomeriggio, l'estate in onda su Radio 1 dal nostro meraviglioso studio tutto blu. Ciao Marzia.
12: Buongiorno a tutti. Vale, come stai in questa,
11: ciao,
12: in questa puntata con questo sole così caldo?
11: Benissimo, tra l'altro ricordandomi così della puntata di ieri mi avete quasi fatto venire voglia di sposarmi, tu e Enzo Miccio.
12: Ma non era questo il nostro intento assolutamente. Tuttavia ieri è stato veramente un puntatone. Per Enzo sono arrivati tantissimi messaggi, è stato veramente
11: Sì.
12: Bello vedere la vostra partecipazione.
11: Calorosi. I nostri ascoltatori.
12: Quindi grazie. E oggi 18 giugno, a proposito di messaggi, ci piace ricordare una grande dello spettacolo e della TV che oggi, proprio 18 giugno, avrebbe compiuto 83 anni e che invece purtroppo ci ha lasciati 5 anni fa. Sarebbe stato il compleanno della mitica
11: Raffaella Carrà, un'icona intramontabile, ci fa ancora cantare, ballare e sognare, e tra l'altro è anche mia compaesana, quindi insomma un ricordo affettuoso che vogliamo fare oggi, no, ai microfoni di Radio 1.
12: Beh sì, assolutamente, era un ricordo doveroso che noi facciamo col cuore. E io ad esempio il Tuca Tuca non è che lo sappia ballare benissimo, però a proposito di Raffaella Carrà.
11: Ma neanch'io.
12: A proposito di ballo, vogliamo, Vale, dare un piccolo spoiler sull'ospite che avremo domani, ti va?
11: Sì, ma non proprio tutto, perché dobbiamo mantenere un po' di spicy, no? Un po', e quindi ti dico solo che sarà un super ballerino in studio qui con noi.
12: E che ballerino, amatissimo, e sono sicura che voi ascoltatori sarete felicissimi. Ma adesso, nell'attesa dell'ospite che invece avremo oggi collegato qui con noi, ascoltiamo un po' di musica, Material Lover.

0: bentornati all'estate in onda, sono le 15:10 e a quest'ora quasi tutti i maturandi dovrebbero aver terminato la prima prova d'esame.
1: Bravi, bravi, complimenti ai ragazzi.
0: Bravi, a prescindere, complimenti a prescindere.
1: Certo, bisogna, no?
0: Dare il tifo. Forza, fare il tifo.
1: C'è pure tuo cugino poi, no?
0: Mio cugino Giampaolo, che salutiamo, che ha terminato la prima prova. Speriamo che sia andata bene, Giampi, tieni duro. Ma oltre a lui, i tanti maturandi che hanno sostenuto la prova, io vorrei fare un augurio speciale ad un maturando speciale. Pensa, Vale, che tra i banchi di scuola troviamo niente poco di meno che Pupo.
1: Fantastico, perché giovani e meno giovani, bravo anche Pupo, che tra l'altro ha trovato la sua motivazione, no, di ritornare sui banchi di scuola proprio per una promessa che aveva fatto ai suoi genitori. Quindi dai, Pupo,
0: vai, siamo con te.
1: Allora, vi ricordo che noi abbiamo il numero della nostra diretta, che è il 335 699 2949, dove potete scriverci e anche mandarci un messaggio audio, perché oggi abbiamo, insomma, accennato già, parleremo di cibo, e la domanda per i nostri ascoltatori è se siete team pasta al forno, lasagna o insalata di riso. Quindi ditecelo, perché noi insomma abbiamo necessità di scoprire le vostre attitudini culinarie. E nell'attesa, che facciamo?
0: E nell'attesa ci ha raggiunti, appena parcheggiato il suo camper qui a Saxarubra, Peppone Calabrese, benvenuto.
2: Buongiorno, anzi buon pomeriggio.
0: Ciao, buon pomeriggio. Ciao, allora, Peppone. Vale, se sei d'accordo, la prima domanda
1: subito,
0: per Peppone,
1: subito,
0: questa,
1: senza indugio,
0: lasagna,
1: vai.
0: O insalata di riso?
2: Tradizione, lasagna.
1: Lasagna
2: fatta dalla mamma,
0: rigorosamente, ecco. O dalla nonna?
2: Sì, ci sta.
0: Peppone, tu sei noto al grande pubblico, sei una delle più grandi rivelazioni degli ultimi anni, sei un conduttore, un comunicatore, un amante della terra e della buona cucina. Però, insomma, tu inizialmente nasci come amministrativo, no? Ma poi che è successo nella tua vita?
2: Poi è successo che il mio papà si è ammalato di tumore, durante la successione abbiamo capito che non sapeva neanche dove fossero le terre che dei miei nonni, perché era l'unico che della famiglia che aveva studiato. E quindi, non sapendo questo, io sono andato a recuperare questo sapere antico del mio nonno, che non aveva voce. E allora, quando incontri chi non ha voce, chi lavora con le mani, non puoi far altro che celebrarlo. E sono andato alla ricerca di tutti i piccolissimi produttori in giro per il sud Italia, e mi sono aperto un ristorante proprio per dare voce a loro.
1: Secondo me hai fatto benissimo. Nel frattempo ci stanno già arrivando i primi messaggi, c'è chi scrive team lasagna, c'è chi scrive insalata di riso, che poi è tipica, no? Estiva, è per fresca, eccetera. E io ho subito una domanda per Peppone. Allora, quest'anno tu stai conducendo un programma che tra l'altro ci terrà compagnia per tutta l'estate, Camper Osteria Italia. Ma che cosa troviamo nelle osterie che magari nei ristoranti un po' più pettinati, più, no, gli stellati, per dirti, non troviamo?
2: Beh, le osterie sono una finestra sul territorio. Pensate che la prima domanda che si fa quando si va a fare una gita fuori porta è: dove posso mangiare qualcosa di tipico? E quindi c'è una grande responsabilità da parte delle osterie, appunto per far conoscere quello che è lo stile di un territorio. L'oste fa proprio questo. L'oste, quando entra qualcuno, non racconta di sé, ma racconta del territorio, racconta della cucina, racconta del tramandare questi saperi antichi, che sono proprio il lavoro delle nostre mamme. E quindi questo dicono le osterie, sempre.
0: E questo è bellissimo, perché poi far riscoprire l'Italia da nord a sud, che è fatta di tanti piccoli borghi, è veramente una missione, e noi ti ringraziamo per questo, perché è fondamentale. Ma allora adesso io la responsabilità la rigiro a te, perché tu hai detto della responsabilità dell'oste, no? Ma se invece un nostro ascoltatore volesse fare un viaggio enogastronomico alternativo questo weekend, Peppone Calabrese, che borgo gli consiglia?
2: Io andrei in Sardegna.
1: Ah, vedi?
2: Nel centro della Sardegna,
1: entroterra.
2: Direi Gavoi. A Gavoi, questo paese molto suggestivo, dove c'è un festival letterario importantissimo, dove se ti aggiri un po' incontri delle anime belle, quelle anime che i pastori, quelli che sanno fare ancora la transumanza, quello che conoscono pietra per pietra quello che succede verso il supramonte. Questo viaggio verso l'alto, che altro non è che un viaggio con se stessi, è una sorta di anabasi, perché tu veramente sei solo con la natura, e questa cosa è un momento di crescita importante.
1: Peppone, noi abbiamo scoperto che tu sei team lasagna e anche dal Brasile, ci dicono un bacio dal Brasile, per me lasagna, ma io voglio sapere invece, Marzia, che team sei, team lasagna o insalata di riso?
0: Io onestamente devo dirvi la verità.
1: Sì, Tim, la sempre Tania, la verità.
0: Sempre la verità, perché magari qualcuno conoscendomi avrebbe potuto dire Tim insalata di riso. Invece no, ragazzi, no. Mi dispiace disattendere le vostre aspettative, io sono Tim lasagna. E a proposito di ciò, caro Peppone e cara Valentina, io non so se voi sapete che nel 2012 in un ristorante di Cracovia è stato stabilito un primato pazzesco proprio per quanto riguarda le lasagne. Infatti è stata preparata la lasagna più grande di sempre in onore della nazionale italiana di calcio. Ma sapete quanto era grande?
2: No, vai. No?
0: Pesava quasi 5 kg, tonnellate, scusatemi, 4,8 tonnellate.
1: Ah, wow.
0: E pensate che ha richiesto ben 10 ore di cottura ed è stata divisa per 10.000 porzioni, insomma.
1: Incredibile.
2: Beh, comunità, questa è comunità.
1: Ma io mi sto chiedendo dove fossi nel 2012, cioè perché non ero a Cracovia in quel momento, vabbè. Allora, mentre cerco di ricordare, di fare mente locale di dove fossi nel momento in cui appunto c'era la lasagna più grande di sempre a Cracovia, ascoltiamo Descrizione. We Cry su Radio 1.

0: Ragazzi, non scherziamo, dalle nostre parti si dice Sant'Antonio Luporc. Sant'Antonio sono le lasagne, Luporc è il riso. Grazie Peppone, un abbraccio, Leonardo.
1: Fantastico, è il nostro Leonardo dall'Abruzzo che si è schierato, non c'è, e qua le ha distinti con diavolo e acqua santa. La lasagna è il diavolo, l'acqua santa è l'insalata di riso, e Leonardo dall'Abruzzo ha scelto, ma ha scelto anche il nostro ospite qui all'Estate in Onda su Radio 1. C'è Peppone con noi, Marzia?
2: Sì, Peppone Calabrese qui con noi. Devo dire, sono arrivati un sacco di messaggi, Peppone, veramente tantissime. Io a tal proposito te ne voglio leggere uno.
1: Vai,
2: da
1: vai.
2: Michela da Napoli, che chiede: Peppone, ma qual è la lasagna più buona che tu abbia mangiato?
3: Beh, lo di voglio parafrasando una parte del film Basilicata Costu Costu di Rocco Papaleo, dice la lasagna di mia madre, perché se gli togli mia madre non c'è più amore.
1: Non c'è la lasagna.
3: Quindi, se resta mia madre può fare un'altra lasagna, quindi assolutamente la lasagna di mia madre.
1: Non c'è lasagna senza mamma, hai ragione. E ascolta, invece ci sono altri messaggi, chiaramente adesso ne leggiamo qualcuno. Un abbraccio a Peppone da Bari, ti seguiamo sempre. Sei l'unico che quando assaggia un piatto in TV riesce in qualche modo a farci sentire il profumo fino a casa.
3: Beh, perché lo sento anch'io, perché quando lo vedo io mi emoziono, non c'è da fare, il cibo è l'espressione dei territori. Però volevo dire una cosa a proposito del riso.
1: Sì.
3: Noi in Italia abbiamo il riso più buono del
1: mondo.
3: Io lo
1: amo il riso.
3: Ci sono dei grandi controlli, e quindi il riso assolutamente il riso italiano. Però c'è un detto bellissimo, anche per chi fa, insomma, chi mangia healthy. Un riso, un'ora te tenetisi, il riso solo per un'ora sei sazio. E quindi voglio dire, tutta la vita anche il riso.
2: E quindi poi magari ne voglia di mangiare ancora, no? Sempre più riso. Ma Peppone, senti, qua è arrivato un altro messaggio per te da Giovanni da Potenza, perché tu prima dicevi, no, la mia terra, che è un tuo compaesano, e dice: ogni volta che ti sento parlare della nostra terra mi emoziono, e volevo chiederti, quando passi a trovarci qui in Basilicata, così ci facciamo due strascinati insieme?
3: Ma io torno sempre in Basilicata, ho ancora il ristorante, sono ancora un oste ogni qualvolta posso, quindi in genere il fine settimana torno a casa nell'arte dell'accoglienza. Gli strascinati, questo piatto, questa pasta che viene trascinata, è il segno delle dita, non serve ad altro che a far, puoi dire, riposare
1: il sugo.
3: Bravissima, si aggrappa il sugo agli strascinati, e poi fatti con i peperoni cruschi che fanno crusk crusk crusk.
1: Giustamente, sono cruschi, fanno crusk.
3: Brava.
1: È normale.
3: Infatti è onomatopeico.
1: Sì.
2: Sono buonissimi i peperoni, oltretutto io ne vado veramente ghiotta, poi quelli cruschi che appunto fanno un rumore che è tutta una poesia. E allora, senti, ma io mi domandavo, no, nei borghi più nascosti si tramandano ricette segrete. Qual è il piatto, il prodotto più raro che hai scovato e che si può assaggiare in un solo paese d'Italia?
3: Beh, allora, per me

0: Vado in vacanza, vuoi sapere?
1: Sì, vabbè.
0: Io vado in vacanza a Roseto Capospulico, in Calabria, dove vado da 50 anni, ci sono tutti i miei amici, non vado in genere solo mangiando, ma vado alla scoperta di borghi, andiamo alla scoperta di cultura, andiamo alla scoperta di tutto quello che è lo stile di un territorio. Diciamo che con il cibo, affrontare il tema cibo è sempre un po' delicato. Il tema del cibo non va affrontato con leggerezza, il tema del cibo è importante, ci sono tante persone con dei disturbi alimentari, bisogna parlare di cibo in maniera consapevole, come l'espressione sì di un territorio, ma anche come spesso e volentieri un'espressione culturale, e quindi ben venga parlare di cibo in maniera sana.
1: Beh, assolutamente, lanciato un bellissimo messaggio. Allora noi torniamo tra poco, ma nel frattempo, Peppone, ti va di ascoltare un po' di musica?
0: Magari.
1: E allora vai.
2: È proprio in onore della tua regione, eh? Stai riconoscendo? Riconosci?
1: Sei pronto?
2: Vedo che si muovicchia.
0: Io ballo sempre.
1: Sta già ballando, ti piace anche ballare?
0: Sì, per forza.
1: Allora, esclusiva di Radio 1, Peppone ama ballare.
2: Basilicata on my mind su Radio 1.
3: Se Cristo si è fermato a deboli, a colpa dei coetanei.

0: Qui siamo su Radio 1.
1: L'hai vista
0: mai?
1: La in my mind.
0: Bene, bene, qui su Radio 1 abbiamo Peppone Calabrese scatenatissimo. Sono le 15:27. Siamo, insomma, questa è l'estate in onda su Radio 1, ragazzi.
2: Che estate, vai, che si inizia così tutte le puntate. Lui poi balla, canta, fa mangiare.
0: Insomma, uno showman a 360 gradi.
1: Me lo fate salutare, Rocco Papaleo,
0: certo,
1: il mio conterraneo di Lauria. Ciao Rocco!
2: Ciao Rocco! Fantastico, comunque abbiamo fatto questo viaggio radiofonico incredibile con Peppone tra i borghi, la cultura enogastronomica italiana. Sarebbe bello farlo sempre, anzi la prossima volta torna con un piatto di pasta asciutta fatta seria, qualche strascinato, ce lo cucini qua in diretta, per me va bene sempre, noi mangiamo.
1: Assolutamente. Ma magari posti cuoco, magari sono più oste.
0: Va bene, noi ci accontentiamo, va benissimo così. Allora grazie Peppone, ti salutiamo, grazie per essere stato con noi, per averci regalato tanti sorrisi.
1: Grazie a voi, mi raccomando, tutti i giorni.
2: Ritornati a trovare, ritorna con Rocco Papaleo, portacelo a sto punto.
1: Poi glielo chiedo.
2: A sto punto, a sti prezzi, si dice così.
0: Dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì, all'estate in onda, quando vuoi.
1: Bene, grazie a voi.
2: Ti aspettiamo allora. E ora restate con noi perché questa è l'estate in onda su Radio 1, ma c'è l'onda verde.
3: Radio 1. Un mondo da sentire.
4: Mondiali di calcio in Canada.

0: Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 15:29:05 secondi, queste le principali notizie di traffico. La maggiore criticità al momento in A1 sul tratto Firenze-Roma, tratto Toscano, tra Valdarno e Incisa-Regello in direzione di Firenze, il tratto è chiuso a causa di un incidente, al momento si registrano 6 chilometri di code. Code per 4 chilometri anche tra Firenze-Sud e Incisa-Regello in direzione opposta verso Roma. Le altre notizie invece ci portano in A23, Palmanova Tarvisio, Friuli Venezia Giulia, tra Udine Sud e la Cementala 4 in direzione Palmanova, code a causa di un incidente. A10, Genova Ventimiglia in Liguria, tra Orcofellino e Finale Ligure in direzione Ventimiglia, 2 km di code per lavori. E in A7, Milano Genova, nel Milanese, in corrispondenza della tangenziale ovest di Milano, in uscita direzione Milano, il traffico è intenso. Proprio a Milano, traffico intenso in tangenziale ovest, tra l'uscita Quinto De Stampi e la strada provinciale Vigevanese Vanese Vecchia in direzione della A8. Chiudiamo in A14, Bologna Ancone, in Emilia Romagna, tra Faenza e Forlì in direzione di Ancona, 1 km di code per un veicolo fermo. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
3: Sono le 15:30 qui all'Estate in Onda su Radio 1. Cari ascoltatori, continuate a scriverci o a mandarci vocali al 335-699-2949 perché noi vi leggiamo, vi ascoltiamo e vi ricordo che la domanda del giorno è: siete team lasagna o team insalata di riso?
4: Qui è una bella lotta comunque. A me sai cosa piace anche, a parte l'insalata di riso? La pasta quella estiva.
3: La pasta fredda,
4: che secondo me non è male. Ci starebbe anche. Vado a leggere un messaggio che ci è arrivato. Allora, un saluto a Radio 1, Marco D'Aspello, provincia di Perugia. Io scelgo tutta la vita il team insalata di riso. È vero, è il vero piatto, della libertà estiva. Svuoti il frigo, lo prepari in 10 minuti, la mangi fredda e in ciabatte sul balcone. Zero fatica, massimo rendimento.
3: E soprattutto aggiungerei, la mangi anche il giorno dopo, perché l'insalata di riso è più buona il giorno dopo.
4: Sì, si va lunghi con l'insalata di riso.
3: C'è chi la mangia pure un paio di giorni dopo, insomma mia nonna ad esempio quando si mangiamo a pranzo, cena, colazione forse no, ma Vale, vogliamo sentire anche il nostro ospite collegato cosa
4: certo.
3: pensa se è team lasagna o insalata di riso. E allora diamo il benvenuto a Giovanni Mele, che è un food influencer, ma non solo, poi lo scopriremo chiedendolo a lui. Giovanni?
5: Ciao ragazze.
4: Ciao.
3: Allora,
4: ciao.
3: Domanda secca, 10 secondi.
5: Buon pomeriggio a te.
3: Domanda secca, team lasagna o insalata di riso?
5: Con questo caldo, insalata di riso tutta la vita.
4: Perfetto, abbiamo risolto. Allora,
5: meno di 10 secondi.
4: Cioè, abbiamo detto secca, però è stata proprio flash. Allora, in tutto ciò, con i nostri ascoltatori non è ancora ben definita la vittoria schiacciante di un team sull'altro, quindi mentre dirimiamo con loro la questione, vi lasciamo con Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio 1.

0: E a proposito di lasagne o insalate di riso, qui ci è arrivato un messaggio da Doris da Verona che scrive: buon pomeriggio ragazze, io lasagna in inverno e insalata di riso in estate, insomma un pareggio equo.
1: Così non si discute, mi sembra giusto Doris. Fantastico.
0: A me, Vale, è venuta una certa fame a forza di parlare
1: sempre,
0: di lasagne,
1: sempre fame.
0: Insalate
1: sempre.
0: Di riso, e quindi io direi di parlare un attimo con Giovanni Mele, che è collegato qui con noi. Lui è un chimico farmaceutico che ha trovato però la sua vera passione nel mondo della cucina. Passione che racconta di aver ereditato dalle nonne, insomma. Giovanni, ma ci vuoi raccontare un aneddoto che ti lega alle tue nonne, che oggi ti hanno portato ad essere quello che sei?
2: Di aneddoti ne potrei raccontare tanti, però uno in particolare è quello che diciamo mi ha accompagnato dall'infanzia. Era una cosa che nonna Carmela, che è la nonna materna, utilizzava, era solita preparare quando in realtà poteva essere una giornata un po' più particolare per me, cioè ero un po' più capriccioso o piangevo un po' di più, oppure anche per festeggiare qualcosa. Quindi era una cosa che poteva andare diciamo sempre, la preparava sempre, diciamo, la frittata di patate.
0: Ah, che buona.
2: Quindi friggeva due volte, friggeva sia le patate, le
1: bello,
2: fritte,
1: doppia frittura,
2: e poi faceva la frittata di patate fritte. Patate ovviamente non tagliate a bastoncino, ma tagliate a cubetti,
0: sia mai
2: come quelle che si fanno, come si fanno
0: in Spagna, no?
2: Quindi così. Sì, tipo una tortiglia, però era molto più, meno pesante, meno bavosa
0: e piena d'amore soprattutto.
2: Sì. Oppure la nonna Nunziatina, che era la mamma di papà, faceva le melanzane ad involtino, melanzane a rotolino,
0: uh-huh.
2: Ripiene di formaggio, prosciutto,
1: un po' più light, in questo caso,
2: no,
1: niente,
2: no,
1: doppia frittura.
2: Sotto al forno con... No, se...
0: no, vabbè, di light, no, ma... non c'era troppo.
2: Ad una nonna napoletana
1: c'era tanto olio, sicuramente.
0: No, nonna napoletana e light non va proprio nella stessa frase. Anzi, nonne napoletane, vi chiediamo scusa se ci state ascoltando.
1: E quindi ottimo involtino, insomma, vabbè, non troppo light, qui abbiamo capito che non era così light. Senti, Giovanni,
2: sono cresciuto così, insomma.
1: Vabbè, benissimo, noi apprezziamo, non ti credere. Allora, tu sei seguitissimo sui social e ti volevo chiedere, no? Ma quando ti è venuto in mente di fare il primo contenuto, di voler condividere così tutta la tua grande passione?
2: Vabbè. Non è stata una cosa lineare, anche perché io, facendo il chimico farmaceutico, ho lavorato all'università, ho lavorato in farmacia, sì. E ho sempre portato avanti questa passione per la cucina in maniera parallela, senza mai però dedicarmici troppo.
1: Okay.
2: Se proprio vogliamo stabilire un anno, un mese, potrei dirti che ho iniziato a pubblicare sui social perché a me piaceva l'esperienza da cliente, cioè piaceva mangiare, e quindi raccontare quello che mangiavo in giro, condividere un posto, condividere un'esperienza, raccontandola in questo modo, spostandosi social.
0: E
2: poi ovviamente la cucina.
0: Possiamo dire che poi Giovanni lo racconti molto bene, perché tu dai proprio un valore aggiunto quando parli dei tuoi piatti. Senti, ma ti voglio fare una domanda, no? Io ti seguo sui social e vedo che fai tantissimi piatti meravigliosi. Allora mi domando, ma tu delizi te stesso come i tuoi follower la sera a cena, oppure sei più un tipo che torna magari un po' stanco, ti fai un panino e via?
2: No, guarda, io se devo cucinare per me stesso mi scoccio.
0: Ai.
1: Com'è? Scusa, ripeti.
0: Mi scoccio,
1: perché io sono del nord, sono nordica, sono di Bologna, quindi devi insegnare meglio il tuo dialetto.
2: Non lo faccio molto ben volentieri, diciamo.
1: No, vabbè, fai un
0: sai che non l'avrei mai detto, Giovanni?
1: Perché fa parte di te,
0: infatti.
2: Mi piace più cucinare per gli altri, condividere, poter far stare bene le persone. E un po' con i ristoranti, un po' comunque tra le tavolate degli amici a casa, che mi piace comunque fare stare sempre insieme, dai, diciamo così. Cucino più per gli altri che per me stesso.
1: Sì, tra l'altro io sui tuoi canali social ho visto che hai fatto delle pizzette ignoranti che mi piacciono tantissimo. Quindi magari poi un giorno approfondiremo anche questa cosa. Ma in un'intervista hai dichiarato: penso che cucinare sia tra le cose più belle del mondo.
0: Confermi quindi?
2: Assolutamente, penso che sia uno dei piaceri della vita, assieme a tanti altri, però è una cosa bella poter far da mangiare per chi si ama, per chi si vuole bene, per un genitore, per un nonno e viceversa, un nonno per i nipoti, è una delle cose che ti dà più soddisfazione.
0: Che unisce anche, no? È aggregativa.
2: Assolutamente, sì, assolutamente.
0: È un atto d'amore, ecco perché. Ecco perché si dice togliete il telefono a tavola, no? Anche per poter parlare.
2: Ma io sono esattamente contro il telefono a tavola.
0: Senti, però, Giovanni,
2: per uno che usa i social è anche un
1: vanno dosati. Antitesi,
2: però.
1: Vanno dosati.
0: Senti, in conclusione, tu sei anche un personal chef, ma se dovessi immaginare un cliente ideale, magari qualcuno per cui ti piacerebbe tanto cucinare, un attore, un'attrice, un cantante, insomma, chi vuoi, chi sarebbe? E cosa gli prepareresti? Okay. Poche parole.
2: Beh, qua abbiamo un po' un conflitto di interessi, non un conflitto di interessi, una vastità di scelta assurda. Se dovessi scegliere un'attrice, sceglierei Charlize Theron, perché
0: è attrice,
2: no, per questo ti dico, c'ho imbarazzo della
1: giusto,
2: scelta,
1: però bisogna sempre
2: però...
0: E che le prepareresti in pochi secondi, un piatto così che ti viene in mente flash?
2: Un piatto di pasta con i tubettini con le cozze.
0: Ah, e allora Giovanni, noi ti ringraziamo, Giovanni Mele, che è stato con noi, è stato un piacere chiacchierare con te.
1: Grazie Giovanni, grazie infinite.
2: Grazie a voi.
0: E
2: grazie
0: adesso?
2: Mille a voi.
1: Ciao
0: Giovanni.
1: E ora dal cibo, rimaniamo sempre in tema cibo, ma lo andiamo, diciamo, no, ad addolcire, perché insomma serve sempre un po' di bibite, ci servono i cocktail per mangiare anche le pizzette ignoranti di Giovanni Mele. Allora diamo subito il benvenuto al nostro Luca Bruni, che ci sta per intervenire qui a Radio 1. Ciao Luca.
3: Ciao
1: benvenuto.
3: Ciao.
1: Allora te lo presento.
3: Bene?
1: Sì, noi ti sentiamo, Luca. Allora lo presentiamo ai nostri ascoltatori. Allora Luca è un bartender di professione, un esperto di miscelazione classica e di aperitivo italiano, passa anche per la cucina liquida e poi la nuova frontiera, no, dei cocktail less is more, e tra l'altro anche pluripremiato, quindi
0: sei un bravo,
1: bravo. E quindi Luca, noi però abbiamo una domanda del giorno alla quale vogliamo subito chiedere risposta, e te la fa la mia amica Marzia.
0: Luca, ti tocca anche a te, l'abbiamo chiesto a tutti, e quindi sei team lasagna o team insalata di riso? Non indugiare così, quello che ti viene dal cuore.
3: Lasagna.
0: Oh, team lasagna. Beh, direi che la vittoria è quasi schiacciante a questo punto.
1: Sì. L'ago della bilancia è un po' più sul discorso lasagna. Vabbè, comunque io invece ti chiedo, insomma, vado subito su quello che ti riguarda e ti chiedo un po' come ti sei avvicinato alla tua professione.
3: Ma un po' per caso, diciamo, sono inciampato, diciamo, su questa mattonella. Dico sempre che questo, diciamo, che non è un lavoro che noi scegliamo, ma è questo lavoro che sceglie noi. Avevo 19 anni, sono di Terni, una città, diciamo, una provinciale, e volevo provare qualcosa di diverso, quindi sono trasferito a Londra con l'idea di posticipare l'università, e poi in realtà dopo 16 anni ancora mi domando che università inizierò.
0: Hai scelto il tuo cuore, che penso sia la cosa migliore, no?
1: Magari farai come Pupo, che sta sostenendo adesso gli esami di maturità con un po' di ritardo.
0: Ma
1: cioè,
0: sì,
1: la maturità l'hai fatta, intendo l'università chiaramente in questo
0: assolutamente
1: caso.
0: Ma non c'è fretta, bisogna sempre seguire il proprio cuore, secondo me, e non si sbaglia mai. Luca, senti, ma io vi faccio una domanda, no? Tu fai un lavoro a contatto con il pubblico, ma che si dicono questi clienti dietro al bancone? Ti capita mai di origliare, o ti capita mai di essere il loro confidente, qualcuno che si è lasciato, che ha litigato col fidanzato, con l'amica? Dici un po', che siamo curiose.
3: Proprio in virtù di questo, una delle università che pensavo di iniziare era
0: psicologia.
3: e poi invece mi sono reso conto che faccio lo psicologo tutti i giorni, no?
1: È vero. Ci sta, con tutti i tuoi clienti che ti raccontano anche un po' i segreti, come faranno tra l'altro dopo nella nostra rubrica Dillo a Marzia e Vale. Vi ricordiamo che abbiamo una rubrica dove potete raccontarci tutte le vostre storie, tutte le vostre confessioni, se avete bisogno di un consiglio, quindi continuate a scriverci, dopo ci sarà una storia interessante. Ma rientrando invece su Luca, che è il nostro bartender ormai di fiducia qui a Radio 1, volevo chiederti, perché so che tu hai pensato a due cocktail per l'estate, proprio dedicati all'estate in onda, è vero?
3: Certo, allora il primo, diciamo a basso tenore alcolico, che cavalca appunto questa onda new wave dei cocktail frizzanti, con poche spigolosità, adatte a tutti, di facile consumo, e un altro invece in chiave analcolica, ponendo comunque un focus sul fatto che non necessariamente un drink analcolico debba essere meno pensato. Partirei da quello leggermente alcolico, appunto, sì, che prende appunto ispirazione da questa puntata.
1: Vai, raccontacelo in breve, così ci dici bene come si fa, magari i nostri ascoltatori prendono nota e se lo vanno poi a provano a riproporlo a casa.
3: Esatto, l'idea è quella di fare un mashup tra un drink super trendy del momento, appunto, che è il Paloma, a base di tequila, lime, soda con pelmo rosa, con un pizzico di sale intorno al bicchiere, e una birra Radler, super consumata soprattutto durante il periodo estivo.
1: Ok.
3: Quindi in questo caso, farlo a casa, consiglio di utilizzare tutti gli ingredienti da temperatura frigo o quelli alcolici da temperatura freezer, perché ovvieremo all'utilizzo di shaker, strainer e strumenti.
0: Certo, lo rendiamo più facile. Sì.
3: E verserei semplicemente in un bicchiere del ghiaccio, prenderei una tazzina da caffè, diciamo come jigger, verserei
0: sì, come
3: un terzo di tazzina di caffè di etila blanco, un terzo di tazzina di caffè di succo di lime, sì, e un terzo di tazzina di caffè di bitter rosso.
1: Perfetto.
3: Il liquore, non ok.
0: Perfetto, Luca.
3: Sarei un circa 3 tazzine di caffè di soda con pelmo rosa, sì, e 2 tazzine di caffè della vostra, sì, birra preferita. Un pizzico di sale all'interno, amalgamerei gli ingredienti semplicemente per assicurarmi che non stratificano, e il Paloma Radler è bello che è servito.
1: Top,
0: grazie Luca.
1: Ascolta, noi per il drink analcolico dobbiamo risentirci, quindi puoi fare una bella cosa, intanto li puoi pubblicare sui tuoi canali social e magari noi li ricondividiamo, così ci becchiamo subito la tua bella ricetta, e poi magari tornerai a trovarci qui all'estate in onda su Radio 1, che ne pensi?
3: Va benissimo.
0: Grazie,
1: allora,
0: Luca.
1: Ti ringraziamo.
0: Grazie Luca per essere stato con noi. Allora,
1: ciao. Grazie.
0: Ciao Luca. Allora, adesso
1: ascoltiamo Wham su Radio 1.

0: andata in onda su Radio 1 e continuano ad arrivarci foto di lasagne, di insalate, di riso dei nostri ascoltatori che hanno veramente preso a cuore questo, la domanda del giorno, team lasagne e team insalate di riso, quindi grazie, continuate così anche domani, dopodomani, insomma tutti i giorni.
1: Lasagne al pesto, pronte da cuocere, Fabrizio da Chiavari, ma ci ha mandato la foto, no vabbè, non potete capire.
0: Così ci viene fame, ancora
1: cosa sta succedendo anche in questa puntata su Radio 1 di L'Estate in Onda.
0: E allora noi continuiamo a parlare di cibo come abbiamo fatto con Giovanni Mele, solo che questa volta lo facciamo pedalando perché abbiamo con noi Federico Zucchi, a proposito di persone che hanno cambiato vita, perché Federico prima di fare della cucina la sua vita era un architetto. Federico, sei con noi?
2: Ciao a tutti.
0: Ciao Fede, allora lo abbiamo detto, tu hai cambiato vita, eri un architetto ma adesso lavori in un ristorante, però nel tempo libero fai anche il bike chef. Ma che vuol dire bike chef?
2: Praticamente il mio ultimo progetto di architettura è stato progettare una cargo bike con una cucina con la quale giro Milano, ho dei piccoli itinerari in cui si fanno delle soste, si beve e si mangia usando gli spazi pubblici, e quindi è un po' un connubio tra fare l'architetto e fare lo chef.
1: Cioè cargo bike, che vuol dire cargo bike? Spiegalo per noi comuni mortali che...
0: Cioè com'è fatta
2: allora,
0: questa
2: le
0: cargo bike?
2: Alle nostre latitudini cominciano a aumentare, ma sono quelle bici che di solito vedi girare per la città con un sacco di bambini davanti, che sono di solito o due o tre ruote, hanno uno spazio davanti in cui si caricano cose o persone.
1: Bello.
2: E io ci ho caricato una cucina.
1: No, vabbè.
0: Senti, ma noi vogliamo sapere, okay, no? Hai detto che hai voluto un po' unire alla cucina l'architettura, ma io mi ti immagino, Federico, ma come ti è nata questa idea? Cioè, non lo so, mentre cucinavi, mentre eri sul divano, come ti è venuto in mente di fare una cargo bike, che è un'idea fichissima oltretutto?
2: Beh, in realtà è semplice, perché quando facevo l'architetto ero in ufficio e pensavo non voglio stare sempre seduto, e avevo questa grande passione della cucina che, come si diceva prima, è arrivata dalle mie nonne, che erano una molto piacentina e una molto pugliese, sì, che mi hanno un po' donato questa idea di far star bene le persone mangiando, e non mi hanno mai lasciato nessuna ricetta, però questo lo dico.
1: Vabbè. Ma sicuramente ce l'hai nelle vene, nel sangue.
2: Sì, perché diciamo che i tour che propongo sono un modo più per stare insieme, per vivere la città, per scoprire dei prodotti molto vicini, prodotti dentro Milano, fuori Milano, e quindi è un po' per dimostrare che anche una grande metropoli non sia per forza solo un luogo in cui ci trovi i grattacieli, il business, tante macchine, ma in realtà c'è una filiera produttiva da scoprire, come lo è anche nelle piccole città, va solo più scoperta.
1: Senti, ma i nostri ascoltatori sono un po' divisi, oggi la domanda del giorno era team lasagna, team insalata di riso. Tu quando smetti di pedalare, scendi dalla bici, di che team sei?
2: Vabbè, io sono emiliano, quindi lasagna.
1: Ma sei come me, ma allora, eh?
2: Esatto, cioè non c'è stagione, anche se è 15 agosto lasagna.
0: Quindi doc, senti, ma chi sono i clienti tipo che si avvicinano, insomma, alla tua mega cargo bike? Questa bike cucina?
2: Allora, diciamo che ci sono intanto persone dinamiche che vogliono stare all'aperto, fare qualcosa di un po' diverso dal solito, vivere allo spazio aperto. Di solito sono un po' ciclisti, ma non per forza fanatici di bici. Spesso si approcciano molte aziende che magari vogliono portare i propri dipendenti a fare attività più particolari, perché al di là dei tour organizzo anche dei catering all'interno o dei cortili o dei pati delle aziende o nei cortili privati delle persone o al parco. Diciamo che essendo una piccola attività mi permette di poter cucire spesso su misura quello che il cliente vorrebbe, desidera in un certo senso.
1: Fantastico Fede, fantastico. Senti, ci hai fatto pedalare e mangiare con te, noi intanto ti ringraziamo e ti salutiamo e ti auguriamo buona estate.
2: Ciao, vi aspetto in giro in bicicletta.
1: Va bene, va bene. Vieni pedalando a Roma già che ci sei.
0: Esatto, portaci qualcosa pedalando.
1: Ciao Fede. E allora adesso questo è il momento della rubrica Dillo a Marzia e Vale. Il numero è sempre quello 335-699-2949 per raccontarci le vostre storie, chiedere un consiglio, confessarvi. Oggi ci scrive Benedetta.
0: Sì, Benedetta scrive: care Marzia e Vale, ho 20 anni e sono al primo anno di legge. vita normale, tanti amici, amo leggere, andare al cinema, insomma, diciamo, sono una ragazza normale, come tante alla mia età. Se non fosse che non riesco a essere social, mi spiego, ho dei profili personali in cui posto solo foto di animali o di tramonti, non riesco proprio a postare foto di me, tantomeno un video, eppure nella vita reale io non sono timida. Marzia, Vale, come supero questa sciocca paura? A voi è mai capitato? Cara Benedetta, innanzitutto respira e non preoccuparti, perché giusto, capita a tutti noi di essere timidi a volte, non poi farne non, un problema.
1: Non serve, cioè, nel senso, non è fondamentale stare sui social, quindi vuoi postare le foto di animali, vuoi postare le foto di tramonto, va sempre bene.
0: Assolutamente, e se proprio vivi questa cosa come invalidante, io ti do un consiglio. Vai. Posta una tua foto e basta, magari con un'amica, poi non pensarci su e vedrai che dopo pochi minuti, secondo me, te lo sei già scordato.
1: Oppure vai dire post, quindi fai postare la foto alla tua amica e poi tu ricondividi, così sei più tranquilla. Che ne pensi? Allora, insomma, questa è la nostra rubrica, dillo a Marzia e Vale.
0: Speriamo che i nostri consigli ti siano stati utili. Noi domani vi aspettiamo, mi raccomando.
1: Domani un'altra puntata top. Io mi sto già scatenando, anche perché mi ha aiutato Peppone prima a muovermi.
0: Anche perché domani è il giorno ideale per scatenarci.
1: Già, perché domani avremo in studio con noi Samuel Peron, c'è uno stacchetto pronto che dovremo imparare insieme e poi lo replicheremo con voi.
0: E infatti dobbiamo fare assolutamente le prove, perché io personalmente sono già un po' tesa. Intanto ringraziamo Tommaso Margiotta, Davide Santi Marrocchi, ringraziamo Stefania Livoli alla redazione, in regia Ludovico Suppa, grazie.
1: E potete riascoltarci su RaiPlaySound.it. Noi insomma siamo l'estate in onda su Radio 1, Linea al GR, poi all'Italia in diretta con Germana Brizzolari e Claudio De Tommasi. A domani, ciao,
0: buona estate.
1: Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
2: Auguri, mamma! Sembri una ragazzina!
3: Grazie, amore, ma gli anni passano.
2: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
3: Poi ci sono i 70, gli 80.
2: Brava, pensiamoci ora con Generali.
4: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente e puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
10: Che apa, che apa, che va, dai chi la soluzione ha.
11: Perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
15: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza. E lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
16: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Ore 16.
18: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
19: R1.
20: In studio Vanessa Giovagnoli, monito del presidente Mattarella sugli incidenti mortali sul lavoro, sono una ferita per l'intera collettività, scrive il capo dello Stato in un messaggio alla presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro, Chiara Gribaudo. Servono misure sempre più efficaci a garanzia dell'incolumità dei lavoratori, aggiunge Mattarella, che cita la strage di Casteldaccia a Palermo, dove 2 anni fa 5 operai morirono asfissiati all'interno di una cisterna fognaria. Prima prova dell'esame di maturità, quella di italiano, uguale per tutti gli indirizzi, sentiamo.
21: L'emozione e la fatica, ma anche la soddisfazione per aver terminato la prima prova scritta del tema di maturità, quella di italiano. Ti soddisfatti?
22: Abbastanza, dai.
21: Ti usciti con il sorriso?
23: Sì. Sono contento, sono abbastanza soddisfatto.
24: Io ho fatto C2, un test di calabresi.
21: E perché l'hai scelto?
24: Lo ritenevo più attuale, parlava del progresso, di come la fatica viene nascosta in quest'epoca, soprattutto con i social, l'intelligenza artificiale.
21: E domani la seconda prova scritta, che varia in base agli istituti e agli indirizzi di studio.
23: E inglese.
21: Cosa aspettate?
24: E l'intelligenza artificiale.
21: Domani?
23: Domani farò lo scritto in matematica. Sarà difficile, proverò a fare quello che so fare, speriamo che vada bene.
21: La prova di latino.
25: Mi aspetto una versione non troppo difficile.
21: Dall'Istituto Gaetano De Sanctis di Roma, Maria Cristina Cusumano, GR1.
20: Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo a Firenze a Vasile Frumuzac, il vigilante rumeno 33enne, reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali. Anna Maria Andrei, 27 anni, è stata uccisa a Montecatini Terme, Pistoia, nell'agosto del 2024, mentre Maria Denisa Paun, 30 anni, a Prato, a maggio 2025. Trovato una traccia di Sara e Alice, sia le sorelle di 12 e 16 anni scomparse 11 giorni fa da Civitella al Fedene in provincia dell'Aquila. È un fermaglio per capelli rosso trovato su un sentiero vicino alla casa famiglia dove erano ospiti. L'oggetto dovrebbe appartenere alla più piccola ed è il primo concreto segnale del passaggio delle sorelle. Un elicottero dei vigili del fuoco sta perlustrando l'area a bassa quota. Medio Oriente, dopo la firma a distanza del memorandum tra Stati Uniti e Iran e domani Svizzera, inizia la seconda fase dei colloqui sull'accordo che prevede 14 punti. Ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere che riguardano il nucleare e Hormuz. C'è anche il tema del conflitto in Libano. Israele ha ribadito che non intende ritirare l'esercito dal sud del paese. E i dossier internazionali incidono sui mercati finanziari. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano, linea Federico Simonelli.
0: Sì, petrolio che continua innanzitutto a scendere, siamo a $78 per quanto riguarda il Brent europeo, mentre Wall Street, che ieri aveva chiuso in perdita, oggi ha aperto in positivo dopo la decisione della Fed che ha lasciato i tassi invariati. Corrono i tecnologici, anche dopo che Trump ha detto che Intel e Apple potranno collaborare per la produzione di microchip negli Stati Uniti. Milano oggi scende di poco, va peggio Londra, la Banca d'Inghilterra ha lasciato i tassi invariati, ma due consiglieri su nove hanno votato contro perché volevano alzarli. Ancora male l'auto dopo l'allarme sui profitti lanciato ieri da BMW. Oggi l'amministratore delegato di Volkswagen ha detto che la situazione di rischio per il gruppo tedesco non è mai stata così alta. Linea Roma.
20: Per parlare dell'avvertenza Electrolux, sciopero e corteo a Porcia contro il piano che prevede 1700 esuberi.
1: Istituzioni del territorio, sindacati, la diocesi e soprattutto i lavoratori, quelli di Electrolux ma non solo. Circa 2000 persone sono partite dalla portineria nord dello stabilimento di Porcia per dire ancora una volta che Electrolux non si spegne. Marco Sartini, sindaco di Porcia.
3: Un stabilimento che è qui presente dal 1954, una lunga storia industriale, è una storia legata alle famiglie. Il rischio è quello di perdere industria, indotto, capacità lavorativa e professionalità che invece qui oggi sono molto sviluppate.
1: Il corteo si è concluso davanti alla prefettura con gli interventi dei rappresentanti sindacali e istituzionali. Poi le delegazioni hanno presentato le loro istanze al prefetto Michele Lastella. Pietro Mancino, FIOM CGL.
12: Se Electrolux non metterà in campo un piano industriale veramente alternativo a quello che ha presentato, la lotta continuerà in modo ancora più duro e chiediamo a lui, visto che appunto rappresenta la presidenza del Consiglio nel territorio, di avvisare direttamente Giorgia Meloni di quello che sta accadendo.
1: Pordenone, Lara Zani per il GR1.
20: Ci fermiamo qui, la linea ora all'Italia in diretta.
17: L'Italia in diretta.
19: Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio, bentrovati a tutti da Germana Brizzolari. Ciao Claudio Di Tommasi.
26: Ciao Germana Brizzolari, come stai oggi?
19: Tutto bene, tutto ok, tutto ok, ti ricordi?
26: Ecco, me lo ricordo.
19: Allora, la puntata di oggi è un po' più breve del solito, un'ora e mezza, che è proprio pochissimo. Non è, ma è anche ricchissima. Inizieremo dagli esami di maturità, parleremo di Cran Montanà, avremo ospiti in studio, anche le vibrazioni e poi una bella iniziativa del Comune di Torino e il disegnatore Disney Marco Gervasio. Per parlare con noi il numero è sempre lo stesso.
26: Sì, è il 335-699-2949 e siamo pronti per voi, anche per i vostri messaggi.
19: Assolutamente, intanto diamo il benvenuto al ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, buon pomeriggio. Si sta collegando. Allora do intanto qualche informazione sul fatto che oggi sono iniziati gli esami di maturità, la prova scritta di italiano ovviamente è uguale per tutti gli indirizzi, 527.747 gli studenti coinvolti. E allora, aspettando che arrivi il ministro Valditara, mi fanno segno che c'è. Ok, buongiorno, ben trovato ministro.
27: Buongiorno a voi.
19: Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, appunto, grazie intanto di essere con noi. Ho fatto un po' il quadro di quella che è stata la prova di questa mattina e con lei vorrei subito commentare un po' le tracce.
27: Eccomi.
19: Mi ha sentito?
27: Sì, Sì, la sento benissimo, la sento benissimo.
19: Bene.
27: Eccoci.
19: Allora, un commento sulle tracce.
27: Si tratta di tracce che intanto devo dire sono molto piaciute agli studenti. Ho visto, ho letto alcune dichiarazioni, abbiamo anche visto i commenti sui social. Devo dire che sono tracce molto stimolanti, molto attuali, che invitano ad una riflessione profonda. Dalla prima traccia, quella su Cesare Pavese, questo amore nei confronti di una donna inseguita invano, e molto bello anche questo discorso della come dire, del saper rappresentare, del finir con il rappresentare addirittura i luoghi con i ricordi di questo amore. Poi c'è il tema della memoria, bellissima anche la traccia su Brancati,
19: sì.
27: Cioè questo collegamento fra generazioni, la memoria che in fondo ci aiuta a riscoprire l'importanza dei nostri anziani, cioè questa idea di una relazione che non si interrompe.
19: Si trattano dall'opera del Diario Segreto, no? Di Brancati,
27: esatto,
19: proprio lui ha espresso,
27: esatto,
19: meditazioni, fantasie, nostalgie, ricordi.
27: Nostalgie, ricordi, ma poi c'è anche il tema di Wenche Huisman, bellissima questa idea della meraviglia, no? Dell'incanto, cioè dell'adulto che dice sostanzialmente esiste ancora una versione dell'incanto, posso imparare di nuovo la meraviglia di fronte a questa bambina che mia figlia sul prato gelato. Provavo, vedendo mia figlia, provavo una certa nostalgia, forse addirittura un'invidia, non di saltellare, dice l'autrice, come una bimba, ma proprio l'idea di riuscire ad avvertire quel senso del mistero, quel senso dell'incanto, che è la spiegazione scientifica,
19: la
27: meraviglia, la meraviglia, anche questo molto importante. Poi ci sono gli altri temi, quelli diciamo più di impegno, di riflessione, pensiamo agli 80 anni dalla nascita dell'Assemblea Costituente, questo bellissimo discorso di Saragat sull'essenza della democrazia, che lui vede proprio nel rapporto tra un uomo e un altro uomo. Guardate com'è profonda questa riflessione, perché vuol dire che non ci può essere sfruttamento, vuol dire che non ci può essere un giudizio che consideri l'uno inferiore all'altro, non ci può essere sottomissione. È bellissima la democrazia,
19: ed è attualissimo,
27: sì,
19: mi permette di dire,
27: attualissimo. E non a caso, proprio Saragat parlava della necessità della concordia, di un alto senso civico, di una forte coscienza morale, e poi richiamo all'amore verso la patria, no? Nella sua conclusione. Frank Furedi, come negare l'attualità quando Frank Furedi parla dei confini, innanzitutto ovviamente del senso del limite che deve in qualche modo riguardare il nostro io, ma soprattutto i confini fra le generazioni, dove diventa sempre più evanescente il confine fra l'adolescenza e il mondo adulto. Quindi un tema
19: di adolescenza,
27: no? E quindi di questi adulti che rimangono ancora adolescenti. E allora dice la necessità di maturità, responsabilità, impegno, che oggi, scrive Furedi, trovano una debole convalida da parte della cultura contemporanea. E quindi si fa fatica a passare dal mondo dell'adolescenza invece al mondo dell'essere adulti. Quale tema più stimolante?
19: La sindrome
27: per una maturità?
19: Di Peter Pan, no? Perché lo sappiamo.
27: La sindrome di Peter Pan. Il tema, poi la traccia di Bianucci, no? E quindi quanto quanta casualità talvolta, quante altre circostanze sono coinvolte nelle scoperte scientifiche. Il caso per esempio di Fleming, che stava per buttare via le colture di batteri e poi ci scopre appunto, riesce a osservare come da lì si possono trarre delle medicine particolarmente efficaci. E poi il tema della fatica, no?
19: Siamo questo sempre mi ha interessato abituato moltissimo, no? Dal testo di Calabresi, perché è veramente un po' uno dei temi che forse è proprio dedicato ai giovani, mi permetto di dire, che pensano che in questo mondo sia tutto molto facile, ma invece poi per ottenere bei
27: ogni
19: risultati
27: cosa, ogni risultato,
19: bisogna sudare.
27: Esatto, ogni risultato si ottiene con l'impegno, con la fatica, una parola che è diventata politicamente scorrettissima, no? In aula mi ricordo un po' di tempo fa, dialogando, ma la fatica, una parlamentare disse, è stata espulsa, giustamente espulsa dalla scuola italiana fin dai tempi di Berlinguer. No, la fatica, se noi la espelliamo dal vocabolario, dalla vita quotidiana ai nostri giovani, non facciamo certo un favore ai nostri giovani.
19: È anche formativa, no?
27: È formativa.
19: Perché poi non sarà mai sempre così tutto facile, no? Quindi...
27: Certo, nessun risultato si ottiene senza fatica, senza lavorare, senza impegnarsi. Questo poi ha anche il senso un po' del merito, no? Quindi, quindi sono tante riflessioni ritengo siano di una grandissima attualità, di una grandissima.
19: Poi sono anche stimolanti, no? Per i ragazzi, che
27: esatto,
19: è una cosa importante.
27: Particolarmente stimolanti per i nostri giovani.
19: Ministro, parliamo anche della nuova maturità, no? Che ha debuttato.
27: Sì, questa è una maturità, è un esame di Stato che si chiama esame di maturità, torna a chiamarsi esame di maturità proprio per mettere al centro questo concetto. Cioè, benissimo valutare gli apprendimenti, verificare il grado di acquisizione delle conoscenze, delle competenze, ma dobbiamo valutare la persona, lo studente a 360 gradi, quindi anche quel grado di autonomia, quel grado di responsabilità, l'impegno che lo studente ha messo e anche, perché no, il comportamento che ha tenuto, perché è evidente, no, che uno studente che ha bullizzato i compagni, che ha violato ogni regola, chiaramente non ha dimostrato grande maturità. E invece l'impegno in attività sportive, in attività culturali, l'impegno di un giovane che per esempio magari studiava e lavorava, che ha svolto azioni particolarmente meritevoli. E poi ovviamente nella valutazione della prova orale sulle quattro materie anche il modo con cui lo studente ha assorbito ciò che ha studiato, quanto ciò che ha appreso ha fatto maturare,
19: è diventato suo, no? È proprio
27: ha fatto maturare i propri talenti, ha fatto sviluppare la propria personalità. Lei ha detto molto bene con una frase, con un verbo efficace, lo ha digerito,
19: sì,
27: lo ha metabolizzato.
19: La maturità,
27: no?
19: Uno pensa anche, no, al frutto che matura e quindi diventa buono e completo, buono, eccetera. Ma anche la digestione dei concetti è molto simile. Ministro, un'altra cosa, ovviamente anche nella nuova maturità c'è anche il discorso che all'orale scena muta si viene bocciati.
27: Beh, questa non è maturità, è ovvio che se io pretendo, perché ho già acquisito la promozione in virtù dello scritto e poi in virtù del mia mio studio pregresso, se ho già acquisito la sufficienza e adesso dico no, io mi rifiuto di rispondere, non hai capito che la vita non può essere affrontata in questo modo. Cioè la maturità è anche saper affrontare le prove senza utilizzare strumenti sbagliati di contestazione, perché le contestazioni
19: bisogna
27: si possono fare,
19: no? Invece che stare in silenzio,
27: si possono fare, ma si possono fare in tanti modi e in tante
19: occasioni.
27: Io agli
19: esami di maturità ho contestato una cosa nel mio tema, perché senza entrare nel dettaglio ovviamente ho scritto una cosa, i commissari dicevano che non era così, io ho portato le mie ragioni, alla fine è andata bene perché ho argomentato qual era il mio pensiero, no? Alla fine si discuteva di quello. Anche quello può essere fortemente formativo, cioè
27: certo,
19: difendere le proprie idee, ma parlando.
27: Brava, il logos, la parola, logos. E quindi questo è proprio il senso anche di una scuola che ci abitua ad essere maturi e anche ad appropriarci dei nostri diritti per certi aspetti, no? E quindi
19: certo, difendere con criterio. Tra l'altro, proprio rimanendo sulla parola, sul logos, anche il fatto che bisognasse negli anni passati anche trovare dei collegamenti per forza per avere una interdisciplinarietà, spero di averla detto bene, forse invece non sempre si deve arrivare a questo contesto, le cose possono anche essere slegate e uno capisce comunque un'affinità in qualche maniera anche da un qualcosa di slegato.
27: Certo, ma quello che era sbagliato nel vecchio modello di esami di Stato era il fatto di dover tirar fuori da un documento, da una fotografia, da un disegno, da un oggetto, tutta una serie di collegamenti interdisciplinari che erano spesso e volentieri forzosi, del tutto improbabili, mentre invece il collegamento interdisciplinare deve essere quello spontaneo, volontario, che lo studente sa fare perché ha acquisito un patrimonio di conoscenze e di competenze. Allora è chiaro che il collegamento interdisciplinare che lo studente sa fare, è in grado di fare, arricchirà la sua prestazione, ma il collegamento interdisciplinare obbligato, costretto, in realtà tirava fuori delle conclusioni spesso addirittura ridicole,
19: come quelle di alcune intelligenze artificiali che dicono cose un po' surreali. È potentissima, ma va saputa governare, nutrire anche lì l'intelligenza artificiale. Ministro, tra l'altro questo che diceva lei è sui collegamenti, poi c'è anche parte di sé quando uno fa un collegamento, quindi ancora andiamo a stimolare l'idea dell'individuo che può formarsi indipendentemente
27: della persona, della persona che matura, che cresce e che quindi
19: che
27: deve sapere esprimere,
19: che questi nostri ragazzi crescano. Allora, siamo ai saluti perché insomma l'abbiamo già tenuta tanto tempo e la ringrazio del tempo appunto che ci ha dedicato. Cosa vorrebbe dire agli studenti che hanno finito questa prima prova? Un messaggio.
27: Beh, intanto, una parte del lavoro è stato fatto e questo è sempre molto molto gratificante, no? C'è sempre un senso di soddisfazione, l'ho provato io, l'abbiamo provato tutti, ora tornate a casa e vi sentite un po' più rilassati, no? Il fardello sulle spalle è più leggero, però poi il messaggio è sempre lo stesso, insomma ricordatevi che noi non chiediamo, a noi non, cioè l'uomo perfetto, la perfezione non ci interessa, non interessa, la perfezione non è di questo mondo, e persino l'intelligenza artificiale non è perfetta. Quello che è importante è avere la consapevolezza, saper ragionare su quello che si è appreso, il ragionamento su quello che si è appreso, collegare ragionamento e memoria, che non è appunto la memorizzazione a pappagallo, ma è quella riflessione intelligente, pacata, che sa riflettere anche sui propri errori, la riflessione sui propri errori. Questo è un senso, è un
19: l'esperienza, come dire, è il nome che ciascuno dà ai propri errori. Non mi ricordo chi l'ha detto, ma è molto bella.
27: Questo è anche un elemento di maturazione straordinaria, perché la vita, ragazzi, vi farà cadere tante volte, ma voi dovete avere la forza di sapervi sempre rialzare. Non abbiate mai paura dei vostri errori. Non pensiate mai di dover essere perfetti, ma andate avanti consapevoli dei vostri talenti.
19: Puntare al meglio, ma accettare
27: tanto
19: anche insomma le sconfitte che ci sono. Ministro,
27: i vostri talenti che valgono tanto per realizzarli quotidianamente.
19: Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, grazie mille di essere stato con noi e di commentare proprio così a caldo le tracce della prima prova di italiano. Grazie mille e buona
27: giornata.
19: Grazie
27: a voi, grazie, arrivederci.

0: Noi, ma prima parliamo d'altro.
1: Assolutamente, in una cosa più seria, perché lo sappiamo, forse lo avete anche letto sui giornali, ascoltato nei nostri GR, oggi la quindicenne di Biella, Elsa Rubino, ferita nel rogo delle costellazioni a Cramontana, è uscita definitivamente dall'ospedale torinese Regina Margherita, dove era stata trasferita a fine aprile, dopo i 58 giorni passati nel centro Grandi Ustioni del CTO, è tornata a casa. Allora, ovviamente siamo tutti felicissimi di questa situazione, purtroppo ricordiamo anche la tragedia di questo, del Capodanno trascorso, con tanti morti e tanti feriti, e noi, per parlare di questa comunque speranza, di questa notizia positiva, abbiamo collegato il dottor Fabrizio Gennari, direttore chirurgia pediatrica dell'ospedale Regina Margherita di Torino. Benvenuto.
2: Grazie.
1: Allora, ovviamente stavamo dicendo, tanti ragazzi ricoverati ancora, quindi non è il caso di festeggiare, però questa notizia è legata al concetto di speranza, no? Come possiamo definire le condizioni di Elsa adesso?
2: Ma direi buone, cioè ha avuto un percorso molto complesso e accidentato, altrimenti appunto non sarebbe durato 6 mesi, ma con alti e bassi ha superato lei, e abbiamo superato nei 3 ospedali in cui è rimasta ricoverata, tutte le prove ci sono state messe davanti, e quindi adesso sta decisamente bene, sta recuperando. Ovviamente il percorso non è finito, ma siamo in una situazione in cui può essere gestito a domicilio e con visite ambulatoriali o piccoli ricoveri in ospedale.
1: Era contenta di uscire?
2: Beh, era entusiasta. Entusiasta. Già una bella signorina.
1: Sì, no, vabbè, ma 15 anni uno dice piccoletta, perché è una cosa romana affettiva, forse non è così internazionale come pensiamo. Ovviamente il recupero, appunto, diceva, a casa, fuori dall'ospedale, ma dovrà continuare.
2: Beh sì, sono problematiche complesse che non si esauriscono un giorno e il giorno dopo è tutto finito. Ci sono tutta una serie di procedure fisioterapiche, di gestione degli esiti delle ustioni, gestione dell'alimentazione, insomma, che vanno seguite nel tempo, sperando che siano sempre meno importanti e sempre più rarefatte, in modo che lei possa tornare a quella che ho definito una nuova normalità.
1: Certo.
2: La normalità non sarà più quella di prima, ma sarà una normalità che lei dovrà costruirsi giorno per giorno.
1: È un percorso difficile per una ragazza così giovane, ovviamente le mandiamo i nostri migliori auguri e in bocca al lupo. Ovviamente ci sono ancora ragazzi e famiglie che ancora stanno combattendo.
2: Sì, ne sono al torrente dai mezzi di stampa, perché sono in altri, in ospedali non legati a noi, però sì, sono percorsi assolutamente complessi e impegnativi. Diciamo che poter combattere, poter avere appunto una speranza davanti, come avete detto voi, mi sembra già un gran buon segnale rispetto alla tragedia globale che è successa.
1: Sì, perché in quel momento ovviamente ognuno dei genitori pensava al peggio, quindi poi, come diceva lei, una nuova normalità, no? Si arriva a una nuova normalità, si accetta, la vita è anche questo, purtroppo, e tanti piccoli passi. Dal punto di vista psicologico, dottore, ovviamente lei è chirurgia pediatrica, quindi però è sempre un medico, però dal punto di vista psicologico, questi ragazzi come faranno a buttarsi alle spalle? Ci riusciranno quella tragedia dei Capodanno?
2: Allora, sì, perché la mente umana è molto elastica ed adattabile. Ovviamente è un percorso che non deve inventarsi lei da sola, come è stato finora, viene aiutata in questo. Lei, la sua famiglia, il suo ambiente di vita hanno avuto e avranno un supporto che noi definiamo allargato. Cioè, io sono un chirurgo, ma specialmente in ambito pediatrico so quanto sia importante della presa in carico psicologica, in particolare ancor più noi chiamiamo i problemi dello psicotrauma, cioè legati all'impatto psicologico dei traumi importanti. Quindi sono convinto che le risorse le abbia, ovviamente noi dobbiamo dargli degli strumenti alla sua famiglia.
1: La sentiamo un po' male, professore, purtroppo, degli strumenti.

0: capito.
1: Sono in viaggio.
0: Sì. Sì, sappiamo che è in treno, infatti, sì. Però volevamo parlare con lei di questa bella notizia, quindi stava parlando degli strumenti, ovviamente voi darete degli strumenti, anche perché 15 anni, pediatria, sì, ma anche adolescenza, quindi un mondo, sì, che infatti si va costruendo.
1: Ci sono degli esperti che fanno questo accanto a noi, insieme a noi, proprio nel prendere in carico i pazienti, che non solo in questa situazione che ha avuto un grande riscontro mediatico, ma in tutte le situazioni.
0: Certo, perché di questo si è parlato molto, ma ne succedono purtroppo tantissimi e spesso. E grazie anzi del grande lavoro che fate. Dottor Fabrizio Gennari, direttore chirurgia pediatrica dell'ospedale Regina Margherita di Torino, grazie di essere stato con noi, di aver commentato questa bella notizia di Elsa Rubino, di 15 anni, di Biella, ferita appunto nel rogo delle costellazioni a Crans-Montanacchi, uscita definitivamente dall'ospedale appunto Regina Margherita. Grazie e buon viaggio allora, buona giornata.
1: Grazie a voi, è stato un piacere.
0: Grazie mille.
2: E per noi qui all'Italia in diretta un attimo di pausa, giusto il tempo di far entrare,
0: mettere i microfoni,
2: sistemare la sedia, e comunque già con noi Francesco Sarcina, le vibrazioni a tra pochissimo.
0: Ciao.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Quando siamo nati? Internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
8: Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
9: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: che Nuvola è la soluzione.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: È mezzanotte e 3 minuti.
3: Laico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: D'estate accendi la tua radio di bordo.
6: Radio di bordo.
7: Avvistamenti.
5: Veleggiate.
7: Nuovi approdi.
5: Radio 1 ti racconta il mare e le sue storie.
6: Il mare e le sue storie.
7: Sempre al sabato, ma raddoppiando la rotta.
5: Un'ora in onda si salpa alle 9.30.
7: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
5: Con Germana Brizzolari.
7: E Raffaele Roselli.
8: L'Italia in diretta.

0: E allora, contenta l'ha anche ballata quasi tutta, però
1: ho iniziato con lo stretching.
0: Questa era Confession on a Dance Floor, che di cui attendiamo anche il seguito, perché dovrebbe uscire il numero 2, la parte 2. Comunque, vediamo se ci riesce, anche perché insomma l'età avanza per tutti. Come si diceva con Francesco Sarcina, benvenuto Francesco.
2: Ciao, benvenuto, che bello.
0: Avevamo annunciato in rappresentanza dell'intero universo vibrante, certo, no? Delle vibrazioni.
2: Certo,
0: allora, come stai? Bene.
2: Bene, benissimo. Perché insomma finalmente escono cose nuove,
0: ecco.
2: Aspettavo da tempo di farle, quindi adesso dai.
0: Ce l'avevi pronta da un po' questo nuovo singolo?
2: Io ho un sacco di cose pronte, ferme da anni, mi hanno tenuto fermo, adesso mi sono liberato e sono tornato di nuovo single dal punto di vista discografico.
0: Il single
2: chiaro,
0: per il singolo, insomma.
2: Sia ben chiaro, e anche manageriale, poi per il resto no.
0: Allora Francesco, questa è l'occasione per presentare appunto questo tuo nuovo lavoro che si chiama Ambiguità, che sentiremo più avanti, però ovviamente ci sono un sacco di cose da dire perché è partita nel frattempo l'attività live,
2: cioè certo.
0: Siete tornati ai concerti.
2: Sì, sì, vabbè, quelli non sono mai mancati, noi ogni
0: del resto
2: anno.
0: Però voi siete presa ogni tanto comoda, cioè nel senso vi siete fermati,
2: sì,
0: avete riconsiderato quello che era il momento,
2: l'amore
1: toujours,
2: quello è importante ragazzi, stare bene. Eh sì, perché se tu vai in giro, se noi facciamo un lavoro, stare in giro
0: è stressante.
2: Uno pensa bella vita, sicuramente bella vita, siamo fortunatissimi a fare quello che facciamo, però insomma girare tanto, furgone, cambi posto ogni notte, ti svegli, dici ma dove sono? Poi vai a casa, ti svegli con tua moglie a fianco e dici ma chi è questa?
1: Aiuto.
2: Oddio, ho fatto invece, tutto a posto, una casa.
0: Ho una casa, alla fine ce l'ho.
2: Insomma, vabbè,
0: non ti puoi lamentare, vi potete lamentare voi musicisti.
2: No, ma infatti non mi sto lamentando.
0: Come lavoro alla vostra passione.
2: Ma certo, no, io non mi sto lamentando, dico è bello, ma io voglio faticare, anzi fatemi lavorare.
0: Fatemi
2: sono ben felice di essere in tour, di fare cose nuove.
0: Senti, il fatto di, comunque come dici tu, c'è un sacco di roba nuova pronta, no? E quindi scrivere è quasi un'urgenza, non dico un'ossessione, però un qualcosa che un musicista deve poter fare.
2: Ma io, sai, poi ognuno c'ha un po' la sua, perché c'è anche una grandissima diversità e differenza tra due modi, cioè fare musica per vendere o fare musica e poi se va bene la vendi. Se non la vendi, fai
0: uguale. Io immagino qual è la risposta.
2: È evidente che fare musica poi se la vendi bene, se no no, perché tanto voglio dire. Poi mi è andata molto bene, voglio dire, nella vita, quindi non posso lamentarmi. Però è un'urgenza personale il fatto di scrivere, perché comunque è diverso scrivere cose personali di vita, di spaccato di una vita reale, no? Quindi da dedicato a te ad oggi, insomma, su tutte racconto sempre storie vissute in prima persona. Che sono in qualche modo anche scritte sulla mia pelle, sulla mia carne. Alcune sono cicatrici, altre invece sono goliardi,
0: nuovi fiori.
2: Esatto, quindi insomma è importante.
1: Ma tu ti accorgi quando scrivi una canzone, dici questa arriverà e quest'altra forse no? Ce l'hai un po' questa sensazione?
2: Ma io allora ce l'ho un po' per tutte, poi non è vero.
1: Che... Vabbè, perché è un ottimista.
2: Sì, ma pensi quando la fai con mentre la fai con amore, ci metti tutto te stesso, quindi pensi che sia la canzone della vita, poi magari ti rendi conto che non è così.
0: Non è così, tante altre cestinate,
2: ce ne sono di cose ancora sono rimaste lì che devono ancora essere sistemate, però mentre la fai, questa è pazzesca, invece
0: non arriva.
2: No, mai, magari non arriva neanche a me, capito? Dopo l'ascolto solo dopo, ma che cosa
0: ho scritto? Ma che ho fatto? Senti, insomma, di anni ne sono passati un po' ormai, no?
2: Sì, grazie per
1: questo discorso.
2: Grazie
1: non
2: per
1: sottolineare.
0: Non va fatto. Lei
1: questo
0: si arrabbia sempre quando lo dico.
1: E lo credo, perché se dovessi riuscire a dire quando avete iniziato, quando avete sfondato.
0: 2001?
1: Però non iniziato nel 99.
2: No, perché a me a volte arrivano, cioè, alcune mi dicono, ero giovane quando ascolto la canzone, e dico, ma sì,
0: vabbè, però
2: la signora di 90 anni, così, va bene tutto, però.
1: No,
2: è vero, me lo dico, te l'hanno detto.
1: Vabbè, nel 99 voi avete iniziato proprio la verissima gavetta, poi l'esplosione nel 2001.
2: Esatto, cioè nel 99 sono state formate le vibrazioni.
1: Esatto.
2: Perché in realtà io suonavo da molto prima col batterista, con Alessandro Deidda, dal 93. primo concerto, anzi, forse 92 era.
1: Eri bambino.
2: Il primo concerto nel 93 con Alessandro. Sì, ero un bambino, avevo 15 anni.
1: Appunto, bambino, vero?
2: Sì, sono tanti anni.
1: Vedi,
0: però tornate a me alla fine.
2: Sì, sì.
1: Una brutta persona.
2: È perché ci hai fatto riflettere.
0: Non dovevo darle date.
2: Non dovevi aprire questa parentesi.
0: Esatto. E allora chiudiamo subito, però non prima di aver sentito La Scelto Germana, okay. Questo, che era inevitabile, l'hai citato anche tu, che è un po' il vostro marchio dedicato a te, no?
2: Beh sì, insomma, da lì cioè, è partito tutto, è iniziato tutto da lì.
1: Io mi ricordo veramente quando uscì che era potentissimo e diverso. Ecco, la sensazione che avevo all'epoca, che insomma ero grandina, però era diverso dagli altri suoni che si sentivano. Non lo so.
2: Beh, è vero.
0: È vero, no?
2: Perché si tornava un po'...
1: Tu cantavi... molto diverso dagli altri cantanti, e comunque sì, c'era un sound.
2: Il sound era diverso, ma perché è ciclico, anche adesso sta accadendo esattamente. Che...
0: E ne parliamo tra un attimo, bravo. Ma ci sentiamo dedicato a te, così. Perché loro sono qui con noi, Le Vibrazioni.
2: Bravo.

0: Francesco Sarcina con noi, Le Vibrazioni, che uno dice vabbè, ma questo brano per loro è una condanna, invece no, è anche una bella condanna.
1: No,
0: dai, quando lo fai dal vivo, cioè,
1: no, ma è super emozionante. Allora, non vi nego che c'è stato agli inizi, proprio perché facevamo tante altre cose, il fatto di essere un po' etichettato solo per questa canzone, e quando c'era detto un mondo di altri sound, cioè comunque anche rock, c'era, certo, anche perché, no, all'epoca poi c'era molto, venivi etichettato con la ballad, era finita, no? Tu eri un gruppo rock.
0: Eri il gruppo
1: e spiegavi, cioè, guarda che le ballad più belle della storia della musica sono state fatte da gruppi rock.
2: Anche assolutamente.
1: Voglio dire, no?
2: Sì,
1: quindi, a un certo momento ho detto, no, non la faccio più dedicata a te. Non l'avessi mai fatto. Non lo una volta non l'ho fatta, mi hanno mangiato vivo, ho detto,
2: ma
1: okay, la
2: ok, va bene. Senti, diamo anche il nostro numero, perché magari qualche ascoltatore vuole fare una domanda. Abbiamo qui Francesco e ne approfitta.
1: Volete il mio direttamente, proprio?
2: Direttamente. 335-699-2949, fate qualche domanda a Francesco Sarcina. Una gliela faccio io. Allora, io capisco che Germana, dal punto di vista della metrica, è complicato da fare una dedicato a te, Giulia.
1: Cambiando l'accento si può fare.
2: Esatto, facciamo qualcosa, perché
1: Germana,
2: il panorama...
1: Germana!
2: Dai.
1: Germana!
0: Vedi?
2: No, vabbè.
0: L'ha fatta, guarda.
2: Ragazzi, questo me la metto come la suoneria.
1: Germana, tu che vedi cosa fai?
2: Mi stai innamorando.
1: Germana, e poi...
2: Un po' mi sta anche intimidendo.
1: Dove vai? Aspetta, scriviamola che non è male.
0: Scriviamola,
1: non
0: io prendo appunto.
2: Dai, no, vabbè, la musa, questo no, non l'avrei detto.
1: Subito vai.
0: Siamo immediati.
1: Proteggiamo immediatamente, certo, che ce la fregano, cioè, questo.
0: Allora, dicevamo, eravamo rimasti in diretta, nel frattempo noi abbiamo parlato.
1: Sì, uno pensa che dopo la diretta uno sta zitto, frizzati, invece parliamo.
0: No, invece parliamo, e parlavamo appunto di un argomento, tra l'altro, che sta anche a cuore a te, no?
1: La voglia.
0: Il fatto della plastificazione della musica, delle brani tutti uguali, degli influencer che diventano musica.
1: Bravo, hai letto queste cose che dico, vero?
0: Sì. ho letto, ci prepariamo.
1: No, io sono in una fase dove mi sono veramente stancato.
0: Anche l'autotune.
1: Basta, no? Mi sono stufato, proprio stancato di tutto questa finzione. È triste, perché fondamentalmente è quello che è cultura. Cioè, noi siamo,
0: certo,
1: abbiamo ucciso
0: cultura ed emozione.
1: La cultura abbiamo ucciso, esatto, l'emozione, il fatto di andare a veramente ad approfondire quante cose belle vere ci sono in giro. La musica invece noi ci ostiniamo a vivere. È un po' come quando vai a mangiarti l'insalata del super, quella finta, poi noi soprattutto a Milano, se non sai di mangiare la carta, no? Quando poi fai finalmente dalla nonna in Puglia, dallo zio, insomma, o in qualche zona,
0: magari ce l'ha nell'orto,
1: o l'orto fondamentalmente, che ti fai la roba, e tu c'è una gamma di cioè, le papille gustative iniziano, no? Avete mai notato questa cosa? Sì. Ecco, è la stessa cosa per i suoni, è la stessa, è come se stessimo vedendo le cose un po' in bianco e nero e siamo persi una gamma di colori. Perché? Ma perché perché vietarsi di godere, ecco,
0: e la musica è anche questo, tra l'altro,
1: è questa,
0: no?
1: La musica, perché poi non la puoi né vedere né toccare, è percettiva, è solo, infatti si dice che sia l'arte più vicina al divino, perché non la puoi né vedere né toccare, però la percepisci
0: e ti fa vivere qualcosa dentro, ti riporta.
2: Arrivano i complimenti, ovviamente non ve li potremo leggere tutti i messaggi
1: perché
2: per Francesco,
1: no,
2: però complimenti. Ascoltandolo mi sono convinto che potrebbe cantare con i Queen. Carlo,
1: va bene, ragazzi.
0: Non so se sia all'ascolto, no? Qualcuno dei Queen in questo momento.
2: Magari facciamo un match. Allora,
1: Brian,
0: ci sei?
2: Daniele dice: ma è vero che il video di Giulia lo avete girato da soli?
1: Come da soli?
2: Non lo so, lo scrive lui.
1: No, nel senso che ce lo siamo prodotti.
2: Prodotti.
1: Quello sì. Quello sì, è stato prodotto, in realtà poi dal manager all'epoca che c'era, ha fatto tutto un giro di economie, perché nessuno, facendo il giro delle etichette discografiche, quelle che poi hanno fatto i complimenti, ma all'inizio non ci volevano.
2: Tipo Harry Potter,
1: dopo,
2: no?
1: Ma cosa stai dicendo? Non è vero?
0: Ma hai chiuso la
1: non
0: porta.
1: Non mi consideravate? Sì, cioè io l'ho portata dedicata a te, però notte d'estate vieni da me, sono più serena, le ho portate tutte, ma niente.
0: E quindi
1: è stato prodotto, sì, e poi da lì l'abbiamo lanciato via una TV dell'epoca molto famosa. Non so se si può dire, ma si può dire.
0: Si può dire.
1: MTV.
0: Tanto
2: no,
0: non
2: dai.
0: C'è più.
2: Non c'è più.
0: Tanto per dirlo.
1: Comunque sì, nel dubbio. No, però loro hanno mandato il brano di notte, hanno trovato uno spazietto, un amico della TV ci ha mandato e faceva girare questo video. Oltretutto erano due video. C'era il video con la bionda e il video con la Mora, perché la Mora era la vera Giulia e io ci tenevo che facesse il video anche la vera Giulia,
0: facesse la sua apparizione,
1: solo che l'ha fatto serale, era già tardi, e quindi mandavano in giro in onda questi due video e uno che lo vedeva diceva ma noi era bionda prima, ma noi era moro, cioè si confondeva.
2: Ho visto sempre solo uno però, perché mi sarei accorta.
1: E quello che ha avuto più poi, cioè diciamo l'ufficiale, era quello poi con Angelica Cacciapaglio, oltretutto, che sta qua a Roma, fa l'attrice lei, però sì, erano due video.
0: Senti, allora dicevamo del ritorno comunque della musica vera, che sta tornando qui in Italia ancora non così velocemente come almeno io e te ci augureremmo.
1: Certo.
0: Però qualcosa cambia, la musica cambia, continua a cambiare, certo. E per fortuna continua a cambiare. Mi veniva in mente Max Gazzè, che è passato da queste qui da queste parti qualche giorno fa, che diceva che lui, per esempio, a proposito dell'ampiezza della musica, no? Ha fatto questo disco in 432
1: Hz. Ah, certo.
0: E lui dice che uso soltanto bassi vecchi, usati, sì, perché hanno un'espressione armonica molto più ampia di quelli di plastica.
1: Beh, c'è un motivo, ovviamente, nel senso che il legno, un basso vecchio con una chitarra, una batteria, effettivamente si sono suonati, hanno maggiori vibrazioni proprio. Il legno, e poi erano anche fatti meglio, perché adesso gli strumenti vengono fatti un po' con lo stampino, all'epoca c'era un lavoro artigianale,
0: certo.
1: E la questione delle frequenze, 432 Hz sarebbe l'oscillazione che fa il secondo, e queste frequenze sono quelle più consone al movimento delle cellule dell'acqua, e noi essendo fatti, è stato preceduto d'acqua ovviamente, certo. È quello che più, ho provato anch'io a farlo, i Dark Side of the Moon dei Pink Floyd,
0: certo, ma anche Wish You Were Here, sì,
1: 432
0: Hz, Verdi lo utilizzava, certo. Tanto per dirne.
1: Vedi quante cose di cui magari a casa dicono ma che stai dicendo,
0: ma che dici,
1: ma ci stai dicendo Sarci,
2: cioè sta dicendo,
1: no, per dire che dietro questa faccia un po' da pirla che ho, ci sono,
0: c'è un cervello che pensa
1: anche un po' poco, non tanto,
0: qualche neurone qua,
1: qualcosa è ancora rimasto intatto, sì.
0: Senti Francesco, veniamo all'oggi, veniamo a quello che è questo Ambiguità, che è il vostro nuovo singolo. C'è un titolo insomma che può spiazzare,
1: sì, poi il sottotitolo
2: è ancora di più, bellissimo,
1: così strafatto di coriandoli, l'ambiguità, perché l'ambiguità sta nel chi vede spesso, no? Perché tendiamo,
0: c'è un giudizio appostato,
1: perché
0: un pregiudizio,
1: sì, perché certo. Allora io posso anche essere ambiguo volutamente, però io spesso e volentieri per ciò che non conosco mi fa paura, magari io vedo dell'ambiguità, ma perché sono io quello che non voglio capire, perché no, spesso e volentieri il pregiudizio è frutto dell'ignoranza, infatti figlio di ignoranza glielo dico questo, perché siamo in un'epoca dove dire siamo talmente tanto circondati di ignoranza fondamentalmente, che è preoccupante, la violenza, la cattiveria gratuita,
0: non ci si informa, non si ricerca, si
2: ignoranza legata all'arroganza che spesso vanno insieme,
1: cioè,
2: no?
1: Sembra quasi che si sta facendo tutto ci sta un movimento proprio di voler inculcare nella testa delle persone più uno spirito di cattiveria, di non attenzione, e questo è grave,
0: non è neanche bello dal proprio punto di vista,
1: è grave quando invece in realtà insomma quasi, e poi tendiamo sempre ad etichettare, fare sempre le differenze, e allora ci sono le differenze, l'essere diversi fa anche la ricchezza di una
2: c'era
1: nazione.
2: Era un film di tanti anni fa, Viva però, la Différence, proprio, cioè, viva la differenza.
1: Viva la differenza, infatti.
2: Era la frase finale.
0: E tra l'altro, la canzone Ambiguità, e visto che abbiamo avuto qui proprio Vladimir Luxuria e Francesca Pascale,
2: ieri, sì.
0: a parlarci del Pride, l'altro ieri,
1: certo, perché
0: parlavamo con loro.
2: E voi sarete lì?
1: Vlad, conosco molto bene, e saremo lì, certo, assolutamente. Sì, saremo lì domani sera, suoniamo alle 10, proprio sotto il corso nella Gay Street, via Giovanni.
2: Gay Street, tutti
1: la conoscono.
2: Vedi il
1: corso,
2: te lo metti alle spalle, guardi davanti.
1: Sì, esatto, è lì comunque. Sentirete casino, siamo noi che suoniamo e con le vibrazioni suoniamo una bella oretta, quindi insomma, quindi quasi uno show intero.
0: Quasi uno show intero.
1: Sì.
2: Vieni da me, lo fai?
1: Certo, allora, facciamo tutto. Bisogna cantare,
0: bisogna cantare anche cose che coinvolgano,
1: certo.
0: Poi, no? Essendo uno show concentrato,
1: certo.
0: Ci sarà anche questa ambiguità.
1: Ah, beh, assolutamente.
0: È
1: poi ovviamente portate tutti i coriandoli, perché vogliamo tutti fare tutti i coriandoli. Perché poi l'immagine del coriandolo è la festa fatta con semplicità. Perché noi oggi siamo in un'epoca dove, ecco, tornando prima, cioè, perché ci dobbiamo complicare? La ricerca della felicità continua, ci spostano la lancetta di dove, no, di dov'è la felicità?
0: Un po' più avanti.
1: E non la troviamo mai, perché la spostano in continuazione. E invece, e dalle cose semplici, che sembra una frase fatta, probabilmente lo è anche, ma
2: è vera.
1: È così, però è vera, perché spesso la verità sta nella semplicità.
0: Nelle cose semplici, nelle cose ordinarie, alle quali neanche diamo troppo importanza.
2: Ci siamo, diamo per scontato, no?
0: Le diamo per scontate. Allora, Francesco Sarcina con noi per quel che riguarda le vibrazioni, il loro nuovo singolo che avrete l'occasione di ascoltare live, se siete a Roma,
1: certo,
0: al Pride, alla Gay Street.
1: Sì.
0: Domani sera alle 10, sbaglio? Era così?
1: Alle 10.
2: Alle 10 un'oretta.
1: Domani
2: un'oretta.
1: Sera alle 10, sì.
0: E sentirete anche, insomma, quelli che sono i pezzi forti,
1: certo,
0: le fondamenta delle vibrazioni.
1: Si canterà, quindi quelle conosciute ci saranno e poi ci sarà ambiguità, ovviamente, sì, sì.
0: Allora, ce la sentiamo adesso.
1: Ma guarda, qui, ma per piacere.
0: Se si potesse, no?
1: Se si può,
0: perché no? Allora, guarda, subito dopo arriva il GR1, ma lasciamo a te il compito di presentarla, il GR1, e poi torniamo ovviamente qui per quel che riguarda il nostro appuntamento con Francesco Farcina. Sfinisce qua, ma la proseguiamo.
2: Noi proseguiamo però con un pezzo di cuore, va via con lui. Io lo dico, ecco qua, mi ha cantato anche
0: allora,
2: in diretta.
0: Allora, lanciala
2: quindi
0: tu, guarda.
1: E allora, ecco il nuovo singolo delle vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli.
0: Subito dopo il GR1 e poi torniamo con Italia in diretta.

0: un mondo da sentire.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali: Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Ore 17.
3: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: GR1.
5: Alice Andreoli in studio, in arrivo al Consiglio europeo la Premier Giorgia Meloni, al centro del vertice Ucraina e Medio Oriente, in diretta la nostra inviata a Bruxelles, Federica Ionta.
6: Sala delle lanterne piena di cronisti, i leader stanno arrivando, attesa qui Giorgia Meloni che è atterrata a Bruxelles mezz'ora fa. Prima dell'inizio dei lavori la Premier parteciperà a due incontri preparatori, il primo del gruppo informale sui migranti, iniziativa italiana con Danimarca e Paesi Bassi, che oggi farà il punto sulle politiche europee alla luce del recente ok del Parlamento, dell'Europarlamento, al nuovo regolamento sui rimpatri, un provvedimento che la Presidente del Consiglio ha commentato ieri, ha detto premia la linea italiana del protocollo con l'Albania. Il secondo incontro è quello degli amici della coesione, un formato di 17 paesi in difesa delle politiche di coesione, ospitato anche questo dall'Italia, organizzato su iniziativa congiunta con la Romania. Poi lo dicevi, Ucraina e Medio Oriente, i temi più importanti sul tavolo, fra l'allargamento dell'Unione a Kiev e anche alla Moldova, i prossimi passi a Hormuz dopo l'accordo siglato fra Stati Uniti e Iran. Da Bruxelles con Massimiliano Savino, linea allo studio.
5: E nelle scorse ore appunto la firma a distanza di Stati Uniti e Iran del memorandum di intesa per fermare le ostilità, domani in Svizzera la cerimonia ufficiale con il via libera, la seconda fase delle negoziazioni. Trump rivendica come un successo l'accordo, Teheran torna a ribadire i suoi punti fermi.
7: Dopo la firma a distanza ieri del memorandum da parte del presidente americano Trump a margine della cena con Macron a Versailles e dell'iraniano Pezeshkian, che era invece a Teheran, è previsto per domani l'inizio della seconda fase dei colloqui nei pressi di Lucerna in Svizzera. Ci sono ancora nodi da sciogliere sull'accordo in 14 punti, come il nucleare, di cui si discuterà nei 60 giorni di trattative già previsti e che secondo Trump potranno essere estesi. Il presidente americano ha definito invidioso così stupidi coloro che hanno criticato l'accordo che prevede la creazione di un fondo da 300 miliardi di dollari per gli investimenti iraniani, l'impegno americano a sbloccare i beni congelati di Teheran, la revoca delle sanzioni. L'accordo stabilisce anche la rimozione del blocco della navigazione ad Hormuz entro 30 giorni. Le navi pagheranno una tariffa di servizio nello stretto, ha affermato il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. L'intesa sulla fine delle ostilità in Libano è quella più a rischio. Israele ha ribadito di non volersi ritirare dal sud del paese occupato, come Teheran pretende. E nelle scorse ore altri attacchi dello Stato ebraico, uccise 3 persone. Claudia Stamerra, GR1.
5: Un'ultima ora di cronaca da Reggio Emilia. Un ragazzino di 11 anni è stato travolto e ucciso da un camion della Netezza Urbana mentre era in bicicletta. Prima prova oggi dell'esame di maturità, oltre 500.000 gli studenti alle prese con lo scritto di italiano, 7 le tracce, da una poesia di Cesare Pavese all'analisi del testo su Brancati e brani di Calabresi e Bianucci. Domani la seconda prova scritta, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio, in particolare latino al classico, matematica allo scientifico. Dalla prossima settimana invece al via gli orali secondo i singoli calendari scolastici. Caso Garlasco, la madre di Andrea Sempio ha tentato di togliersi la vita. La missione arriva dagli avvocati del figlio che puntano il dito contro l'odio contenuto nei commenti sul web. I legali chiedono a chi frequenta i social di rasserenare il clima.
0: Ha provato a suicidarsi Daniela Ferrari. Autorizzati dai familiari, gli avvocati del figlio Andrea Sempio ammettono quello che fin qui avevano escluso.
8: Un atto volontario, è un tentativo di suicidio, fortunatamente non realizzatosi per quanto la signora sia ancora in terapia intensiva.
0: Già nell'ottobre scorso era finita in ospedale sempre per un'overdose da farmaci. Contro di lei denunciano Liborio Cataliotti e Angela Taccia un clima d'odio con offese via social anche dopo il ricovero e chiedono di abbassare i toni contro una persona non indagata. Nelle inchieste sul delitto di Garlasco la donna è stata ascoltata 4 volte, nel 2008 e poi nel 2017 sullo scontrino del parcheggio di Vigevano presentato da Sempio un anno dopo il delitto a sostegno del suo alibi. Alla riapertura del caso nel 2025 con il figlio unico indagato la madre è stata sentita altre 2 volte. Durante il primo interrogatorio accusò un malore quando le chiesero di un suo amico pompiere. Secondo chi indaga la mattina dell'omicidio andò lei a Vigevano a incontrare l'uomo e diede poi il talloncino al figlio, che invece, sostiene la procura, era a Garlasco all'ora del delitto. Simone Zazzera, GR1.
5: E noi ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta.
9: L'Italia in diretta.
10: Germana!
11: Dai.

0: No, vabbè, Leonardo Patanè, capito che regalo che mi ha fatto?
1: Che mi ha fatto? No, ma è incredibile.
0: Hai estratto da...
1: Io sono rimasto paralizzato dalla sorpresa.
0: No, non, vedi, lo stava costruendo, non capivo perché c'era quel sorrisetto. Intanto, ciao a tutti, di nuovo noi, Italia in diretta, Germana Brizzolari.
1: E Claudio Tommasi, ma Germana Brizzolari mica era una germana qualsiasi.
0: Allora, quello era Francesco Sarcina delle Vibrazioni, che è stato con noi nella mezz'ora appena passata, che mi ha fatto in diretta questa dedica cantando. Cioè, vabbè, non lo so. Io potrei
1: a questo punto vai via, hai finito la giornata alla grande,
0: è finita quasi. No, a parte scherzi, intanto lo ringrazio tantissimo, è stato divertentissimo, interessante, insomma questi artisti sono veramente in gamba e l'appuntamento con loro è sentirli domani alla Gay Street, dove si esibiranno. Invece adesso noi parliamo di una campagna molto particolare, la fanno a Torino, organizzata dal comune. Questa campagna si chiama Scrivimi quando arrivi, che per sensibilizzare i giovani sui rischi della guida sotto l'effetto di alcol e droghe. E allora con noi c'è il sindaco di Torino, Stefano Lorusso. Buongiorno e bentrovato.
2: Buongiorno e bentrovati a tutti e a tutti.
0: Grazie. Allora ci racconti un po' anche cosa consiste questa iniziativa, ce la racconti, ce la faccia vedere perché è molto carina,
2: sì,
0: anche da vedere.
2: Allora, è una campagna che abbiamo promosso a partire dal 10 giugno, si chiama appunto Scrivimi quando arrivi, che è il classico messaggio che si manda quando, diciamo così, un ragazzo esce, lo facciamo tutti i genitori.
0: Tutti i genitori,
2: insomma,
0: sì. Mi raccomando, e scrivimi quando arrivi.
2: Manda un messaggio, bravissima. Manda un messaggio. Allora, giocando un po' su questa frase, è stata lanciata questa campagna realizzata nell'ambito di un programma che è sostanzialmente connesso al Dipartimento per le politiche con la droga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con ANCI e UPI, che coinvolge 10 città metropolitane e 20 province. L'obiettivo è quello di promuovere l'uso responsabile, insomma, in maniera tale che le persone giustamente vogliono divertirsi la sera si ricordino sempre che droghe e alcol sono dei fattori di rischio molto elevato per la sicurezza stradale, no? Peraltro i ragazzi in realtà questo lo fanno già in molti casi, insomma, quando escono in gruppo chi guida non beve, insomma, però ecco, ci sembrava
0: Lo diciamo tempo fa, i ragazzi forse sono più bravi degli adulti, perché nei gruppi almeno uno che non beve perché così guida a turno si organizzano.
2: È proprio così, cioè nel senso che stiamo osservando questi comportamenti virtuosi, sono in molti casi molto responsabili, turnano, chi guida, chi prende la macchina non beve, e quindi insomma gli altri quindi possono bere, ovviamente nei limiti, ma certamente insomma ci sembrava utile comunque promuovere questa campagna, che è anche molto giovane, quindi si rivolge ovviamente a un target giovane, però ha ragione lei, in molti casi a dare il cattivo esempio sono più gli adulti che i ragazzi, quindi questo è vero.
0: Sì, tra l'altro diceva, no, una campagna giovane, infatti per questo avete anche coinvolto content creator, i social, perché ci sono anche, c'è una pagina dedicata su Instagram. Molto carina.
2: C'è una pagina dedicata su Instagram, chiaramente se vogliamo raggiungere più possibile i giovani bisogna usare i loro linguaggi, bisogna usare i loro media, no? E quindi sicuramente oggi la comunicazione, quando parla a loro, deve certamente partire da lì, ecco, non è un di cui come veicoli i messaggi, quindi deve avere due caratteristiche, deve essere sicuramente accattivante, simpatica, e lo è, e poi
0: con
2: girare
0: questi cartelli, no? Perché raccontiamo.
2: Sì, sono cartelli che sostanzialmente stradali, certo, che sostanzialmente richiamano questo claim, che scrivimi quando arrivi, e poi c'è un payoff sotto, non guidare se è assunto alcol o droghe, che ovviamente dalla spiegazione sono appunto foto, immagini di o motociclisti o automobilisti, insomma mediamente giovani. Il tema ovviamente è intuitivo nella comunicazione, l'agenzia che l'ha fatto è stata davvero davvero molto brava. Siamo molto contenti di questa iniziativa.
0: E immagino il fatto che sia uscita il 10 giugno, cioè a ridosso, no, della fine dell'anno scolastico, non sia stato casuale.
2: No, sicuramente abbiamo valutato anche quando lanciarla, questa arriva l'estate, sicuramente il momento anche in cui giustamente i ragazzi e le ragazze hanno finito scuola e quindi possono magari uscire di più o far tardi la sera, e serve anche fare questo tipo di prevenzione. Questa cosa è una delle cose che come istituzione, nell'ambito della collaborazione che dicevo prima come città di Torino, cerchiamo di fare.
0: Hai idea se qualche altra città vi seguirà in questo, insomma, in questa strada, appunto strada? Va bene.
2: Ma sono molti i comuni che hanno attivato questo tipo di dimensione comunicativa, è un progetto in generale che appunto sotto questo progetto che dicevo prima è coinvolta anche l'ANCI, sono dentro questa regia generale altre città metropolitane, alcune province, credo, spero, insomma, che possa essere una campagna che possa avere diffusione nazionale. Noi la proponiamo come città di Torino io penso che anche altre città potranno fare altrettanto.
0: Assolutamente. Tra l'altro ho letto che durante l'anno scolastico anche operatori della polizia locale e anche esperti universitari hanno incontrato gli studenti delle classi, no, più grandi, quarte e quinte, per proprio illustrare gli effetti di alcol e sostanze psicotrope sulle capacità di guida. Quindi, insomma, c'è un'attenzione, perché è molto importante, perché è molto pericoloso guidare sotto effetto di droghe o alcol.
2: Pericoloso per sé, è pericoloso per gli altri, e soprattutto è una di quelle cose che su cui il ruolo dei comuni può anche agire, non solo in termini repressivi, cioè, perché è chiaro che noi dobbiamo anche istituzionalmente verificare che chi si mette alla guida rispetti i parametri di legge sul contenuto alcolemico, sull'uso di sostanze stupefacenti, ma io sono abbastanza convinto che c'è un lavoro importante, magari si vede meno perché non è un alcol test di una pattuglia che ferma le macchine, ma è un lavoro di prevenzione far comprendere alle ragazze e ai ragazzi i rischi che corrono, e alle volte proprio magari per una stupidaggine, per una sbadataggine si rovinano la vita, la rovinano i loro amici, perché non dimentichiamo che come dire, in molti casi gli incidenti
0: terribili, la cronaca proprio ci riporta delle situazioni
2: esattamente.
0: Grazie,
2: allora,
0: mille, diciamo, sì.
2: A voi,
0: grazie, l'ho interrotta, finisca con sto dicendo.
2: No, dicevo che alle volte non ci si rende conto che mettersi alla guida di un veicolo, perché insomma, significa mettere ovviamente a repentaglio la propria esistenza, ma anche di chi viene trasportato, certo. No,
0: magari. O anche di quindi chi questo incontri di fronte a te.
1: Casualmente si incontri.
2: E da chi incontri, quindi non c'è solo un principio di responsabilità personale, ma c'è anche un principio di responsabilità. Allora, diciamo così, che questo è anche un altro dei messaggi che stiamo cercando di far passare.
0: Benissimo, grazie mille. Allora, al sindaco di Torino Stefano Lorusso e la vostra campagna Scrivimi quando arrivi.
2: Grazie a voi.
1: Grazie ancora, sindaco. Torniamo alla musica qui all'Italia in diretta con una canzone che è stata presentata nel 1986 alla, leggo perché non mi ricordo ovviamente, 36esima edizione del Festival della Canzone Italiana. La canzone passò completamente inosservata, cioè nel senso un momento della gara non se la filò nessuna, infatti arrivò 14esima, ma poi risultò essere una delle canzoni più belle di quell'anno, infatti il quarto singolo più venduto del 1986, ma soprattutto la canzone simbolo di un cantante e un musicista davvero importante come Mango. Era Lei Verrà.

0: insomma, 1986 Mango, era la 36esima edizione del Festival di Sanremo e lui cantava Lei Verrà.
1: E a proposito del tempo, no? Andiamo indietro nel tempo in questa nostra edizione dell'Italia in diretta, andiamo a vedere cosa succedeva un'estate fa o in molti casi molte estate fa. Per esempio nel 1999, proprio oggi, usciva al cinema Tarzan, il 37esimo classico Disney, ultimo film del cosiddetto Rinascimento Disney. Era una colonna sonora mica male quella di
0: Phil Collins, ha vinto anche l'Oscar.
1: Esatto, anche un Golden Globe. Allora, una curiosità è che è stato il primo classico Disney cui i pensieri dei personaggi non sono stati espressi da canzoni, no? Perché era sempre molto così, cantata in scena. E la voce originale di Kala, la madre adottiva di Tarzan, la scimpanzé, è dell'attrice Glenn Close, che nel live action Greystock, la leggenda di Tarzan, che era del 1984, aveva dato la voce al personaggio di Jane, perché
0: quello con Christopher Lambert?
1: Sì, Christopher, sì, perché l'interprete originale aveva un accento che non era ritenuto adatto al ruolo. E allora noi diamo il benvenuto a Marco Gervasio, autore e disegnatore del settimanale Topolino da quasi 3 decenni. Buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Allora, ho detto quasi 3 decenni perché proprio il 18 giugno di 29 anni fa, cosa succedeva a Marco, sì, Gervasio?
2: Sì, il 18 giugno di 29 anni fa io ricevevo il diploma dell'Accademia Disney e con il quale entravo ufficialmente nel gruppo Disney e iniziavo con la mia prima storia per Topolino, quindi i primi disegni di Paperino e compagnia.
1: Allora io faccio un momento di outing, sono abbonata a Topolino da 36 anni, quindi in quel 97 assolutamente avrò letto la storia, magari non avrò capito che era un nuovo autore, però insomma il tratto, poi dopo ce lo ricordiamo bene, di Marco Gervasio, molto Carpi, molto Cavazzano, autore completo, sì. Quindi insomma è uno dei disegnatori che ha fatto la storia di Topolino come disegni e anche soprattutto Paperinik, Pick Up.
2: Sì. Allora, sono il mio preferito.
1: Non c'è dubbio. Allora, qua diciamo anche la corretta pronuncia. Io lo pronuncio Fantomius, invece Fantomius qua.
2: Perché? Sì, allora la pronuncia è Fantomius, ecco. Esatto. Però
1: perché quando uno legge, capito?
0: Non c'è nessuno che lo controlla.
1: Esatto, no, questo qua è quello, come quando uno è piccolo, che non diceva Peter Pan, diceva Peter Pan, perché non lo sapevi che
2: giusto.
1: Era Peter, no?
2: Allora, sì,
1: quindi
2: vero,
1: adesso
2: vero.
1: Ho sempre sbagliato, dirò Fantomius Lord Quiet. Assolutamente, va bene. Questa è una dichiarazione.
2: Quello è giustissimo.
1: Quello
2: sì, l'hai detto perfetto.
1: Sì, diamoci del tuo anche perché insomma appunto sei, quando uno è un autore completo ma anche un disegnatore, entra nel cuore, c'è un'empatia diversa perché i fumetti in un istante ti portano in una dimensione diversa della fantasia ma con tanto significato dentro. È complicatissimo, è veramente complicatissimo.
2: Sì. Beh sì, non me lo dire a me che leggevo Topolino da quando ero bambino. Poi adesso che lo disegno, lo scrivo, insomma, tu i mercoledì esce in edicola e spesso c'è una mia
1: io
2: storia.
1: Ce l'ho
2: insomma,
1: lunedì, io ce l'ho a lunedì perché sono abbonata.
2: Vedi i vantaggi dell'abbonamento.
1: Assolutamente. Quando hai capito, Marco Gervasio, che comunque il fumetto era il tuo futuro?
2: Allora, un po' tardi, perché comunque io ho fatto una strada strana, mi sono laureato in economia e commercio, ho fatto pure i vigili del fuoco, ho fatto varie cose, insomma, sì, quindi andavo per vie, strane vie, però alla fine non ho mai smesso di disegnare, perché fin da bambino io volevo fare il disegnatore di Topolino, non il disegnatore qualsiasi, è proprio di Topolino, e quindi a un certo punto ho frequentato la scuola romana dei fumetti, e da lì, dove adesso insegno, e da lì praticamente è stato l'anno in cui ho presentato i miei disegni a Carpi, quel grande autore che hai nominato, e mi ha portato a Milano, dove c'era a quei tempi l'Accademia Disney, e lì è iniziata la mia vera strada dentro Topolino, insomma, perché dall'Accademia Disney poi sono passato in redazione, dove mi hanno dato la prima storia che è quella, dicevamo, del 97, che era molto corta, ma per uno che iniziava a maneggiare paperi e topi, come diciamo noi, era difficile, insomma.
1: Paperi e topi, guarda, io so che questa domanda non te la devo fare, puoi non rispondermi, puoi dire bip, ma preferisci paperi o topi?
2: No,
0: perché è caduta la linea, vedi? No,
2: posso rispondere. Non è come mamma e papà. Io preferisco Paperi, e in particolare preferisco Paperini.
1: L'avevo capito.
2: Mascherato, esatto.
1: La vendetta di Paperino, dell'indolente Paperino, che invece è un supereroe.
2: Però Topolino rimane anche lui un po' nel mio cuore, insomma, tant'è vero che ne ho scritte e disegnate tante anche con Topolino e gli altri compagni di Topolinia, quindi insomma, però ecco, il primo posto nel cuore ce l'ha Paperino, sì, sicuramente Paperini.
1: Ma bellissimo, anche perché la bellezza del disegno. Marco Gervasio, parlavamo prima del fatto che Tarzan era proprio all'interno di quei 10 anni del rinascimento Disney, no? Quando sono cambiate le cose dal punto di vista editoriale, quindi del settimanale Topolino, c'è stata influenza simile oppure no? Quella era un'altra cosa completamente.
2: Allora, sicuramente l'animazione è qualcosa di molto diverso dai fumetti, quindi viaggiano proprio su due binari separati, no? Quindi, però sicuramente anche sul settimanale ci sono stati grandissimi cambiamenti dagli anni 90, al di là del fatto che è cambiata anche la direzione attuale è attentissima.
1: Salutiamo Alex Bertani.
2: Alex Bertani, un grande direttore, un grande amico, ed è grazie a lui che Topolino attualmente, e alla redazione tutta che è rimasta invece negli anni, che adesso Topolino segue delle strade moderne, nello stesso tempo rimanendo classico. Cioè

0: ci sono dei disegnatori, non sono io questo, però che sono anche un po' pittorici, sì. Quindi magari ogni tanto ci sono delle storie e anche il colore stesso viene usato in maniera diversa dal passato, non sono più solo piatti i colori, adesso ci sono delle colorazioni.
1: Sì, sì, c'è anche la categoria dei colori certe volte. Prima di salutarti proprio in 20 secondi, la copertina più bella che hai fatto?
0: Allora, la copertina più bella che ho fatto, allora per me forse la prima che ho fatto, che guarda caso era con Paperinik, e c'era Paperinik che stava sott'acqua a cavallo di un cavalluccio marino, e quella me la ricorderò sempre perché è la prima, quindi
1: me la vado a cercare. Poi c'è Papertotti, però diciamo che c'è pure Papertotti.
0: Papertotti ha un altro posto importantissimo, ovviamente l'ho disegnato, quindi poi insomma io tifo Roma, insomma Totti era un...
1: Anche questo si era un po' capito. Va bene, no, Marco Gervasi, è stato bellissimo fare questa chiacchierata con te, saluta tutta la redazione di Topolino perché è veramente un settimanale storico, mi pare del 49 sia stato fondato, adesso vado a memoria, sì, però veramente ha attraversato le generazioni. Marco Gervasi, grazie di essere stato con noi, autore completo, e buona giornata.
0: Grazie a voi e un saluto a tutti quanti.
1: Ciao.
0: A presto.
2: E siamo arrivati al momento dei saluti, Germano.
1: Sì, oggi è stata proprio veloce, un'ora e mezza che è volata proprio così, come se in un battito di ciglia. In redazione, grazie a Moreno Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi. In regia, un bacio a Leonardo Patanè che mi ha fatto quella dedica, e alla parte tecnica Jacopo Teodoro e Tommaso Margiotta.
2: Bene, noi ci diamo appuntamento a domani alle 16, pronti per voi, ci salutiamo con Merck & Cremont. Adesso, tra l'altro la canzone è stata scritta da Federica Abate, che abbiamo avuto lunedì scorso.
1: Come dire, il quadro perfetto. E adesso però diamo poi subito dopo la linea alla partita di tutto il calcio mondiale, tutto il mondiale minuto per minuto, Repubblica Ceca Sudafrica.
2: Si chiama Partenope. A domani. Yeah!

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
2: Meteo Radio. In serata il cielo tornerà sgombro da nubi su gran parte del territorio. Domani, venerdì 19 giugno, sarà una giornata soleggiata. Tuttavia, nel corso del pomeriggio assisteremo allo sviluppo di nubi su Alpi e Prealpi, associate a rovesci e temporali. I fenomeni saranno localmente più intensi tra Piemonte, Lombardia e Appennino Ligure. Qualche piovasco sarà inoltre possibile.

0: visibile lungo la dorsale appenninica tra Lazio e Abruzzo e più isolatamente nelle aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Temperature minime in aumento sulle regioni tirreniche, massime in rialzo su Liguria, Toscana, Umbria e Sardegna, con valori diffusamente superiori alle medie del periodo e punte prossime ai 37 gradi nelle aree interne. Il vento si manterrà debole e variabile e i mari per lo più poco mossi. Solo il canale di Sardegna si presenterà mosso, quasi calmi, Mar Ligure e Adriatico settentrionale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
2: Comincia la seconda settimana di questo lungo mondiale, maxi mondiale nordamericano, comincia la seconda giornata della fase a gironi, allora eccoci qua pronti a raccontarvela in diretta da Dallas. Buon pomeriggio, bentrovati da Guido Ordone al microfono, sono le 17.30 in punto, qui con me alla parte tecnica Daniele Antelmi e omologo ringraziamento va anche a chi ci segue da Roma, Saxa Rubra, Claudio Campobasso con Emanuele Di Cavio, naturalmente Tony Tisi in redazione, c'è la nostra Ombretta Conti in regia, dunque si riparte con i gironi A e B, partiamo subito dalla gara che comincerà tra meno di mezz'ora appunto per il gruppo A tra le due squadre che sono uscite sconfitte nella prima giornata e dunque non la definirei a tutti gli effetti ancora decisiva perché con la nuova formula, con le otto migliori terze che comunque andranno avanti ai sedicesimi ci sarà in sostanza speranza fino alla fine per tutte, ma sono già punti molto molto pesanti quelli in palio tra pochissimo ad Atlanta tra Repubblica Ceca e Sudafrica, poi alle 21 ci sposteremo nel girone B, un girone per ora all'insegna dell'equilibrio totale anche per quanto riguarda la differenza reti, perché le prime due partite, lo ricordo, sono terminate entrambe sull'1-1, si affronteranno le due squadre accomunate anche dal fatto forse di aver raccolto meno di quanto preventivato nella prima giornata, Svizzera-Bosnia, la gara di Los Angeles che seguiremo in serata, poi saremo con voi fino alle 23, come sempre il programma mondiale andrà ancora avanti nella serata americana, nordamericana, nella notte italiana, ore 24 ancora per il girone B Canada-Qatar, alle 3 del mattino comincerà invece in quel di Guadalajara la seconda uscita dei padroni di casa di una delle formazioni che giocano in casa ovviamente, ovvero Messico Corea del Sud nel girone A. Per quanto ci riguarda invece, per quanto riguarda il nostro tutto il mondiale e non solo come già in altre occasioni, minuto per minuto, serata molto molto densa perché a partire dalle 20 e dunque noi saremo con voi ininterrottamente al di là poi degli appuntamenti con l'informazione, ma a partire dalle 20 spazio ancora al basket per gara 4 della finale scudetto Venezia Olimpia Milano, come saprete Olimpia Milano conduce 2-1 nella serie, dunque alla Taliercio la squadra di Peppe Poeta avrà un altro match point, ma anche Venezia che a questo punto ha tenuto aperta questa serie che assegna il titolo proverà a rientrare definitivamente a riequilibrare i giochi, ma rimandiamo il tutto appunto alle ore 20 con il racconto di Massimo Barchesi. Cominciamo ovviamente dal calcio, cominciamo da questo mondiale perché tra meno di mezz'ora si gioca, presentazione ufficiale di Repubblica Ceca Sudafrica, vi preannuncio come sempre che ascolteremo il commento tecnico in radio cronaca di Fulvio Collovati ad affiancare chi ci racconterà la partita e che subito andrà a declinare le formazioni ormai ampiamente ufficiali. Buon pomeriggio, ben trovato e buon mondiale a questo punto per il nostro Sebastiano Franco. Ciao Sebastiano.
3: Ciao Guido, buon pomeriggio. Nello stadio di Atlanta una sfida che può valere molto in termini di qualificazione se non decisiva come hai detto tu. Repubblica Ceca e Sudafrica sconfitte nella prima giornata del gruppo A si affrontano appunto ad Atlanta con l'obiettivo sicuramente dei tre punti, in particolare l'obiettivo della Repubblica Ceca. Allora subito le formazioni con la squadra allenata da Miroslav Kubek, 3-4-3 per Kubek con Kovar in porta, Holes, Kranac e Krejić in difesa, Kufal, Darida, Cerve, Sadilek a centrocampo, Soika, Schicke, Lozek in attacco. Ci sono stati 5 cambi rispetto alla prima giornata, la sconfitta con la Corea del Sud. Dall'altra parte il Sudafrica con il 4-2-3-1 di Hugo Broos, Williams e il portiere, Mudawo con Mbokazi e Modiba in difesa, Adams e Mokoena ad agire davanti alla difesa con Mase, con Batà a Pollis alle spalle di Reiners, escluso Foster, il centravanti del Burnley in questa sfida. Linea a te.
2: Benissimo, benissimo Sebastiano Franco, grazie, a tra pochissimo, manca ancora un po' al calcio d'inizio, allora ovviamente ben trovato in trasmissione anche al nostro Fulvio Collovati. Ciao Fulvio.
4: Ciao, ciao Guido, buona

0: League hanno fatto ciò che dovevano, con alcune eccezioni che conosciamo bene e con alcune sorprese ovviamente, però è un mondiale che per ora, dopo il primo turno, sostanzialmente, poi potremmo parlare a lungo della Spagna, potremmo interrogarci sul Brasile eccetera eccetera, in linea di massima i valori sono emersi in questa primissima fase, Fulvio?
1: Sì, direi di sì, sono emersi i valori, anche se le prime partite, ti posso garantire per esperienza, sono sempre un po' particolari, perché c'è l'emozione dell'esordio, c'è la paura dell'impatto che possa essere negativo, per cui non dobbiamo meravigliarci se la Spagna pareggia col Capoverde oppure il Portogallo pareggia col Congo. Sono partite che poi si complicano nel corso della gara, tu pensi le affronti magari anche con superficialità, pensi che siano facili e poi diventano sempre più complicate nel corso della gara. Poi c'è il problema clima, l'altura, insomma dipende anche dove si gioca, ecco, tutto qua. Però direi tutto in linea, la Germania che fa 6 gol al Curaçao, il Brasile che soffre, però vince la Francia. E poi soprattutto due cose ti faccio notare: i cannonieri si sono svegliati, perché i cannonieri, sì, con Messi, Mbappé, Harry Kane ieri sera, Haaland, si sono svegliati i cannonieri e si sono addormentati i difensori, consentimi, te lo dico da ex difensore.
0: L'abbiamo visto molto chiaramente ieri nel corso di Inghilterra, sì. Grazia, poi sottoscrivo in pieno, e non è sorprendente la cosa, le doppiette di Haaland, di Mbappé che si è svegliato nella ripresa, Havertz per la Germania, hai appena detto esattamente di Harry Kane, Messi con la sua tripletta ha raggiunto Miro Klose nella classifica dei cannonieri di ogni tempo di un mondiale, ma giocando, diciamo, credo meno partite, poi sulle statistiche andremo evidentemente a ricontrollare. Fulvio, la partita che sta per cominciare invece, come concordavamo a distanza con Sebastiano Franco, sì, qui diciamo non è esattamente da dentro fuori, perché la nuova formula può piacere o no, avanti le prime due, avanti le 8 migliori terze, io lo dico sempre lentamente per essere chiaro nei confronti di chi ci ascolta.

0: coglie perfettamente nel segno quest'ultima osservazione di Fulvio Collovati, e mi prendo la briga ancora di dire una cosa scontata. Perché? Perché continuiamo a parlare della sfida che sta per cominciare, ma più in generale di questa prima settimana mondiale, con il co-direttore di un sito che ci piace sempre molto e che anche in occasione di questi mondiali si è messo in moto per offrire una guida molto bella, molto ben scritta, che va come sempre al di là del mero aspetto calcistico. Il sito in questione è Ultimo Uomo, e ne parliamo appunto con il co-direttore Emanuele Atturo. Ben trovato su Rai Radio 1, Emanuele, ciao.
1: Buonasera e bentrovati a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie a te, naturalmente. Ricordo un più o meno recente incontro, se mi confermi, così non sono ancora del tutto invecchiato, al Festival di Trento, tra l'altro per parlare del tuo libro Il mito dei bomber di provincia, Almanacco sentimentale. Non me lo sono sognato, vero? Eravamo lì entrambi.
1: Era così bello che sembrava un sogno, ma non lo era.
0: Era un sogno diventato realtà? No, scherzi a parte, Emanuele. Il sogno del Sudafrica, quello iniziato col mito dei Bafana Bafana nel 2010, voi lo scrivete molto molto chiaramente, e il risveglio in questi anni, perché poi non c'è stato un seguito, una crescita, no? In questo decennio abbondante, poca cosa nella prima gara contro il Messico, la formazione di Hugo Broos. E mi riallaccio a quello che diceva Fulvio Collovati giustamente in maniera sacrosanta poco fa: noi molti nomi della Cechia li abbiamo conosciuti e apprezzati nel nostro campionato, voi definite nella vostra guida, che è molto bella, quindi dico agli ascoltatori, prendetevi il tempo di andarla a consultare, una squadra, la classica squadra di metà classifica del campionato italiano, 3-5-2 anti-hype, mi piaceva da morire questa definizione, fisica che bada al sodo, che non si era inventata nulla, però i ragazzi di Kubek stasera qualcosa, oggi pomeriggio qualcosa se la devono inventare. Emanuele.
1: Sì, è una squadra che è arrivata veramente senza entusiasmo da parte del pubblico, diciamo, del pubblico mondiale. Non c'è grande attesa attorno a questa squadra. Ha giocato gli spareggi prima con l'Irlanda, che era più tifata forse, e ha vinto ai rigori, e poi ha giocato la finale contro la Danimarca, dove partiva molto sfavorita, e anche lì ha vinto ai rigori. Si è messo in luce il portiere del PSV, Kovar. È una squadra, come dicevi tu, molto quadrata, molto solida, che ricorda come stile molte squadre italiane, perché gioca questo 3-4-2-1, 3-5-2 a seconda del giorno. Oggi è 3-5-2, la prima partita era 3-4-2-1, molti lanci lunghi, gioco molto fisico. È la squadra che ha lanciato di più nella prima giornata di Coppa del Mondo, un gioco molto fisico sui duelli e tanti, anche tanto affidamento sui calci piazzati. Ha fatto un gol in cui è andata in vantaggio con la Corea del Sud, ne aveva fatto un altro in fuorigioco, e addirittura da rimessa laterale molto pericolosa, e quindi è una squadra anche un po' diversa in questo mondiale, dove invece vediamo molto gioco tecnico.
0: E d'altra parte comunque la sconfitta all'esordio comunque rischia di complicare i piani di una squadra che poi, sempre riprendendo il discorso che facevamo poco fa, facendo i conti, giocano quasi tutti, diciamo il 75% gioca nel campionato locale e dunque non nei principali campionati europei, e detto rispettosamente, questo è un altro segnale evidente, no, del livello complessivo di questa squadra, che come diceva Emanuele Atturo poco fa, non entusiasma di certo, non accende insomma il calore dei tifosi.
1: No, però è una squadra comunque molto esperta, diciamo i giocatori migliori di questa generazione, e cioè Kufal, Suchek, ma anche Schick, sono giocatori che comunque hanno giocato in Germania e in Inghilterra ad alti livelli, e però erano arrivati un po' alla fase finale della loro carriera in questo mondiale, infatti non ci si aspettava di più da loro negli scorsi europei magari. Invece hanno centrato questa qualificazione 20 anni dopo il 2006, dopo 20 anni è il segno un po' che effettivamente i grandi talenti mancano a questa squadra. È ovviamente una squadra molto diversa da quella a cavallo dei primi 2000, che è arrivata fino al 2006 appunto con Milan Baros, Rosinski e Nedved, ovviamente Kohler anche, però è una squadra comunque di ottimo livello, con molti giocatori esperti, fisici, e che giocano comunque, anche se giocano in Repubblica Ceca, giocano spesso le coppe europee, l'Europa League, la Conference League. Chi segue le coppe del giovedì sono giocatori che conosce molto bene. E da segnalare per esempio Pavel Sulc, che è questo trequartista centrocampista che giocava
0: in Repubblica Ceca. Ho letto che è un po' un vostro pupillo, parte dalla panchina quest'oggi, era stato credo titolare nella gara inaugurale, oggi però lo vedremo forse a gara in corso, ne parlate anche voi sul vostro sito.
1: Sì, qualche giocatore tecnico quindi c'è nella Repubblica Ceca, quest'anno lui è andato molto bene nel Lione, poi credo che abbia schierato il 3-5-2 oggi Kubek, e sì. Vedremo, insomma, chiaramente è una partita.
0: Beh, diciamo la difesa 5 in fase di non possesso, esatto, con gli esterni che presumibilmente poi si alzeranno appunto nel momento in cui la Repubblica Ceca andrà ad attaccare. Domanda, per così dire, fuori tema, fuori sacco, per Emanuele Aturo, così poi torniamo anche a coinvolgere Fulvio Collovati, visto che abbiamo alle spalle la prima giornata. Con Fulvio parlavamo delle big, con te Emanuele vorrei parlare per qualche istante della dura vita dei CT italiani, attesissimi, facciamo il tifo per loro, però facciamo due conti. Ancelotti pari tra le critiche con il suo Brasile, critiche forse eccessive, il Marocco è una signora squadra, è andata male a Montella con la sua Turchia, è andata male come probabilmente ci si poteva attendere a Cannavaro all'esordio assoluto col suo Uzbekistan, ieri battuto 3-1 dalla Colombia, che è un'altra realtà significativa. Poi, per carità, siamo solo al primo giro di giostra, Emanuele, poi andiamo a sentire Fulvio magari.
1: Ma anzi, non mi sembra così significativo di qualcosa, cioè sarebbe forzato secondo me leggere una grande interpretazione su questi primi risultati, li hai già contestualizzati bene tu. Il Brasile chiaramente è in un momento di difficoltà, arriva in questo mondiale con parecchi problemi e Ancelotti è stato scelto proprio per, secondo me, cercare di aggiustare una generazione di calciatori forte, ma forse non all'altezza delle migliori nazionali brasiliane, e Collovati lo saprà sicuramente meglio di me. E dall'altra parte, ma Cannavaro ha cambiato l'identità dell'Uzbekistan, ha cambiato modulo, è passato la difesa a tre, non ha comunque mal figurato secondo me con la Colombia, se pesiamo il valore della squadra. E la delusione grande ovviamente è stata Montella. Con la Turchia effettivamente è sembrata una squadra un po' in difficoltà tatticamente e anche mentalmente, è sembrata un po' approcciare male il mondiale, la partita. È un paese che vive di calcio, la Turchia, e credo che questo grande entusiasmo nei grandi tornei metta molta pressione a questi giocatori, che tra l'altro in questa versione è una Turchia anche molto giovane, quindi questo va pesato.
0: Talentuosa ma anagraficamente ancora in fase di crescita. Fulvio Collovati, credo tu sottoscriva l'analisi sui nostri CT, chiamiamoli così, dai, di Emanuele Aturo.
2: No, assolutamente. Beh, sai, Cannavaro, insomma, poi farsi una seconda gara, insomma, contro la Colombia era una partita complicata, difficile, e proprio in difesa, dove lui è stato un maestro, un grandissimo difensore, sono stati commessi troppi errori da parte del portiere e da parte della fase difensiva. Per quanto riguarda il Brasile, io ho una mia opinione, per me è il peggior Brasile degli ultimi 15-20 anni, forse esagero nell'andare indietro.
0: Però, tu ne hai visti un po' di Brasile, quindi
2: avevo 13 anni quando ho visto forse il miglior Brasile, il Brasile di Pelé nel 1970, poi nell'82 vabbè, altrettanto, ma c'è stato anche, ci sono stati anche Brasili assolutamente competitivi, così. Questa mi sembra un Brasile di qualche talento, il resto sono giocatori, ottimi giocatori, ma non fuori classe come nelle precedenti edizioni. Ecco, forse la delusione più cocente è quella di Montella, ecco, Montella, perché la Turchia ha tanta qualità
0: contro il Paraguay all'alba di sabato 20 alle 6 del mattino. Emanuele Aturo, per salutarti, il giochino, mi rispondi con un solo nome, il mito dei bomber di provincia. C'è un bomber di provincia in questo mondiale che sta emergendo, ricordando il tuo bel libro di cui parlammo qualche mese fa? Dammi un nome, massimo due, guarda, proprio secchi.
1: Allora, mi è piaciuto molto Chris Wood della Nuova Zelanda, che è davvero un bomber di provincia del calcio inglese degli ultimi anni, e ha giocato anche una grande partita secondo me nella partita inaugurale, un centravanti di quelli veramente vecchio stampo, molto prestante fisicamente
0: alla
1: Hubner,
0: dai, diciamo così.
1: Bene.
0: E allora seguiremo a maggior ragione questo nome. Emanuele, buon mondiale, grazie a te, ai ragazzi dell'Ultimo Uomo, alla vostra redazione con direttore, e ci risentiamo nei prossimi giorni per questa lunga avventura nordamericana. Emanuele Aturo, grazie a te, a presto.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Si va in campo perché si gioca ad Atlanta, seconda giornata del girone A, Repubblica Ceca Sudafrica. Andiamo in campo per il primo tempo, al microfono Sebastiano Franco con il commento tecnico di Fulvio Collovati. Come sempre si parte dopo una mini pubblicità e voi restate su Rai Radio 1 per questo mondiale minuto per minuto.
3: Protezione, cura e bellezza online, ma vai da Conad.
4: Via via
3: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Mac Bacon o Mac Chicken e patatine a 2,90 euro. Un Mac Crunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
11: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
12: La partita.
13: In uno stadio di Atlanta completamente chiuso con 22 gradi interni, Repubblica Ceca e Sudafrica sconfitte nella prima giornata del gruppo A si affrontano con l'obiettivo dei 3 punti per cercare insomma una vittoria che vorrebbe dire molto in termini di possibilità di qualificazione. Nella prima giornata i cechi hanno perso 2-1 con la Corea del Sud. Dopo il vantaggio di Krejci, la squadra di Kubek ha subito la rimonta dei coreani. Sudafrica, che nella prima gara ha fatto vedere molto poco, battuta dal Messico 2-0 con 2 espulsi, Sitole e Zuane. Le formazioni, mentre le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo: Repubblica Ceca con il 3-4-2-1, Kovar in porta, Holes, Kranac e Krejci in difesa, Kufal, Darida, Cerve, Sadilek a centrocampo con Soika e Lozek alle spalle di Schick. Risponde Sudafrica con il 4-2-3-1, Williams in porta, Mudau con Bokazi e Modiba in difesa, Adams e Mokoena a centrocampo con Maseko, Mbatta e Apollis alle spalle di Reines. L'escluso rispetto alla prima giornata è Foster, l'attaccante del Burnley. Buon pomeriggio a Fulvio Collovati per il collegamento, per il commento tecnico.
2: Buon pomeriggio Sebastiano, buon pomeriggio a te. Ma hai detto bene, insomma, entrambe sconfitte la prima giornata, è il giorno del riscatto, devono riscattarsi per non... Lasciamo cantare l'inno allora.
13: Ed ecco, questo è l'inno della Repubblica Ceca.

0: per il primo spot pubblicitario.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus.

0: qualificano 32 squadre alla seconda fase sulle 48, però è sicuramente importante vincere questa gara, in particolare per la Repubblica Ceca, battuta al primo turno, al primo incontro con la, dalla Corea del Sud. Kubek Fulvio ha cambiato 5 giocatori, uno dei più un'essenza eccellente, diciamo così, è quella di Suček. 3 giocatori oggi in campo sono, militano nell'Hoffenheim, insomma Suček ha voluto, Kubek ha voluto un po' cambiare le cose, le carte in tavola.
1: Nel, ciecamente nella sua squadra, anche se ritiene che dal punto di vista tattico la sua squadra debba migliorare, deve alzare la pressione, deve essere più incisiva in fase offensiva e sfruttare al meglio quelle che sono le qualità sulle palle inattive. Fatto sta che cambia tre, cambia tanti giocatori, ne cambia, hai detto tu, Suček, che era uno dei giocatori più considerati. Io penso che ci aspettiamo sotto questo aspetto una gara piuttosto aperta, vibrante, perché le squadre devono vincere, non hanno nulla da perdere, non bisogna fare pretattica, perché è chiaro che in caso di vittoria da parte dell'uno e del due è aperta la qualificazione, in caso di sconfitta insomma ci potrebbe stare anche una vittoria all'ultima gara, per cui entrambe le squadre sono in grado di trovare spazi e rendersi pericolose, per cui sono convinto che assisteremo a una partita vibrante.
0: A centrocampo i capitani Krejci per la Repubblica Ceca e Williams per il Sudafrica, l'arbitro è Tori Penso, statunitense della Florida, 39 anni, la seconda donna ad arbitrare una gara del mondiale dopo la francese Frappart a Qatar 2022, la prima volta di una terna arbitrale tutta femminile in un mondiale, perché gli assistenti sono Mayo e Nesbik, con due assistenti statunitensi, il quarto uomo è Kawana Vogue della Nuova Zelanda, Alvar Trevis anche della Nuova Zelanda. Tutto è quasi pronto con le squadre, con la Repubblica Ceca in maglia rossa, calzoncini blu, dall'altra parte il Sudafrica in completo giallo, numerazione verde. Sudafrica che nella prima gara ha fatto veramente vedere veramente poco e rimane ancora fuori il talento di quello che si diceva, il talento, un giocatore talentuoso del Sudafrica, e cioè il Mofokeng, che tutti dicevano un giovane talentuoso, un trequartista che potrebbe ispirare un po' di fantasia dell'attacco, e rimane fuori anche Foster, l'attaccante del Barnley. Insomma, cambia meno Bros, però sono cambi sostanziali.
1: Sì, beh, cambiamenti anche lui in fase offensiva, evidentemente la sconfitta ha lasciato segno. Ripeto, la Repubblica Ceca dispone secondo me di maggiore qualità e organizzazione e intensità rispetto agli avversari che sono a passi in difficoltà, come giustamente hai detto tu, io l'ho anche commentata la prima partita inaugurale contro il Messico insomma ha vinto 2-0. La selezione africana ha sofferto in fase di non possesso concedendo troppo agli avversari, è chiaro che però qua diventano importanti anche piccoli particolari, come dicevo prima, le palle inattive, le furbizie, vedremo insomma l'esperienza di questa, fino a che punto ci sarà l'esperienza di queste due squadre.
0: E come diceva appunto Fulvio Colovati, una delle caratteristiche importanti della Repubblica Ceca sono i gol da palla inattiva, più della metà dei gol nel corso della qualificazione sono arrivati da palla inattiva, un calcio pragmatico quello di Kubek, un calcio che però subisce molto in difesa, lo si è visto con i due gol subiti dalla Corea del Sud, è quasi tutto pronto, la Repubblica Ceca darà il calcio d'inizio, attaccherà da sinistra verso destra rispetto alla tribuna, dicevamo la maglia rossa, calzoncini e calzettoni blu, dall'altra parte il Sudafrica in maglia gialla, calzoncini verdi e calzettoni gialli, partiti in questo momento con la Repubblica Ceca con Krejci a manovrare il pallone sulla corsia di destra, c'è Holes che dà l'indietro per Kranac, ancora Krejci che è stato l'autore del gol nella prima partita, il gol del vantaggio momentaneo contro la Corea del Sud, e poi ancora la rimonta da parte dei coreani che ha tagliato un po' le gambe alla Repubblica Ceca, nonostante sia stato annullato un gol alla squadra di Kubek per fuorigioco. Ancora il tentativo in avanti in questa prima azione d'attacco con il primo pallone toccato da Schick, pallone che va sulla corsia di sinistra a Sadilek, che controlla in questo momento.

0: Radio Italiana 531.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
2: State ascoltando Radio Italiana 531.

per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Monica vi augura buon ascolto.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti

0: la situation del presente che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti, 400 grammi, $1.60.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acquafilette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acquafilette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acquafilette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Radioton 2026 è arrivato!
1: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
3: Come? Partecipare è facilissimo!
1: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
3: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
1: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
3: Weekend esclusi.
1: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
3: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
1: Ogni $5 ricevi un numero
3: per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
1: Radioton 2026 è arrivato.
3: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
4: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: prego salvaci da questi giorni, tieni da parte un posto e segnati sti nomi.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
4: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe's e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
1: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
7: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day, domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A, Ogee Road, Klemzig. Non mancare!

ja comincia a capir com'è inutile sta a soffrir. Guarda sto mare che c'è un fondo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
2: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
2: Veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per legare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
1: È tempo di salame da Banquet Foods!
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414-815806. Venerdì 26 giugno, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:04.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Venerdì 19 giugno. Frederick Road Grange, Port Road Hindmarsh, Trimmer Parade Seaton, Elizabeth Way Elizabeth and Trimmer Parade Grange.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante.

0: ristorante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
1: Radio Italiana 531.

chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Prendi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Prendi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 32 0461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal Migration Agents.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: Molfettese, kick e corp.
1: Non c'è in trenda, ma da Molfettese sono da parlare di cosa succede in due mondi, onda la ricetta per mangiare Molfettese e del dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

0: Radio Italiana 531.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
6: Zio, hai sentito la notizia?
7: Oddio, mi devo sedere!
6: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens!
7: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione!
6: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide!
7: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
6: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto! Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
7: Si fa festa allora!
6: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9 e 2 minuti.
2: È venerdì 19 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi Gervasio e Protasio e San Romualdo. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: lo sciocco ha mille certezze, il saggio non ne ha alcuna. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1825 a Parigi debuttava Il viaggio a Reims, l'opera di Gioacchino Rossini composta per l'incoronazione del re Carlo X di Francia. Nel 1902 l'Italia emanava la legge di tutela per il lavoro femminile e minorile, che fissava a 12 anni l'età minima di ammissione al lavoro e introduceva per le donne il congedo di maternità. Nel 1910, nello stato nordamericano di Washington, si teneva la prima celebrazione al mondo della festa del papà, organizzata da Sonora Smart Dodd. E nel 1938 la nazionale italiana vinceva per la seconda volta i campionati mondiali di calcio. Nella finale di Parigi batteva l'Ungheria per 4-2 con le doppie reti di Colaussi e Piola. Nel 1945 nasceva il governo di solidarietà nazionale guidato da Ferruccio Parri e sostenuto da tutti i partiti antifascisti, con l'eccezione di quello repubblicano. E 80 anni fa, nel 1946, si approvava la bandiera della Repubblica Italiana, conservava la composizione tricolore, ma veniva eliminato lo stemma sabaudo. Nel 1965 inaugurazione a Napoli per il Parco Giochi Edenlandia, un progetto avviato 30 anni prima e sospeso a causa della guerra. 25 anni fa, nel 2001, la Virtus Bologna vinceva il campionato italiano di pallacanestro battendo la Fortitudo ai play-off. E nel 2020 l'ex pilota Alex Zanardi, scomparso il mese scorso, veniva ricoverato in condizioni gravissime in seguito a un incidente in handbike avvenuto a Pienza. Sono nati il 19 giugno, nel 1901 il giornalista Piero Gobetti, 100 anni fa, nel 1926, l'editore Gian Giacomo Feltrinelli, nel 1932 le gemelle e attrici Marisa Pavan e Anna Maria Pienangeli e nel 1945 l'attivista e politica premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. Inoltre nascevano oggi anche il ciclista Francesco Moser, nel 1951, la pilota di rally e giornalista Claudia Peroni, nel 1957, il giornalista Mario Giordano, nel 1966, quindi oggi sessantenne, le attrici Anna Valle, nel 1975, e Zoe Saldana, nel 1978, e la cestista Laura Spreafico, nata in questo giorno 35 anni fa, nel 1991. Era l'ultima segnalazione per il 19 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Questo programma

è sponsorizzato da Chemist King. Service, price and voice. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.

0: Alleva l'iniclicero fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Piglia della pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, masta canna una sarda. Doce doce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Sienta a me vatta cucca, sienta a me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: all'epallinigricere fosfato bromotele visionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadelle due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Figlia della pastiglia, sienta a me.
2: He's gone with you.
3: Buongiorno, siamo in diretta oggi venerdì, cos'è, 19-20 giugno, con il nostro farmacista Michael e Ida. Ciao Michael.
4: Ida, buongiorno, buongiorno.
3: Come va?
4: Stiamo bene, sai, stamattina era un po' caotica.
3: Sì, un po' sì, è colpa mia perché io non sono al massimo della forma, però...
4: Non è colpa tua, non
3: faccio,
4: è...
3: Faccio il possibile.
4: Siamo qui, siamo
3: faccio
4: qui.
3: Faccio il possibile per...
4: Siamo qui. È che è diventato un po'... Il tempo ha cambiato.
3: Molto, molto.
4: Perché lunedì sera era 19 gradi, la sera. Ormai questi giorni, piogge, 8-9, è fatto un po' freschetto, eh?
3: Molto, io sabato sera sono andata a una festa e probabilmente mi sono ammalata là perché faceva freddo, abbiamo ballato, poi avevo male ai piedi, mi sono tolta le scarpe, ballato scalza e adesso le sto pagando, non sono più una giovincella.
4: La correnda.
3: Esatto, non sono più una
4: giovincella. La correnda è una cosa...
3: Da noi si dice che un colpo d'aria.
4: Colpo d'aria, sì. Mia nonna dice la correnda ti ammazza.
3: La correnda ti ammazza.
4: La correnda.
3: Tu cosa hai fatto?
4: No, noi parliamo dell'Italia, la stagione dell'Italia. Qua è freddo.
3: Esatto.
4: Tutto vanno in Italia.
3: Beh, tutti, pure tu vai in Italia.
4: Lo so.
3: Bene, bene, dai. È importante che tu vada e che ti diverti, che vai al caldo, che ti asciughi tutte le tue ossette.
4: Sì. Allora, stamattina, non lo so, andiamo a una canzone, quando ritorniamo, parliamo subito che discorso facciamo stamattina.
3: Non ho idea. Cosa...
4: Vediamo, da un minuto prendiamo qualche cosa.
3: Ok, dai, intanto ascoltiamo una canzone di Bocelli, perché a te piace tanto.
4: Ok,
3: perfect.
4: Fantastico, right. Fantastico.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Ed eccoci tornati con il nostro farmacista Michael, che è un po' distratto stamattina. Scherzo. Allora,
5: dimmi,
4: di cosa parliamo? Abbiamo parlato di vacanze, ma non abbiamo parlato di quello che dobbiamo parlare oggi.
5: No, parliamo di sole, spiaggia,
4: sì, esatto.
5: Italia, Bali. Abbiamo fatto una decina di minuti di vacanze
4: mentale,
5: perché fuori fa freddo.
4: Esatto,
5: sai, pioggia e freddo.
4: Allora, aspetta un attimo, perché io ho un problema.
5: Dimmi.
4: Ho sto mezzo raffreddore che mi blocca la gola. E ho sta tosse secca, stizzita, gli nobora mensi.
5: Sì.
4: Quando comincia non riesco a fermarmi.
5: Cosa posso fare? Tu in Italia non vai in Italia.
4: Non vado in Italia, però vado a Bali che è sempre caldo, no?
5: È più umido, è Bali, dall'Italia,
4: ma
5: ormai
4: mi umidisco la gola, no?
5: Passa, un po' di sole ti passa. Yeah. Okay, allora che possiamo fare? Allora, in questi tempi dove, specialmente dove il tempo cambia subito, da noi, adesso ha cominciato a fare più freddo, dai.
4: Sì.
5: Ha fatto un po' di pioggia, dai, dai passati 2-3 mesi. Quest'anno abbiamo visto più piove. E quando sta piove, l'umidità sta più sull'aria. Che possiamo fare? Speriamo che la maggioranza della gente hanno avuto la vaccina del flu, che adesso, se abbiamo avuto 1 mese fa, 2 mesi fa, noi siamo, abbiamo questo proteggio dell'influenza.
4: Sì.
5: La gente che ha avuto influenza lo sanno che è una brutta cosa, sai, diventa malato subito.
4: No, ti irrita sta cosa perché non riesci a respirare, non riesci a riposare,
5: sì,
4: bene.
5: Tu sai il raffreddore, noi parliamo del raffreddore.
4: Ma non è un raffreddore, io non so cos'è, mi sento, nostro raffreddore sbloccato, è un raffreddore semi bloccato, però mi...
5: Sì,
4: mi
5: sì, sì, è mild, è un raffreddore, quello
4: è un raffreddore,
5: è un raffreddore, okay. Solo che non è pesante, cioè non è,
4: esatto,
5: è leggero. Allora, le cose che tu puoi fare sono due cose. La prima cosa è le cose che sono aiuto per tuo corpo per battere questo raffreddore, ok? Per l'immunità. Ok, immune system.
4: Yeah.
5: E quelle sono cose come la vitamina C, echinacea, olio di foglio di olive.
4: Olio di oliva?
5: Olio della foglia.
4: Della foglia del...
5: dell'olive.
4: L'olio della extract. Foglia di oliva.
5: No, olio di olive.
4: Sì, sì.
5: Olio
4: di foglie.
5: Di foglie di olive.
4: Ok, no, okay? Non sapevo questa cosa.
5: Questa è una cosa, un grande aiuto. Antioxidant. Ok?
4: Okay.
5: Questo è un prodotto che mi piace perché è naturale, uh-huh. Viene dalla propria pianta, uh-huh. Ok? Il sapore non è, il gustoso non è tanto bene perché uh-huh. Viene dalla foglia, allora ci sta questo, sapore di foglia,
4: sì,
5: sai?
4: Sì, un po' da
5: come si può dire, no?
4: È brutto da dire, un po' da erba.
5: Erba, sì, un po' di erba,
4: però
5: sì.
4: Però guarda che può essere...
5: È la foglia, non
4: sì,
5: è...
4: Dai, diciamo,
5: è la foglia.
4: È okay, un po' amarotico.
5: Sì, non è tanto, sai, è scuro,
4: sì.
5: Sai, ma ormai ci sono quelle che ci sono la... flavor, ci stanno no flavor, peppermint,
4: sì,
5: i gusti
4: diversi.
5: Allora, questo prodotto che mi piace perché è naturale,
4: mm-hmm.
5: È fatto qua in Australia. Ci sono molte marche fatto qui.
4: Lo compro in farmacia?
5: Si compra in farmacia.
4: Okay.
5: Per l'immunità è più grande della vitamina C, di oh. Antioxidant.
4: Oh.
5: Anche ti dà energia. Okay?
4: Questo lo puoi prendere sempre? O
5: puoi
4: solo...
5: prendere sempre.
4: Ah, lo puoi prendere ogni mattina?
5: Ogni mattina
4: come
5: un cucchiaio okay. Così lo prendi.
4: Okay.
5: E anche le benefit per il cuore, ci sta molti benefit, non ci sta anche interactions con le medicine, come si dice?
4: Sì, sì, che non ci sono interazioni con le
5: con
4: medicine.
5: Altre medicine,
4: sì,
5: okay?
4: Lo puoi prendere.
5: Perché è naturale. Mi piace moltissimo questo prodotto, specialmente, specialmente a questi tempi dove... La gente sono un po' rifruttato, che okay. Non si sentono tanto bene, fa freddo, ci sono queste cose. Allora, è un prodotto che a questi tempi ti dà energia, ti aiuta. Allora, queste sono le cose, prima cose che si possono usare. Le cose che aiutano il corpo tuo.
4: Il sistema immunitario.
5: Per fare l'immunità. Ok?
4: Sì.
5: Dopo, mentre quelle funzionano, tu devi prendere le cose per sintomi.
4: Okay.
5: Se sai colla di nase, prendo lo spray.
4: Mm-hmm.
5: Il gola, prendo
4: lo sciroppo o le pastiglie.
5: Le pastiglie, le lozenges, come si dice lozenges?
4: Io ho preso il Benagol, non so se si può fare...
5: Le pastiglie che squagliano dalla bocca, come si chiamano?
4: Caramelle.
5: Lozenges, ma so medicine.
4: Lozenges.
5: In italiano si chiama lozenges. È una caramella, ma la caramella è una caramella.
4: Sì, sono caramelle antisettiche.
5: No.
4: Che per l'infezione della gola, per i batteri, per rendere il coso più morbido.
5: Vediamo.
4: Dai, vediamo tu. Dai, il tuo dizionario.
5: Lozenza.
4: Gira che leggo io. Lozenza.
5: Che dici? Okay.
4: Non lo so, non ho mai sentita sta parola. Comunque è una pastiglia, è un antisettico, un antinfiammatorio che aiuta la gola a tenersi un po'.
5: Lozenge, ci sono le pastiglie medicinali, possono essere antiseptic, ma sono medicine che squagliano la bocca.
4: Sì.
5: Mentre che tu quelle squagliano.
4: Si sciolgono. Si squagliano.
5: Ma...
4: Giusto, se squagliano, si sciolgono.
5: Non è una parola.
4: Sì, squagliare.
5: Squagliare?
4: Squagliare è in calabrese, credo.
5: No, calabrese non sono
4: o
5: calabrese.
4: O del sud Italia, sciogliere è italiano.
5: Sciogliono, aspetta.
4: Si sciogliere.
5: La parola in inglese, che è la parola in inglese?
4: Lo chiedi a me, tu che sei inglese. Mi fai sempre il terzo grado che non ti do la parola in italiano. Adesso trovati la parola in inglese.
5: No.
4: Melt. Yeah.
5: No.
4: Noi siamo con la testa in vacanza.
5: Sciogliere.
4: Sciogliere. Cosa ho detto io? Ragazzi, scusateci, ma io e Michael siamo in vacanza già. Lui è mezzo in Italia, con mezzo piede in Italia. Io sono con mezzo piede in Bali.
5: Ok, allora, ok. Che diciamo?
4: Allora, prendere queste pastiglie che si sciolgono in, bocca, che ti aiutano a tenere la gola più meno irritata, più morbida, meno secca.
5: Allora, le seconde cose che parliamo sono le medicinali che si prendono per i sintomi, ok? Sì, se c'hai male di gola, puoi prendere queste medicinali, che tu non sai la parola, che sciogliono dalla bocca.
4: E che neanche tu non sapevi che si diceva sciogliere.
5: Ok, ok, non sono perfetto, sì, lo so.
4: Neanche io non lo sono.
5: Lo so.
4: Mi dovresti assumere come farmacista nella tua farmacia, perché stai diventando veramente brava.
5: Sì, sì.
4: Dai, go avanti.
5: Allora, se c'hai la febbre... puoi prendere la paracetamolo o il Nurofen.
4: Yes.
5: Se c'hai male il naso che ti fa male, ci sono le spray
4: che ti cola.
5: Dopo ci sono le cold and flu tablets, le pastiglie che fanno un po' di tutto. Hanno la paracetamolo, hanno le medicine per per il naso, hanno l'antistamina per dormire. Allora ci sono molti, molti tipi di questo cold and flu, ok? Che puoi fare? Se secondo te, che faccio io? Prima, prendi qualche cosa per aiutarti per questi tempi. Un po' di vitamina C o olio di foglia di oliva. Una di quelle cose.
4: Guarda, io ti dico la verità, io prendo echinacea.
5: Ok?
4: Echinacea.
5: Echinacea, that's okay. Yeah. That's okay.
4: Però mi incuriosisce l'olio di
5: echinacea is fun. Echinacea fa il lavoro. Credo che l'olio di foglia di oliva è un po' più forte. Ma se tu c'hai l'echinacea, is okay. Allora, per mio imbusta. Ok? Dopo i sintomi dipende da che sintomi c'hai. Queste, le medicine che tu prendi per i sintomi sono aiuto mentre che tu li prendi.
4: Certo.
5: Allora, se tu prendi uno spray che il naso e cola, ti aiuto per 6 ore, 10 ore, ma dopo ritorna a com'era, diciamo.
4: Bisogna sempre trovare il problema di fondo.
5: No, ma qualche volta... c'è bisogno di uno spray, diciamo, mentre che tu adesso fai questo programma e c'hai il naso che ti aiuto,
4: certo.
5: Ok, non è che non è una cura, ma ti aiuto, perché dopo puoi fare la cosa che puoi, se no devo soffrire.
4: Sennò,
5: perché dobbiamo soffrire?
4: No, anche perché sennò sono richiusi in casa e non posso andare da nessuna parte perché tossisco, è il naso che mi cola.
5: Ma ti senti più meglio? Prendi questi medicinali, abbiamo queste medicinali, le puoi usare per sintomi.
4: Certo.
5: Basta che capiamo che sono solo per i sintomi, che ti aiutano per adesso, ma la cosa che ti fa la cura è il corpo tuo.
4: Certo.
5: Che devo battere questa infezione, questo virus.
4: Il tuo corpo
5: è un virus.
4: Sì, sì.
5: Allora, e perciò tu prendi la echinacea, vitamina C, e devo passare le cose normali.
4: Certo.
5: Riposo, acqua. Prendi acqua, riposo, dormire. Quando tu dormi, quando dormi, il corpo si recupera. Allora, deve dormire, deve rilassare. Allora, queste sono le cose importanti sempre, specialmente durante l'inverno. Stare vicino a altre gente che non stanno bene o in un'altra cosa.